donne. Quindi, quando noi pensiamo qual è la vocazione di Maria? Essere la madre di Dio e basta? No. Perché Maria a un certo punto riceve una vocazione nella vocazione. E quando accade questo? Accade sotto la croce, è così che ce lo racconta l'Evangelista Giovanni. Sono gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di vita di Gesù e Gesù ci dice l'Evangelista Giovanni, testimone oculare sotto la croce, guardando sua madre, disse: Donna, ecco tuo figlio, e poi guardando il discepolo amato, figlio, ecco tua madre. E dice proprio Giovanni che da quel momento la prese in casa con sé. Perché il Vangelo ci racconta di questo testamento dell'ultima ora di Gesù? Per dirci che quella che è innanzitutto la vocazione di Maria, che è essere la madre di Dio, sotto la croce si allarga, cioè per vocazione Maria diventa madre di tutti noi. Tu puoi dire a una madre: per favore, cerca di non pensare più da madre, non ragionare più da madre, non comportarti più da madre, cioè è contro la sua natura. Cioè, una madre ragiona da madre. Ora, noi possiamo anche ignorare per tutta la nostra esistenza Maria, ma questa cosa non toglierà nulla della sua preoccupazione nei nostri confronti, perché vocazionalmente è madre di ciascuno di noi. Non è devozionismo, non è decorativa la sua maternità, non è, dice, sai, chiamiamola madre così come un gesto di affetto e basta. No, è sostanzialmente, vocazionalmente chiamata ad essere madre di ciascuno di noi. Così come Dio l'ha chiamata ad essere madre del figlio, così sotto la croce il figlio la chiama ad essere madre di ciascuno di noi. Quindi il lato mariano della nostra fede è un lato che pienamente fondato teologicamente. Ma voi cattolici siete troppo eccessivamente attaccati a Maria, ma come facciamo a non essere attaccati a una donna che per vocazione ci è stata data come madre? Per vocazione. E la maternità di questa donna ha un ruolo specifico, Ha una funzione specifica. La maternità di questa donna deve tirar fuori il figlio di Dio che è seppellito dentro ciascuno di noi, cioè ognuno di noi ha un potenziale e questo potenziale lo tira fuori l'amore. Voi che insegnate a leggere e a scrivere ai bambini, potenzialmente un bambino è capace di leggere e di scrivere, e però deve imparare, cioè uno man mano gli tira fuori questa capacità. Allora, nel battesimo siamo tutti diventati santi, siamo tutti santi potenzialmente. Maria tira fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, lo tira fuori. Esattamente come voi tirate fuori la capacità di leggere e di scrivere, Maria ha la capacità di tirar fuori la santità da ciascuno di noi. Quindi l'amore di questa madre è un amore che diseppellisce dentro ciascuno di noi il potenziale di santità che c'è dentro ciascuno di noi. Qual è la cosa che si avvicina di più alla maternità di Maria? La Chiesa. La maternità della Chiesa. Attenti però. Maria è l'immagine della Chiesa, non è la Chiesa immagine di Maria. Che significa che la Chiesa per funzionare come Chiesa deve ispirarsi a Maria. Cioè la Chiesa quando vuole trovare il modo più materno di porsi deve guardare Maria. Allora Maria è ciò che dovrebbe essere sempre la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? I teologi lo riassumono in una frase che sembra difficile, però è una frase che condensa tutto il significato più grande di che cosa sia la Chiesa. La Chiesa è sacramento universale di salvezza. Sacramento di salvezza. Significa uno strumento che dovrebbe aiutarci nel salvarci. Cioè, la Chiesa è concretamente l'aiuto che dovrebbe tirar fuori da ciascuno di noi il santo che è dentro ciascuno di noi. Allora, se la Chiesa lo fa in maniera umana, in maniera anche, tra virgolette, imperfetta, perché è fatta da noi, Maria lo fa bene. Cioè, Maria fa bene questo lavoro di tirar fuori il santo che è dentro ciascuno di noi. Quindi andare a recuperare una relazione decisiva con Maria significa andare a recuperare una relazione con qualcuno che per vocazione è chiamato ad essere mia madre. E in questa, il ruolo di questa maternità è tirar fuori il santo che è dentro di me.
Apro e chiudo velocemente una parentesi. Che cosa significa essere santi? Significa diventare pienamente ciascuno noi stessi. Chi è Gesù? Gesù è il figlio unigenito del Padre. Che significa unigenito? Che è unico. È il figlio unico del Padre. Ora, davanti agli occhi di Dio, ciascuno di noi è unico. Ed essere santi significa tirar fuori la nostra unicità. Quindi uno è santo non quando scimmiotta qualcuno. Dice, io sono santo perché assomiglio a Sant'Agostino. Ma no, perché la santità di Sant'Agostino sta nel fatto che lui era pienamente Agostino. Luigi deve essere pienamente Luigi. Cioè ciascuno di noi deve essere unico. Quindi essere santi non significa assomigliare a qualcuno, ma diventare se stessi. E credo che questo sia molto importante, perché tante volte noi nel nostro tentativo di essere santi smettiamo di essere noi stessi per fingere di essere qualcun altro, no? Io faccio arrabbiare, dico spesso, i francescani, no? E quando vado a predicare i francescani dico, allora, quanti francescani esistono nella storia? Si vantano perché hanno tutte le declinazioni possibili, no? Uno, dico, San Francesco. Dico, tutti gli altri sono tentativi ma riusciti. Perché li faccio arrabbiare? Perché uno pensa che per diventare santo deve assomigliare a Francesco. Ma veramente deve assomigliare a Francesco in una cosa, cioè Francesco è stato unico nel suo genere. Allora, se tu vuoi assomigliare a Francesco, devi essere unico come Francesco è stato Francesco. Quindi non devo fingere di essere Francesco se io sono Giovanni, ma devo essere pienamente Giovanni, così come Francesco è stato pienamente Francesco e ciascuno è stato pienamente ciascuno. Come si fa a diventare unici? Esattamente come succede a noi quando cresciamo, no? Allora, c'è un momento della nostra vita, che è il momento dell'infanzia, in cui non ci facciamo una domanda su noi stessi, perché pensiamo di essere il prolungamento di mamma e di papà. Poi arriva il momento dell'adolescenza, che è il momento della contestazione, in cui contestiamo qualcosa perché in realtà vogliamo capire chi siamo noi, no? E quindi diciamo no perché vogliamo cercare una definizione di ciascuno di noi. Ma quello è anche il momento in cui ognuno si crea delle persone a cui guardare, dei modelli. Allora, c'è un momento della nostra vita in cui vorremmo assomigliare a qualcuno, ma è una fase della nostra vita. Si diventa maturi quando si accetta di non essere diventati quel qualcuno, ma che nel tentativo di assomigliare a qualcuno io ho scoperto chi sono veramente io, cioè ho scoperto la mia unicità. È bello incontrare i santi, perché in realtà quando tu incontri autenticamente un santo, incontri sempre una persona unica, che è proprio unica nel suo genere. I santi si assomigliano nella loro unicità, nel fatto di essere unici. E che ruolo ha una madre? Una madre che è una buona madre non ama mai i figli tutti alla stessa maniera, se è una buona madre. Perché ogni figlio è diverso. Allora ogni madre considera il proprio figlio come se fosse unico. Quindi una madre che dà 10, 10, 10 a tutti e tre i figli non è una madre giusta, è una madre ideologica. Perché se io ho tre figli, sono tutti e tre diversi, anche se sono nati nella stessa famiglia, dallo stesso padre, nello stesso ambiente, sono tre diversi. L'amore riconosce sempre l'unicità di chi c'è davanti. Allora, noi siamo amati da Dio attraverso la maternità di Maria e attraverso la maternità della Chiesa, con addosso un amore che ci chiede di essere unici, cioè di emergere nella nostra unicità. Quindi non un amore che ci uniforma, ma un amore che ci fa emergere nella nostra diversità, che ci fa amare anche in un certo senso la nostra diversità.
E le persone che si riconciliano con la propria diversità, le persone che tirano fuori la propria unicità, sono le persone che sono più riconciliate. I veri santi sono persone rappacificate. La propria unicità sono le persone che sono più riconciliate. I veri santi sono persone rappacificate.

pace con la propria diversità. Sarebbe troppo bello però pensare che la nostra unicità è data solo dai talenti. Dice, io sono unico nel saper suonare il pianoforte, io sono unico nel saper dipingere, io sono unico nel saper parlare. A volte la nostra diversità è data dalla nostra storia, eh? Sono le ferite che abbiamo vissuto, le ingiustizie che abbiamo vissuto, le difficoltà che abbiamo vissuto che ci rendono unici. Quindi, quando uno fa pace con la propria unicità, con la propria diversità, significa che sta cercando di rappacificarsi con tutta la sua storia, non soltanto con la parte luminosa della sua storia, con i suoi talenti, no, anche con la propria fragilità, con la propria debolezza. Ecco perché i santi hanno sempre una visione di sé molto, molto concreta. I santi, quando parlano di sé, usano a volte delle parole molto, molto forti, però non leggi mai disprezzo. A me è capitato una piccola condivisione. Certamente voi forse avete sentito parlare di questa persona, adesso c'è in atto il processo di beatificazione di questa donna che era una mamma di famiglia, ma anche una mistica. Una donna del sud che si chiamava Natuzza Evolo. Ah, ecco bene. Natuzza, io ho avuto la grazia di conoscere questa donna e ho avuto la gioia di poter celebrare per lei la messa nel suo ultimo compleanno. Ero a casa sua, ho celebrato una messa per lei e lei, voi sapete che lei si definiva un verme di terra. Che io non sono. Sugnuno verme de terra, cioè sono un verme di terra. Beh, non è proprio bellissimo dire qualcosa, no, di se stessi così. Io non ho mai conosciuto una persona più dolce, più mite, più mansueta, più delicata, più tenera di quella donna. E che quando diceva, io penso di essere niente, lo diceva con una tenerezza che non aveva niente a che fare col giudizio con cui tante volte diceva, io sono un peccatore. Cioè, io sono questo. E dov'era la forza? È che quando l'amore di Dio ti raggiunge nella tua fragilità, nella tua debolezza, tu non hai paura di dire che sei niente, perché sei un niente amato. Allora io prendo la mia storia e dico: sì, è vero, io ho avuto questa famiglia, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio su quella ferita. Sì, è vero, io ho avuto questo problema, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio in quel problema. Io ho questo difetto, ma cerco di far arrivare l'amore di Dio in quel difetto. Quindi la narrazione di noi è una narrazione realistica, ma è la narrazione di uno che è amato, non di uno che è frustrato. Perché attenti, la linea di demarcazione tra l'umiltà e la frustrazione a volte è sottilissima. Sono due cose radicalmente diverse, ma certe volte noi chiamiamo umiltà ciò che è solo frustrazione. I santi sono umili, non sono frustrati però. Allora uno può avere di sé anche una consapevolezza tremenda della propria povertà, della propria debolezza, ma lo può avere perché è l'amore di Dio che gli ha acceso la luce, capite? Non la paura, non il giudizio, ma l'amore di Dio. Allora, quando diciamo che Dio ci vuole amare tirando fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, stiamo dicendo che Dio vuole tirar fuori la nostra unicità e che la nostra unicità passa attraverso una visione realistica di noi e che la visione realistica di noi è la visione anche della nostra fragilità, della nostra debolezza, ma della nostra fragilità e della nostra debolezza profondamente amata da Dio. I santi sono peccatori che si sentono profondamente amati. Qual è il ruolo di una madre, e quindi il ruolo di Maria? Veicolare quanto più possibile questo amore, cioè rendere possibile questa unicità. Normalmente davanti a una madre non si ha imbarazzo, dimostrarsi per ciò che si è, nella propria nudità, nel proprio limite, perché è la madre. Allora, avere Maria in quella che è la nostra vita spirituale, in quella che è la comunione dei santi, cioè come una relazione decisiva all'interno della nostra vita spirituale, significa avere una donna, una madre, che ci ama di un amore.

con cui noi possiamo essere pienamente autentici. Pienamente autentici. Se il suo essere immacolata non serve se non a farci mostrare nel nostro essere invece maculati, cioè segnati dalla macchia, allora Maria non serve. Cioè, se la presenza di una madre fa crescere il senso di colpa, non è una madre. Perché la presenza di una madre invece abbatte i sensi di colpa. È davanti agli altri che noi ci nascondiamo, ma non davanti a una madre. Ricordo questi ricordi dell'infanzia. Io non ho avuto la fortuna di andare a una scuola cattolica, io ho frequentato un asilo normale. E una volta mi ricordo che forse mi avevano tolto il pannolino da poco, non so, però avevo avuto un incidente di percorso. Allora le maestre avevano chiamato mia madre, ma io non dicevo a nessuno il problema. Ma penso che era evidente a tutti il problema, lo sentivano, credo, il problema. Però quando è arrivata mia madre, la prima cosa, a lei potevo dirlo. Ecco, a lei potevo dire dov'era il problema, no? E senza sentirmi né rimproverato, né giudicato, né... E può succedere. Allora, quando io parlo di una madre, parlo di un amore dove noi possiamo essere pienamente noi stessi. Quindi, avere Maria come madre significa avere un luogo nella nostra vita spirituale, una relazione decisiva nella nostra vita spirituale, dove noi possiamo essere pienamente noi stessi, sbracati. Cioè, è una madre. Allora, due immagini allora del Vangelo ci aiutano. La prima è quella che ci dice la vocazione materna di Maria, che è il Vangelo di Giovanni che vi ho detto, e un'altra che la troviamo proprio all'inizio, cioè all'inizio della vita pubblica, il famoso brano delle nozze di Cana. Gesù inaugura i segni della vita pubblica attraverso il segno di Cana. Se vi prendete il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che tutto il Vangelo è racchiudibile in due banchetti, le nozze di Cana e l'ultima cena, in due miracoli, la trasformazione dell'acqua in vino e la trasformazione del vino in sangue. Ecco, questo è il percorso, che il dialogo tra l'inizio e la fine del Vangelo è fatto da Maria, che all'inizio del Vangelo dice qualcosa e Gesù subito controbatte: non è ancora giunta la mia ora. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Ripeterà il termine donna sulla croce. Vedete, cioè, come l'inizio e la fine si ricollegano lì. Possiamo dire che a Cana c'è già tutto. C'è tutto potenzialmente presente lì. E poi la storia tirerà man mano fuori quel potenziale che è presente in Cristo nei 3 anni di vita pubblica. Maria però è presente all'inizio ed è presente alla fine di questo percorso. Che cosa succede all'interno di questo banchetto? Che manca il vino, tutti noi conosciamo benissimo questa storia. Ma la cosa che colpisce di più non è il fatto che a un certo punto viene a mancare il vino, che voi sapete, ci hanno insegnato, che la simbologia del vino è la simbologia della gioia. All'interno di questa festa, che dovrebbe rappresentare la festa della nostra vita, ed è anche bello pensare che la nostra vita è una festa, cioè quando Dio concepisce la nostra vita, la concepisce come una festa. In questa festa manca la gioia. Manca già, cioè è già finito il vino, ma nessuno se ne accorge. Solo Maria se ne accorge. Cioè la lungimiranza dello sguardo di questa donna, che è poi la lungimiranza di una madre, che non ha bisogno che i figli parlino perché capisce le cose prima ancora che i figli se ne accorgano. Ma sentite, voi non sentite anche voi il bisogno di essere guardati da qualcuno così? Cioè, di essere guardati da qualcuno che sa già quello di cui noi abbiamo bisogno, prima ancora che ne abbiamo consapevolezza noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga che le nostre scorte di gioia si stanno consumando quasi del tutto. Abbiamo bisogno di qualcuno che intrallazzi per noi, per salvarci. Allora Maria fa
fa questo fondamentalmente, intrallazza come ogni madre, cerca di risolvere i problemi. Non hanno più vino, donna, non è ancora giunta la mia ora, non, cioè, ma Maria è più ostinata ancora di questa apparente risposta brusca che Gesù dà a sua madre. E fa quello che vocazionalmente per tutta la storia della Chiesa e per tutta la storia del mondo questa donna continuamente farà. Cioè va dai servi e dice ai servi: fate quello che vi dirà. Ora, è morto da pochissimo, credo da pochi mesi, questo grande mariologo francese, che però adesso ha un lapsus. Bravi, brave. Questo mariologo ha studiato tutte le apparizioni mariane nel corso di 2000 anni di storia, no? Se voi vi leggete, vi mettete una accanto all'altro, non soltanto quello che ci dice il Vangelo di Maria, ma quello che ci dice la Chiesa di Maria, la tradizione. Non c'è posto dove, non c'è un paese, io ero appena diventato prete, sono stato mandato parroco in un paesino di 12 abitanti. Ce n'era un altro di 30, un altro di 20, comunque erano tre paesini piccoli. Ecco, in questo paesino piccolo c'era una chiesa dove era apparsa Maria. Punto. Ora vero, non vero, a me colpisce che non c'è posto del mondo che non sia segnato da questa donna, da Maria, dall'amore di questa donna, dall'amore per questa donna. Ora, per tutta la storia della Chiesa fino ad oggi, tutte le volte che Maria è intervenuta attraverso, non lo so, delle apparizioni approvate, dei messaggi che voi sapete non sono per noi vincolanti, cioè un'apparizione mariana è un'apparizione che non è vincolante per la fede, cioè uno può anche non crederci. La Chiesa ti dice Fatima è vera, ma tu se non credi a Fatima non sei meno cristiana. Ok? Quello è un aiuto, non è un fondamento però, cioè tu puoi anche non credere a Fatima e rimanere profondamente cristiano. Ma se andiamo a vedere il messaggio che Maria in tutte queste apparizioni dice fondamentalmente, è racchiudibile in questa frase: fate quello che vi dirà. Cioè Maria invita costantemente a prendere sul serio il figlio, ad ascoltarlo. L'invito alla preghiera, alla penitenza, alla fiducia, a tutto quello che volete. Maria non è un'aggiunta al Vangelo, è come qualcosa che ci riporta costantemente alla nota più semplice del Vangelo, di ascoltare Gesù. Ascoltare Gesù, fate quello che vi dirà. E io credo che questo non sia assolutamente scontato, perché Maria soffre di quelle patologie che sono le patologie materne. Le mamme sono noiose, ripetono quasi sempre le stesse cose, no? Ecco, Maria ripete quasi sempre questo. Ma io credo che noi abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci riporti sempre all'essenziale. Ma a che serve Maria nella nostra vita spirituale? A ricordarci di ascoltare il figlio. Sempre, di pensare che la cosa che conta di più nella nostra vita è fare quello che ci dice il figlio. Qual è il punto più decisivo e più faticoso dell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, il Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. È faticoso per noi far questo, perché è come se noi abbiamo sempre molto chiaro quale dovrebbe essere la volontà e vorremmo che Dio facesse la nostra volontà. Ora, il Vangelo è, per tornare all'inizio delle nostre riflessioni, è imparare a tornare dietro Gesù. Uno può dire di essere autenticamente cristiano, non quando smette di peccare. Diceva qualcuno che noi peccheremo anche un quarto d'ora dopo essere morti. C'è ancora un momento in cui il cervello è ancora in funzione, faremo qualche peccato di pensiero in quel momento, sicuro. Il problema è che la nostra santità non la si misura da quanto siamo in grado di non peccare, no? È come una persona, io mi ricordo che, non lo so, andare a messa la domenica da bambini significava mettersi il vestito bello, la raccomandazione è non ti sporcare,
Ma se io devo uscire da casa e arrivare in chiesa e so che ci stanno delle strade e delle piazze e che sicuramente non le farò camminando, ma correndo, e che sicuramente comincerò a prendere a calci qualcosa, è quasi matematicamente impossibile arrivare lindi e pinti. Cioè, fa parte del percorso, cioè un vestito, per quanto tu possa indossarlo, alla fine... Ma la santità non la si misura tanto dalla presenza o meno del peccato, quanto dalla capacità di rimanere sempre dietro Gesù, anche quando sbagliamo. Infatti c'è un modo di peccare cristiano e c'è un modo di peccare diabolico. Allora, diabolico significa che a volte noi pecchiamo sorpassando Gesù, cioè sbagliamo e poi da soli vogliamo fare giudici, maestri, educatori, imputati, colpevoli, tutto noi vogliamo fare. Invece c'è un modo cristiano di sbagliare, che è quello di imparare qualcosa anche dai nostri peccati, di capire che ha ragione San Paolo quando dice: chi ci separerà fondamentalmente dall'amore di Cristo? La tribolazione, la spada, la persecuzione, né morte né vita, né potestà né principati, li mette tutti, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo, niente. Allora nemmeno il peccato fondamentalmente può separarci dall'amore di Cristo, se non se noi rimaniamo cristiani, cioè se rimaniamo dietro di Lui. Tutto può separarci dall'amore di Cristo se invece noi lo sorpassiamo. Ecco, la teologia come spiega questa differenza? Il peccato di cui si macchia di più il demonio e su cui ci tenta di più, ricordatevi che è la superbia. La superbia è la radice di tutti i nostri peccati. Perché la superbia è sorpassare Gesù e mettersi davanti a Lui. Allora, Maria ci insegna questa sequela. Maria ci ricolloca costantemente dietro Cristo. Maria è colei che ci rinsegna il Vangelo e che rende possibile il Vangelo. Perché una cosa è possibile, anche se è difficile, quando te la dà una madre? Perché il fatto che una madre ti porge qualcosa di difficile ti mette nelle condizioni di dire che quella cosa è possibile. Allora, il Vangelo vero è molto esigente nei nostri confronti. Il Vangelo è radicale. Uno che vuole vivere il Vangelo, ed è il motivo per cui a volte noi non siamo più affascinanti nei confronti dei giovani, perché abbiamo anacquato il Vangelo. Allora diciamo, se diciamo così li perdiamo, allora cominciamo ad abbassare il tiro. Allora, non bisogna abbassare nessun tiro. Se Cristo ha detto così, lo ha detto in quel modo, dobbiamo avere il coraggio di quella radicalità, di quello che Gesù ci domanda lì in quel momento nel Vangelo. Cioè, di saper vivere il Vangelo radicalmente dentro la nostra vita. Chi è che ci riconsegna costantemente a vivere il Vangelo? È Maria. Maria. Come lo fa? Io credo attraverso due cose fondamentalmente. La prima è perché Maria ci guarisce lo sguardo. Cioè, voi sapete che il più grande biblista della storia, voi conoscete chi è, no? È il demonio. Il demonio è il più grande biblista, è quello che cita meglio la scrittura. Se volete conoscere la traduzione migliore della Bibbia, rivolgetevi a lui. Sa fare anche tutti i riferimenti intertestuali. Avete presente la Bibbia di Gerusalemme che di fianco c'ha, no? I riferimenti. Ecco, il demonio vede meglio. Quindi attenti, perché la parola di Dio, che è parola di Dio, compreso il Vangelo, possono diventare un'arma. Cioè, non è che siccome è il Vangelo, è parola di Dio, allora stiamo tranquilli. C'è un modo corretto e un modo diabolico di leggere la parola di Dio. Uno può anche essere tentato attraverso la parola. Allora, come facciamo ad imparare la posizione giusta davanti alla parola? Qual è la posizione giusta davanti alla parola? La posizione giusta davanti alla parola è Maria. Questo è il motivo per cui nella gente più semplice, e spero anche in mezzo a voi, è rimasta così viva la tradizione del rosario.
E cos'è il rosario? Il rosario è un'educazione al Vangelo. Non è, ripeto, la matematica delle Ave Maria. Cioè, la contemplazione del rosario è il modo attraverso cui noi guardiamo la vita di Gesù in braccio a lei. Allora, qual è la visione migliore del figlio? Gli occhi della madre. Non possiamo dirlo proprio così di Maria e di Gesù senza sembrare un po' blasfemi, però c'è questo detto popolare che dice ogni scarafone piace a mamma soia, no? Cioè ogni figlio, anche però alla madre piace, no? Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo, che è il figlio di Dio, certamente è visto nella maniera più corretta dagli occhi della madre. Allora, nella preghiera del rosario soprattutto, noi attraverso di lei impariamo che sguardo avere sul figlio. Così la preghiera del rosario non è più una preghiera di riempimento. Cioè, dici, che facciamo? Diciamoci il rosario, così inganniamo il tempo, no? No, per noi è una palestra. Il rosario è il modo che noi abbiamo di frequentare il Vangelo dalla parte di Maria, però. Facendoci educare da lei. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Benissimo, che cos'è che ci guarisce lì? Che ci è dato un pezzo di Vangelo e che noi siamo chiamati ad entrare in quella pagina del Vangelo entrandoci dentro quel Vangelo, con lo sguardo di Maria. Cioè, innanzitutto perché c'è Maria, anche quando non c'è, lei c'è. C'è in quel momento, c'è come una ragazza impaurita che però con grande coraggio dice di sì a un angelo, a una storia che la metterà in grandissima difficoltà, ma che la renderà anche la madre di Dio. Allora, lo Spirito Santo, che è il vero protagonista della preghiera, ci porta in quella scena e ci fa partecipare a quella scena in maniera affettiva. E noi ci tratteniamo in quella scena del Vangelo per 10 Ave Marie. L'Ave Maria diventa quindi un modo di misurare la nostra permanenza lì, dentro quella pagina del Vangelo. Allora, interiormente, ciascuno di noi tira dentro quella scena tutto quello che gli sta a cuore, le persone, le situazioni, quello che gli fa male. E come dei bambini noi ci arrampichiamo su di lei, stiamo lì con lei, contempliamo con lei quello che c'è là dentro. Che cosa cambia in tutto ciò? Che non è una preghiera intellettuale, è una preghiera contemplativa. Che cosa fa la preghiera contemplativa? Quello che fanno italiani, l'Italia. Cerco di spiegarmi. Ecco, se voi andate in altre parti del mondo, ora, che ne vogliano altre parti del mondo, l'Italia è bellissima. Se voi vivete a Roma, ad esempio, siete cresciuti a Roma, e semplicemente a Roma, dimenticatevi i trasporti romani e le giunte comunali. Però Roma ha una sua bellezza che è data da cosa? Dalle proporzioni, dalla simmetria, da un'estetica della pietra, della luce, Genova stessa, no? Noi siamo così abituati alle proporzioni, alla bellezza dell'architettura, dell'urbanistica, dei palazzi, eccetera, che ormai il nostro occhio è stato abituato a questo e ce ne accorgiamo subito quando non è così. Perché ormai abbiamo talmente tanto lo sguardo pieno di simmetria, proporzione, buon gusto, no? Se venite a Roma, ad esempio, e vedete i monumenti di Borromini, che io amo di più di quello del Bernini. Bernini era un ottimo scultore, ma secondo me è un pessimo architetto. Borromini era uno straordinario architetto. Allora, se andate ad esempio al palazzo Barberini, che è il palazzo di propaganda fide, vi mettete davanti alla facciata laterale dove si entra, vi accorgerete che Borromini ha disegnato tutta la facciata non dritta ma leggermente curva, e che le colonne non sono della stessa proporzione ma sotto sono poco più strette e poi le allarga. Appositamente, perché uno quando va lì si sente avvolto da quella facciata, cioè ha creato un effetto ottico straordinario con la pietra.
Ora, non c'è bisogno che tu studi architettura o fisica o quello che volete per imparare questo. Tu basta soltanto guardare Palazzo Borromini, frequentare Palazzo Borromini per vedere cioè il tuo sguardo si abitua a quella bellezza. Il nostro vero problema è che noi non abbiamo lo sguardo guarito. Per questo non riusciamo più a vedere Dio nelle cose. Per esempio, non riusciamo a vedere più Cristo nei fratelli, il Signore nelle situazioni più difficili, perché abbiamo lo sguardo malato. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guarisca lo sguardo. Chi è che ci guarisce lo sguardo? Qual è il collirio che ci aiuta a guarire lo sguardo? È Maria. E la preghiera del rosario è un potentissimo collirio che guarisce il nostro sguardo. Allora, pregare il rosario per noi significa puntare nella nostra vita spirituale alla guarigione della nostra contemplazione, cioè alla guarigione del nostro sguardo. Che cosa significa tutto questo? Che non abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare il Vangelo, ma anche di guardarlo nella maniera più corretta. Maria ci insegna la maniera più corretta di guardare il Vangelo. Senza rendercene conto, senza lauree, senza grandi ragionamenti, la sola frequenza del Vangelo attraverso il rosario ci evangelizza. Questa è la potenza del rosario. Una persona che non sapeva né leggere né scrivere, sapeva pregare il rosario però. Non sapeva leggere una pagina del Vangelo, sapeva contemplarlo però. Che cos'è secondo voi che conta di più? La descrizione che io posso farvi del porto di Genova o prendervi tutte insieme e portarvi al porto e dire guardate, capite che le mie parole, per quanto possono essere belle, tutto quello che volete, sono niente rispetto all'esperienza di guardarlo direttamente. Questa è la contemplazione. A noi ci piacciono un sacco le spiegazioni. A Maria piace un sacco invece farti fare esperienza diretta di quello che tu vuoi capire. Ti mette davanti là e dice: l'atteggiamento più umile è l'atteggiamento di chi osserva. Chi sono i superbi? Quelli che vanno al porto di Genova e si mettono le mani davanti agli occhi e dicono: ah, lo conosco già, non ho bisogno di guardarlo. Uno che ragiona così, che dice non ho bisogno di vedere perché so già tutto, questo è il superbo. L'umile è uno che si toglie le mani dagli occhi e dice: ah, che bello, è proprio bello, è bello questo mare, è bello questo tramonto, è bello questo sole, questo cielo. Ecco, questo stupore a noi a volte manca nel Vangelo. Per esempio, io vi auguro di non annoiarvi mai del Vangelo. Se per anni noi leggiamo quasi sempre le stesse cose, ma non ve ne accorgete che è sempre bellissimo? E che per quanto uno, non sto citando il porto di Genova, ma io l'ho visto solo una volta il porto di Genova, due forse, per quanto uno possa andare sempre nello stesso posto, quando una cosa è bella, e che un tramonto può assomigliare all'altro, ma è sempre unico. È che una pagina del Vangelo riletta può somigliare alla stessa pagina che hai già letto, ma è ogni volta un'esperienza nuova per noi. Ed è Maria che ci guarisce in questo. Cioè Maria ci ridona una cosa che vi auguro, è la semplicità del cuore. Guardate che i nostri più grandi problemi vengono dal fatto che noi non siamo più semplici, ma siamo complicati. Ma è Maria stessa che ci dice che solitamente il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Cioè più tu complichi la faccenda, più non ci capisci niente, più ti perdi. E invece dona conoscenza agli umili, cioè fa capire le cose a quelli che sono disposti ad aprire gli occhi. Allora, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni di nuovo la semplicità del cuore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rieduchi di nuovo a guardare il Figlio, a guardare il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni l'umiltà. Beh, credo che sia il vostro fondatore. Credo. Sto leggendo tante cose contemporaneamente che ormai mi si confondono, ma credo che il vostro fondatore, ieri sera leggevo questo, che diceva che tanti santi possono avere tante caratteristiche diverse, ma sicuramente sono tutti umili. Credo che sia questo. Ecco. Io credo che abbia profondamente ragione. Cioè, se c'è una caratteristica
che è una caratteristica fondante di ogni santità, è l'umiltà. Forse voi non avete mai partecipato a un esorcismo. Io sì, il mio confessore è uno degli esorcisti di Roma. La cosa che colpisce di più è l'effetto che Maria ha su una persona indemoniata, no? Sul demonio. Secondo voi perché Maria ha tutto questo potere contro il male? Per la sua umiltà. Non c'è nessuno di più umile di lei. Questa è la sua potenza. Questa è la sua potenza. La nostra forza è nell'umiltà. La forza di Maria, quella che San Bernardo, non io, ma San Bernardo dice che Maria è onnipotente per grazia. Cioè può tutto per grazia. Viene dalla sua umiltà. Che cos'è l'umiltà? L'umiltà non sono gli occhi bassi. L'umiltà è diventare tremendamente realisti, concreti. Humus significa terra, significa tornare a mettere i piedi per terra e tornare ad essere terra terra, ma terra terra alla maniera dell'amore di Dio, però, cioè l'umiltà di Maria non è frustrazione, è un realismo abitato dalla misericordia, e questa cosa la rende tremendamente trasparente. Tremendamente. E quindi ogni volta che noi abbiamo a che fare con lei, inevitabilmente abbiamo a che fare col figlio. Io credo che abbiamo quindi due validi motivi. Il primo è perché è tutto, la nostra vita cristiana è molto difficile senza Maria. E quindi ridare spazio a una relazione con lei significa ridarci un'occasione di vivere meglio il nostro, la nostra vocazione battesimale, il nostro essere cristiani. E la seconda cosa è che Maria è la vera maestra di vita spirituale. Se c'è un modo migliore per poter vivere il nostro essere attaccati a Cristo, questo modo migliore è Maria, è la vera discepola. Succede come vi citavo già in queste ore, no? Nelle compagnie, se dicevamo ieri a messa, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, anche se noi non ce ne accorgiamo. Voi sapete che noi siamo non so, senza essere offensivo, vediamo come posso dirlo, noi siamo degli animali imitativi, cioè noi imitiamo. Per esempio la lingua, come la impariamo? Per imitazione la impariamo. I nostri atteggiamenti, il nostro modo di fare, tutto quello che noi impariamo lo impariamo per imitazione. Allora, che cosa succede? Che quando tu stai a stretto contatto con qualcosa, inevitabilmente ci assomigli. È inevitabile che se uno ha frequenza con Maria, a un certo punto assomigli a Maria. Perché? Perché tu cominci a trattare le cose con la delicatezza con cui ella trattava le cose. Allora, raramente il Vangelo ci parla di lei, ma quando ci parla di lei, tratteggia di lei sempre qualcosa di decisivo. Pensate a quando rimprovera Gesù e quando il Vangelo conclude dicendo Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Noi l'unica cosa che riusciamo a serbare è il rancore. Serbare, cioè saper accogliere la realtà, no? Quello che sta succedendo, meditarlo, saperlo far decantare, questo significa far decantare le cose. A che cosa serve far decantare l'acqua? Che a un certo punto tu ci vedi il fondo. Noi abbiamo questa capacità di far decantare la vita, di saper accogliere nel cuore, di saper far spazio nel nostro cuore. Noi abbiamo una semplicità del cuore, noi abbiamo umiltà, noi leggiamo il Vangelo nella maniera corretta o lasciamo che il nostro modo di leggere la parola di Dio sia di quello di sotto. Allora, Maria è un aiuto formidabile in questo senso. Per la comunione dei santi, la relazione con lei diventa per noi una relazione decisiva, importantissima. E vi dico anche quest'altra cosa. Ad esempio, non lo so quante siete, quante saranno? Sì, un'ottantina. Allora, se io diventassi amico di ciascuna di voi,
non potrei essere lo stesso amico con ciascuno di voi, perché significa che un'amicizia la si costruisce in maniera molto personale. Quindi l'amico che sarei con la madre non potrei esserlo con la vicaria, non potrei essere, cioè con ciascuno c'è una declinazione diversa della relazione. Cosa vi voglio dire? Che dovete trovare il vostro modo personale di relazionarvi con Maria, che non esiste un cliché uguale per tutti, e che quello che a me aiuta magari a voi non aiuta. Io posso condividere quello che aiuta a me, ho anche io una ritualità nella mia relazione con Maria, ma aiuta a me. Ciascuno di noi però deve trovare il suo modo. Diceva la madre oggi, mentre visitavamo la tomba del vostro fondatore, che nell'ultimo periodo della vita il fondatore era cieco e celebrava solo la messa alla Madonna, no? Che, perché la ricordava a memoria. Come mai si ricordava solo quella messa a memoria? Cioè, capite? Cioè, c'è una propensione, no? Per lei, ma era il suo modo di avere una relazione con Maria. Cioè, ciascuno di noi deve trovare il suo modo. Io quello che voglio dirvi questo pomeriggio è: abbiamo bisogno di questa relazione. Il modo con cui questa relazione poi accade dentro la nostra vita, ognuno deve trovarlo. Io vi ho suggerito la strada del rosario perché quella strada a me aiuta ed è una strada molto frequentata nella tradizione della Chiesa, ma ciascuno di noi però deve dire a se stessa: io non posso fare a meno di Maria, ma in che senso sto realizzando le parole del discepolo e da quel momento la prese nella sua casa? Ma è in casa con voi Maria? È personalmente nella vostra vita? Personalmente in casa vostra, cioè nella vostra vita personale? È una domanda molto seria questa. Finché Maria ha ammiratori non serve. Maria ha bisogno di figli, non di ammiratori. Gli ammiratori sono quelli che possono costruire anche, non lo so, il santuario della guardia e lo guardano. La cosa più difficile è portarla a casa Maria, cioè farla entrare nella vita quotidiana e capire che questa relazione può salvarci la vita. Può salvarci la vita perché ci insegna la vita, ci insegna il battesimo, ci insegna il cristianesimo. Che cosa abbiamo fatto in questi giorni? Ma semplicemente abbiamo detto qualcosa che spero possa essere utile a ritrovare un discepolato nei confronti di Gesù, del Gesù vivo. Noi vogliamo lui vivo, proprio vivo, lui l'imprendibile, vogliamo lui, quello che non riusciamo a trattenere, vogliamo lui, quello che non riusciamo a capire tante volte, vogliamo lui. Allora, per volere veramente lui ci siamo dati tre strade fondamentalmente: la parola, l'Eucaristia, Maria, che poi sono anche l'identità più profonda del nostro essere cristiani cattolici. E attraverso queste tre strade noi sicuramente abbiamo una relazione col Gesù vivo. Perché ricordate che la cosa più pericolosa che possa accaderci è inginocchiarci davanti a un Gesù che ci siamo inventati. È un rischio, perché la nostra psicologia è particolarissima e certe volte la nostra psicologia crea un Dio psicologico. Allora, chi vi assicura che noi ci troviamo davanti al Gesù vivo e non a un Gesù soggettivo che ci siamo inventati noi? Magari ci siamo innamorati di un'idea di Gesù, ci siamo innamorati di un'immagine di Lui, ci siamo innamorati di qualcosa che poi alla fine è fantasia, è una parte del nostro inconscio. Chi che ci assicura che è realmente vivo? È così vero quello che vi sto dicendo che sapete che anche i discepoli stessi, quando lo incontrano da risorto, sono tutti spaventati, tutti pensano che sia un fantasma. E Lui deve farsi toccare, mettete le mani qua. Per convincerli dice: facciamo una cosa, sediamoci a tavola e mangia, beve. E si accorgono che non è come i cartoni animati che c'hai i buchi che esce acqua e vino da altre parti, che lui è veramente risorto, è veramente vivo.
quello che Giovanni ci sta dicendo in questi giorni a messa, quello che noi abbiamo toccato, veduto, abbracciato, stretto, baciato, questo lo stiamo annunciando a voi. Perché a un certo punto il Verbo è diventato visibile, toccabile. Allora, non avete anche voi bisogno di qualcuno che vi dica che è veramente vivo il Cristo per cui abbiamo dato la vita? Allora, che cos'è che ci assicura che Gesù è veramente vivo? E poterlo toccare, farne esperienza. Attraverso cosa non ne facciamo esperienza? La parola, i sacramenti, la comunione dei santi. Nella comunione dei santi metteteci anche le persone che ci avete accanto, la nostra vita comune. Dice Giovanni: Dio nessuno lo ha mai visto. Se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto in noi. Significa: Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, cominciamo a capirci qualcosa. E quindi qual è il modo più concreto di capire qualcosa di Cristo se non amare le persone che ho adesso accanto? Così la parola, l'Eucaristia, la comunione dei santi, Maria, i santi, ma i fratelli concreti che ho di fianco, diventano tutti un sacramento. Che cos'è un sacramento? Un segno efficace di salvezza, della grazia. Quindi non solo segno, ma è un segno efficace. I segni sono quelli che indicano. Segno efficace significa che produce anche un effetto quel segno. Allora, il fratello, la sorella che c'ho di fianco non sono Cristo, non è Cristo, però è la cosa che me lo ricorda di più, la cosa che me lo indica di più, la cosa che ha più efficacia dentro la mia vita della sua presenza. Questo è importante, perché dobbiamo perdonare alle sorelle che ci abbiamo di fianco perché non sono Dio e quindi possono sbagliare, possono essere molto umane, ma sono anche la cosa che me lo ricordano di più. È così la parola, è così l'Eucaristia, strumenti. Mi piace pensare che quando finiremo il pellegrinaggio di questa nostra vita, quando entreremo nel grande santuario, quando ci troveremo davanti al suo volto, dovremmo lasciare tutto quello che abbiamo usato come strumento, tutto, deporremo tutto. Dice San Paolo che l'unica cosa che ci rimarrà non sarà né la fede né la speranza, solo l'amore, che è l'unica cosa che ci prepara davvero a poterlo guardare negli occhi. Come si fa? Come si fa a prepararsi a questo incontro? Amando. Amando. Questa credo che sia l'unica cosa che... l'unica carta d'identità che ci dice che siamo suoi. Dice Gesù nel Vangelo: vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, se la sera vi fate l'esame di coscienza, fatevi questa domanda fondamentalmente: quanto ho amato? Quanto mi sono esercitato nell'amore oggi? Quanto mi sono lasciato aiutare nell'amare e nel poter vivere questo amore? Quanto ho toccato Lui vivo, vero? Quanto mi sono lasciato prendere in braccio da Lui e guardata la vita dal suo punto di vista? Ecco la parola. Quanto ho messo il mio cuore vicino al suo cuore? Ecco l'Eucaristia. Quanto ho lasciato che gli altri diventassero il segno più efficace? Ecco, quindi le relazioni con gli altri, la relazione con Maria. Insomma, tutta la nostra vita è una grande opportunità. Io vi auguro questo, di ricordarvi che questa vita vale la pena perché c'è Lui e che andrà bene, andrà benissimo. Qualunque cosa stiamo vivendo in questo momento, ricordatevi che andrà a finire bene. Questa è la buona notizia del Vangelo, che uno se leggesse la propria vita a un certo punto dice: ma qua non ne veniamo più fuori. Allora Lui è venuto qui nella storia per guardarci negli occhi e per dirci: finirà bene, finirà bene. Allora, se tu sai questo, affronti tutto, senti tutto. È questa speranza che il mondo ha bisogno, è di questa gioia che il mondo ha bisogno, è di persone che hanno il cuore pieno di questo amore che il mondo ha bisogno. Io vi auguro di essere questo, ecco, di non voler più possedere la vostra vita, ma di accettare
proprio di non possedere nient'altro se non lui. Quando San Paolo, e concludo, gli dice: liberami, Signore, da questa spina, no? Da questa mortificazione, no? E lui gli dice: ti basta la mia grazia, cioè t'aiuto io, questo ti dovrebbe bastare. Allora noi abbiamo questa rassicurazione e basta, va bene tutto. Io credo che se ci ricordiamo questo, accoglieremo tutte le sfide che ci sono messe davanti. Se ci dimentichiamo questo, anche andare a cena questa sera diventerà un problema. Tutto diventa un problema senza di lui, e con lui invece tutto diventa un'opportunità, tutto diventa possibile, e lui è qui, lui c'è.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
tuo eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Sante, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Ottavo incontro. Il Padre.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: In questo nostro ottavo appuntamento, noi finalmente ascoltiamo la voce del Padre. Siamo dentro una nube, stiamo dentro la perdita del controllo di noi stessi, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, ed ecco che questa nube, che è assenza di visibilità, questo momento in cui perdiamo il riferimento delle cose che ci circondano, vediamo qualcosa che non lo cercavamo, ma ci sta circondando, ci sta espropriando il governo della nostra vita. Ecco che curiosamente passiamo dalla vista all'udito. Abbiamo visto il Signore, abbiamo detto che era bello vederlo, e però dobbiamo ascoltare. Infatti arriverà la voce del Padre, si ode la voce, perché la sua voce basta, perché la sua parola crea il mondo, perché di fatto incontrare il Signore Gesù è incontrare la parola del Padre, ed è quello che sta succedendo. Cioè, senza una parola la visione è un po' insufficiente. Facciamo l'esempio, no? Tipico, pensiamo di stare in una chiesa e in un momento si bruciano le luci, magari è di sera, e però il predicatore possa continuare a parlare anche se al buio, ma può essere udito distintamente, l'incontro può andare tranquillamente avanti. Pensiamo invece di stare dentro la stessa chiesa ascoltando un predicatore e a un dato momento si rompe l'impianto audio, restano le luci accese, lo vediamo perfettamente gesticolare, aprire la bocca, articolare, ma non capiamo ciò che dice. L'incontro non serve più a niente. È per questo che nella scrittura il senso principe, il re dei sensi, è l'udito, non la vista. Noi che siamo in una cultura che sta scivolando sempre più nel virtuale e quindi nel visibile e quindi nel figurativo e sempre meno nel comunicativo, nel realmente detto, udito, recepibile, ecco, noi dobbiamo ricordare che ascoltare vuol dire penetrare il senso, vedere è solamente vedere la forma. Certo, la forma ha la sua esplicitazione, ma io posso essere di fronte a una meravigliosa icona della Chiesa orientale, ma se nessuno me la spiega, ma se nessuno mi dice qualche parola per entrare in quel mondo, per entrare in quella sensibilità, io resto piuttosto malmesso. Cioè posso giudicare, se sono ignorante di queste cose qui, della bellezza delle macchie di colore come vengono giustapposte, ma niente di più. Non capisco perché le prospettive sono sbagliate, non capisco perché le immagini non sono così ben disegnate, non è che sono volti perfetti, sono altre cose, ma c'è un quid, c'è un qualcosa che mi viene detto, c'è una parola. Ecco, noi quando parliamo degli animali domestici che tengono compagnia, dei gatti, dei cani, di tutte queste cose qua, c'è un'espressione sentita mille volte, gli manca solo la parola. E non gli manca poco, gli manca tutto, quello è proprio quello che decide fra l'umano e il non umano, la logica, il logos, il parlare, il comunicare. Ecco, non ci serve a niente entrare dentro una nube se poi qualcosa non ci parla là dentro. Non ci serve a niente salire sul Monte Tabor, vedere splendido il Signore e non capire perché. E non essere oggetto di una comunicazione che mi spiega che cosa sto vedendo, che cosa c'è da capire, cosa mi deve essere detto. È interessante. Io parlo con ogni mio atto. Ogni cosa che io faccio è comunicazione, senza ombra di dubbio come si gesticola, come ci si veste, come si sta in postura davanti agli altri, c'è la prossemica che studia quanto uno è vicino o lontano dalle persone nei momenti dei colloqui. Sì, va bene, benissimo, però fondamentalmente se non mi autorivelo, l'altro sta sempre guardandomi e ipotizzando senza certezza ciò che io porto nel cuore e forse credendo di avere un contatto con il mio cuore e non avendolo perché io sono un ottimo attore. E invece quando io parlo, quando mi rivelo, la bocca parla dalla pienezza del cuore, dice nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo. Allora qual è il punto? Che noi abbiamo questa meravigliosa realtà, la realtà di poter dire attraverso le parole quello che abbiamo dentro, rivelare la nostra anima, lo si rivela sì molto con gli atti, ma se questi atti non sono letti come un dire qualcosa, non sono capiti, non sono recepiti, sono in certo senso anche inutili. Ecco, il Padre parla. Ne esce la voce. Chissà, potremmo chiederci, ma qual è la cosa più importante che hanno fatto quel giorno questi signori discepoli? Pietro, Giacomo e Giovanni, ma che hanno vissuto? Qual è la prima cosa da dire? Abbiamo visto il segreto di Gesù o abbiamo sentito il Padre parlare? La realtà è che sono la stessa cosa. La realtà è che qui è il segreto di questo testo. Queste due manifestazioni, una visiva, l'altra uditiva, sono la stessa rivelazione. Infatti, quando il Padre parla, parla del Figlio, parla di Lui, dice qualcosa di enormemente importante, anche se magari nei nostri ascolti reiterati del Vangelo finiamo per banalizzare queste frasi, queste dichiarazioni, perché la frase inizia e già sappiamo dove va a finire e ci sembrano cose un po' così, un po' non immediatamente urgenti, e invece qui c'è qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Partiamo dal fatto che il Signore Gesù li porta su un alto monte nella prospettiva nuova e con l'ausilio delle scritture rappresentate da Mosè ed Elia rivela il suo segreto, rivela l'invisibile, quello che è l'invisibile di tutto, la parte che Dio sa, che Dio conosce, avere lo sguardo stesso di Dio sulle cose, per cui vederle secondo una prospettiva completamente diversa, come abbiamo detto, e vedere il loro nascosto, il loro recondito. Ma a quel punto c'è bisogno di una voce. Quello che loro fanno lì, hanno visto una gloria, ma che gloria è? Hanno visto una luce, ma che luce è? Qualcosa lo deve definire e qualcosa lo definisce. La voce stessa del Padre. Peraltro, questa è una manifestazione trinitaria, perché questa ombra, attraverso il parallelo che abbiamo fatto nella trasmissione sull'ombra fra questo testo e un pochino anche l'annunciazione del Vangelo di Luca, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Sappiamo che questa manifestazione è imparentata con la manifestazione dello Spirito Santo. Qui all'interno di questa nube spirituale, ecco, il Padre può parlare e parla del Figlio che è stato visto nel suo segreto, come abbiamo appena detto. Allora è importante, questa parola contiene ciò che è il nocciolo di tutto questo Vangelo. È questa la cosa che il Padre ci deve dire. Dobbiamo vedere bene che cosa ci dice. Il Padre dice: questi è il Figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Ecco, Da una parte c'è la rivelazione dell'identità di questo uomo luminoso che i discepoli stanno seguendo e fin qui hanno creduto semplicemente, se semplicemente è, essere il Messia. È più del Messia. Non è semplicemente secondo le categorie che il popolo ebraico portava in sé, che erano le categorie di un uomo eletto, straordinario e meraviglioso, che avrebbe avuto un compito da Dio, discendente di Davide, un compito da Dio straordinario a riguardo del suo popolo. E no, è di più. Non è solamente il Messia. Questo è il figlio mio. Questo possessivo è possessivo fiero di un padre. È mio figlio. Questo è mio figlio. Se lo dico a qualcuno, sto proprio sottolineando la nostra relazione, ma questo sarebbe poco. Il punto è che il testo aggiunge una affermazione: l'amato. Il Signore Gesù è l'amato. Questo è il suo nocciolo. Una sana intuizione della Santissima Trinità ci permette di guardare a Gesù e di capire qual è la sua sostanza. La sua sostanza divina è l'amore, e la sua identità personale, la sua realtà di seconda persona è l'esperienza del essere amato. Lui è gratitudine perché è esperienza di amore ricevuto. Beh, qui è facile un pochino parlare in maniera un po' clericale e diventare un po' teologici e perdere un pochino la sintonia con una comunicabilità. Purtroppo ci capita a noi che quando parliamo di queste cose finiamo per non essere proprio completamente, immediatamente utili, ma presi dalla bellezza di quello che diciamo non ci rendiamo più conto di non comunicare. Allora, qual è il punto? Che qui noi dobbiamo affrontare le due parti di questa rivelazione. Cioè, il padre dice due cose. La prima è quello che questo Gesù è per lui, e poi ci dirà quello che è per noi. Qui stiamo ripercorrendo di fatto qualcosa che la Chiesa poi sintetizzerà nel secondo articolo del Credo. Gli articoli del Credo, secondo il Credo battesimale, sono 12. Il primo è: credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio è Padre, in quanto Padre è creatore e onnipotente. E nel secondo articolo si predica che è in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore. Sono le due parti di chi è il Signore Gesù, chi è per il Padre, chi è per noi, come abbiamo appena detto. Ed è figlio. La sua natura è natura di figlio. Il suo tratto è un tratto esistenziale di figlio, cioè lui vive perché c'è un padre che lo ama. Lui è qualcuno che la vita la riceve e la può dare perché l'ha ricevuta. Vive a partire da una ricezione: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del padre. La sua sostanza è l'amore. E la sua realtà personale è quella di essere un regalo. Lui è un regalo. Che vuol dire? Quando noi vediamo Gesù che fa tutte le cose che fa, e principalmente quando lo vediamo andare in croce e morire per noi e perdonare i suoi nemici e accogliere fino in fondo il disegno previdenziale di Dio, noi cosa abbiamo davanti? Quante volte la nostra descrizione l'ha trasformata in un semplice modello, in un esempio straordinario, oppure in una dimensione eroica, di sublime coacervo di qualità? No, tutto questo è secondario, c'è ma è secondario. Quello che è centrale è che lui è figlio, che lui tutte le cose che fa le fa da figlio. Noi che viviamo fondamentalmente da orfani. Noi che da Adamo in poi abbiamo l'impostazione di vedere tutto come se fosse un'estraneità, come se fosse il segno di un qualcosa di dubitabile, e dietro il creato non vediamo la paternità di Dio, vediamo qualcuno di estraneo, e noi ci difendiamo dalla vita e nelle cose che ci succedono dobbiamo autoprovvederci, e non viviamo da figli ma appunto da orfani, da ospiti, da schiavi. Non siamo figli nella casa del padre, noi siamo servi che ragionano da salariati, che devono pagare tutto, che devono meritarsi tutto, che non sanno rilassarsi come un bimbo in braccio alla mamma, non sanno stare nella vita come chi ha qualcuno che pensa a lui. Come mangeremo, come berremo, come vestiremo? Il Padre vostro sa che ne avete bisogno, dice il Vangelo di Matteo. Allora, qual è la realtà? Quando Gesù muore in croce, sarà un altro uomo che farà la sua professione di fede, mentre appunto qui nel ottavo capitolo di Marco, dove stiamo leggendo il testo della trasfigurazione, veniamo dalla professione di fede di Pietro, che è il primo uomo che lo riconosce come Messia di un israelita. Al capitolo quindicesimo di Marco, quando Gesù morirà in croce, il centurione, l'uomo che lo ha ucciso, l'uomo che ha comandato il drappello dell'esecuzione, il suo assassino, lo vedrà morire, vedendolo morire in quel modo dirà: questi è veramente il figlio di Dio. E cioè capirà qualcosa. Come mai gli viene quella frase lì? Ciò che qui il Padre rivela ai discepoli, e che vedremo più avanti, non dovranno dirlo, non dovranno comunicarlo, se lo dovranno tenere nel cuore. Questo viene detto dal centurione ai piedi della croce, mentre lo ha appena visto morire. È il contrario dell'immagine di Dio, la morte. Dio è vita, Dio è potenza, Dio è potere. Uno che è morto, ammazzato e insultato fino all'ultimo istante, ma che cosa ci si può vedere? Questa è la qualità della vita che il Signore Gesù manifesta, una vita filiale. Noi stiamo molto spesso malmessi nei nostri combattimenti spirituali e non andiamo avanti né indietro e non ci sdoganiamo dai nostri piccoli o grandi peccati, dalle nostre piccole e grandi fissazioni, idolatrie e quant'altro. Viviamo così, mendicando, surrogati di spiritualità, perché continuiamo a fare tutto non da figli ma da altri, da estranei. Viviamo le cose di Dio come delle cose, non come delle relazioni. Un figlio vede nelle cose, nella sua casa, nelle realtà. Se è un figlio sano, illuminato, vede in tutto quello che lo circonda la cura dei suoi genitori, vede la protezione, si sente sicuro a casa, si sente protetto, si sente circondato dalla attenzione paterna e materna. E così vive il Signore Gesù, che nelle mani del Padre affida tutte le sue angosce, fino all'ultimo parla con lui anche delle cose più oscure, e nelle sue mani consegna il suo spirito. Muore il Signore Gesù da figlio, e in quanto figlio risorgerà. Noi riceviamo questa rivelazione. La vita nuova non è una vita dotata di chissà che caratteristica, è essenzialmente una vita da figli, dove in ogni atto si è figli di quel padre. Non solo nel senso di nascere da lui, anche nel senso di essere nelle cose in relazione con lui, in tutto. Questo è l'amato, colui che si sente amato, il nocciolo del cuore di Gesù è sentirsi amato. Questo è il nocciolo di un atto cristiano, un atto di risposta a un amore, sentirsi amati.

0: E poi viene la seconda parte della frase del padre: ascoltatelo, ascoltarlo. Ascoltare il Signore Gesù, cosa curiosa. Il padre sta parlando e sta dicendo: ti dico di ascoltare la sua parola. Vuoi ascoltare me? Ascolta lui. Quello che sarà vero dei discepoli, chi ascolta voi, ascolta me, chi riceve voi, riceve me, che il Signore Gesù dirà in un altro passo del Vangelo, qui il Padre lo dice in maniera succinta, essenziale: ascoltate lui perché è il mio figlio amato, perché quando ascoltate lui, ascoltate il mio amore, ascoltate ciò che io amo, ascoltate colui che amo, ascoltate la vita filiale. E però cosa ci serve questo? Dobbiamo ricordare una cosa, prima di tutto che l'ascolto, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, è il senso principale e l'ascolto è la strada della relazione, dell'irruzione, del contatto con l'altro. Ma la cosa più importante è questo: in ebraico ascoltare è un verbo dalla grande potenzialità semantica. Per esempio, non esiste in ebraico il verbo obbedire, esiste il verbo ascoltare. Se noi andiamo bene a scomporre la parola obbedire, ha dentro il verbo audire, cioè audere, cioè l'ascolto, per cui in realtà anche noi non abbiamo il verbo obbedire, abbiamo il verbo dell'ascolto vero, ma il punto è che ascoltare vuol dire obbedire, vuol dire appunto fidarsi. Che io senta qualcosa ma non gli dia veramente ascolto, questo vuol dire che non ho veramente ascoltato. Cioè, la tautologia è evidente, ma il problema è proprio questo. Noi diciamo: ah, se mi avessi ascoltato, ma perché non ascolti mai quando ti dico le cose? Cosa stiamo dicendo? Che in realtà, in cosa si risolve tutta questa scena della trasfigurazione? Dove va a finire? Qual è la soluzione di questo percorso? Qual è l'arrivo, il punto? Il padre parla del futuro, di quello che dovranno farlo tutta la vita. Pietro lo dovrà fare sempre: ascoltare il Signore Gesù, imparare ad ascoltarlo mille volte in mille modi e obbedirgli e fare quello che lui dice. Sarà proprio la frase della Beata Vergine Maria nelle nozze di Cana, nel Vangelo di Giovanni, a spiegare questa stessa cosa: qualunque cosa vi dica fatela, fate quello che vi dirà. È questo l'ascolto. Allora, noi capiamo una cosa: come continua questa scena? Vediamo Gesù bellissimo, meraviglioso, vediamo e ascoltiamo nella nube spirituale il Padre che ci parla, ma tutto questo è l'inizio, l'innesco di una dimensione, la dimensione dell'ascolto. L'uomo viene trasformato in essere nuovo perché riceve una parola, perché accoglie: avvenga di me secondo la tua parola, dice Maria al termine dell'Annunciazione, perché accoglie una parola veramente fino in fondo, diventare cioè tempio di questa parola, che è essere qualcuno con dentro una parola del Padre, che è il Figlio, avere accolto, ascoltato veramente il Signore Gesù. Questo si fa nei fatti, questo si fa nelle cose, questo è l'arte di vivere cristianamente: in ogni cosa ascoltare il Figlio, e cioè lasciarlo parlare. Lo ascolteremo nelle cose che non capiamo, lo ascolteremo nei fatti della nostra vita, ma lo ascolteremo obbedendogli, lo ascolteremo lanciandoci negli atti cristiani, che prima ancora che atti etici sono atti relazionali, sono atti in cui noi stiamo facendo quello che lui ci dice, perché lo stiamo cercando e perché lo stiamo trovando.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Ottavo incontro. Il padre.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta, più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire, ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte, per segnalare il peccato? Invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia. E l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia. E c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere. La forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione. Ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone. C'è qualcuno che ci dice, ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa. Si chiama Satana, si chiama demonio. Il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati. Ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio. E questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia. Non c'è un terzo proprietario, dice San Paolo, voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario, è il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio, la vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti, da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice segui me perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive
non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni. Ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni, che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra? No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il Cardinal Newman, il Santo Cardinal Newman. La Chiesa Cattolica ritiene che sarebbe meglio che il Sole e la Luna cadessero dal cielo, che la Terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, Cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto, perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole, neanche l'ateo. Infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io, colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo Lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va. Ebbene, se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce. Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spazzaneve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere, è una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato. Come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia? E per farvi capire meglio la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate. Comunque dopo la lascio alla Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono, ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera, è la più perfetta delle mamme, delle madri, ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Il tuo vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scossi un pochettino e eccellenza, si butti in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo,
è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio. Una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate. Era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto? Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai, non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30, tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi devi dare la soluzione, provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche. Però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete, ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tuo no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi, padre? Non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre, nel pronunciare la soluzione, facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba
e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. I cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare per vivere la confessione e la remissione dei peccati? Dovete prendervi l'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salvia. L'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della

Appena Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice ho peccato, Nathan gli dice: Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia, più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio, quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice: in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite, ma perché? Dice: vado dal sacerdote, dico: padre, mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè, l'unica cosa che essi possono fare, non fanno. Non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi: preparate la festa. E butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso, e non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno, ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice: ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, per la festa. Non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento. Veramente un ola di 40, quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? In paradiso c'è la comunione perfetta, c'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati. Quando esco dal confessionale e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice: vieni dentro e balla, perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste. Sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo. Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti, veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla.

Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo, ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

0: proprio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori, stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: La preghiera delle lodi, sabato della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
0: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dure in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia.
0: Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti. Manda, o Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.
0: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
2: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
0: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché ti proclamiamo davanti a tutti nostro Re e Signore.
0: Suscita in noi la carità autentica e sincera.
1: Fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu ci hai insegnato.
0: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito.
1: La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito,
1: perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Il 23 maggio la Chiesa fa memoria di San Desiderio di Langres o da Genova, vescovo e martire. In realtà, non di uno solo, ma di due desideri fanno memoria oggi i calendari, o meglio, il martirologio romano, perché nessuno dei due santi è segnato nel calendario della Chiesa Universale. Questi due santi, di nome Desiderio, potrebbero essere fratelli gemelli, ambedue francesi, ambedue vescovi, ambedue martiri. Li divide però una distanza di due secoli esatti, perché il primo fu ucciso nel 407, mentre l'altro cadde 200 anni dopo, nel 607.

Il desiderio più anziano fu vescovo di Langres quando i feroci vandali, barbari e ariani invasero la Francia. Assediata la città, i vandali poterono conquistarla con grave difficoltà perché i cittadini si batterono con indomito valore. Gli aggressori se ne vendicarono nel saccheggio, che fu d'inaudita ferocia. Il vescovo Desiderio cercò di mitigare le violenze, supplicando il capo dei barbari in nome del suo popolo. Gli presentò un Vangelo, ma il vandalo, che pure era cristiano, anche se eretico, ordinò che il vescovo fosse colpito a morte. Il libro del Vangelo fu macchiato del suo sangue. Del suo sangue.

Più tardi, reintegrato nella sua dignità, lo fecero arrestare nella cattedrale. Per strada, i soldati che lo trascinavano, andando forse al di là degli ordini avuti dal sovrano, lo massacrarono con le pietre per finirlo poi a colpi di bastone. Anch'egli, perciò, venne onorato come martire, soprattutto nella cittadina dove era stato ucciso, che più tardi prese il nome del santo. Questi due santi sono i più noti tra la decina di quelli chiamati Desiderio. In francese tale nome suona Didier ed è assai diffuso, sia nella toponomastica sia come nome di battesimo. Più raro è invece in Italia il nome di Desiderio, portato da un celebre scultore fiorentino del 400, Desiderio da Settignano. Eppure, non tutti i santi di nome Desiderio sono francesi come i due di oggi. Altri sono ricordati a Pistoia, a Pozzuoli, a Piacenza e a Gignese, in provincia di Novara. Il loro culto, però, ha avuto minor diffusione, limitando perciò anche la diffusione di questo bel nome, che esprime sia il desiderio di un figlio terreno, sia quello della sua eterna salvezza.

Per quanto riguarda in particolare San Desiderio di Long o da Genova, la sua esistenza nel secolo IV è garantita da Sant'Atanasio, che lo indica come partecipante e sottoscrittore del Concilio di Sardica nel 343. Il suo nome compare anch'egli negli atti del pseudo Concilio di Colonia del 346. San Desiderio occupa il terzo posto nella lista dei vescovi di Long in Francia. Sembra fosse originario dei dintorni di Genova e designato miracolosamente alla sede episcopale di Long. Un chierico della suddetta città, di nome Varnacario, scrisse all'inizio del VII secolo un racconto del suo martirio, basandosi su tradizioni locali. Secondo questo Varnacario, il vescovo Desiderio sarebbe stato decapitato durante un'invasione dei Vandali guidati da Croco. Ma ci fu senz'altro una confusione nelle tradizioni locali, perché Long ebbe diverse invasioni barbariche e quella degli Alemanni comandati dal vero Croco, 298-307, non corrisponde alle date della sua permanenza come vescovo di Long. Probabilmente si tratta dell'invasione dei Germani del 355-357, respinta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. La leggenda popolare dice che dopo la sua decapitazione il santo vescovo, come tanti altri cefalofori, raccolse la sua testa e rientrò in città attraverso una fenditura della roccia che si era aperta per farlo passare. Tale apertura viene ancora oggi mostrata. Il culto di San Desiderio di Long è certamente anteriore al secolo VII e il martirologio geronimiano lo riportava l'11 febbraio. Ma nel secolo IX, per l'errore di un copista, ripetuto poi in seguito, ci fu uno scambio con San Desiderio di Vienne, ricordato pure all'11 febbraio, finché si decise di lasciare il santo di Vienne a questa data e trasportare al 23 maggio la celebrazione del vescovo di Long, data che fu definitivamente inserita nel martirologio romano. La città di Long lo ricorda inoltre il 19 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie di San Desiderio, avvenuta nel 1315. Il suo culto si diffuse non solo in Francia, ma anche in Italia, Svizzera, Germania. È patrono della città di Long e molte chiese della diocesi sono a lui intitolate. La sua tomba era custodita in un priorato benedettino posto al centro della città. Nel 1354 fu fondata

Nata in suo onore una celebre confraternita a cui si iscrissero re e principi. San Desiderio era invocato come testimone della verità dei giuramenti e come protettore nei parti difficili.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Metterò in voi luce.

Allora, ciao a tutti, grazie che ogni tanto vi ricordate di me, grazie per questa parola, grazie non a voi ma al Signore che ce l'ha data, che è una parola tanto importante, tanto forte, che ha da dire veramente tanto alla nostra vita. Io faccio entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vogliamo leggere tutta la profezia di Ezechiele da cui è tratta, perché poi Ezechiele la ripete 3 volte in quel passo, la stessa frase, quindi vuol dire che è proprio importante. Capitolo 37, naturalmente. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. E mentre profetizzavo sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai 4 venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Amen. Allora, ci sono tante cose da dire su questa profezia, per questo ho voluto leggerla tutta. La prima cosa che subito mi balza all'occhio, che mi chiama l'attenzione, è che questa profezia non è rivolta a una persona, è una profezia rivolta a un popolo. Qui non stiamo parlando della promessa di far vivere Don Fabio o Ernesto o Mauro. Qui stiamo parlando della promessa di far vivere un popolo. Dio vuole un popolo vivo. E badate che c'è differenza, perché un popolo vivo, sicuramente un popolo vivo è fatto di uomini vivi, è evidente, ma è di più di questo. Non è semplicemente un popolo, non è semplicemente una somma di persone. Perché una somma di persone diventi un popolo, ci vuole qualcos'altro, ci vuole qualcosa di specifico. Allora, la cosa che mi chiedo: ma noi lo sappiamo di essere un popolo? Abbiamo questa coscienza, questa consapevolezza del fatto che noi siamo un popolo? Voglio fare come si fa con i bambini del catechismo, eh? Vi voglio interrogare. Posso? Tanto l'ambiente è piccolo, si presta, possiamo fare 4 chiacchiere tra amici. Siamo in casa, sì, facciamo 4 chiacchiere tra amici. Che cos'è che ci rende popolo? La sofferenza? L'appartenenza? Ok, questo è un modo per aggirare la domanda. Che cos'è l'appartenenza?
condividere delle cose insieme. Ecco, già questo è già... Calma, una cosa alla volta, sono due cose diverse, una cosa alla volta. Allora, essere un popolo significa condividere delle cose, giusto? È vero, alla fine dei conti quello che ci fa popolo, potremmo dire, correggimi se mi sbaglio, quello che ci fa popolo è l'amore. Cioè, siamo popolo perché ci amiamo, la condivisione nasce dall'amore. Una condivisione che fosse dettata semplicemente dalla convenienza non ci farebbe popolo. Una condivisione che, che fosse dettata dalla convenienza farebbe di noi una società per azioni. È evidente, no? Un popolo nasce da una condivisione che è gratuita, cioè da una condivisione che nasce dall'amore. Lei invece diceva, quello che ci fa popolo è l'autorità su di noi, cioè il capo che noi seguiamo, il fatto di seguire tutti uno stesso. In fondo siamo popolo perché obbediamo, è questo che vuoi dire, eh? L'essere popolo è l'obbedienza. Altre opinioni? Va bene, questo è lo stesso concetto, sì, è analogo, no? Cioè, perché nell'idea di figlio c'è di più dell'obbedienza, dici tu, hai ragione. È vero, il figlio non è soltanto colui che obbedisce, è anche colui che ama il padre, certamente. Avere gli stessi sentimenti di Maria, più biblicamente diciamo di Gesù, sono sempre gli stessi sentimenti, però San Paolo dice avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ugualmente, questo mette un po' le cose insieme, cioè è l'amore che ci unisce, è il fatto di riconoscerci tutti nello stesso capo, nello stesso Dio e Signore, il fatto di amare tutti lo stesso Padre. Altre opinioni? No, voglio sentire qualcuno in fondo, strilla però. Fantastico, proprio qui volevo arrivare, brava. Abbiamo tutti lo stesso destino. Sapete qual è la parola cristiana per destino? La parola cristiana per destino è vocazione. Abbiamo tutti la stessa vocazione, abbiamo tutti la stessa chiamata. Essere popolo, adesso vi dico una cosa io, essere popolo non significa avere qualche cosa alle spalle che ci spinge. Essere popolo significa avere qualche cosa davanti a noi che ci attira, perché la nostra identità di persone non sta nel passato, la nostra identità di persone sta nel futuro. Questo è un concetto un po' filosofico, provo a spiegarvelo un po' meglio. Io non sono ciò che sono stato, io sono ciò che sarò. Voglio spiegarvelo ancora meglio. Io nella mia vita sono stato tossicodipendente, sono stato un puttaniere, sono stato un assassino, ma insomma ne ho fatte. È questo che mi definisce? È questo che sono io? No, io non sono il mio passato. Io sono il mio futuro, io sono la direzione in cui sto andando, io sono la mia vocazione, io sono il mio futuro, perché il mio futuro mi definisce, dice di me qualcosa. E qui ci incontriamo con la profezia di Ezechiele, perché nella profezia di Ezechiele il popolo dice: figlio dell'uomo, queste ossa, le ossa inaridite, sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Il popolo è morto, non è un popolo vivo, perché non ha futuro. Un popolo senza futuro è un popolo senza speranza, cioè un popolo senza vocazione, cioè un popolo senza destino, cioè è un popolo senza una promessa, è un popolo che non ha un cammino davanti a sé, è un popolo morto. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi le origini del punk. Sapete cos'è il punk, vero? Io sono abbastanza vecchio e mi ricordo ancora i Sex Pistols, che erano un gruppo punk degli anni 70. Che cantavano una canzone micidiale, perché era perfetta nel descrivere quello di cui stiamo parlando. Era una canzone, si intitolava No Future, nessun futuro. Immagino che non la troverete nei CD della comunità, però è una canzone profetica a suo modo, perché descrive
perfettamente il mondo in cui ci troviamo adesso. Nessun futuro, no future. Chiedetelo ai vostri ragazzi. Qual è il nostro futuro? Il futuro dei nostri giovani, qual è? Ma anche concreto, professionale, esistenziale. Abbiamo un futuro lavorativo che ci aspetta? Possiamo immaginare che fra 10 anni avremo messo su una bella famiglia solida, di quelle che durano nel tempo? Qual è il futuro esistenziale che sta davanti a noi? Certo che non siamo un popolo. Non siamo un popolo perché non abbiamo un futuro. Non siamo un popolo perché non abbiamo una direzione. Siamo ossa aride, sparpagliate, non unite, non insieme. Perché il futuro ci tiene anche insieme, eh? La vocazione ci tiene insieme, la promessa ci tiene insieme. Il fatto di non avere un futuro fa sì che siamo tutti nemici l'uno dell'altro. Siamo sparpagliati su questa pianura, inariditi, senza vita. Allora cosa fa lo spirito? Quando il profeta dice: ecco, faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. No, prima di arrivare a questo voglio fare un passo indietro. Come siamo arrivati a essere così? Che cos'è che ci ha ridotto così? Guardate che è importante rispondere a questa domanda, eh? Se io non capisco com'è che ero vivo negli anni 70, io adesso sono abbastanza vecchio da poter dire ai miei tempi, negli anni 70 c'era una bella vita intorno. Voglio dire, la gente aveva la sensazione di essere viva, che poi magari era più una sensazione e un'illusione che una realtà. Questo può essere vero, e te ne accorgi dal fatto che quella vita messa alla prova si è squagliata come neve al sole, quindi probabilmente tanta vita non era. Però c'era un'energia, se non altro, che oggi in giro non si vede. Che cosa è successo? Voglio essere più preciso, non sto parlando in generale dell'Italia, sto parlando di noi Chiesa Cattolica, ok? La vitalità, la forza profetica che c'era nella Chiesa Cattolica negli anni 70, insieme a un po' di casino dal punto di vista dottrinale, lo concedo, ma una... sai cos'è? Che non si può agitare un bicchiere senza che un po' d'acqua esca fuori, però il bicchiere andava agitato assolutamente. Che cosa è successo? È successa la stessa cosa che è successa al popolo di Israele. Perché il popolo di Israele ha perso la speranza? Il popolo di Israele ha perso la speranza perché? Perché si sono trovati in esilio a Babilonia. Ora, bisogna stare attenti a non confondere le cose, a distinguere. L'esilio babilonese è una cosa molto diversa dalla prigionia in Egitto. Tante volte la gente tende a confondere le due cose, invece sono due cose completamente diverse. Che cosa è successo con l'esilio babilonese? È successo che sono arrivati i babilonesi, hanno distrutto Gerusalemme e hanno preso gli ebrei, li hanno portati via a Babilonia. Tutti? No, non tutti. Non si trattava di un'operazione di schiavizzazione, non volevano prendere gli schiavi come hanno fatto gli egiziani. No, no, volevano fare un'operazione di pulizia etnica, cioè volevano distruggere un popolo. Allora, cosa hanno pensato di fare? Intelligente Nabucodonosor, mica stupido. Ha pensato di fare questo. Allora, per distruggere il popolo di Israele dobbiamo distruggere la sua cultura. Quindi che cosa ha fatto? Non ha preso tutti, ha preso tutti gli intellettuali, i preti, gli uomini di cultura, quelli che avevano studiato, gli uomini di corte, i politici. Ha lasciato in Israele soltanto la gente semplice, i contadini, quelli mica se le portate dietro, ce l'aveva uguali a Babilonia, non gli serviva di portarseli via. Quindi avrà portato a Babilonia, grasso che cola, 50-60 mila persone, ok? Questi, una volta arrivati lì, si sono sistemati, si sono integrati. Se voi leggete i libri dei profeti che parlano durante l'esilio, soprattutto Ezechiele e il secondo Isaia, vi accorgete che è un continuo arrabbiarsi contro gli ebrei in esilio a Babilonia. Perché? Perché si sono integrati. Perché hanno cominciato a vivere come i babilonesi. D'altronde è logico, cioè era gente di valore, capite? Non hanno portato i contadini. Quindi questi sono arrivati lì, sai che c'è? 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, l'esilio è durato 70 anni. Dopo 70 anni la maggior parte erano morti, di quelli che avevano conosciuto Gerusalemme, quindi lì c'erano i figli, se non addirittura i figli dei figli. E che fai? Metti su famiglia, il minimo.
e per mettere su famiglia devi mettere su pure bottega, perché sennò, e magari fai, te fai una casetta, è vero? E magari due. Voi avete in mente il coro del Nabucco, no? Va pensiero. Avete in mente il Salmo che dice mi si secchi la lingua se mi dimentico di Gerusalemme. Sì, questo è il linguaggio dei profeti, ma la realtà del popolo era, di quelli che erano lì, era un'altra. I profeti dovevano dire questo per far venire al popolo la nostalgia di quello che avevano perduto, capite? Per questo erano morti, perché avevano dimenticato. Per questo erano morti, perché si erano integrati. Erano morti perché avevano rinunciato alla loro diversità. Un popolo lo fa il futuro, è vero, ma quello che lo rende forte è la memoria. Il futuro ci dà l'identità, il futuro ci dice chi siamo, e il passato ci dice ciò che saremo. Le cose si invertono un po'. La memoria ci dà la forza di andare avanti, la memoria ci dà il coraggio di resistere nella situazione. Se tu ti integri, se tu ti mescoli, se tu cominci a pensare con le categorie di Babilonia, cioè della società in cui vivi, se tu cominci a ragionare in quel modo lì, inevitabilmente ti perdi per strada la tua diversità, ti perdi per strada la tua identità, e quindi ti dimentichi di chi sei, e perdi il tuo futuro, e perdi la tua speranza, e perdi la tua vita, e ti ritrovi morto senza nemmeno sapere perché. E questa è la situazione nostra, Siamo morti senza nemmeno sapere perché. Siamo stati derubati del nostro futuro, perché siamo stati derubati del nostro passato. Per vivere comodamente, per non avere problemi, ci siamo adattati al modo di pensare degli altri. Non abbiamo più voluto fare la fatica di essere diversi. E questo ci ha rubato la speranza, e questo ci ha rubato il futuro. E invece no, noi siamo diversi. Guai a noi se vogliamo essere uguali. Anche perché, scusate, ma a chi volete essere uguali? Vi siete guardati intorno? Cioè, abbiate pazienza, ma ci sono intorno a voi così tanti modelli positivi, persone felici, gioiose, entusiaste, a cui voler essere assomigliati? No, ditemelo, perché vengo a abitare dalle vostre parti in quel caso. Io, se mi guardo intorno, sarò un osso inaridito io, ma intorno a me vedo anche di peggio, insomma, no? Allora, vale la pena di adeguarsi? Per avere che? Per scegliere che in cambio? Scusate, No, è arrivato il momento di dirlo, e di dirlo forte: noi vogliamo essere diversi, perché il cristiano è diverso. C'è un'altra cosa che mi piace tanto in questo discorso, in questa profezia. Non basta lo spirito. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Noi andiamo subito alla conclusione della profezia, no? Ed è vero, però prima di mettere lo spirito, Dio fa un'altra cosa, anzi ne fa altre due. A ben guardare ne fa addirittura tre. Prima cosa, le ossa si riaccostano l'una all'altra. Erano lontane, sparpagliate, nemiche, e invece si riavvicinano, e non solo si riavvicinano, ciascuna al suo corrispondente, a incastro. La spalla con l'omero, la tibia col perone. Perone? Allora, così che funziona. Ogni osso va col suo corrispondente, perché siamo fatti così. Nessuno è indipendente. Venendo in macchina prendevo in giro Giampiero, perché gli dicevo che la sua generazione, ma è vero, perché la stessa generazione di mio padre, senza offesa, è stata educata a non chiedere niente a nessuno, a non avere bisogno di niente, a essere indipendenti. L'ideale di tutta una generazione era questo, l'ideale dell'indipendenza. Guai a chi si mostra debole, guai a chi chiede aiuto, guai a chi dimostra di aver bisogno dell'altro. Io dico il contrario. Io dico guai all'uomo che non ha bisogno di nessuno, perché quell'uomo morirà da solo. Guai all'uomo che non sa chiedere aiuto, perché quell'uomo morirà da solo. E invece no, le ossa si riavvicinano, ogni osso trova il suo corrispondente, ogni osso trova il suo aggancio, e si stringono e si compattano e si uniscono. Bellissimo. E poi
Su queste ossa crescono i nervi e soprattutto la carne. Signori miei, lo spirito è importante. Senza lo spirito la carne non giova a nulla, dice San Giovanni. Però bisognerebbe pure dire che senza la carne lo spirito non ha un posto dove andare. La carne è importante, non dovete buttarla via. E questo non lo dico soltanto perché dovrei mettermi a dieta. Non lo dico soltanto perché ne ho tanta di carne. Non dovete buttarla via la carne. La carne è vita. È fondamentale la carne. Carne non significa soltanto le ossa, i muscoli, la ciccia, eh? Carne significa tutta la tua umanità, quello che c'è dentro di te, i tuoi desideri, i tuoi istinti, quello che sei tu come persona umana. Signori, lo spirito quando viene non viene a spazzare via questo. Non è che prende e mi fa diverso, nel senso che sono uno che non c'entra niente con quello che ero prima. No, signore, lo spirito si basa sulla carne, si appoggia sulla carne. I filosofi medievali, San Tommaso d'Aquino in particolare, avevano uno slogan semplice ma efficacissimo. Sapete che mi piace il latino, fatemelo dire in latino, poi dopo traduco, prometto. Gratia supponit natura et perficit eam. La grazia presuppone la natura e la porta a compimento. Nella mia carne c'è un futuro, c'è una promessa. La carne invoca lo spirito, la carne da sola non basta, ma non basta neanche a se stessa. Prendete il sesso, per esempio, la cosa più carnale che ci sia. Il sesso invoca lo spirito, ha bisogno dello spirito, perché se no non esiste. Il sesso senza lo spirito, che cos'è? Una ginnastica orizzontale. Diventa amore quando dentro questa cosa della carne io faccio entrare lo spirito. La carne domanda lo spirito, invoca lo spirito. Ok? Allora, questo vale per tutte le cose della vita. Non ci può essere spirito senza carne. Quelli che vogliono lo spirito e lasciano da parte la carne, vi dico, in loro lo spirito non rimarrà a lungo, perché non troverà un punto d'appoggio su cui basarsi. Arriverà e ripartirà, come la colomba di Noè, che non trova un posto dove posarsi. Per fermarsi su di noi, lo Spirito Santo ha bisogno di una carne su cui appoggiarsi. Il mio amico, il mio maestro, San Bernardo, dice una cosa nel commento al Cantico dei Cantici bellissima. Dice, senza la carne, lo spirito non può giungere a perfezione né può essere di utilità alcuna al prossimo. Allora, questo è fantastico, cioè è perfetta. Senza il corpo lo spirito non può giungere a perfezione, perché lo spirito si perfeziona, lo spirito umano si perfeziona nel dialogo con il corpo, e non può essere di alcuna utilità al prossimo. Perché? Perché io come faccio a voler bene a Ernesto senza il corpo? Provate un po' voi ad amare una persona senza usare il corpo. Come fate a fargli sapere che l'amate? Senza usare il vostro corpo? Non si può. Corpo e spirito, carne e spirito, umanità e divinità sono fuse in un tutt'uno. Questa è la legge dell'incarnazione, è il principio base del cristianesimo, è l'essenza della nostra fede. Non se ne può prescindere. Dunque, le ossa si riaccostano l'una all'altra, ciascuna al suo corrispondente. Su queste ossa cresce la carne. Su questa carne cresce la pelle. Il dettaglio della pelle è un dettaglio importante. Adesso abbiate pazienza, faccio 5 minuti il professore, posso? Grazie. Vi ricordate Adamo ed Eva? Quando Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso terrestre, che cosa fa Dio per loro? Perché non è che li caccia via così semplicemente, avete sbagliato, via in castigo. Li copre, con che cosa li copre? Con delle tuniche di pelle. Queste tuniche di pelle, di cui si parla nel libro del Genesi, rivestono un ruolo importantissimo nell'esegesi sia rabbinica che
ortodossa, siamo noi cattolici che ce le siamo un po' scordate, le tuniche di pelle, ma gli ortodossi e gli ebrei ci hanno riflettuto tanto. Questa faccenda delle tuniche di pelle è importante. Perché? Che cosa sono queste tuniche di pelle? Che cos'è la pelle che noi portiamo addosso? La pelle è il contatto con il mondo. Allora, le ossa si riaccostano l'una all'altra. La carne, cioè la mia umanità, cresce su queste ossa. Questa carne viene rivestita di pelle, cioè è capace di entrare in contatto col mondo, di toccare il mondo, di toccare le persone. Ci sono quelle persone che hanno schifo di essere toccate, vero? Ne conoscete? Che brutto, è bello toccarsi. Perché? Perché è il tocco, il contatto è la comunicazione più primitiva in un certo senso, è quella che fa passare meno informazioni. Quando tocco una persona non gli sto dicendo praticamente nulla, però è la più intensa dal punto di vista emozionale. Un ricordo che mi porto indelebile, stampato nel cuore, è il ricordo di quando ero giovanissimo prete, primo anno, ed ero cappellano in una clinica per malati in fase terminale. Allora un giorno, camminando in un corridoio, mi sono trovato davanti una donna completamente dementata, aveva un Alzheimer molto avanzato, e siccome andava un po' di fretta, capita, per dirle di farsi da parte, le ho appoggiato le mani sulle spalle. Questa donna, che praticamente non parlava più, non comunicava più con nessuno, si gira di scatto, perché ha avvertito il mio tocco sulle spalle, mi guarda negli occhi e mi fa: lei mi ha toccato con amore. Non è che ho fatto un miracolo, perché poi dopo è tornata alla sua condizione di Alzheimer identica a prima, però mi ha sbalordito questa cosa, perché in quel tocco io non gli stavo dicendo niente, gli stavo dicendo spostate, c'ho da fare, e invece è passata per lei una cosa completamente... Io non è che non avevo amore dentro, figurati, giovane prete, appena ordinato, pieno di Spirito Santo, di fede, di entusiasmo, c'avevo tutto l'amore del mondo dentro, è passato quello, capito? Pensate, due fidanzati che si baciano, quante informazioni ci sono in un bacio? Nessuna, una, ok? Eppure quanta emozione invece c'è dentro, quanto contenuto emotivo, quanta passione, quanto amore. La pelle serve a comunicare molto più della lingua, molto più degli occhi, solo che comunica le cose essenziali, le cose basilari della vita. La pelle ti dice se ami o se odi, la pelle ti dice se sei vivo o se sei morto, capite? Abbiamo bisogno di pelle. Noi viviamo in un mondo virtuale. Un mondo che potrebbe benissimo essere senza pelle, tutti dietro la nostra tastiera di computer a insultarci come deficienti su Facebook, senza che ci sia nessun contatto reale, nessun rapporto di pelle con le persone. E invece abbiamo bisogno della pelle, perché abbiamo bisogno proprio di toccarci e qualche volta anche di prenderci a maschiate, come si dice a Bagnara, ma de pelle però, capite? Cioè, voglio dire, dobbiamo recuperare questa dimensione se vogliamo essere vivi, se no non siamo vivi, eh? Un essere virtuale non è vivo, è morto, niente da fare. Se manca la pelle non c'è vita. Allora, le ossa che si raccostano l'una all'altra, ciascuno il suo corrispondente, comunione. La carne, cioè l'umanità. La pelle, cioè contatto, esperienza, fisicità. Questo è tutto quello che serve per fare un uomo. Cosa manca ancora a quest'uomo? Lo Spirito Santo, quello che poi ci rende effettivamente vivi, quello che ci fa essere effettivamente uomini vivi, un popolo di uomini vivi, lo Spirito Santo, che è quello che tiene insieme tutto questo, che è quello che fa vivere. E che cosa fa dentro questo popolo lo Spirito Santo? Che cosa fa prima di tutto dentro di noi lo Spirito Santo? Allora, distinguiamo. Abbiamo detto, un popolo vivo è fatto di uomini vivi. Quindi, primo, abbiamo bisogno di uomini vivi. Un popolo vivo è fatto di uomini vivi. Allora,
Che cos'è che rende vivo un uomo? Grazie. Prima vi ho chiesto che cos'è un popolo, adesso ve lo chiedo. Che cos'è che rende un uomo vivo? Più difficile questa domanda, eh? Allora, una volta, tanti anni fa, andai a predicare in una parrocchia, feci un ciclo di meditazione. La prima di queste meditazioni si intitolava Gesù è vivo. Il giorno dopo viene da me una signora e mi dice, ma sa Don Fabio, ho raccontato a mio marito quello che lei ci ha detto ieri, che Gesù è vivo. Già, interessante, suo marito che ha risposto, avrei capito male. Che cosa vuol dire? Che cos'è che fa vivo un uomo? Quando è che un uomo è vivo? Voi qui dentro. Voi qui dentro. Siete vivi? Siete vivi? Dimostratemelo un po' che siete vivi. Questo lo fanno anche in TV e non è che siano molto vivi quelli. L'amore ci fa essere vivi, uno scambio d'amore. Beh, sono tutte cose molto belle quelle che state dicendo e molto vere anche, eh? Ma quando io mi accorgo che esisto, cioè sono vivo perché so di esserlo, se non sapessi di esserlo non sarei vivo, è questo che stai dicendo? Per esempio un malato in coma non è vivo allora, eh? Allora calma. Non voglio fare filosofia con voi, eh? Non voglio fare filosofia, non voglio addentrarmi in un discorso neanche troppo complicato. In realtà la mia domanda era un po' provocatoria, perché voi non siete mica tanto vivi. Io lo so che non mi vedete spesso e non mi piace darvi brutte notizie, però sinceramente fra 60 anni, 70 anni, qui di voi non ci sarà più nessuno. Quindi tanto vivi non siete, capite quello che vuol dire? State morendo, fatevene una ragione, state morendo tutti, me compreso, quindi tanto vivi non siete. Gesù no, fra 70 anni l'unico ancora vivo qui sarà Gesù. Ah, quello che voglio dire è che la vita, se è vera, non finisce. L'esperienza cristiana, l'esperienza di chi ha ricevuto lo Spirito Santo, è l'esperienza di una vitalità talmente grande, talmente forte, che non può finire. Quando io penso al mio futuro, quando io penso alla mia morte, io so che non morirò. Non perché mi faccio delle grandi illusioni. Questo cuore finirà di battere prima o poi, non c'è dubbio. E se non dimagrisco più prima che poi. Ma anche se questo cuore smetterà di battere, non ha nessuna importanza. Non ha nessuna importanza. Perché? Perché io vivo come colui che è amato. E questo amore non può che essere più forte della morte. Non posso pensare che qualcosa sia più forte dell'amore di Dio che io ho ricevuto. Non posso pensare che questo amore che ho ricevuto, questa vita che ho ricevuto, possa finire. Non è possibile. È troppa per finire. È troppo più forte di ogni altra cosa. Allora, un uomo che vive così, come si dice a Roma, e chi l'ammazza? La morte non ha più potere su di lui, letteralmente. Capite? È uno che ha vinto la morte, uno che vive così. Quindi è vivo. Il fatto che prima o poi il suo cuore finisca di battere è un dettaglio trascurabile, perché uno così è uno che non ha più paura di niente. E se non muore più, non lo ammazzi neanche più. Se non muore più, quest'uomo diventa corazzato, inattaccabile, invincibile, perché ha vinto la morte. La morte non ha più potere su di lui e diffonde vita intorno a sé. Quest'uomo ha un sorriso contagioso, basta guardarlo per essere allegri. Quest'uomo ha una capacità di incontro soprannaturale. Ti accorgi che è vivo da questo, dal fatto che è sempre aperto per tutti, sempre a disposizione di tutti. Perché? Perché non ha più niente da temere.
e non avendo niente da temere può andare incontro agli altri senza difese, non ne ha bisogno, tanto non muore più, quindi che bisogno ho di difendermi quando vado incontro agli altri? Capite cosa vuol dire essere uomini vivi allora? Questo è quello che fa lo spirito dentro di me, dentro di te, dentro di te, dentro di te, dentro ognuno di noi. Ci rende vivi personalmente, individualmente. Quando dico che ci rende vivi come popolo, aggiungo qualcosa a questo, proprio perché il popolo non è semplicemente la somma delle persone. Abbiamo detto che un popolo vivo è fatto di uomini vivi, ma non solo. Cosa aggiunge? Ce lo dice sempre Ezechiele, eh? Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, e la frase continua, vi farò riposare nella vostra terra. Noi siamo un popolo vivo quando riposiamo sulla terra. Voglio parlare con voi adesso di queste due parole, riposo e terra. Sono due parole importanti nella Bibbia, eh? Riposo, cosa vi viene in mente? Quando pensate al riposo nella Bibbia, cosa vi viene in mente? Lo Shabbat, il sabato, chiaro, il giorno del riposo. Il riposo è quello che distingue l'uomo libero dallo schiavo. Lo schiavo è quello che non si può riposare mai. L'uomo libero è quello che si può riposare se vuole. Guardate il vostro lavoro e ditemi voi se siete uomini liberi o schiavi. Vi potete riposare oppure no? Voi lo sapete. Vi farò riposare, cioè farò di voi uomini liberi. Vi darò il possesso, questo è il riposo, vi darò il possesso del vostro tempo. Questo fa lo spirito, eh? Questo fa lo spirito. Lo spirito ti rende padrone del tuo tempo. Avete mai pensato che il tempo vi scappa da tutte le parti, che non riuscite più a controllarlo? State sempre a dire non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, è vero o no? Ed è vero, non ce l'avete il tempo. Non ce l'avete perché vi è stato rubato il vostro tempo. Il problema è che il tempo non è semplicemente un'unità di misura, il tempo è la vita. Il tempo è il numero di battiti cardiaci che ci separano dalla morte. Chi vi ruba il tempo, vi ruba la vita. Un popolo senza tempo è un popolo di morti, è un popolo di ossa inaridite. Quindi se Dio vuole far vivere questo popolo, la prima cosa che gli deve fare è donargli il possesso del tempo, cioè la possibilità di riposarsi, di scegliere come vivere, come usare, come impiegare la propria vita. Ora c'è un solo modo di moltiplicarlo il tempo. Il tempo noi lo possiamo spendere oppure lo possiamo investire. Se lo spendiamo è perduto. Sapete quando si dice devo passare il tempo? Allora, quello è tempo perso, impiegato anche a fare cose buone magari, mica dico di no, a divertirsi, a fare una bella passeggiata, però quel tempo non mi frutta. Il tempo frutta, cioè si moltiplica, in un modo solo, quando il tempo è vissuto con amore. Qualsiasi cosa io faccio, se la faccio con amore, mi ritorna moltiplicata in termini di vitalità, in termini di energia. Questo lo sa qualunque mamma di famiglia, qualunque mamma di famiglia. Lo stesso lavoro, identico, dovete stirare una montagna di panni. Se la fate arrabbiate, vi costa il triplo della fatica che se la fate con amore. Ma questo vale per tutte le cose. Questo è un esempio semplice, ma che vale per tutte le cose. Il tempo vissuto con amore vi ritorna moltiplicato. Diventa tempo di vita, non tempo di morte. Non è tempo che vi fugge via tra le mani, ma è piuttosto tempo che ritorna a voi in termini di energia, in termini di speranza, in termini di forza. San Tommaso, che è stato un grande filosofo, ma era anche un monaco, uno che di vita comune se ne intendeva, San Tommaso diceva che il riposo non consiste nel fare niente. Il riposo consiste nel lavorare con amore. Ed è proprio vero. Quando uno lavora con amore,
non sente il peso del lavoro. E se lo sente, basta una bella dormita e gli passa. Riposo, ovvero tempo. Altra cosa, la terra. Vi farò riposare nella vostra terra. La terra, che cos'è la terra? La terra promessa, che cos'è? La terra promessa è il luogo delle relazioni. La terra è il supporto necessario perché possa esserci una comunità. La terra è la comunità. La terra, eccola, è questa tenda la terra. La terra siamo noi, qui, ora. La terra è la chiesa. La terra è tutto ciò che abbiamo intorno, è l'insieme delle nostre relazioni. Quando la comunità, quando la chiesa cessa di essere per noi un luogo di guerra e diventa un luogo di riposo, allora quello è lo Spirito Santo che sta creando un popolo vivo. Quando la terra, cioè il luogo della vita, il posto dove vivi, la comunità, l'ambiente, la tua famiglia, diventa il luogo del riposo, allora quello è lo Spirito Santo che ti sta rendendo popolo vivo. Capite il discorso? È così che funziona. Dunque, non solo uomini vivi, non solo vivo io, vivi tu, vivi tu, vivi tu. E poi ognuno a casa sua, vivo per conto suo, chi se ne frega, scusate. Questo non è il cristianesimo, punto primo. Punto secondo, se provate così non rimarrete vivi a lungo. Se volete rimanere vivi, oltre che essere vivi, fatela questa esperienza. Diventiamo parte di questo popolo vivo che riposa in una terra viva, libera, che è poi, detto in parole semplici, che poi è il linguaggio di Gesù, il regno di Dio. Qui vogliamo stare, qui vogliamo essere. Il regno di Dio, la casa degli uomini vivi, il popolo degli uomini vivi, il popolo vivo, il popolo in cui abita lo Spirito Santo. L'ultima cosa, un popolo vivo non può rimanere vivo da solo. Quando era ancora cardinale, Papa Benedetto, il cardinal Ratzinger, in un famoso discorso, fece una domanda retorica molto bella che mi è rimasta impressa nella mente. Diceva: un cielo che tollerasse di avere sotto di sé una terra ridotta ad un inferno potrebbe ancora dirsi paradiso? Domanda difficile, eh? Ve la rifaccio così ci pensate. Un cielo che tollerasse di avere sotto di sé una terra ridotta ad inferno potrebbe ancora dirsi paradiso, quel cielo? Cioè, se il cielo fosse indifferente rispetto al grido di dolore che sale dalla terra, sarebbe ancora paradiso quel cielo? No, ovviamente no. Perché? Perché verrebbe meno l'elemento fondamentale che lo rende paradiso, cioè l'amore. Stessa cosa, un popolo vivo che si disinteressasse della morte tutto intorno a noi, sarebbe ancora vivo, rimarrebbe vivo a lungo? No. Cari fratelli, il Signore ci sta chiamando, ci sta dando una direzione. Ho cercato di farvi vedere stamattina quanto bella, quanto grande, quanto profonda. Ma questo dono non è solo per noi. Prima, nell'interpretazione di quella profezia di Ezechiele, ci siamo messi al posto delle ossa. Noi siamo le ossa su cui lo Spirito soffia e viene fatto rivivere. Adesso io invece vi chiedo di mettervi nella posizione di Ezechiele. Voi siete il profeta. Voi siete quelli che devono stare in cima al monte, perché le ossa sono sotto nella valle, quindi si suppone che il profeta sta in cima al monte per vederle. State in cima al monte e invocate lo Spirito non su di voi, ma su quelle ossa lì. Pensatele le ossa che conoscete, i vostri amici, i vostri vicini di casa, i vostri colleghi, le persone con cui avete a che fare ogni giorno, sono tutte ossa inaridite, non hanno speranza, non hanno futuro, non hanno niente davanti a sé. Pensate a loro in questo momento e invocate lo Spirito su di loro, invocate Dio che possano riaccostarsi alle ossa che loro corrispondono, invocate Dio che cresca su di loro la carne, invocate Dio che abbiano di nuovo la pelle, invocate Dio che mandi su di loro lo Spirito perché possano veramente vivere. Amen.
Alleluia, grazie Signore.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigianti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, pieno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che, dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia di figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
4: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori.
3: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nel nascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: vieni mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del

0: Nel quarto mistero gaudioso meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi. E se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni,
1: Spirito Santo.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona
1: il nostro colpa, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen. Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Il 23 maggio la Chiesa fa memoria di San Desiderio di Langres o da Genova, vescovo e martire. In realtà, non di uno solo, ma di due desideri fanno memoria oggi i calendari, o meglio, il martirologio romano, perché nessuno dei due santi è segnato nel calendario della Chiesa Universale. Questi due santi, di nome Desiderio, potrebbero essere fratelli gemelli, ambedue francesi, ambedue vescovi, ambedue martiri. Li divide però una distanza di due secoli esatti, perché il primo fu ucciso nel 407, mentre l'altro cadde 200 anni dopo, nel 607.

Il desiderio più anziano fu vescovo di Langres quando i feroci vandali, barbari e ariani invasero la Francia. Assediata la città, i vandali poterono conquistarla con grave difficoltà perché i cittadini si batterono con indomito valore. Gli aggressori se ne vendicarono nel saccheggio, che fu d'inaudita ferocia. Il vescovo Desiderio cercò di mitigare le violenze, supplicando il capo dei barbari in nome del suo popolo. Gli presentò un Vangelo, ma il vandalo, che pure era cristiano, anche se eretico, ordinò che il vescovo fosse colpito a morte. Il libro del Vangelo fu macchiato del suo sangue. Non diversa fu la vicenda del secondo Desiderio, vescovo di Vienne, nel Delfinato. Sul conto di lui e della sua attività apostolica possediamo diversi documenti. Sappiamo tra l'altro che fu zelante riformatore dei costumi ecclesiastici nella propria diocesi, ma soprattutto egli si batté per convertire a miglior vita i sovrani del tempo, ai quali rimproverò la condotta scandalosa. Incorse così nell'ira dei potenti, che una prima volta lo mandarono in esilio su un'isola e più tardi, reintegrato nella sua dignità, lo fecero arrestare nella cattedrale. Per strada, i soldati che lo trascinavano, andando forse al di là degli ordini avuti dal sovrano, lo massacrarono con le pietre per finirlo poi a colpi di bastone. Anch'egli, perciò, venne onorato come martire, soprattutto nella cittadina dove era stato ucciso, che più tardi prese il nome del santo. Questi due santi sono i più noti tra la decina di quelli chiamati Desiderio. In francese tale nome suona Didier ed è assai diffuso, sia nella toponomastica sia come nome di battesimo. Più raro è invece in Italia il nome di Desiderio, portato da un celebre scultore fiorentino del 400, Desiderio da Settignano. Eppure, non tutti i santi di nome Desiderio sono francesi come i due di oggi. Altri sono ricordati a Pistoia, a Pozzuoli, a Piacenza e a Gignese, in provincia di Novara. Il loro culto, però, ha avuto minor diffusione, limitando perciò anche la diffusione di questo bel nome, che esprime sia il desiderio di un figlio terreno, sia quello della sua eterna salvezza.

Per quanto riguarda in particolare San Desiderio di Long o da Genova, la sua esistenza nel secolo IV è garantita da Sant'Atanasio, che lo indica come partecipante e sottoscrittore del Concilio di Sardica nel 343. Il suo nome compare anch'egli negli atti del pseudo Concilio di Colonia del 346. San Desiderio occupa il terzo posto nella lista dei vescovi di Langres in Francia. Sembra fosse originario dei dintorni di Genova e designato miracolosamente alla sede episcopale di Langres. Un chierico della suddetta città, di nome Varnacario, scrisse all'inizio del VII secolo un racconto del suo martirio, basandosi su tradizioni locali. Secondo questo Varnacario, il vescovo Desiderio sarebbe stato decapitato durante un'invasione dei Vandali guidati da Croco. Ma ci fu senz'altro una confusione nelle tradizioni locali, perché Langres ebbe diverse invasioni barbariche e quella degli Alemanni comandati dal vero Croco, 298-307, non corrisponde alle date della sua permanenza come vescovo di Langres. Probabilmente si tratta dell'invasione dei Germani del 355-357, respinta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. Leggenda popolare dice che dopo la sua decapitazione il santo vescovo, come tanti altri cefalofori, raccolse la sua testa e rientrò in città attraverso una fenditura della roccia che si era aperta per farlo passare. Tale apertura viene ancora oggi mostrata. Il culto di San Desiderio di Langres è certamente anteriore al secolo VII e il martirologio geronimiano lo riportava l'11 febbraio, ma nel secolo IX, per l'errore di un copista, ripetuto poi in seguito, ci fu uno scambio con San Desiderio di Vienne, ricordato pure all'11 febbraio, finché si decise di lasciare il santo di Vienne a questa data e trasportare al 23 maggio la celebrazione del vescovo di Langres, data che fu definitivamente inserita nel martirologio romano. La città di Langres lo ricorda inoltre il 19 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie di San Desiderio, avvenuta nel 1315. Il suo culto si diffuse non solo in Francia, ma anche in Italia, Svizzera, Germania. È patrono della città di Langres e molte chiese della diocesi sono a lui intitolate. La sua tomba era custodita in un priorato benedettino posto al centro della città. Nel 1354 fu fondata in suo onore una celebre confraternita a cui si iscrissero re e principi. San Desiderio era invocato come testimone della verità dei giuramenti e come protettore nei parti difficili.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Ripetiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolto
0: sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.

0: nei secoli dei secoli. Amen. Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
1: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
2: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunci giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
1: perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
2: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
1: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
2: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito.
1: Essa tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.
2: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte, nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti. Manda, o Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
2: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi.
2: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
2: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato

0: profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.
0: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
2: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
0: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché ti proclamiamo davanti a tutti nostro Re e Signore.
0: Suscita in noi la carità autentica e sincera.
1: Fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu ci hai insegnato.
0: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito.
1: La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito,
1: perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Sono passati 50 giorni dalla Pasqua. Gesù a lungo aveva promesso il Consolatore, così chiamava lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, Dio che continua a vivere in mezzo a noi, nelle nostre iniziative di bene, soprattutto nei nostri cuori aperti alla riconoscenza, all'amore. Dio che continua a vivere nel coraggio dei suoi figli quando annunciano con convinzione le sue parole. Dio con noi quando sappiamo perdonare, riconciliarci nel nome di Gesù e ci ricordiamo l'esempio che Lui ci ha lasciato, gli insegnamenti che ci ha trasmesso. È un po' sconosciuto lo Spirito Santo, anche se lo nominiamo tutte le volte che facciamo il segno della croce, forse lo invochiamo poco e c'è il rischio di trasformare la religione soltanto in una esecuzione di cose esterne, in un apparato. Anche la Chiesa potrebbe essere una buona costituzione, un'amministrazione che funziona bene, ma non avere cuore. C'è bisogno dello Spirito che penetra nelle menti, nei cuori di tutti coloro che si professano discepoli del Signore, per evitare da un lato il fanatismo, dall'altro la pura esteriorità, quella secondare una religione senza metterci il cuore, la vita. Abbiamo sentito innanzitutto il desiderio di Dio di riempirci dei suoi doni. Lo diceva il profeta Gioele in tempi molto difficili. Dio ha voglia di regalare anche a voi il suo amore per la vita. Questo è il significato dell'espressione: i vecchi avranno sogni e i giovani avranno visioni. Lo Spirito Santo dovrebbe dare a noi, a tutti i nostri fratelli, questo rinnovato amore per la vita. Oggi viene meno a causa di un consumismo sfrenato, a causa di chi si accontenta di una felicità momentanea, passeggera, e non cerca ancora il meglio, non desidera la pienezza della vita, non ha dentro l'inquietudine di chi guarda avanti. Ecco cosa vuol dire un vecchio che sogna, un vecchio che pianta ancora un albero, anche se non lo vedrà nella piena fioritura, ma lo lascerà a chi viene dopo di lui. È una persona che crede nella vita e sa che la vita è nelle mani di Dio. Poi abbiamo sentito che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Siamo creature fragili, deboli, ci dimentichiamo facilmente i nostri doveri, i nostri impegni anche con Dio. Lo Spirito Santo suggerisce in noi il senso della adorazione di chi sa sentirsi creatura piccola davanti a Dio e piega il ginocchio davanti al suo nome, di chi lo prega, lo invoca. Dice l'Apostolo Paolo: non riusciremmo neppure a chiamare Dio con il nome di papà se lo Spirito Santo non pronunciasse dentro di noi con sapore, con vitalità questo nome. Allora la preghiera non è fredda, monotona, non sarà una cantilena, ma diventerà un dialogo filiale, cuore a cuore con il nostro Dio. Ma la nostra debolezza e anche nel comportamento, nella vita, nei sì e nei no, a volte in quella mediocrità di cui ci accontentiamo. Non siamo né santi né grandi peccatori, diciamo, ma una via di mezzo. Ebbene, lo Spirito Santo rende più fine, più delicata la nostra coscienza, ci fa avvertire la bruttura della compagnia del male, ci fa evitare le tentazioni dalle quali a volte non si sa prendere le distanze, e ci rende generosi nell'operare il bene, capaci per esempio di qualche rinuncia coraggiosa quando sentiamo che altri sono nella necessità, nel bisogno, capaci soprattutto di provare compassione. Il Signore diceva: io strapperò il vostro cuore di pietra, lo sostituirò con un cuore di carne. E lui ci ha dato l'esempio di chi piange vicino alle disgrazie dei fratelli, non prende le distanze, non fa il callo. Qualche volta, a furia di notizie negative, rischiamo anche noi di fare il callo e di perdere questa capacità di piangere, di avere compassione, di saper metterci nei panni delle persone più tribolate, più svantaggiate di noi. Penso in questi giorni anche alla situazione grave che è venuta a crearsi nel Myanmar, nell'ex Birmania, dove abbiamo delle suore che conosciamo, che operano tra quelle comunità provate. Ecco ancora lo Spirito Santo dato a noi per stare insieme, per formare la vera comunità. Si dice che la Pentecoste, fratelli, è il contrario di Babele, ma qualche volta la nostra società diventa una Babele. Si vuole andare sempre più in alto, si vuole farsi un nome, si vuole ricevere ammirazione, battimani da tutti. Era questa la mentalità degli uomini che costruivano quella torre e che a un certo punto non si sono più capiti. Diversa la Pentecoste, è in una piazza, è faccia a faccia che viene portato il Vangelo, non con la forza, neppure con la superbia, ma con l'umiltà di chi riconosce di aver messo in croce l'autore della vita. Ebbene, lì, guardandosi in faccia, capiscono i propri errori e chiedono: che cosa dobbiamo fare? Convertitevi, mettetevi insieme, formiamo la famiglia dei figli di Dio, mettiamo a servizio l'uno dell'altro le nostre capacità, i doni che abbiamo ricevuto. Perché vedete, lo Spirito Santo dà a tutti noi qualche bella qualità, qualche disponibilità. Noi li chiamiamo i suoi carismi, i suoi doni. Sono un po' le caratteristiche di ciascuno di noi che vanno messe a buon frutto per formare la famiglia dei figli di Dio. Come vivere questa vigilia se non stringendoci alla Vergine Maria? È lei che guida la preghiera nel Cenacolo assieme agli Apostoli e ripete con loro: vieni Spirito Santo, vieni come luce. Quando entriamo nelle tenebre, nel dubbio, nella confusione, vieni come fuoco dentro di noi. Quando perdiamo l'entusiasmo o siamo delusi o diciamo non vale la pena fare questa iniziativa, mettici dentro un po' del tuo coraggio, ma vieni anche come acqua che purifica, acqua che libera dalle incrostazioni e che permette a tutti noi di essere più sinceri l'uno con l'altro, senza difese, senza maschere. Vieni ancora, Spirito Santo, come colomba che tiene vicino sotto le ali i suoi colombini. Anche noi abbiamo bisogno che tu ci tenga uniti nelle nostre famiglie, dove rischiamo di andare uno da una parte, uno dall'altra, e poi nella nostra famiglia più grande, che è la parrocchia. Se tu ci fai sentire quanto è bello, quanto è gioioso stare insieme, allora contribuiremo per la comunione e l'unità. Vieni allora in tutti noi, in questa Pentecoste, perché si rinnovi la nostra vita cristiana e la nostra adesione a Cristo Salvatore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
2: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
3: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali poi, nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali, e quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180, quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio Permanente e anche l'Assemblea. La votazione ogni 5 anni e i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
4: E un altro snodo che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali, che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così è capitanato dal Cardinal Repole. Ci sarà spazio per la riflessione su questo lavoro?
3: Ci sarà ampio spazio, perché dopo la presentazione di queste linee che il gruppo di vescovi ha preparato, ma sono già passate dall'Assemblea Generale dei Vescovi di novembre, da diversi consigli episcopali permanenti e dalle sessioni delle conferenze episcopali regionali, vi sarà un dibattito riunito in aula, così come l'ultimo giorno prima della votazione, i gruppi di studio che saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee di orientamento su cui concentrare l'attenzione di tutti. Si intravede già la necessità di un'attenzione circa l'iniziazione cristiana sui processi di riorganizzazione sul territorio delle comunità cristiane, perché emerga con più chiarezza il soggetto evangelizzatore, che è sempre la comunità cristiana, il tema dei ministeri. Ecco, all'interno delle linee poi i vescovi, riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale, dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi, per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace, una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
2: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento, che si celebrerà l'8 novembre, sul tema sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori, ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone XIV domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'Associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
5: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della Terra dei Fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come Terra dei Fuochi è un fenomeno che attiene all'incenerimento di rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia o su terreni abbandonati o incolti, ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali pericolosi interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque di falda, che comunque da un recente studio della Federico II reso noto 15 giorni fa individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere con la presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza è statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli scarichi industriali a tutt'oggi. Quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
2: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
5: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, facendo valere la violazione del diritto alla vita, nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque un'inerzia da parte delle istituzioni, che sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. Ce lo dicono verbali di inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno tutt'altro che trascurabile, ma anche nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici, e nel non averli rimossi, quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento, e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota, nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo tra gli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediate e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
2: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
5: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta ormai dilagante e che colpisce sempre più anche le nuove generazioni, quindi persone che non possono essere responsabili di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente, e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo trattenere la propria residenza in determinate aree, e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione anche, oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
2: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone, e le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita.
5: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi, molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi, e da Cerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carizie nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo. Quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza. Quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo comunque per il suo interessamento, che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire.
2: Questa l'attesa per il Papa domani in visita pastorale ad Acerra, che avete sentito dalla voce dell'avvocato Valentina Centonze. Oggi si celebra Santa Rita, la santa delle cause impossibili, viene festeggiata con celebrazioni in tutta Italia nella sua cascia, in particolare con il solenne pontificale presieduto stamane dal cardinal Jiwisch, arcivescovo emerito di Cracovia, seguito dalla supplica alla santa dalla tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Jiwisch ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della vita del popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
6: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
2: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
6: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono rimasti, che sono deceduti, che sono rimasti anche giovani negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Tu mi chiedi i motivi sono molti, sono vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio a buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione, come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto d'assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sulle importazioni di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
2: Che cosa ti aspetti possa succedere?
6: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti. Sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba. C'è in questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni, che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire, fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
2: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
6: Assolutamente sì, dal punto di vista pratico la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, che sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. E poi c'è una presenza continua sia a livello di Caritas, quindi a livello di aiuti, quei pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
2: Grazie davvero Bruno per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
6: Grazie a voi e alla prossima. Buon sentirci.
2: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento. Chiesa

0: Sabato 23 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi. Oggi la visita pastorale di Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. L'arrivo previsto intorno alle 8:45. Gli USA valutano la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Al lavoro a Teheran i mediatori per rilanciare il negoziato. Sale la tensione tra USA e Cuba. La portaerei Nimitz è arrivata nel Mar dei Caraibi. Cina e Russia a fianco dell'Havana. Buongiorno, le 8:38. A pochi minuti dall'arrivo di Leone XIV ad Acerra sono tanti giovani in attesa che parteciperanno all'incontro in cattedrale alle 9:15 assieme ai vescovi della Campania, clero e religiosi. Presenti anche le famiglie che piangono vittime causate dall'inquinamento ambientale. A seguire l'incontro con i sindaci. Una visita nella Terra dei Fuochi a 11 anni dalla lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Colleghiamoci allora con il nostro inviato ad Acerra, Francesco De Remigis. Buongiorno Francesco.
1: Sì, buongiorno Roberta, vi parlo dal piazzale antistante la cattedrale dell'Assunta, dove Papa Leone è atteso per le 9:15 circa. Qui ad attenderlo già centinaia di persone, alcune sono già all'interno,
2: hanno preso posto naturalmente per tempo, posti assegnati all'interno della cattedrale, mentre qui all'esterno ci sono le bandierine con l'effigie del Papa, i colori giallo e bianco della città del Vaticano e anche tanti riferimenti alla Laudato Si con dei brevi estratti su magliette ed anche cappellini. Non so se avete potuto ascoltare in apertura di collegamento la banda che è appena arrivata, sta facendo le ultime prove qui sul corso per far ascoltare anche le note musicali a Papa Leone e naturalmente di fronte alla cattedrale, davanti al Museo Diocesano, tante persone dietro le transenne pronte ad accogliere Papa Leone alle 9:15 nella cattedrale. Lo ricordavi, sono presenti anche i vescovi della Campania, il clero e i religiosi. Poi alle 10:30, dopo la celebrazione in cattedrale, si sposterà Papa Leone in piazza Calipari, dove ci sarà l'incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi, il saluto del sindaco di Acerra e un nuovo discorso del Santo Padre. Questo alle 10:30, ma torneremo a collegarci più tardi perché con l'arrivo di Papa Leone naturalmente l'atmosfera sarà ancora più festosa qui sul piazzale davanti alla cattedrale. Vi restituisco la linea, Roberta.
0: E grazie Francesco. Come avete sentito, uno dei temi della visita del Papa sarà la legalità di contrasto alle mafie. Si occupa Avviso Pubblico, network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci sono dei piccoli comuni, sono i più colpiti. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il coordinatore di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, ribadisce che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
3: L'espressione Terra dei Fuochi è stata coniata da Legambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Legambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
4: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
3: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
0: Ci scusiamo, questa era l'intervista con Francesca Ferro di Legambiente Campania sui 20 anni della lotta, appunto, di Legambiente Campania nella Terra dei Fuochi. Apriamo ora la pagina internazionale. Il presidente americano Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran a meno che non si verifichi una svolta nei negoziati. È quanto riportano diversi media americani, mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. A Teheran sono arrivati intanto 18 mediatori di Qatar e Pakistan. Marco Guerra.
5: L'ipotesi della ripresa degli attacchi va di pari passo con gli spiragli che sembrano aprirsi con il negoziato. Di fatto, la prospettiva della guerra resta più che mai incerta. Secondo Axios e CBS, la ripresa dei raid contro l'Iran sarebbe stata discussa nella riunione di ieri tra Trump e vertici della sicurezza nazionale. Trump, poco dopo, in un comizio a New York, ha detto però che la guerra finirà presto e che l'Iran muore dalla voglia di fare un accordo. Sempre ieri il segretario di Stato Rubio ha parlato di lievi progressi, manifestando tuttavia prudenza perché c'è ancora molto lavoro da fare e invitando a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche l'Iran frena, non possiamo dire che un accordo sia imminente, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri, mentre a Teheran sono arrivati i mediatori di Pakistan e Qatar. Tutti i paesi del Golfo premono gli USA per non riprendere gli attacchi. Intanto in Libano non si fermano i raid, almeno 10 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco.
0: E si è conclusa ieri con un nulla di fatto la conferenza delle Nazioni Unite sulla revisione del trattato di non proliferazione nucleare a causa dello scontro tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Si tratta del terzo fallimento consecutivo in una conferenza di revisione del trattato, appunto considerato la pietra angolare del disarmo globale. E non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro da parte del Dipartimento di Giustizia degli USA. La portaerei americana a propulsione nucleare Nimitz è arrivata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere pacificamente le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Intanto Cina e Russia si schierano a sostegno dell'Havana. Ne abbiamo parlato con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, già inviato in America Latina.
6: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia, evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
5: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
6: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
0: 34 anni fa la strage di Capaci, era il 23 maggio 1992, quando lungo l'autostrada A29, nei pressi appunto dello svincolo di Capaci nella città metropolitana di Palermo, un attentato dinamitardo uccise il magistrato simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Capaci non è soltanto una tragica pagina della nostra storia, ma il simbolo del prezzo altissimo pagato da donne e uomini dello Stato nella difesa della legalità e della democrazia. E chiudiamo con la pagina culturale. Le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la Giornata Internazionale dei Musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide. Il servizio di Eugenio Murrali.
7: Ha cantato a cappella in greco antico l'ensemble vocale Cora, ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di fuoco e cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo a.C., ha saputo denunciare quella che ancora oggi è la violenza della guerra, un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.
0: Ed è tutto per questa edizione. La linea passa ora a Sounds Magazine, che oggi si occuperà in particolare del viaggio del Papa ad Acerra. L'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.
8: a Roma. Ascolta.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: com'è possibile?
1: Qui bisogna decidere subito se preferire la scienza dell'uomo o la stoltezza di Dio. Non per amore di contrapposizioni, ma perché poche cose oggi sembrano tanto fuori moda come l'esaltazione evangelica della verginità.

0: altro non gliene resta. Che gli piaccia o no, e dopo non molto tempo egli capisce che la pienezza batte altre strade, deve consumarsi nei ghirigori dell'erotismo e delle sensazioni, ombra di se stesso che gode senza felicità. Qui, tu lo comprendi, siamo lontanissimi dall'intelligenza della verità. Il grande disegno di Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. Aleggia dove l'amore è amore nella sua potenza originale, dove uomo e donna sono donati l'uno all'altro dal Creatore per una esperienza sponsale che raffiguri pallidamente il fuoco delle eterne nozze con Lui. È appunto di qui che si svincola, già suprema, la verginità della persona. Dico della persona, non del corpo soltanto. La virginità che consiste nell'anticipare per un eccesso di amore quelle nozze definitive e nel subito sperimentare dunque l'intimità e l'unione perfette, che sono quelle con Dio. I mistici sono ben esperti in queste cose, essi che di sposalizio sanno più di tutti. Allora vediamo Maria, sprofondata nella totale reciprocità con Dio, gli appartiene completamente. Per lei sarebbe inconcepibile tornare dall'autentico al figurato, dalle nozze vere a quelle riprodotte in piccolo, in umano. Ella non è più proporzionata al mini connubio, ai mini amplessi, al mini possesso dell'amore creaturale, perché per lei la scena di questo mondo è già tutta interpretata e disciolta. Nessuna possibilità di illusione. La Vergine di Nazareth non è una nubile, secondo le usanze sociologiche dei suoi tempi. È una persona a cui Dio chiederà d'essere madre, nessuna disincarnazione, e che si possiede perfettamente. Non intende appartenere a nessuno fuorché a Dio, perché tutto sarebbe, per buono e santo che sia, troppo poco. Non è pretesa, è verità di amore senza distrazioni. Maria è amica del mondo che il suo figlio è venuto a salvare. Perciò si recherà lieta a Cana, dove c'è una festa di nozze. Ma nessuno può trasformarla da ciò che beatamente è: umile sposa già inabissata nell'amore del sempre, per un'assunzione che è la sua stessa maturità di persona. In questa verginità dal provvisorio per il matrimonio eterno, la Chiesa crede appassionatamente e se ne vanta senza timori. Noi, tu, io, gli altri, condividiamo veramente questa sua intuizione di Cristo? Non saremmo per caso noi dei rassegnati in fatto di verginità? Rassegnati a viverla, se in qualche modo ci riguarda come impegno, o a non viverla, come se fosse pretesa disumana? Il tono di culture e usi che ci circondano trova in noi reazione evangelica o bonaria assuefazione? Può anche darsi che al giorno d'oggi tu pensi più rilevanti altri peccati, violenza, ingiustizia, immoralità economica, perché essi hanno una ripercussione sociale paurosa. Ma chi ci ha insegnato a giustificarci da un disordine adducendo la ragione che ve ne sono di peggiori? Dobbiamo valutarci con umiltà e pregare.
1: Vergine animata dal Verbo, colma di purissimo Dio, guarda a noi. Abbiamo bisogno di castità feconda e di corpo spirituale. Siamo oppressi dall'apparente densità della carne. Tu sollevaci a essere in Cristo sacramento visibile dell'amore senza misura e donatori di gesti che purificano. Tu aiutaci a vivere immersi nelle tue abitudini immacolate.
0: Che Dio sia potente, nessuno di quelli che credo

0: lui lo nega. Ma che egli sia potente per operare in noi cose sue, non è altrettanto facile ammetterlo per noi. Ci garba troppo l'uomo che si fa da sé. Vedi come ci piace quel piccolo prefisso che cacciamo dovunque: autonomia, autocoscienza, autogestione, autodecisione. È la definizione preferenziale dell'umano oggi, a partire dai nidi d'infanzia fino alle aule dell'università. Lo chiamiamo farsi adulti. Così, poveri e orgogliosi, camminiamo con le scarpe rotte. Maria, molto più saggiamente, procede scalza, da vera povera, sulla via dell'abbandono all'azione di colui che ella chiama, e lo è e lo rimane, l'Onnipotente. Piccoli, poveri. Ecco una grande misura d'uomo che l'antropologia non ci insegna ancora abbastanza. Piccoli e poveri, ma non per essere umiliati e oppressi dal primo che passa, bensì per essere sollevati da Dio. È questo che egli vuol fare. Ero per loro come chi solleva un bambino alla sua guancia. L'adulto non si sottopone volentieri a questa tenerezza. Egli preferisce patire da solo, non cercare la consolazione facile dell'affidamento a Dio, giudicando da lontano la religione come un ostello per minorenni. E così, in nome della dignità solitaria, conosce e percorre sentieri straordinariamente poco dignitosi. Maria, grandissima, non è adulta secondo il mondo, non è scaltra a misura di tenebre, non gioca a potere, non vuole sapere già tutto. Accetta le iniziative di Dio e da Lui si lascia fare. A Dio lo diciamo continuamente: sia fatta la tua volontà. Poi le parole ci girano in bocca e noi ricominciamo a costruirci da noi secondo i nostri desideri, le nostre ambizioni, le nostre brevi speranze di felicità. In lei non trovi questo scollamento interiore. Maria è soavemente felice, è pienamente grata. Percepisce la differenza abissale che corre tra l'opera dell'uomo e l'opera di Dio. Non vuole quella, si immerge e annega in questa, ben sapendo che l'Onnipotenza è grande e minuziosa. Tiene tutto nella potenza della sua parola e conta i capelli che abbiamo in capo. Maria si fida, come è esattamente giusto, di Dio. Continua ad essere l'umile donna quotidiana che fa con cura le piccole cose e non pretende miracoli che la sollevino dalle fatiche terrene. Ma sa, nel mondo che ci siamo costruiti noi, credendo di sapere, tutto vacilla. E la nevrosi, titolo quasi nobiliare, distingue gli impegnati. La Vergine delle grandi cose fatte in lei da Dio non è ansiosa né insonne. Canta la sua pace, ben consapevole che l'incarnazione di Dio non è vacanza, eppure perfettamente lieta. Piccolezza che sa a chi ha creduto. Allora confrontiamoci. Sei ansioso? Lo attribuisci alle molte cose? Ebbene, diventa sincero con te stesso. Attribuiscilo non alle molte cose, ma alla tua poca abitudine di abbandonarti a Dio. Sei presuntuoso? Fai da te solo la tua vita? Allora, bada che prima o poi ti distruggerai. Sei troppo adulto? Stenti a trovare la tua piccolezza davanti a Dio? Ritirati allora nel silenzio. Lascia i tuoi soliti ragionamenti. Cerca la confusione davanti all'Onnipotente e ti verrà la vera luce interiore e chiedi di tornare piccolo come un bambino. Intanto preghiamo, semplici.
1: Maria, che hai trovato te stessa nel perderti in colui che è, soccorri noi inquieti, suggeriscici abbandono, ottieni per noi dallo spirito la piccolezza, luce dei santi, aiutaci a essere liberi dalle grandezze che deridono il regno e facci gustare con te, per il bene di molti, l'efficace potenza di Dio.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Buona giornata del Signore a voi tutti, carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici della nostra radio Voce del Deserto. Una giornata illuminata dalla luce dello Spirito Santo e colma della sua consolazione.
1: Ascoltiamo le letture e l'omelia tenuti da Don Angelo giovedì 21 maggio 1987 durante la giornata di preghiera, e l'omelia parla della preghiera carismatica.
2: Vedano la tua gloria, Signore, tutte le nazioni. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedito il suo nome. Vedano la tua gloria, Signore, tutte le nazioni. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Vedano la tua gloria, Signore, tutte le nazioni. Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine. Vedano

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore. Prima di entrare nell'istruzione che desidero farvi, facciamo nostra questa preghiera evangelica che è riportata nel Messalina. Signore Gesù, per farci comprendere la profondità della tua tenerezza, tu arrivi a dire che ci ami come il Padre ama te. Donaci di accogliere con gioia la tua parola, per avere il coraggio di essere fedeli al comandamento dell'amore che ci fa partecipare alla vita di un padre che ci ama come figli in una misura infinita ed eterna. Ecco, Signore Gesù, fa che entriamo in questo tuo amore, anzi tu donacelo, perché noi non possiamo raggiungere una tale altezza di amore, una tale intensità di amore. Tu ci dici di rimanere nel tuo amore, ma noi potremo rimanere nel tuo amore solo se tu ti comunichi pienamente a noi. A noi spetta solo di aprirci al tuo dono, di dirti di sì a ogni parola che tu ci annunci. Non aspetti altro da noi, tu sai che siamo deboli, poveri, incapaci. Quindi aspetti da noi soltanto questo sì, questa docilità, questa sottomissione, questa obbedienza della fede, così come te l'ha data la Vergine Maria. Perciò chiediamo a lei, alla Madre tua, alla

Desidero parlarvi oggi allora della preghiera carismatica. Vi farò soltanto qualche accenno, perché non è possibile una trattazione completa. Innanzitutto vi spiego che cosa significa la parola carismatica. Deriva dalla parola greca che vuol dire dono, caris, dono, grazia. Perciò preghiera carismatica è una preghiera ricca di grazia, ricca di doni. Si parla anche dei carismatici, mettendo in evidenza la ricchezza che lo Spirito Santo concede gratuitamente a quelli sui quali lui soffia, poiché lo Spirito, dice Gesù, è come il vento che soffia dove vuole e distribuisce anche i suoi doni come vuole. Sotto questo punto di vista dobbiamo dire che tutta la Chiesa è carismatica, tutta, è una caratteristica fondamentale della Chiesa. Perché? Perché la Chiesa è tutta un dono di Dio, non è sforzo, frutto dello sforzo umano la Chiesa. La Chiesa è animata dallo Spirito Santo, è carismatica, soltanto che questo aspetto talvolta viene trascurato, non è che lo Spirito Santo suscita dei movimenti, perché mettono in evidenza alcuni di questi doni, di questi aspetti, di queste caratteristiche della Chiesa. Ed è proprio attraverso questi movimenti che la Chiesa si arricchisce anche di una maggiore consapevolezza, riscopre sempre di più la propria identità, per cui ogni movimento non è, come dicevo all'inizio, finalizzato a se stesso, ma è un aspetto della Chiesa, è la Chiesa, e perciò dobbiamo trovarci tutti uniti, una sola cosa, nella Chiesa. Perché formiamo tutti lo stesso corpo, siamo membra diverse di uno stesso corpo, che dobbiamo essere profondamente uniti in un'unica realtà organica, che è il corpo di Cristo. Ecco perché allora è importante in questo corpo che ci sia anche una reciproca conoscenza. Non dobbiamo escluderci, non dobbiamo giudicarci, non dobbiamo dividerci. Non dobbiamo neanche confonderci, non dobbiamo cioè nella Chiesa fare di ogni erba un fascio, come si dice. Ci deve essere anche una distinzione di carismi, però è importante che ci sia una reciproca conoscenza, proprio per un reciproco rispetto, per un reciproco anche impegno di aiuto, di collaborazione, di complementarietà, per vedere fin dove devo arrivare io, fin dove arriva l'altro. Quando si arriverà a questa armonia, allora avremo una vera, autentica comunità cristiana carismatica, anche se fatta di tante diverse realtà, di movimenti, di espressione. Quindi è importante per un cristiano che è chiamato a pregare, che deve saper usare questo dono della preghiera, anche sapere quali sono le caratteristiche di questa stessa preghiera, perché poi ognuno è orientato dallo Spirito a sviluppare la propria caratteristica anche di preghiera, perché la preghiera ha diverse espressioni. C'è la preghiera vocale, mnemonica, cioè quella fatta di formule che noi ripetiamo. C'è la preghiera di contemplazione, di meditazione, c'è la preghiera del cuore, c'è la preghiera più perfetta di tutte, che è la preghiera di semplicità, quella che non è fatta di nessuna parola, ma soltanto di un gesto di totale fiducia e abbandono in Dio. Quindi mettersi nella volontà di Dio senza dire niente, ma proprio quasi perdendoci profondamente nella volontà di Dio, nel nostro sì a Dio. La preghiera quindi è anche un cammino ed è anche preghiera carismatica, proprio perché è una preghiera caratteristica che vuole
mettere in evidenza particolari doni che lo Spirito Santo dà a chi prega. Perché nessuno di noi deve pretendere di possedere tutte le caratteristiche della preghiera. C'è chi sviluppa di più una caratteristica, chi sviluppa di più un'altra. Infatti noi troviamo per esempio delle persone che sono chiamate contemplative, gli eremiti, frati le sor di clausura, sono chiamati contemplativi perché hanno scelto una forma di preghiera particolare. Allora, quando è che una preghiera si dice carismatica? Questa caratteristica non è determinata dalle forme esterne. È molto importante questo, altrimenti potremmo cadere nel rimprovero di Gesù che dice: questo popolo mi onora con le labbra o con i gesti e non con il cuore. Quindi preghiera carismatica non è quella che viene fatta a alta voce, non è quella che viene fatta con espressioni o invocazioni personali, non è quella che è fatta da lunghe meditazioni o riflessioni sulla parola di Dio, non è quella che manca di schemi fissi. Ecco, niente di quello che può essere esteriore alla preghiera, che essenzialmente è un rapporto con Dio, un incontro con Dio, un momento di comunione con Dio, niente di quello che è esterno può determinare la preghiera carismatica. La preghiera carismatica è costituita da quello che può essere l'atteggiamento interiore di chi prega. Ora, ecco, possiamo anche distinguere quella che è comunemente la preghiera tradizionale da quella che noi adesso definiamo la preghiera carismatica. La preghiera tradizionale, che evidentemente no, non possiamo sottovalutare, ma è una preghiera che ordinariamente si incentra nei bisogni, nelle necessità, nelle situazioni particolari di chi prega. Cioè uno prega perché sente delle particolari situazioni interiori e fa quasi della preghiera centro se stesso, cioè le proprie realtà che vive. Vediamo per esempio moltissima gente che dice: io prego quando mi sento. Oppure ci sono delle persone che dicono: io prego quando ho bisogno, quando mi trovo nella necessità. Quindi la preghiera tradizionale è una preghiera che spesso è non tanto profonda, è una preghiera che si incentra nei propri bisogni. Mettiamo quasi noi stessi al centro della preghiera. Quindi siamo noi che ci rapportiamo a Dio, mettendo in evidenza quello che siamo noi. Invece la preghiera carismatica è un po' un capovolgimento. Si mette in evidenza prima di tutto quello che è Dio. Quindi in qualche maniera dimentichiamo noi stessi, dimentichiamo i nostri bisogni, dimentichiamo le nostre situazioni particolari e ci lasciamo prendere da Dio. Dio diventa il centro. Ora si capisce che per arrivare a una preghiera carismatica bisogna possedere Dio, essere pieni di Dio. Avere quindi una comunione profonda con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Si arriva a una preghiera carismatica dopo un cammino di preghiera, proprio perché normalmente chi incomincia a pregare, gli incipienti nella preghiera, sono quelli che cominciano a pregare con la preghiera vocale. Possiamo dire che la preghiera vocale è la preghiera più scadente, cioè il primo gradino. Si comincia a pregare vocalmente. Se qualcuno riducesse la propria preghiera soltanto a preghiera vocale, resterebbe un ripetitore di formule che non sono sue, e può anche questo modo di pregare degenerare in un atteggiamento
è molto moralistico, molto esteriore, in quanto che si potrebbe essere tentati di pensare che io prego bene perché dico tante preghiere. Ma l'importante non è dire tante preghiere, ma pregare, incontrarmi con Dio. Altrimenti io potrei esaurirmi in 100 rosari e cadere sfinito perché ormai non ce la faccio più a forza di ripetere preghiere, e arrivo alla fine della preghiera che sono veramente distrutto anche dentro. Anche perché in questa maniera corro il rischio di gratificarmi, quasi per dire: Signore, sono bravo, oggi ho recitato 100 rosari, adesso devi darmi qualche cosa perché ho fatto una faticaccia, eh? E quindi c'è un modo di pregare che si fonda un po' su un certo baratto: Signore, ti do e adesso devi darmi. E quindi è una preghiera molto interessata, molto personale. Non è una preghiera questa da disprezzare, perché si comincia così: chi è povero va davanti alla porta del ricco e dice: Signore, dammi qualcosa. E si sa magari che ottiene se insiste 3, 4, 5, 10, 20 volte. E quando ha ricevuto è contento: già ho pregato bene perché ho ricevuto. Però non c'è stata comunione con il Signore ricco che ti ha beneficato, anzi, appena che tu hai ricevuto lo dimentichi subito, dice: adesso sono a posto, non ho più bisogno di altro, semmai tornerò quando avrò bisogno ancora. Perciò non c'è più un rapporto con Dio. Allora ecco che è importante che noi sappiamo queste cose, perché non abbiamo da storpiare questo nostro impegno di crescere nella preghiera, pensando che si cresce nella preghiera soltanto se cresce la quantità delle preghiere. E qui sappiamo che è Gesù stesso che ci istruisce, dice: non pensate di essere esauditi perché moltiplicate le preghiere come fanno i pagani, anche perché in fondo il Padre vostro sa già quello di cui avete bisogno. Il Padre vostro vi chiede qualche cosa di più della moltiplicazione delle vostre formule, delle vostre preghiere. Vi chiede il cuore, vi chiede l'adesione della vostra volontà alla volontà di Dio, perché non è chi dice: Signore, Signore, che entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Allora noi ci orienteremo verso una preghiera veramente carismatica quando lo Spirito Santo ci dà questo dono di essere pieni di Dio, di essere uomini di Dio, donne di Dio, che Dio è il nostro respiro, che siamo amalgamati con Dio, che Dio ormai è diventata la nostra realtà più profonda, la nostra ricerca massima, Dio è il primo posto. Questo non però con sentimento, perché anche qui ci inganniamo molto spesso. Di solito nella preghiera tradizionale andiamo in cerca del sentimento, del gusto. Non è il gusto, il sentimento che fa buona la preghiera, ma che fa buona la preghiera è il mio dire a Dio: sono nelle tue mani, accetto la tua volontà, faccio quello che piace a te, mi rimetto ai tuoi disegni. E questo magari anche nell'aridità più completa, della freddezza più glaciale, ma forse anche in un atteggiamento di rifiuto, perché a quel punto allora non potrai più dire neanche formule, ma starai lì fermo accanto alla sorgente del calore per essere riscaldato finché vorrà il Signore che tu venga riscaldato. Qualche volta il Signore ti farà aspettare forse anche anni e tu stai là perché sai che questo calore può venire soltanto da Dio. E tu preghi anche nella verità più profonda se stai là fermo. E dici: Signore, non mollo. Non mollo perché so che da te può venire l'aiuto, solo da te. Da chi altri può venire l'aiuto? Quindi vedete che nella preghiera c'entra anche la volontà e la convinzione. La convinzione, non il sentimento. La convinzione. Io sono convinto che Dio è Padre, anche se non lo sento. E sei Padre, sì, anche se mi sembra che tu sia lontanissimo, che tu mi abbia abbandonato, che
che tu mi stia castigando. Sei padre, credo, sei padre. Quando attraverso tutte queste nostre esperienze di preghiera noi puntiamo a ricevere questo dono, allora pian piano crescerà dentro di noi questa vita di preghiera. Ecco, vedete, la vita di preghiera che conta, non la pratica di preghiera, la formula di preghiera, la vita di preghiera, che ripeto è fuori del sentimento, ma è in una scelta, in una convinzione, in una decisione di stare con il Signore, non puntando quindi su me stesso ma su Dio. Qui potrebbe essere molto espressivo ed efficace l'esempio che ci viene da Santa Teresina del Bambino Gesù, quando una mattina, un po' quasi per stizza o per scoraggiamento, non si sa bene, aveva deciso di non andare a fare la comunione perché non si sentiva degna, perché si sentiva fredda, perché così. E Gesù le ha fatto sentire con potenza il suo desiderio nel cuore e gli ha detto: Teresa, ma tu vieni a fare la comunione per te o vieni a fare la comunione per me? Tu vieni per far contenta te o per far contento me? Vieni per attuare quello che pensi tu o ti adatti ai miei pensieri? E Santa Teresina ha capito benissimo che più uno è povero, più ha bisogno dell'aiuto di Dio. E perciò il più grande atto di superbia che noi facciamo è quello di stare lontani da Dio quando non ci sentiamo degni. Perché Dio dice: io sono venuto per quelli che non sono degni, non per quelli che sono degni. Quelli che sono degni non hanno bisogno di più. Non hanno bisogno di più. Ecco, io credo che se voi già questa sera vi mettete proprio in questa prospettiva, siete convinti profondamente di questo, avete già acquistato un forte orientamento di preghiera, perché allora la nostra preghiera è aperta. È un grosso pericolo quello di tanti cristiani che proprio si chiudono in un certo schema di preghiera perché hanno già stabilite le loro pratiche e si sentono soddisfatti soltanto quando le hanno fatte tutte. Invece la vera soddisfazione non è quella di fare tutte le pratiche per sentirsi gratificati, bravi, per essere riusciti a mantenere una certa promessa che abbiamo fatto, ma ciò che ci riempie di gioia è di sentirci nella volontà di Dio e di essere sempre sereni e contenti qualunque sia la decisione che Dio ha voluto stabilire per me in questo momento, in questa giornata, perché mi sono adeguato al progetto di Dio in questa giornata, che mi ha portato per le strade che ha voluto Lui, non per quelle che ho voluto io. Io sempre sì, Signore, sono qua, tirami per dove vuoi tu, ti seguo, mi hai bastonato, va bene Signore, mi hai accarezzato, grazie Gesù, mi hai lasciato abbandonato, va benissimo Signore. E qui rientra ancora un'altra volta, vedete, lo spirito della semplicità di Santa Teresina del Bambino Gesù, l'altra meravigliosa immagine della pallina. Se non l'avete ancora imparata, leggetevela nella sua autobiografia. Santa Teresina dice: Gesù, io sono la tua pallina che è usata dal bambino e io voglio essere quella pallina che non resiste mai, è rotonda, quindi viene buttata in un angolo e se ne va, viene raccolta e si lascia raccogliere, viene presa a calci e si lascia prendere a calci, viene sballottata e si lascia sballottare, viene messa nel grembo e si lascia riscaldare, viene gettata fuori alla pioggia e si lascia bagnare. Ecco la vera preghiera, capito? Vita di preghiera, la vera docilità. Per cui chi ha questo spirito di preghiera in realtà non perde mai la pace, non si inquieta mai, non si lamenta mai, non mormora mai. Insomma, capito? Abbiamo pazienza. Abbiamo pazienza, però almeno che avremmo davvero questo progetto davanti per dire: Signore, che lontano che sono ancora, allora aspetta che non mi perdo in tante piccole cose stolte, che faccia quello che veramente mi è importante, mi è necessario. Allora, ecco che la preghiera carismatica è veramente una grazia del Signore, è un dono di Dio. Perché chi è che può avere questo dono con le sue forze, capito? Non è appunto ripetendo la preghiera che si arriva a questo, no, ma ricevendo la grazia
Quindi la preghiera carismatica è un dono dello Spirito Santo, non è frutto del nostro sforzo, non è frutto delle nostre necessità, dei nostri bisogni, della nostra sensibilità, del nostro sentimento. Quindi è un dono che viene dato secondo una volontà del donatore e che poi viene anche modellata a seconda della disponibilità di chi riceve questo dono. Ci sono sempre due fattori, c'è Dio che dona e io che ricevo. E io so che posso condizionare il dono di Dio. Qui ancora l'esempio di Santa Teresina del Bambino Gesù. Io ringrazio tanto stasera che mi viene suggerito queste immagini. Di Santa Teresina che dice: ognuno riceve secondo la capacità del recipiente con cui va a tingere l'acqua. Vai con un bicchierino e riceve un bicchierino. Vai con un secchio e riceve un secchio. Vai con la botte, ricevi la botte. Dio è inesauribile, può darti tutto. Ma dipende da te. Da domani sei tu che ti lamenti perché hai tanta sete. Butta lì il bicchierino, prenditi una botte. A Sant'Angela di Foligno Gesù dice: fatti capacità e io vi farò torrente. Bellissimo. Fatti capacità e io vi farò torrente. Perché Gesù può dire: io sono già torrente, sono oceano, sono infinità. Perciò fatti capacità, più grande diventi, più ricevi. E in che maniera si diventa grandi? Diventando piccoli. È la contraddizione, no? Diventando piccoli. Per cui io mi fermerò qua per riprendere poi il discorso più avanti, proprio per dire che questo dono che il Signore mi dà viene dato a chi lo desidera e a chi pone un atteggiamento di totale e completo abbandono in Dio, di chi cioè si fa piccolo, di chi si fa povero. È proprio la povertà interiore, la disponibilità massima per diventare capacità, perché Gesù ha detto che Dio resiste ai superbi e dà la grazia ai poveri, agli umili, ai piccoli. Allora ecco tutto un cammino di kenosi, di discesa, di accoglienza della nostra povertà, della nostra debolezza, di non arrabbiarci perché siamo deboli, poveri, peccatori, che sbagliamo sempre. L'importante è non restare giù, distesi, distrutti o scoraggiati, ma di saperci sempre riprendere, perché non mi fa paura la mia debolezza, mi fa paura soltanto se mi distacco da Dio, se non confido in Lui, se non ritorno a Lui, se non mi abbandono nuovamente in Lui. Ecco, allora la preghiera carismatica, avete capito benissimo, è quella preghiera che è dono di Dio e che viene accolto da una grande capacità interiore, determinata da questa povertà, da questo atteggiamento di abbandono, di fiducia in Dio. Ed è per questo che Gesù inaugura le beatitudini, appunto, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E concludo proprio con questa definizione, perché troviamo nella Bibbia una parola che descrive i poveri, ed è una parola ebraica che è anavim, i poveri, il povero. Nell'Antico Testamento proprio la definizione del povero si dice, si esprime con questa parola anavim, che poi nella traduzione esprime tanti significati, cioè chi sono gli anavim, i poveri di Dio? Sono coloro che danno a Dio tutta la loro massima fiducia incondizionata, e quindi sono quelli che non hanno più fiducia di se stessi, che non pongono più nessuna sicurezza in se stessi, che sono veramente disarmati, spogli, liberi. Quindi sono gli umiliati, i colpiti, i disprezzati, gli emarginati. E nonostante che si trovino in queste condizioni, si sentono fedeli a Dio, perché sentono che Dio li ama, che Dio li difende. E allora questi poveri cosa fanno? Stanno in silenzio
davanti al Signore e attendono tutto da Lui. Ecco la massima capacità. Quando uno arriva a raggiungere questa povertà profonda, questa fiducia piena, questa accoglienza totale di se stessi, acquistano la massima capacità. E allora il dono di Dio è infinito. La capacità in qualche maniera diventa quasi infinita, perché Dio trova tutto libero e quindi butta giù tutto, riempie tutto, e nasce la preghiera carismatica, che naturalmente a questo punto non è più domanda e preghiera di domanda, che ormai è finito tutto, ho già ricevuto tutto, ormai non ho più niente da chiedere al Signore, ho già tutto. E diventa quindi preghiera di lode, di benedizione, di esultanza, di rendimento di grazie. Ecco la preghiera carismatica.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 23 maggio 2026, sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme. Alle 9:45 il commento alla liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 argomenti culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi un commento di spiritualità. Alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:36 meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 17:50 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone, alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buon inizio di questo weekend e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno, vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro, con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri, ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni, e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte.
2: Ma sì, esattamente così. Il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e, aggiungo, particolare interessante, su carta. Su carta. Il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta. I giovani leggono molto, le donne leggono molto. Perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione. E questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno. Di fronte alle minacce e alle sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici, bisogna immaginare un mondo migliore.
1: Ma il libro è anche una macchina che funziona benissimo, perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero?
2: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose, cultura e musica, è spettacolo, è cinema, è arte, però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una visione del mondo che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale, perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica che cambia moltissimo la storia nel tempo, però guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quello in base al quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano ma nel tempo e sono il nostro veicolo col futuro. A me fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino se va bene, i libri hanno una durata nel tempo, e questo è fondamentale e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
1: Ecco, lei ha detto i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano una difficoltà a volare, mentre Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri e Promessi sposi dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po'. O non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale?
2: Guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno, abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro. Ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Alessandro Barbero, ma potrei dire Stefano Mencuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, la storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice: guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori
3: della nostra epoca.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato di libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da leggere?
2: Ma guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco che poi è andato, come dire, è scappato dal Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
1: Pensatore cattolico,
2: cattolico e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità, e dice una cosa fondamentale che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa, ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
1: Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio, per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet. internet e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto, delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. Poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Le vostre guide spesso magari non le trovo perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità.

0: Ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente, ok? L'acquirente e poi il lettore.
1: Secondo punto di vista di chi ne parla.
0: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, eccetera. Però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni. E questo è il lavoro, ovviamente, alla fine più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
1: Alcuni dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
0: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho un po' di energia in meno, continua a piacermi l'andare in giro, andare alle fiere, andare alle presentazioni, però l'editore non può diventare un ambulante, perché poi non ti rimane più tempo per pensare al libro, per pensare a cosa vale la pena pubblicare, a valutare la valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
1: E quanti libri editate in un anno?
0: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no. Però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono, cioè,
1: e poi un editore deve editare, se no che editore
0: deve rischiare di editare.
1: Vorrei chiedere a Vittorio Anastasia consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
0: Oddio, questa è una domanda per l'editore. Tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché dopo non...
1: L'ultima novità, l'ultimo libro che avete pubblicato.
0: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi, in bicicletta, curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro.
1: No, basta così. Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
0: Buona lettura.
1: Grazie. Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse aumentata?
2: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio. Ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi i libri. Molti libri del genere romance hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
1: La labbratura deve spiegare cos'è.
2: La labbratura è il disegno che viene fatto soprattutto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta.

0: Quindi se questa è la cosa, la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e le lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
1: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
0: Sì, e la quota di mercato è stabile e, non, e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
1: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. Ah, è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi?
0: Io penso di sì, per molti ragazzi sì, forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo, ci sono tanti ragazzi che leggono tanto e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni con le letture, anche un poco più avanti con le letture obbligatorie, a quelle età leggono.
1: Se si va a scuola si deve leggere qualcosa.
0: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi, forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però io mi chiedo se noi forse dovremmo andare a guardare le previsioni che si facevano 20 anni fa. La situazione dei lettori è sostanzialmente rimasta stabile, a me sembra un eccellente risultato.
1: Ma questa preoccupazione per l'eccesso di libri che si pubblicano è come se si stampasse troppo rispetto a quanto si legge sempre uguale ma si stampa sempre di più.
0: Sì, però noi in questo, noi come casa editrice facciamo sempre lo stesso numero di libri ormai da moltissimi anni, è chiaro che fare pochi libri è più difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri, a me non mi sembra, c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità, non è che si tagliano le cose più leggere o popolari, spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui secondo le vecchie teorie dell'editoria un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita, poi c'è una fascia,
1: e quindi tende a farne meno magari.
0: Tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri, poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo. È elevatissimo, credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
1: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
0: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare, lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online, a me mi sembra una cosa
1: molto bella,
0: molto bella e utile, ecco, per tutti, cioè secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nulla,
1: nessun problema. Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
0: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, un nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi per la pazienza.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Decas, che è colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata, perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori, che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare?
3: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento aveva era un'opportunità sotto tanti punti di vista, anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. La nostra parte, il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no, della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo, perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione, e le persone, quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo, adesso si fida. Quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire si è creato davvero un rapporto anche di fiducia.
1: E quindi c'è ormai un ribaltamento: se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
3: Quello senza dubbio, e devo dire a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti sempre editoriali ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia, che si trova online, ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici famosissimi, la via di Francesco, la via Francigena, la via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
1: Un'ultima domanda, ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
3: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? Quindi c'è il purista che, quando per caso i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo, non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi troveranno un punto di incontro maggiore, saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro piuttosto che l'oggetto tecnologico ha come finalità accompagnarti in cammino, e mi permetto di dire anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco, poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più di umanità. Ecco,
1: e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi, e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
3: Grazie mille a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ciao. Raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri.
4: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza, che ha due dimensioni: una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa, e anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro il mondo è diverso, quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possono scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza, che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, può avere anche il suo senso.
1: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui è un'occasione importante.
4: È che è la dimensione del limite. Questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire: non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
1: però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo fare un salone, sì. dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
4: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè, oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri. Questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri, ancora i ragazzi, i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
1: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una cosa di quelle che la Chiesa debba fare, forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre invece queste da laici.
4: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo a Milano, ma non è la pompa magna, ma è creare dei luoghi democratici, popolari, di cultura, perché in fondo il salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io sarà che è il mio mestiere, ma mi farebbe molto piacere.
1: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso
4: sì,
1: così,
4: ma poi abbiamo anche TV 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è, a me parla proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce dagli amanuensi dei monasteri. Oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
1: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
4: A parte i miei, che non è...
1: Ma anche i tuoi,
4: no,
1: se ce n'è uno particolare.
4: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però una volta che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può. Però io credo che le novità sono importanti, alcune novità, che ora vedevo il libro di Sandel sul limite. Girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
1: Allora?
4: Io ho appena appunto pubblicato un libro dove ho commentato i tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi, ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
1: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, cioè
4: un libro,
1: una pioggia di libri.
4: Se devo dirne uno, Io direi proprio i Promessi Sposi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand. Perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI. E quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'avvenire TV 2000 e poi Prestigiosa in Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
5: Allora, intanto grazie e benvenuti, ecco, benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al salone insieme ai Media CEI. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventata ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. UELCI appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
1: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività, fra l'altro fra poche ore ci sarà anche qualche cosa. Se ci dici un po' le cose più interessanti, certo, che ci aspettano.
5: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità per quanto possibile, i temi sono molti. Affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa. Parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo. Infatti il pubblico, insomma, è già in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
1: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
5: Bella domanda.
1: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori? Anche perché poi anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo a presentare un libro che non è specificamente di un editore UELCI, mi sembra.
5: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in mezzo a, insomma, siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici. Quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
1: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
5: Certo, allora siamo in Italia come UELCI, siamo 42 marchi come unione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
1: E adesso bisogna parlare anche un po' di Effatà, perché se no non vale. Allora, Effatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
5: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni e in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
1: Per esempio?
5: Per esempio stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
1: Cosa intende per ragazzini con questo?
5: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito ad esempio universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori, anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti conoscono.
1: Ci sono le famose banche armate?
5: Banche armate, sì.
1: Che sono?
5: Sono le banche che hanno nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza legami con le industrie belliche. E quindi, insomma, se professiamo un mondo di pace, dobbiamo poi essere coerenti o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
1: E questo almeno saperlo.
5: Almeno saperlo, esatto.
1: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu da lei per un libro da leggere?
5: Allora,
1: questa frase che mi è scappata, per un libro da leggere, non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
5: Io mi considero una lettrice forte, per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto sceglierne uno, in quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli, e penso a loro che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere, insomma, solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
1: Allora, io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, averci un po' esserci venuta a trovare, la padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
5: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
6: Buongiorno.
1: Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è, direi, il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della teologia tedesca. Certo. Se vogliamo essere modesti.
6: No, va bene.
1: Ecco, come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma la teologia è un ambito specifico che ha conosciuto grandi momenti e forse adesso non ha quei grandissimi interpreti che aveva in tutta la stagione conciliare.
7: Posso solo confermarlo. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori, sicché se nell'immediata fase post-conciliare si trattava in un certo senso di ricostruire da zero, non da zero no, però di
1: dare una rilettura complessiva,
7: rileggere complessivamente l'intero quadro, l'intero sistema teologico, per appunto interpretarlo in chiave conciliare. E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino rivelato dal cristianesimo.
1: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo che in qualche modo si è sentito il bisogno di uscire dalla grande sintesi precedente, che è quella tomista, fare qualche cosa di abbastanza complessivo, però poi ci si è fermati e ci si è fermati. Questo è un momento di attesa, probabilmente.
7: Non lo so se parlare di attesa è, come dire, la chiave giusta per interpretarlo. Secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso, facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi francesi.
7: Certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
7: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, nella Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
7: No, questa cosa non... forse ho capito male, però non...
1: Torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
7: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia, e quindi la dimensione razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma forse è questo. Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica, si è indebolito.
7: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi tu gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
7: c'è qualcosa oltre
1: ed è più complicato,
7: assolutamente,
1: e anche questo
7: inafferrabile,
1: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
7: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione: usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, una delle, forse l'ultima summa teologica del Novecento, non cattolica. Mi fermo qui.
1: Così, presi di sorpresa. Allora,
7: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi. Però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva, conclusa in sé, definitiva, no.
1: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi,
7: no.
1: ma che cosa dare un consiglio adesso? Che libro consiglierebbe?
7: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
1: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e stimolante.
7: La prima cosa che mi viene in mente è questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15. Una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa Rosino Gibellini è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale, e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
1: E allora dobbiamo ripetere questo titolo.
2: In Blu 2000 News.
8: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi, ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
9: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
8: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: nome della comunità, di tutte le sorelle, do il benvenuto e ringrazio per la vostra presenza e in modo particolare ringrazio i relatori che con Suor Maria Serena avranno modo di parlarci e che noi ascolteremo con grande interesse. Abbiamo il padre Innocenzo Gargano, monaco camaldolese e professore straordinario di patrologia al Pontificio Istituto Orientale e presso il Pontificio Istituto Biblico. E abbiamo il professor Massimo Donà, filosofo e musicista, professore ordinario di filosofia teoretica presso la facoltà dell'Università San Raffaele di Milano. E quindi auguriamo a tutti buon ascolto e grazie. Suor Maria Serena, passo il microfono.
1: Non a caso abbiamo aperto questo discorso, questo dialogo che andremo tessendo insieme con il canto Veni Creator Spiritus. Ci siamo raccolti qui in un clima, diciamo, di famiglia. Ci sentiamo raccolti sotto lo sguardo della Trinità e andremo a scoprire qualche cosa di più su questo aspetto. Ma siete venuti qui al monastero che è, o almeno dovrebbe essere, come la città sul monte, una città che non va nascosta, una luce che è posta per brillare. Noi sorelle, pur nel nostro piccolo, di questo ci rendiamo conto, in quanto sempre più, possiamo dire sempre più persone vengono da noi e si attendono da noi di ricevere luce, di ricevere un indirizzo. Un po' ci sentiamo catapultate, si potrebbe dire, nel libro del profeta Isaia, dove veniva la gente e diceva: sentinella, quanto resta della notte. Ci rendiamo conto che nelle persone abita una sete di spiritualità, tante volte espressa direttamente, altre volte sotto forma della negazione, ma non per questo meno vera e profonda. Viviamo tempi di grandissimi cambiamenti in tutti i settori dell'esistenza e questo certamente porta a percepire tanta incertezza. L'incertezza poi va a braccetto con la paura. La paura si gestisce in modi diversi. Sostanzialmente ci pare di notare tra le persone che ci avvicinano e di riflesso anche negli altri una certa polarizzazione. Da una parte il rifugiarsi nella indifferenza religiosa, quindi del materialismo, consumismo, immanentismo. Dall'altra parte invece aggrapparsi a forme, diciamo così, di religiosità, di tipo fondamentalista, molto rigido, o che cerca delle forme che rassicurino. Invece noi questa sera vorremmo chiederci: ma la spiritualità che cosa è? Forse abbiamo bisogno di riflettere insieme, di riandare alle radici. Giovanni Paolo II, ancora all'alba di questo nostro millennio, quasi con lo sguardo profetico, diceva agli inizi dell'anno 2001, poi sappiamo cosa è successo l'11 settembre del 2001, la caduta delle Torri Gemelle, che ha significato anche la caduta di un certo mondo, di una certa sicurezza. E lui lì parlava di un segno dei tempi che è proprio una diffusa esigenza di spiritualità. E in gran parte questa esigenza si esprime proprio in un rinnovato bisogno di preghiera. Ma noi vorremmo chiederci, e rivolgo la parola a professore Massimo Donà, che cosa significa credere? Che cos'è l'atto del credere? La persona umana che cosa fa quando dice che crede o quando dice che non crede?
2: Tanto grazie dell'invito. grazie a voi della presenza così numerosa e grazie delle belle questioni poste. Questa è una questione da 100 milioni, cioè mi ha fatto una domandina che mi costringerebbe a parlare per 8 ore, ma vi risparmio. Cosa vuol dire credere? Diciamo subito una cosa semplice. La nostra vita è attraversata costantemente da credenze. I greci avevano una parola per dire ciò che, uso apposta questo verbo, crediamo di sapere. E parlavano di doxa, cioè l'opinione. C'è un significato della credenza, significa, diciamolo, adesso esagero e scherzo un po' per alleggerire un po' l'atmosfera, perché sennò qui i discorsi diventano troppo alti. C'è chi ha fede in Maradona. Io ho amici napoletani che per Maradona avrebbero fatto qualsiasi cosa. È una fede, è quella, no? È un credere. C'è chi crede che questo governo sia il migliore dei governi possibili. Sto parafrasando un'affermazione di Leibniz, no? Che parlava del migliore dei mondi possibili, no? Leibniz è un filosofo importante della modernità. Quindi credere vuol dire anzitutto avere un'opinione intorno a questo o a quello. Ma non basta. Le opinioni normalmente, ma diciamo tutte le opinioni che abbiamo nella vita, sono, se ci pensate anche poco, questa sera prima di andare a letto, fate dei pensierini. Ma le cose di cui io sono convinto sono vere o no? Parola terribile che i filosofi usano sempre, no? Forse abusando anche di questa parola, no? Sono vere o no? Hanno verità. Ecco, se ci pensiamo anche 5 minuti solo, ci accorgiamo che, voglio essere buono, quasi tutte le nostre credenze sono discutibili. Le cose potrebbero anche stare diversamente da come io credo. Maradona è il più bravo giocatore del mondo, insisto su questo esempio stupido, ma c'è chi, un mio amico filosofo, Maradona è il più bravo giocatore del mondo, insisto su questo esempio stupido, ma c'è chi

questo spiega perché è nata la filosofia. Tanti secoli fa la filosofia ha preteso, sin dai suoi grandi inizi, mi riferisco a Platone, ai grandi maestri che continuiamo a interpretare dopo secoli e secoli, ha preteso di disegnare un sapere vero, non incerto. La conoscenza, la sete di conoscenza che dovrebbe essere in ognuno di noi. Dante, citando Aristotele, dice che tutti gli uomini desiderano conoscere. Magari fosse vero, però in ognuno di noi può scaturire dal proprio interno, dal suo interno, dal profondo della sua psiche, un bisogno di conoscenza. E cosa significa, al di là delle mille cose che potremmo dire più o meno giuste, più o meno interessanti? Anzitutto, bisogno di guadagnare una conoscenza non opinabile, non incerta, ma, direbbero i filosofi, ben fondata, che sta. In greco la parola per dire scienza è episteme, che vuol dire ciò che sta saldamente su se stesso, che non è come una fogliolina al vento, ma sta. Se passiamo in ambito religioso, cristiano, per esempio, c'è un altro discorso sulla fede, no? La pistis. Cos'è la fede? In questo ambito è un'opinione incerta, ecco il punto, è un'opinione incerta, perché dobbiamo tenere presente il quadro generale. Abbiamo detto prima, opinioni insicure, bisogno di conoscenza certa. La fede nell'ambito del cristianesimo è un'altra cosa, e vediamo, non posso dire tutto, ma dico due cose che secondo me sono importanti. Gesù dice, se non sbaglio, Vangelo di Giovanni, potrei sbagliarmi perché non sono un teologo, ma dice: io sono la via, la verità e la vita. Beh, c'è la parola verità in mezzo, c'è la parola verità, c'è la parola via che è importantissima, c'è la vita importantissima, ma c'è verità. Quindi, questo il mio maestro, che è Emanuele Severino, diceva, quando parlava con i teologi, no, sì, ma la vostra verità non ha fondamento, può essere confutata, no? E qui c'è un'altra idea di verità, questo è il punto che spesso i filosofi non capiscono. E qual è? Ve lo dico in maniera semplicissima. Tutta la storia dell'Occidente, del pensiero filosofico occidentale, ha ritenuto, in modi diversi, ma andiamo all'essenziale, ha ritenuto che la verità che ci consente di superare l'incertezza delle credenze più o meno incerte, fosse questa verità, attenzione, di tipo universale. Voi direte, ma cosa, di cosa parla questo filosofo? È facilissimo. Gli universali, Platone li chiamava le idee. Tutti a scuola abbiamo studiato la teoria delle idee, no? Ma non importa, anche se uno non ha studiato al liceo, non c'è importanza. Perché la verità, l'Occidente filosofico l'ha pensata sempre in termini universali? Ve lo faccio capire molto, molto facilmente, no? Perché per noi volere sapere veramente le cose significa, per esempio, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il bene, sapere che cos'è la giustizia. Ma se ci pensate, sono concetti universali. Non sto parlando di eventi singolari. La giustizia, che vale per tutti i casi singolari, ma è un concetto universale. La verità ha luogo nello spazio dell'universale, non nel singolare. Il singolare può essere, ed è, lo sanno bene i filosofi occidentali,

0: Sempre incerto, perché? Perché vi assicuro, ma lo sapete anche voi in cuor vostro, ogni azione, ogni evento della nostra esperienza qui, in quanto singolare, perché è quello e non un altro, il gesto che abbiamo fatto quella volta, l'azione che hai fatto quel giorno, è sempre, mi dispiace, ma è così, anche se non vi piace, è sempre confuso. Un gesto può essere buono, io lo faccio per il bene degli altri, ma vi assicuro che se andassimo ad indagare un po', scopriremmo sempre qualcosa, un'ombra, che rende quel gesto apparentemente buono, non solamente buono, può avere delle controindicazioni, può avere delle implicazioni anche non volute, negative. Faccio un esempio anche qua stupido, ma per farmi capire. La gente viene verso di me adesso e mi dice: professore, non ce la faccio a mangiare, dare a mangiare ai miei figli, può darmi 50 euro? Io ne ho 50, posso scegliere, posso darli a uno solo, posso dividere 25 e 25 e darli a due, ma sicuramente faccio del male ad altri a cui non li do. Se 50 mi chiedono soldi, non posso dare un euro a testa perché non serve a niente. Faccio del bene a due persone, ma faccio del male alle altre, perché tolgo agli altri quei soldi che do a questi. Quindi, adesso faccio un esempio stupido, ma per dire, se ci pensiamo bene, tutte le nostre azioni sono un misto, sono un misto. Vuol dire, che bella quella ragazza, è bellissima. Sì, sì, ma in realtà se andiamo a vedere bene, non è mai solamente bella. Non esiste la bellezza, c'è sempre bella, ma c'è qualcosa di non bello, che anzi forse la rende anche più interessante, ma comunque a prescindere. Tutto è confuso a livello di individualità, di singolarità. Allora, la conoscenza cosa significa? Volere conoscere vuol dire non accontentarsi, non tollerare questa incertezza, questa confusione. Io voglio sapere cos'è il bene in assoluto, cos'è il bello. Platone, no? Kant direbbe la cosa in sé. Ma non ha importanza citare i filosofi, è capire il concetto. La verità si dà solo su un piano di universalità, che, capite bene, meglio di me, è astratto, perché a me poi interessa l'esperienza nella sua singolarità. Ma quando io so cos'è il bene in astratto, cosa me ne faccio? Io il bene lo voglio sperimentare nella vita. Ma c'è il bene nella vita, il bene in quanto tale. E allora siamo disperati perché non troviamo mai il bene, mai il bello. Però lo cerchiamo, per sempre magari, senza trovarlo mai, ma lo cerchiamo. Ecco, la conoscenza cerca questa verità, che può essere anche verissima. Posso dimostrarvi, fare una lezione di un'ora e dirvi che cos'è la bellezza. Ma dopodiché voi rimarrete affamati ancora o assetati ancora, perché capite che quello che vi ho spiegato può essere anche perfetto, può essere argomentato molto bene, ma io voglio queste cose riconoscerle nella vita, nella singolarità delle esperienze. Ecco, la verità che viene testimoniata dal cristianesimo è una verità che è singolare, non è universale. Non a caso la verità, Dio, si incarna nel cristianesimo in un individuo preciso, storicamente determinato. È una verità che non avrebbe senso se non fosse incarnata in un essere vivente. Non so, talmente incarnata da farsi mortale. Perché, ragazzi miei, ragazze mie, Gesù muore davvero, perché sennò diventa una pantomima, diventa un teatrino. Ma sì, tanto era il figlio di Dio, beh, muore, dopo risorgerà, no? No, Gesù muore davvero. L'urlo dell'ora nona, no? Perché mi hai abbandonato, padre? È la disperazione radicale cui lì Gesù è solo il padre, potrebbe non esserci mai stato. Questo è il punto, se no diventa una barzelletta la religione cristiana, no? Quindi quello è un evento singolare in cui una persona singolare si manifesta nella sua mortalità, eppure è il figlio di Dio. Questo nessuna filosofia l'ha mai pensato. La verità è universale, qui la verità è incarnata, la verità assoluta si fa uno con la mortalità. Prima si parlava del mistero, no? Il divino e l'umano si fanno uno in Gesù, in Cristo, no? E la, come dicevano certi mistici, certe mistiche, per esempio, faccio esempio di, che ho letto delle sue cose molto belle, Chiara Lubich, diceva, l'essenza del cristianesimo sta proprio nell'ora nona, nell'urlo disperato del figlio. Quella è l'essenza, non la resurrezione, è chiaro che poi risorge, ma la vera essenza è la morte, è l'abbandono radicale. Lì la fede, ecco, la fede deve, come dire, superare la dimensione all'interno della quale invece noi vogliamo certezze fondate. È una fede che significa, come dice la parola stessa, affidamento radicale. Lì il figlio si affida al padre senza fondamento. Questo è il punto. Voi direte, ma che senso ha? Perché io dovrei affidarmi senza fondamento? E chiudo qua, poi potrei andare avanti 3 ore, ma non lo faccio. Chiudo qua perché vi faccio, vi do un suggerimento. Tutti i filosofi parlano sempre della verità, del fondamento, del principio, l'archè. Ci sentiamo tutti bravi che parliamo dell'archè, del principio, mica parliamo della Coca-Cola, del vino, del prosecco anche magari, però parliamo dell'archè, dell'essere, della verità. Ma cari fanciulli, cari fanciulli, lo dico sempre ai miei studenti che sento tutti già filosofi, no? Vi vedo già nella vostra cameretta, così, sulla scrivania, come il pensatore di Rodin, no? Che pensano all'essere, alla verità. Ma cosa pensate quando pensate all'essere? A cosa pensate? Fate finta di pensare. Io mica penso alle formule chimiche, mica penso a 3 più 2. Penso all'essere, alla verità, io sono bravo. A cosa pensi? Il punto è che il fondamento, il filosofo vero lo sa, è facile, è elementare, però ce lo dimentichiamo spesso. Per definizione, se è fondamento, seguitemi, non può che essere infondato, perché se fosse fondato avrebbe un altro fondamento. Ciò che fonda tutto, il principio, l'archè, per essere principio deve essere infondato, gratuito, gratuito. Ecco, la gratuità della fede, dell'amore cristiano, hanno questo significato, hanno a che fare con la natura del principio di Dio, chiamiamolo pure col suo nome, che, attenzione, non può essere una dimostrazione, un sillogismo, è qualcosa che accade senza ragioni, così come Gesù non è che si sceglie quelli che avevano studiato, no, sceglie i suoi discepoli tra i pescatori, tra i poveracci, no? Perché? Perché non c'è, come invece per un certo gnosticismo, per un certo solo chissà può, no, perché la fede cristiana si basa sul vero fondamento, che non può che essere gratuito, è un evento gratuito ed infondato. E allora il fatto che il figlio si affidi al padre nell'abbandono più radicale non è così un ghiribizzo dei testi che hanno scritto questi signori, no, ha a che fare con la natura del fondamento, che non può che essere infondato. E allora guai se Gesù avesse preteso dal padre una prova, no, ma fammi vedere che ci sei, no, ma non sarebbe una religione, non sarebbe il cristianesimo, e non avrebbe a che fare con la verità, con una verità che è solo nella vita singolare degli esseri viventi. non è altrove, non è in un mondo iperuranico, il mondo delle idee, dei concetti, ma deve, come dire, farsi ferire dalla carne dell'essere mortale. Allora questo è ciò che rende imparagonabili tutta la filosofia greca, la filosofia hegeliana rispetto al messaggio cristiano, che non è che, ripeto, abbia un'idea un po' strampalata della verità, ma ha un'idea, secondo me, che è la più adeguata, perché avere a che fare con il fondamento significa essere consapevoli della sua radicale infondatezza e sapere che non puoi chiedere al fondamento di darti ragione. Giobbe, il libro di Giobbe, fondamentale libro dell'Antico Testamento, della Torah, chiamatela come volete, il libro di Giobbe, Giobbe sfida Dio, perché Dio gli fa capitare tutti i malanni peggiori del mondo, e lui era buono, era bravo, non ha fatto niente di male. Perché? Perché no? Vuole ragione, ma non puoi trattare con Dio come se fosse un altro essere umano e chiedere che ti dia ragione. Logon didonai, dicono i greci. Non puoi, è sbagliato. Significa che non hai capito nulla della verità. E quindi il cristianesimo è veramente una opzione che, oltre che ai credenti, dovrebbe parlare a molti, molti filosofi. Grazie.
1: Credo che tutti ci sentiamo già catapultati in altre estensioni rispetto a quello che spesso siamo abituati. Infatti mi chiedo come mai che nei nostri discorsi, permettetemi di dire anche nelle omelie che spesso ascoltiamo, ci si sofferma su un discorso piuttosto generico, amorfo, innocuo, di pace, bene, amore, uguaglianza, e non si va verso queste profondità che però, come giustamente lei aveva illustrato, il nostro essere più profondo esige e le grida. E tante volte, lo dice lo stesso Giovanni Paolo II, ci sono presenti nei nostri paesi di antica cristianizzazione quelli che offrono le proprie risposte a questo bisogno, e sono delle offerte molto accattivanti e hanno spesso molti seguaci. Come mai che noi fatichiamo a parlare a questo bisogno, rispondere? Come mai noi che abbiamo una tradizione millenaria tramandataci da tantissime persone che non hanno idealizzato su questo, ma l'hanno vissuto, si sono lanciate in questa esperienza? E desidero chiedere a Padre Innocenzo se potesse dirci qualcosa sui padri della Chiesa, e innanzitutto chiedere: ma chi sono i padri della Chiesa? Cosa hanno da dirci? E forse in loro potremmo trovare qualche risposta in più di come questo mistero, questa verità, possa essere declinata nella nostra esistenza concreta.
2: Quando si dice padre, si suppone che ci sia un figlio. E dunque, da una parte, è il padre che genera il figlio, certo. Ma dall'altra si dice anche che è il figlio che manifesta il padre. Non è uno superiore e l'altro inferiore. Un conto è dire Dio in assoluto, così, qualcosa di astratto, e un conto è dire che Dio è padre. Se è padre, ha un figlio. Ed è vero che il primo genera, ma è altrettanto vero che è il secondo che manifesta. Allora fate cadere i confini dello spazio e del tempo e vi accorgete che il padre e il figlio sono coeterni, senza tempo e senza spazio. Non c'è uno superiore e l'altro inferiore, né c'è una subordinazione del figlio rispetto al padre, ma sono tutte e due perfettamente uguali e vivono una relazione fra di loro che procede dal padre e dal figlio, che è la realtà che è in loro, è soltanto in loro. Per questo noi nella confessione di fede cristiana non parliamo tranquillamente di Padre, Figlio e Spirito Santo. E Sant'Agostino era ancora più esplicito per farlo capire meglio agli esseri umani, parlando di amante, amato, amore. Il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato, ma il Padre e il Figlio sono nell'amore che procede dal Padre e dal Figlio. Allora, quando si parla di padri della Chiesa, di che cosa vogliamo parlare? E questo è il primo punto interrogativo. Gesù ha detto chiaramente: nessuno vi chiami padre, perché uno solo è il Padre. E fa lo stesso riferimento un po' al Figlio: nessuno vi chiami maestro, perché uno solo è il Maestro. E come mai nella tradizione della Chiesa si è data tanta importanza al Padre, ai padri della Chiesa, a un padre della Chiesa? Dopo questo divieto assoluto da parte di Gesù: nessuno mi chiami padre, state attenti, non vi arrogate assolutamente questo titolo di padre. Eppure noi diciamo, no, che se io ho scritto un libro io sono padre di quel libro. A chi appartiene la paternità di questo libro? A chi lo ha scritto? Così spesso, no, si fa riferimento a un padre sul piano dell'educazione. È padre chiunque educhi un ragazzo a crescere, no? Noi siamo abituati a parlare di padre maestro, madre maestra, dando per scontato che non esista discepolo senza un maestro. E dunque questi padri perché sono diventati così importanti? Lo spiega San Paolo. Dice: voi potreste avere tantissimi altri padri o madri, ma soltanto io, attraverso la mia parola, vi ho generati in Cristo. Dunque la parola di Paolo è intesa come una parola generante. E non perché Paolo si voglia sentire al di sopra di chi lo ha ascoltato, ma semplicemente perché si vede e si sperimenta all'interno di questa ineffabile paternità divina. Questa sera tutti noi siamo in qualche modo divenuti padre di Massimo, che ci ha detto determinate cose, cioè ci ha aperto la mente a cose che prima non conoscevamo. Quindi tutti coloro che in qualunque modo generano una novità all'interno della nostra vita vengono riconosciuti come padri. I padri della Chiesa sono coloro che hanno generato i figli attraverso la parola, una parola di sapienza. Una parola che certamente parte dalla predicazione, poi si sviluppa nella catechesi, poi si sviluppa ancora nella interpretazione di ciò che è stato detto, che può essere più o meno profonda secondo la qualità di coloro che parlano e di coloro che ascoltano. Dunque tutti coloro che in qualunque modo trasmettono dei germogli di vita, a qualunque titolo, sono padri. Ecco perché la Chiesa ha dato sempre tanta importanza ai padri della Chiesa. Sono le prime generazioni dei discepoli di Gesù o dei discepoli di Gesù che hanno generato figli a questa realtà che noi chiamiamo Chiesa. Dunque tutti coloro che a qualunque titolo hanno generato dei figli a ciò che noi chiamiamo Chiesa possono essere legittimamente chiamati padre. Ci sono padri secondo il sacramento. Adesso noi abbiamo anche il padrino che è testimone di questa paternità. Ma il sacramento del battesimo suppone che qualcuno abbia immerso questo bambino nell'acqua che noi chiamiamo acqua vivificante, che è l'acqua stessa che è uscita dal costato di Cristo e che ha permesso la rigenerazione della vasca battesimale, per cui il padre per eccellenza è il vescovo. Perché è il vescovo? Perché è il vescovo che compie questo gesto generativo attraverso l'acqua battesimale. Poi lo conferma attraverso un altro gesto generativo, che è il dono dello Spirito attraverso i segni del profumo e dell'olio. Poi un altro dono generativo quando impone le mani su coloro che vogliono nascere una seconda volta per essersi trovati a disagio nei propri rapporti con Dio e vogliono in qualche modo rivivere il proprio battesimo. Allora tutti coloro che utilizzano questi segni dell'acqua, del pane, del vino, del profumo, dell'imposizione delle mani, per noi diventano padri. È padre il vescovo, è padre il parroco, è padre chiunque altro voglia trasmettere sacramentalmente una generatività. Dunque i padri della Chiesa sono anzitutto coloro che ci hanno generati nel sacramento. Ovviamente questo suppone la fede, uno che non ha fede non riesce a capire l'importanza di questo passaggio, ma per noi è importante. Andiamo a ricevere il battesimo, andiamo a ricevere la cresima, andiamo a ricevere il pane e il vino che per noi sono il corpo e il sangue del Signore. E sono padri, questo è misterioso ma reale, il marito e la moglie rispettivamente, perché nel sacramento delle nozze c'è una generazione di vita. È una generazione di vita che non riguarda soltanto il bambino che nascerà dall'incontro, ma riguarda anche l'identità dei due che si ritrovano di fatto. Uno sacramento di incontro con Dio per l'altro. Il corpo fisico della donna, il corpo fisico dell'uomo all'interno di questa generazione sacramentale diventano generativi l'uno dell'altro. I due sono una carne sola, perché ciascuno dei due dà una sorta di generazione all'altra. E così i sacramenti permettono di parlare di padri della Chiesa, titolo che va a tutti coloro che in qualche modo vivono questo tipo di generazione che noi chiamiamo sacramentale. Quindi all'interno di una coppia cristiana poi questa generatività che si danno reciprocamente i due si esplicita anche nella generazione del figlio, che non appartiene esclusivamente all'uno o all'altro, ma appartiene necessariamente ai due, che insieme si sono generati per generare. Ecco perché non si dovrebbe mai dividere una coppia che ha vissuto la realtà sacramentale. Ed ecco che non è mai legittimo, per questo non è mai legittimo che un coniuge possa dire all'altro: a me mi basta il figlio, poi tu puoi fare, puoi andare per i fatti tuoi. Non si può, perché è l'evidenza che viene negata. Dunque questi sono i padri secondo il sacramento. Poi ci sono altri padri, l'ho già accennato prima, quelli che noi chiamiamo padri spirituali. Sono coloro che vengono incontrati per ricevere da quelle stesse persone l'inizio di una nuova vita. Le suore, i monaci, qualunque laico che va a chiedere magari un consiglio a una persona che ritiene capace di darglielo, di fatto va in cerca della paternità o della maternità. ma questi non sono padri sacramentali, sono padri spirituali. Cioè, mentre nel sacramento c'è la promessa di Gesù, per cui ciò che avviene nel sacramento è realtà, non è soltanto una proposta immaginativa, non è allo stesso livello del padre spirituale, perché il padre spirituale deve possedere questa anzianità, deve essere arrivato all'età dell'amore, ma dell'amore maturo, perché se non arriva all'età dell'amore non capisce assolutamente nulla di chi sperimenta l'amore. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, i padri della Chiesa, tanto per tornare ai padri della Chiesa, non permettevano di leggere il Cantico dei Cantici, per esempio, a dei giovani, ragazzi o ragazze, che non fossero arrivati all'età dell'amore, perché non avrebbero capito nulla del mistero che si nasconde in questo libro così particolare della Bibbia. Dunque esistono da sempre i padri secondo il sacramento e i padri spirituali secondo lo spirito. Sono due dimensioni che sono state sistematicamente presenti all'interno della storia della Chiesa e tutte e due si riferiscono ad una discendenza che noi chiamiamo successione apostolica. Cioè significa che a partire da Gesù risorto, che impone le mani e dice ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno, quindi una indicazione molto precisa. A partire da allora l'imposizione delle mani diventa la strada attraverso la quale, secondo la fede ovviamente, si trasfonde questa genitorialità. Ecco perché i vescovi è importante che abbiano la successione apostolica, e la successione apostolica è dimostrata dal fatto che all'atto della consacrazione chi è stato vescovo prima di lui gli mette le mani sul capo, e avviene lo stesso per l'ordinazione sacerdotale. Il vescovo impone le mani sul capo di chi deve ricevere questo dono particolare. Ovviamente tutto questo nella fede. Chi non ha fede ci ride sopra. È un gesto tra i tanti che si potrebbero fare, ma per noi è un gesto sacramentale. Allora, la paternità all'interno della Chiesa non è un de quodlibet, qualche cosa di inventato, e non è neppure il frutto di un'assemblea che si riunisce così a caso e dice beh, da qui in poi tu sei il capo, tu sei la coda, tu sei la mano, tu sei il piede. No, la successione apostolica suppone una comunione di fede con gli apostoli, ed ecco perché ci sono due parole chiave per capire di che cosa si tratta: diacronia e sincronia. La diacronia significa che la successione parte dall'imposizione delle mani date da Gesù risorto ai suoi dodici e attraverso i dodici apostoli a tutti i loro successori. Questa è la successione diacronica. Perciò è così importante un vescovo legittimo all'interno della comunità della Chiesa. L'altra è la successione sincronica, cioè è una comunità di fede che trasmette alla generazione successiva la propria fede. Quindi da una parte c'è il sacerdozio sacramentale, se volete la paternità sacramentale, ma dall'altra c'è una paternità che noi chiamiamo sacerdozio regale, o io preferisco parlare paternità spirituale, che si trasmette di generazione in generazione come confessione della fede. Questa è la prima domanda, perché io adesso devo anche cercare di rispondere un pochino sollecitando Massimo. Allora, la prima cosa che volevo dirvi, ecco perché sono così importanti i padri. Ma non solo importanti sono i padri antichi, ho detto, no? Sono le generazioni che si succedono all'altro. Se all'interno di questa comunità non c'è più chi trasmette la fede, sparisce la comunità. E oggi siamo di fronte a una crisi simile. Abbiamo delegato la trasmissione della fede, magari al catechista se lo troviamo, ma non c'è più la consapevolezza che all'interno della famiglia cristiana si tratta proprio di trasmettere questa genitorialità particolare, che non si riduce solo a dare un corpo fisico e un nutrimento, un'educazione, quale che sia, ai figli, ma che richiede anche una genitorialità che si esplicita nel dono della fede. Oggi non ci sono più le nonne che trasmettono la fede, perché le mamme anche non vogliono trasmettere la fede. Delegano questo impegno alla scuola di catechismo, chi ci va? Alla scuola di religione, chi ci va? Ma non c'è più la consapevolezza che si tratta di una vera e propria paternità o maternità, che non si ferma, come ho detto prima, sul piano semplicemente sacramentale, ma che si esplicita anche nelle forme che noi chiameremmo più spirituali. Senza la successione di una generazione all'altra della testimonianza viva della fede, la Chiesa muore. E lo tocchiamo con mano, si rimpicciolisce la Chiesa, si riduce ai minimi termini. Noi nella fede crediamo sempre che poi il piccolo seme, il piccolissimo seme, può contenere il tutto di domani. Ci crediamo sempre, per cui anche se siamo solo due o tre che ancora proseguiamo a dare una testimonianza di fede, siamo sicuri che non è tempo perduto e che prima o dopo questa seminagione avrà i suoi frutti. Però dobbiamo rendercene conto. Quindi la paternità non è semplicemente un carisma dei padri antichi del primo millennio o dei primi cinque secoli, no, è qualcosa che si trasmette anche oggi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece vorrei dirla a proposito della fede e a proposito della ricerca della verità. Perché i padri antichi, e qui si tratta di teologi antichi, avevano ricevuto da un grandissimo saggio, sapiente, greco, ma di origine ebraica, oppure ebreo, inculturato greco, che si chiamava Filone Alessandrino, contemporaneo di San Paolo, quindi molto antico, che ironizzava un pochino sullo sforzo di questi filosofi che si arrampicavano sui vetri per dimostrare la verità universale, la verità assoluta, la verità che non si riduce solo al singolo, no, la verità di cui ci ha parlato Massimo. Lui ci ironizzava sopra, e i padri della Chiesa avevano imparato da Filone che non siamo noi che cerchiamo la verità. L'uomo che si illude di cercare la verità si mette al posto di Dio. Non siamo noi che cerchiamo la verità, è la verità che ci viene incontro. E se noi siamo umili abbastanza, disponibili abbastanza, consapevoli abbastanza della propria povertà, dei limiti della nostra ragione, dei limiti dei nostri schemi, dei limiti delle nostre intuizioni, ci mettiamo con il cavo della mano e riceviamo il dono della verità è analogo al dono della fede. Poi ci può ironizzare sopra, ma questa è la certezza, dico la parola certezza, potrei anche dire la dichiarazione solenne di tutti i nostri padri antichi, che la verità non la si conquista con le nostre mani, con i nostri ragionamenti. La verità la si riceve, e la fede la si riceve. E una volta che l'abbiamo ricevuta, noi ci ritroviamo di fronte a quella famosissima parabola evangelica del seminatore che va e getta il seme e lo getta dappertutto, dappertutto, dappertutto. E è proprio il Vangelo di Luca che spiega oggi, quel seme si chiama parola di Dio.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acerra la prima volta per Pontefice. È possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo usare la denuncia e la preghiera per radunare il popolo nella speranza.
1: È nella piazza Caripari di Acerra per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Il 23 maggio la Chiesa fa memoria di San Desiderio di Langres o da Genova, vescovo e martire. In realtà, non di uno solo, ma di due desideri fanno memoria oggi i calendari, o meglio, il martirologio romano, perché nessuno dei due santi è segnato nel calendario della Chiesa Universale. Questi due santi, di nome Desiderio, potrebbero essere fratelli gemelli, ambedue francesi, ambedue vescovi, ambedue martiri. Li divide però una distanza di due secoli esatti, perché il primo fu ucciso nel 407, mentre l'altro cadde 200 anni dopo, nel 607.

Il desiderio più anziano fu vescovo di Langres quando i feroci vandali, barbari e ariani invasero la Francia. Assediata la città, i vandali poterono conquistarla con grave difficoltà perché i cittadini si batterono con indomito valore. Gli aggressori se ne vendicarono nel saccheggio, che fu d'inaudita ferocia. Il vescovo Desiderio cercò di mitigare le violenze, supplicando il capo dei barbari in nome del suo popolo. Gli presentò un Vangelo, ma il vandalo, che pure era cristiano, anche se eretico, ordinò che il vescovo fosse colpito a morte. Il libro del Vangelo fu macchiato del suo sangue. Non diversa fu la vicenda del secondo Desiderio, vescovo di Vienne, nel Delfinato. Sul conto di lui e della sua attività apostolica possediamo diversi documenti. Sappiamo tra l'altro che fu zelante riformatore dei costumi ecclesiastici nella propria diocesi, ma soprattutto egli si batté per convertire a miglior vita i sovrani del tempo, ai quali rimproverò la condotta scandalosa. Incorse così nell'ira dei potenti, che una prima volta lo mandarono in esilio su un'isola e più tardi, reintegrato nella sua dignità, lo fecero arrestare nella cattedrale. Per strada, i soldati che lo trascinavano, andando forse al di là degli ordini avuti dal sovrano, lo massacrarono con le pietre per finirlo poi a colpi di bastone. Anch'egli, perciò, venne onorato come martire, soprattutto nella cittadina dove era stato ucciso, che più tardi prese il nome del santo. Questi due santi sono i più noti tra la decina di quelli chiamati Desiderio. In francese tale nome suona Didier ed è assai diffuso, sia nella toponomastica sia come nome di battesimo. Più raro è invece in Italia il nome di Desiderio, portato da un celebre scultore fiorentino del 400, Desiderio da Settignano. Eppure, non tutti i santi di nome Desiderio sono francesi come i due di oggi. Altri sono ricordati a Pistoia, a Pozzuoli, a Piacenza e a Gignese, in provincia di Novara. Il loro culto, però, ha avuto minor diffusione, limitando perciò anche la diffusione di questo bel nome, che esprime sia il desiderio di un figlio terreno, sia quello della sua eterna salvezza.

quanto riguarda in particolare San Desiderio di Long o da Genova, la sua esistenza nel secolo IV è garantita da Sant'Atanasio, che lo indica come partecipante e sottoscrittore del Concilio di Sardica nel 343. Il suo nome compare anch'egli negli atti del pseudo Concilio di Colonia del 346. San Desiderio occupa il terzo posto nella lista dei vescovi di Langres in Francia. Sembra fosse originario dei dintorni di Genova e designato miracolosamente alla sede episcopale di Langres. Un chierico della suddetta città, di nome Varnacario, scrisse all'inizio del VII secolo un racconto del suo martirio, basandosi su tradizioni locali. Secondo questo Varnacario, il vescovo Desiderio sarebbe stato decapitato durante un'invasione dei Vandali guidati da Croco. Ma ci fu senz'altro una confusione nelle tradizioni locali, perché Langres ebbe diverse invasioni barbariche e quella degli Alemanni comandati dal vero Croco, 298-307, non corrisponde alle date della sua permanenza come vescovo di Langres. Probabilmente si tratta dell'invasione dei Germani del 355-357, respinta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. La leggenda popolare dice che dopo la sua decapitazione il santo vescovo, come tanti altri cefalofori, raccolse la sua testa e rientrò in città attraverso una fenditura della roccia che si era aperta per farlo passare. Tale apertura viene ancora oggi mostrata. Il culto di San Desiderio di Langres è certamente anteriore al secolo VII e il martirologio geronimiano lo riportava l'11 febbraio. Ma nel secolo IX, per l'errore di un copista, ripetuto poi in seguito, ci fu uno scambio con San Desiderio di Vienne, ricordato pure all'11 febbraio, finché si decise di lasciare il santo di Vienne a questa data e trasportare al 23 maggio la celebrazione del vescovo di Langres, data che fu definitivamente inserita nel martirologio romano. La città di Langres lo ricorda inoltre il 19 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie di San Desiderio, avvenuta nel 1315. Il suo culto si diffuse non solo in Francia, ma anche in Italia, Svizzera, Germania. È patrono della città di Langres e molte chiese della diocesi sono a lui intitolate. La sua tomba era custodita in un priorato benedettino posto al centro della città. Nel 1354 fu fondata in suo onore una celebre confraternita a cui si iscrissero re e principi. San Desiderio era invocato come testimone della verità dei giuramenti e come protettore nei parti difficili.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: aspettiamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima festeggeremo la solennità della Pentecoste. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo insieme il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Ecco, noi in questa festa, come sempre, abbiamo innanzitutto il racconto negli Atti degli Apostoli del dono dello Spirito Santo, che è fuori dai Vangeli, perché è oltre i Vangeli, oltre l'annunzio della morte e resurrezione di Cristo. È il dono per noi, quando lo Spirito Santo inabita dai Vangeli, perché è oltre i Vangeli, oltre l'annunzio della morte e resurrezione di Cristo. È il dono per noi.

fa degli uomini alter Christus, degli altri Gesù, fa della Chiesa il suo corpo. E che cos'è il dono dello Spirito Santo? Beh, si potesse dire in poche parole, sarebbe una banalità, no? Non sarebbe una cosa così importante. Beh, fra le altre cose è il Paraclito ed è il dono dello spirito filiale, cioè un rapporto con Dio da figli e non più da estranei. Come funziona? Beh, innanzitutto come entra? Il Vangelo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Allora, non se osserverete i miei comandamenti mi amate, ma se partite dalla fiducia, dall'amore e dalla tenerezza verso di me, proverete a fare ciò che vi dico. Quindi il Padre, in questo rapporto che ci sarà di fiducia, otterrà, mi darà per voi, darà al vostro cuore un altro paraclito. Il primo paraclito è Cristo, il primo consolatore è Cristo, l'altro paraclito, quello che rimane per sempre. Gesù non rimane per sempre, come dirà nella unzione di Betania: voi non mi avrete a me per sempre. C'è questa realtà di Cristo che è stato qui sulla terra per un tempo, ma lo Spirito Santo invece rimane per sempre. Lui a noi si vuole donare sempre, cioè senza limiti, senza confini, notte e giorno, sia che vegliamo sia che dormiamo, sia che facciamo cose liturgiche o sante o non so cosa, sia che stiamo nella realtà quotidiana, feriale, profana. Niente è più profano, tutto è santo, tutto è inondato dal sempre dello Spirito Santo. E come lavora in uno Spirito Santo? Trasformando degli impauriti, come vediamo nella lettura della Pentecoste, in dei franchi comunicatori che hanno capacità di parlare al cuore delle persone. Perché che cosa hanno? Come mai riescono a parlare a tutti? Come mai riescono a avere più uditori di Gesù Cristo? Perché questo sarà l'esito: faranno cose più grandi di Cristo, spargeranno la fecondazione che fa nascere figli a Dio, la generazione di tanti che diventeranno uomini nuovi per tutto il bacino mediterraneo, semplicemente loro, ma anche in India, lontano, in giro per tutto il mondo. Come funzionerà? Innanzitutto per la tenacia dello Spirito Santo che rimane sempre. E questo Spirito Santo, prima di tutto, consola e quindi dà un'intima certezza che nelle difficoltà Dio c'è, Dio non ci molla e porterà a compimento l'opera che ha iniziato con noi. Ma lo Spirito Santo, dice il testo del Vangelo, insegnerà ogni cosa, ovvero sia avrà la capacità di mettere dentro di noi un'attitudine di discepoli, che è un'attitudine bellissima, quella cosa per cui la vita è sempre una sorpresa, quella cosa per cui uno non sta saccentemente davanti alla vita, ma come uno che ha qualcosa da imparare. Lo Spirito Santo mi deve dire qualcosa su tutto, mi insegna ogni cosa. E questo è molto bello, perché la vita diventa un apprendimento costante, ed essendo l'istinto dell'uomo naturalmente l'apprendimento, la comprensione, è così bello avere qualcuno che ci insegni qualcosa di nuovo ogni giorno. Ogni cosa ci sarà sempre da imparare. Che meraviglia, che vita interessante che ci prepara lo Spirito Santo. Quando è che uno non ha lo Spirito Santo? Quando crede di aver capito tutto. Allora lo Spirito Santo si allontana, perché lo Spirito Santo cerca discepoli, non strafottenti che credono di potergli insegnare qualcosa. Non perché lui sia autoimpositivo, no, lui è rispettoso, è umile, parla solamente con chi lo vuole ascoltare, però certamente è verità, quindi non può coesistere con la menzogna o con l'incompletezza o con la mediocrità. Allora insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, dice il Vangelo. Gestirà la memoria, gestirà la metabolizzazione dei fatti e metterà al centro dei fatti la parola di Cristo, cioè avere una memoria con un centro, con uno zero di assi cartesiani che valutano tutto secondo la parola di Cristo.

è lo stare nella vita sempre centrati su quello che Cristo ha detto al nostro cuore. Lui, parola del Padre, viene rinfrescato continuamente nel nostro cuore dall'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quella intuizione, quel ricordo della grazia, quel riavere un'altra volta nel cuore quella fiducia che ebbi il giorno in cui capì la mia vocazione, che ebbi il giorno in cui decisi di fare l'opera, non so, chi di sposarsi, chi di servire la società, chi di fare un mestiere in forma cristiana e via dicendo. Ricordare che dietro tutto cielo e terra passeranno, ma le parole di Cristo non passano. Ricordare ciò che è stabile e saper selezionare nella memoria e buttar via le cose che non ci servono a niente. Lo Spirito Santo è un maestro della memoria, è bello vivere in sinergia con lo Spirito Santo, che è bello avere sempre qualcosa da imparare.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è sabato 23 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, bisogna recuperare il valore umano, l'ha affermato il Papa incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire voci e volti umani, promosso dal Dicastero per la comunicazione insieme al Dicastero per la cultura e l'educazione. Leone XIV ha richiamato l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali per contrastare l'eclissi del senso dell'esistenza causata dalla diffusione incontrollata della tecnologia, ha invitato a promuovere un'educazione all'alfabetizzazione digitale e all'uso critico dei media, soprattutto tra i giovani. Acerra e il Papa tra storie di speranza e tenacia per far fiorire queste terre. Terra dei fuochi, ma anche terra fertile da far rinascere. Alla vigilia dell'arrivo di Leone XIV nella cittadina campana, ieri i racconti di alcuni giovani che partecipano all'incontro in cattedrale col Papa. Acerra non è fatta solo di fuochi tossici, dietro cui c'è la mano criminale di chi vuole annientare distretti fertili e belli. Acerra è fatta di luci buone, che del disastro ambientale pagano lo scotto, in alcuni casi altissimo, e tuttavia non demordono, mostrando una fiducia incrollabile, una sana pervicacia nel mettere in circolo il bene. Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola e il patriarca maronita Oyek. Il Papa ha infatti autorizzato la promulgazione di 6 decreti del Dicastero delle cause dei santi. Saranno beati i martiri di Santander e il patriarca libanese Oyek in tal modo, e diventano venerabili il missionario salesiano Costantino Vendrame, il carmelitano scalzo del Camerun Fra Jean Thierry, la religiosa spagnola Maria Ana Alberdi Echezarreta e il fratello laico cappuccino Fra Nazareno da Pula. La Santa Sede all'ONU ha detto: in guerra viene disprezzato il diritto umano e a rischio sono i civili. Grave la preoccupazione espressa per i frequenti attacchi contro i luoghi di culto, le comunità religiose, le strutture sanitarie e per l'impiego nei conflitti di tecnologie come l'intelligenza artificiale. La Santa Sede ha richiamato al rispetto e alla protezione dei civili, che non vanno trattati come semplici oggetti e numeri, ma persone che hanno una dignità data da Dio anche in tempo di guerra. Un appello che nasce dalla constatazione che il linguaggio e la logica della guerra riducono le persone a numeri, nemici o danni collaterali. Questo quanto ha rivolto la Santa Sede nella dichiarazione rilasciata il 21 maggio in occasione del dibattito pubblico del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul tema protezione dei civili nei conflitti armati. CEI, bisogna custodire le aree interne per costruire il futuro dell'Italia. È stato diffuso ieri dalla Conferenza Episcopale Italiana, in vista della celebrazione dell'8 novembre, il messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento. L'identità italiana non si esaurisce nelle metropoli o nei grandi poli produttivi. Il futuro dell'Italia, affermano i vescovi, dipenderà dalla capacità di rafforzare reti di prossimità, relazioni comunitarie ed economie locali, che costituiscono il vero metabolismo dei territori. Alla Sapienza di Roma, parole e immagini uniscono un mondo diviso. Un festival legato alla Giornata Internazionale dei Musei ha offerto l'occasione per riflettere dal 18 al 21 maggio sulle lingue come elemento di unità. La manifestazione, nell'ambito del progetto museale Eurotales dell'Ateneo Romano, si è conclusa con lo spettacolo Voci di fuoco e cenere di Francesca Ferri dalle Troiane di Euripide. Ogni guerra è un fratricidio, ma le lingue uniscono un mondo diviso. Così dichiarava il titolo del festival proposto dall'Università Sapienza di Roma proprio pochi giorni dopo la visita pastorale di Papa Leone XIV. Il 14 maggio il pontefice aveva invitato lo studio e la ricerca a essere un radicale sia alla vita innocente, sia alla vita giovane, sia alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia. Notizie dal mondo. Antonio Tajani dall'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. L'ha fatto sapere lo stesso ministro degli esteri italiano su X, spiegando le motivazioni dietro questa decisione. Nei giorni scorsi il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha postato un video sui suoi profili social che mostrava come Israele abbia torturato gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, rapiti in acque internazionali. Accanto a loro camminava Ben-Gvir, deridendoli. Intanto il partito di Netanyahu sta perdendo consensi, l'ha rivelato ieri un sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Maariv, secondo il quale la coalizione di governo raccoglie in questo momento solo 51 seggi su 120, mentre l'opposizione ne avrebbe 59. Ciò vuol dire che se si votasse oggi l'attuale primo ministro israeliano non avrebbe i numeri per formare un nuovo governo. In Israele, all'interno della stessa coalizione di governo, si registrano movimenti significativi. Il partito Likud di Netanyahu continua a perdere consensi, mentre il partito di Smotrich, legato al sionismo religioso, che negli ultimi sei mesi era sceso sotto la soglia minima per entrare in Parlamento, è tornato sopra quella soglia. Con questo scenario possono cambiare significativamente gli equilibri nella coalizione. Oltre ai casi confermati di Ebola, si contano quasi 600 casi sospetti e 139 morti non verificati. L'ha annunciato il direttore generale dell'OMS, avvertendo che i numeri sono destinati a crescere. Il motivo della vasta diffusione è che il virus ha circolato a lungo prima di essere individuato, perché si tratta di una variante rara, praticamente sconosciuta fino ad ora. L'emergenza causata dall'Ebola è aggravata dai contagi tra il personale sanitario, la diffusione in diverse aree urbane e una situazione politica molto instabile nella regione, dove un conflitto attivo ha già causato oltre 100.000 sfollati. L'Unione Europea ha invece assicurato che il rischio di contagio in Europa è molto basso. Il regime iraniano ha ordinato di tenere nel paese le scorte di uranio arricchito. La decisione è contenuta in una direttiva emessa direttamente dalla guida suprema, Mojtaba Khomeini. Mantenere materiale nucleare all'interno del paese viene visto come un messaggio di sfida agli Stati Uniti, che da tempo si oppongono all'arricchimento dell'uranio iraniano, temendo possa essere usato per costruire armi nucleari. Il governo cinese si è detto pronto a impegnarsi per la pace in Ucraina, l'ha annunciato il portavoce russo Dmitry Peskov, dichiarando che il tema è stato affrontato in un incontro bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir Putin. La Russia si è detta grata ai suoi amici cinesi per questa decisione. L'Ucraina ha colpito il quartier generale del Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, causando circa un centinaio tra vittime e feriti. L'ha comunicato il presidente ucraino Zelensky, allegando anche il video che mostra il momento in cui i droni hanno colpito degli edifici in un villaggio. Ha poi sottolineato che i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Gli Stati Uniti hanno schierato una portaerei a propulsione nucleare al largo di Cuba, l'ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom, che si occupa delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, Caraibi e acque adiacenti. La portaerei, posizionata nel Mar dei Caraibi, è la USS Nimitz, utilizzata in precedenza nello stretto di Taiwan e nel Golfo Persico. Il tutto accade in un momento di crescenti tensioni e pressioni tra Stati Uniti e Cuba. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha rafforzato il blocco statunitense su Cuba e ha effettuato una serie di voli di ricognizione e sorveglianza attorno all'isola. Nei giorni scorsi la Procura federale di Miami ha incriminato l'ex presidente cubano Raúl Castro.
4: Notizie dall'Italia. Oggi ricorre un anniversario importante, quello della strage di Capaci, che Mattarella definisce come un evento che ha segnato la storia della Repubblica. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Con Capaci ha fermato Mattarella l'avvio della riscossa civile. Meloni commenta, dalla memoria, un futuro libero dalla paura. Questi messaggi del capo dello Stato e della Premier nel giorno dell'anniversario della strage. Nel frattempo mostre, convegni e cortei nella giornata della memoria per Falcone. A Palermo i ministri dell'interno, della cultura, dello sport e della giustizia per l'inaugurazione del Museo del Presente e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. All'inaugurazione Maria Falcone ha affermato: bisogna parlare ancora di antimafia. L'agenda e la penna del magistrato morto Capaci, la bici di Borsellino, uno dei pezzi rari e la fotocopiatrice usata nel maxi processo. Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi. Così l'ex premier Romano Prodi al Festival dell'Economia di Trento. L'Europa, ha affermato, dovrebbe avere capacità unitaria di intervento. Così ha avvertito Prodi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. La riduzione del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. I fondi, e si parla di 400 milioni di euro, saranno trovati dall'extragettito dell'IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. 4 ville venete come Villa Badoerre, Fratta Polesina, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardia Montecchio Maggiore, Villa Bassi Ratgeba Tavano Terme. Un calendario di masterclass, degustazioni e visite guidate e soprattutto gli incontri con l'autore, che vedranno protagonisti tra gli altri Marco Paolini, Paulino Libralato, Piff e Francesco Piccolo, oltre a Claudio Amendola, oltre a Jacopo Veneziani e molti altri. Torna così Sorsi d'autore, 27esima edizione della rassegna, in collaborazione con enti pubblici e privati, tra cui Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete, che dal 12 giugno al 5 luglio racconterà ancora saperi e sapori del Veneto più autentico. Da un lato le ville, cuore della storia economica e sociale del territorio, dall'altro una tradizione enologica rappresentata da vini riconosciuti a livello internazionale. È il Fiorenza Day, si celebra la pioniera delle donne pilota, così raccogliamo la sua eredità. L'evento dedicato a Fiorenza De Bernardi, prima italiana a guidare un aereo di linea, Rossi, prima comandante di ITA, con talento e determinazione, il cielo non ha genere. Notizie locali, lo stabilimento Electrolux Professional Group di Valle Noncello a Pordenone non è coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l'Italia, che prevede il taglio di 1700 posti di lavoro. Lo precisa la stessa azienda in una nota ufficiale, sottolineando al tempo stesso come il sito friulano sia destinato a un ruolo di primo piano nel prossimo biennio. Nel 2026-2027, infatti, lancerà nuovi prodotti in 110 paesi. Via libera al ritorno delle province. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il disegno di legge per il ripristino degli enti. Ora manca il voto del consiglio. Saranno operative dal 1 gennaio 2027, con elezioni nella primavera successiva. L'assessore Roberti ha precisato l'obiettivo finale, che rimane quello di dar vita alle province elettive, dapprima con i commissari per accompagnare gli enti ricostituiti al voto. Dramma sfiorato nel cantiere dell'ex fiera a Pordenone, cede il gancio della gru e finisce nel giardino della scuola. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio. Non si registrano feriti tra docenti e alunni. Il sindaco Basso commenta: qualsiasi lacuna nei protocolli di sicurezza è assolutamente inaccettabile. Pirotta del PD protesta, il sindaco dia spiegazioni in consiglio. Redditi in Friuli Venezia Giulia, le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini. Il dato emerge dall'analisi IRES FVG sulle dichiarazioni IRPEF 2025. Fa eccezione in positivo la provincia di Trieste, che registra i valori medi più elevati dell'intera regione. Tuttavia, il Friuli Venezia Giulia si conferma anche una delle regioni più attive sul fronte della previdenza complementare, il che significa che i cittadini lavoratori di questa regione non si affidano solo alla pensione pubblica, l'INPS, ma versano regolarmente contributi in fondi privati per garantirsi una rendita economica futura più stabile. 11 comuni del Friuli Venezia Giulia tornano al voto domani, domenica 24 e dopodomani, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative. Circa 35.600 elettori sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in altrettanti centri, tutti con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'appuntamento recupera le consultazioni del 2020, tenutesi in ritardo a causa dell'emergenza Covid. I comuni interessati sono 11, 6 in provincia di Pordenone, 4 in provincia di Udine e 1 in provincia di Gorizia: Andreis, Barcis, Scaneva, Cividale del Friuli, Clout, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Parmo e Villesse. Trattandosi di comuni con meno di 15.000 abitanti, non è previsto il voto disgiunto. Sindaco e consiglio comunale si eleggono con un'unica scheda. Pordenone, 202 posti bici all'autostazione, approvato il progetto della velostazione. Via libera della giunta di Pordenone così al progetto, 202 posti bici tra deposito sotterraneo e struttura esterna, finanziati con 1 milione dalla regione FVG. La proposta è partita dall'assessore alla mobilità Lidia Diomede. Mira a spiegare ai più piccoli che cos'è un terremoto e quali comportamenti adottare in caso di emergenza attraverso il linguaggio immediato del fumetto e il supporto del sapere scientifico. Ercolat 1976, terremoto, istruzioni per l'uso. il progetto promosso dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nel 50° anniversario del terremoto in Friuli. L'opera è rivolta ai bambini della scuola primaria. I terremoti sono eventi che possono accadere nel corso della vita di una comunità, ma, affermano gli illustratori, affrontarli con consapevolezza e sapendo cosa fare significa poterli superare. La conoscenza è il primo strumento di prevenzione. Dobbiamo imparare a conoscere il pianeta in tutte le sue sfaccettature. Non abbiate mai paura. E dal Bellunese un colloquio di lavoro su tre in Veneto salta perché non si presenta nessuno. È il paradosso fotografato dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che nel suo ultimo report mette in fila numeri difficili da ignorare. Mentre grandi aziende come Electrolux, Valbruno, Superjet affrontano crisi e possibili esuberi, migliaia di imprese, soprattutto piccole, non riescono a trovare personale. E nel quadro regionale, Belluno è tra le province più colpite d'Italia. Secondo la CGA, nel 2025 il 33,5% dei colloqui di lavoro veneti è andato a vuoto. Ma la provincia dolomitica fa peggio della media. Il 37,7% delle selezioni è fallito, perché nessun candidato si è presentato. Su 24.050 assunzioni previste, oltre 9.000 sono saltate. Il fenomeno chiaramente non riguarda solo il bellunese, ma l'intero nord-est. 4 delle 5 regioni più in difficoltà appartengono proprio a quest'area e sono Valle d'Aosta, seguita da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La prima causa sarebbe culturale. Molti giovani hanno cambiato priorità e cercano equilibrio vita lavoro, flessibilità e crescita professionale. Offerte con stipendi bassi, orari pesanti e poche prospettive vengono scartate ancora prima del colloquio. C'è poi il nodo demografico, i giovani sono meno e in molti settori sono diventati una risorsa rara. A questo si aggiunge il disallineamento tra domanda e offerta. Le imprese cercano profili tecnici specializzati che il sistema formativo non produce più in quantità sufficiente. Infine pesa anche il modo in cui si seleziona, procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta infiniti e annunci poco chiari scoraggiano i candidati, che spesso inviano decine di curriculum e poi spariscono appena trovano un'opportunità migliore. La radioterapia di Belluno cambia passo. Da un mese operativa la nuova TAC di simulazione Big Bore, un macchinario che permette trattamenti oncologici più precisi, più veloci e soprattutto immediatamente disponibili. Un'arma in più per un reparto, la radioterapia in crescita come certificato dai numeri. La vera svolta è nel software. La sincronizzazione respiratoria guida il paziente a trattenere il respiro in momenti precisi, così da colpire con accuratezza tumori mobili come quelli di polmone e mammella, proteggendo gli organi sani. Un altro algoritmo elimina le interferenze di protesi e impianti dentali, che altrimenti potrebbero oscurare le immagini. Prosegue a Feltre il percorso di ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale. Nei prossimi mesi Italgas realizzerà circa 1700 metri di nuove condotte, un intervento che permetterà di estendere il servizio a numerose abitazioni del territorio comunale. I lavori interesseranno diverse aree. Un intervento diffuso, pensato per migliorare la copertura del servizio e rispondere alle esigenze di una parte sempre più ampia della popolazione. Un nuovo faggio cresce nel giardino della scuola primaria di Mur di Cadola. È stato messo a dimora ieri grazie alla donazione del Lions Club Belluno in occasione della giornata mondiale della biodiversità. A renderlo speciale sono stati i bambini della classe prima che hanno partecipato alla piantumazione spalando terra, ascoltando curiosi e seguendo passo passo le spiegazioni sull'importanza di proteggere l'ambiente. Il nuovo faggio sostituisce un esemplare della stessa specie che era stato rimosso dopo le verifiche tecniche che ne avevano certificato il grave stato di ammaloramento. Questo è stato un gesto semplice ma che lascia radici profonde, un albero nuovo, una lezione di biodiversità e un impegno condiviso che continuerà anche nei prossimi anni. Mondo dello sport, GP Canada, Russell in pole nella gara sprint, Antonelli secondo, seconda fila per le McLaren, in terza le rosse di Hamilton e Leclerc. E dal tennis, Roland Garros, Sinner insegue lo slam mancante, ma sui premi serve rispetto, favorito per l'assenza di Alcaraz, il numero uno, con i colleghi, valuteremo cosa fare. Addio De Piccoli, gigante buono della box oro dei massimi a Roma 60, morto a 89 anni, pugile veneziano, fu campione ai giochi con Benvenuti e Musso. Vi Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 23 maggio avremo cielo in prevalenza sereno. Tuttavia, durante il pomeriggio sulla zona montana sarà probabile la formazione di modesta nuvolosità e non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. A Trieste sul Carso, probabile presenza di bora moderata per gran parte della giornata. Sulle altre zone, venti a regime di brezza. Domani, domenica 24 maggio, cielo in prevalenza sereno. Al pomeriggio sulla zona montana poco nuvoloso e non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. Caldo estivo, specialmente in pianura, e venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, lunedì 25 maggio, cielo in prevalenza sereno. Al pomeriggio poco nuvoloso sulla zona montana, caldo estivo con temperature decisamente sopra la media del periodo, venti a regime di brezza, forse anche sostenuti al pomeriggio sulla costa. La temperatura in pianura, in questi tre giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 33. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di maggio del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo quindi per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi auguriamo un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: Rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare alleluia.
1: Via quelle ruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luce ad eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Oggi noi contempliamo, attraverso gli occhi della fede, la nascita della Santa Chiesa Cattolica, Nostra Madre. Difatti, in questo giorno santissimo, quando appunto lo Spirito Santo discese sui primi apostoli, insieme a Maria e alcune donne, ecco che nasce oggi la Chiesa. È il compleanno, potremmo dire oggi noi, della nostra comunità cristiana. In questo giorno santissimo, mediante lo Spirito Santo, ecco che c'è questa novità tutta particolare. E c'è una novità, potremmo dire, nella prima lettura, che tutti rimangono a bocca aperta. Questi uomini, galilei in maggior parte, parlavano la lingua aramaica, la lingua comune allora, eppure tutti capivano quello che dicevano i santi apostoli. È un dono certamente che hanno avuto gli apostoli in quel tempo, ma per noi ha un particolare significato. Vuol dire l'unità, non soltanto della nostra comunità cristiana, ma l'unità nel sapere ascoltare sempre questo messaggio che è sempre uguale. E chi è che in questo mondo ne rappresenta in modo del tutto speciale questa unità? È la sacra persona del Papa. È Francesco, il quale presiede tutte le chiese della carità, ne è il pastore universale ed è quella voce che tutti, in forza del battesimo e delle nostre scelte, siamo obbligati per fede a saper sempre ascoltare, perché è una voce che unisce tutte le voci. Ecco perché è importante che noi sempre ritroviamo l'unità nella nostra famiglia religiosa cattolica, perché questo è un messaggio che proprio promana dalla Pentecoste. Non ci possono essere nella Chiesa più voci, più pensieri, potremmo dire più cordate. Ce n'è una sola di voce, la voce di Pietro, che mediante Francesco riunisce questa unica voce nella Chiesa, e quindi ecco che, presiedendo nella carità tutte le altre chiese che compongono l'unità cattolica, diventa la voce universale, diventa la voce unica. L'obbedienza al Papa, l'obbedienza interiore di noi battezzati dal Papa, è importantissima, perché se non c'è questo, noi si va a intaccare il fondamento della festa di oggi, che tutti sentivano parlare una sola voce. Non esistono più voci, esiste una sola, e tutte le altre voci che ci sono devono sempre conformarsi con la voce di Pietro, perché a Pietro che nostro Signore ha detto: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tu sei il fondamento visibile dell'unità della Chiesa Cattolica, e chi ne pensa diversamente cade nell'eresia, cioè rischia interiormente la scomunica, quella cosiddetta appunto late sentenzie, perché per noi cattolici è una cosa importantissima il dogma della infallibilità pontificia su ciò che riguarda la fede e la morale, ma anche il magistero ordinario del nostro Santo Padre il Papa fa parte di quell'obbedienza interiore alla quale noi battezzati siamo tutti chiamati. Sarebbe un controsenso celebrare oggi la festa, il compleanno della nostra Chiesa e poi non riconoscersi in questa unica voce. o peggio ancora discordarsi da questa unica voce. Perché è Pietro che parla, e Pietro è il vicario di nostro Signore in terra. Non l'abbiamo scelto noi, è la volontà del fondatore della Chiesa Cattolica, che è Gesù Cristo. E se il Signore questa Chiesa l'ha fondata in questo modo, questa è la sua volontà. E non possiamo non andare contro la volontà del fondatore, perché ci distacchiamo interiormente da quella comunione che ci è necessaria per andare in paradiso. Se noi non rimaniamo nella barca di Pietro, che è una sola, chi ci apre poi le porte del paradiso? Se non ci riconosciamo in questa comunità cattolica, se noi non ci impegniamo a questa obbedienza interiore al Papa, è un controsenso celebrare la Pentecoste e poi non essere uniti tra di noi. Allora preghiamo oggi lo Spirito Santo, invochiamolo tanto, che illumini le nostre coscienze a seguire docilmente la voce del Pastore, che è uno solo e che c'è un solo nome, Francesco, che è lì unicamente per la volontà santissima di Dio, e sulle sue spalle porta tutto quanto il peso, anzi pesantissimo, della Chiesa Cattolica. Come si può aiutare il Papa? Pregando per lui, ascoltando la sua voce, obbedendo al Papa in modo particolare, e poi alla fine sentire interiormente che l'obbedienza ci porta sempre a una docilità interiore. È lo Spirito Santo che compie in noi, potremmo dire, questo miracolo. Ma se noi interiormente mettiamo degli impedimenti allo Spirito Santo, quello non arriva da noi, rimane sempre fuori dell'uscio della nostra vita. Ecco perché è importante che noi ci ritroviamo in questa obbedienza, che per noi oggi sa un solo nome, Francesco, non ce ne sono altri. Ecco perché i nostri antichi padri, i primi cristiani, quando cominciamo a vedere che c'erano le prime divisioni, le eresie, le incomprensioni, cosa dicevano? Una cosa sola: dove c'è Pietro, lì c'è la vera Chiesa. Dove c'è la vera Chiesa, lì c'è Cristo, e dove c'è Cristo, lì c'è Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati in questo sabato 23 maggio 2026, è mezzogiorno e 22 minuti, scusate, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di collegarci alle 12.30 con una nuova puntata di Vocazioni, a cui seguirà alle 13 poi il notiziario quotidiano e alle 13.12 In Cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione. A seguire alle 14 il radiogiornale quotidiano sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia. Alle 17.50 Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, a seguire alle 19.20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 Servizi di Informazione, alle 25 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la Comunità di Sant'Egidio in Preghiera da Roma, a seguire alle 21 Cultura e Società. Alle 22 insegnamenti di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, a seguire Vocazioni alle 23, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi la programmazione continua anche per tutta la notte e ovviamente anche per tutta la giornata di domani, per farvi sempre compagnia anche durante la domenica. E quindi a voi tutti un buon fine settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto in compagnia sempre di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi, ben arrivato.
2: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
2: Sì, nativo di Cesaval Valdarno.
1: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
2: Ma, allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
1: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESCI.
2: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca IG, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre assistente regionale della Toscana. Quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
2: Certo.
1: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
2: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E hai la possibilità di spenderti per gli altri.
1: Che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
2: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
2: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, è partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
1: Che bel segno.
2: Sì, bisogna imparare a leggere i segni, i segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che, vuol dire, ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
1: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta.
2: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come è fatta a diventare prete. Ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide, e ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto all'età di 17 anni di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione, cioè nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa. E lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore. E io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto appunto nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi, e quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
2: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane. E un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, molto più piccolo di me, e allora ha detto: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia. La mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, vabbè, dice: forza, digli che tu c'hai da dire. E ripetevo questa intenzione, e mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. E sì, mio babbo non era di molte parole, però ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io, i primi tempi, tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me. Ecco.
1: Che bello. Comunque, per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente. Così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione. E Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità. Ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
2: Sì. accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa. È un veicolo che può comunicare, che comunica. Mi piace, ecco sì, a volte sì, anche le canzoni diciamo un po' più leggere di compagnia, prediligo ecco cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano ecco parole significative. Ma vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età e ecco certe canzoni hanno segnato dei passaggi e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche ecco serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato ecco la vita con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
2: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come una stella polare, è Dio. E quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: io
0: giocava a calcio?
1: Ho fatto un da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, io dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, ecco questo ruolo di assistente ecclesiastico lo ha accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare. Ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96. Prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale, quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative, e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi, e poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più, dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione Gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora, non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice: grazie, una bella omelia. E la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto: i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira, quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. È una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza educativa, e ha dato vita a questa riguarda sia questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani, però ecco anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente, ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare sicuramente. Se si guarda indietro mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma, se vede tutta poi la strada che ha fatto.
1: Sì, sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè nel senso di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, o di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Bello. Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
1: sì.
0: Lo sente ogni tanto.
1: È il nostro vicario generale.
0: Che bello, mamma mia. Sì. Anche per lui credo sia comunque,
1: sì,
0: una bella emozione.
1: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì, sì. Guarda, anche lì è una persona, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante, poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza e poi ecco al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero maturato la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita, e poi quindi sì l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo ecco impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
0: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
1: Insogna, ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, l'ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita la loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno, il ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè il fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro. Il cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, ora non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bello spazio.
0: Direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
2: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
2: Nell'incontro in piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in piazza Calipari e poi la linea allo studio.
3: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
1: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
4: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi, le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
5: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente, oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
6: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono quasi 750 i comuni che domani, lunedì, riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
7: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
8: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora per morirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

0: qua, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi, vista la stagione, viste le temperature che si stanno alzando, parliamo di oratorio estivo.
1: In Cammino.
0: E lo facciamo raccontando l'esperienza dell'arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, e ringraziamo i rappresentanti che sono giunti qui da noi in studio, che ringraziamo appunto. Andrea Salibra, bentrovato Andrea.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, educatore presso l'oratorio Roveto Ardente di San Mariano, frazione di Corciano, Perugia, ma ci tenevi a dire unità pastorale 12.
2: Esatto,
0: perfetto, benissimo. Insieme a te, Don Daniele Malatacca. Ben trovato, Don Daniele.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, qui è stato difficile trovare il sottopancia giusto, ma tra le tante cose sei il coordinatore di Area Giovani. Ci spieghi cos'è Area Giovani?
3: Area Giovani è una nuova realtà nei nostri uffici diocesani di Perugia, che coordina un po' tutti gli uffici di pastorale giovanile, tra pastorale giovanile, coordinamento oratori, pastorale universitaria e vocazionale. Ecco, siamo un team, lavoriamo tutti insieme. Ecco, io mi occupo di questo.
0: Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io guardo gli oratori della diocesi di Perugia, mi racconta un po' anche la diocesi?
3: Ma un volto bello, perché io poi non sono di Perugia, sono importato, sono pugliese, vengo da Lucera, in provincia di Foggia, ma sono a Perugia per studio e mi sono innamorato della chiesa perugina. Mi sono innamorato di questo volto bello e c'è un lavoro che ci precede. Area Giovani è soltanto la punta dell'iceberg, sono tanti anni di lavoro. C'era Don Riccardo Pascolini oratori prima, c'era Don Paolo Giulietti, adesso certo. Monsignore. Ecco, ci sono stati dei lavori molto belli alle nostre spalle e c'è un volto bello di chiesa, tanti ragazzi che partecipano, che fanno servizio, che cercano anche Cristo, cercano Gesù nel loro cammino personale di vita, e noi siamo molto contenti di poter servire.
0: Bellissimo.
3: In questa piccolezza.
0: Andrea, tu per lavoro, per passione, per missione ti occupi, no? Sì. Dei ragazzi, e questo è un periodo particolare perché da qualche settimana è finito l'oratorio, diciamo così, invernale,
2: esatto, sì,
0: e si apre un po' la stagione estiva di tutti i giorni, quantomeno per da quando finisce la scuola fino a luglio, metà luglio, poi dipende insomma dalle parrocchie. Tanti piccoli che verranno in qualche modo accuditi tra virgolette da tanti giovani,
2: esatto, sì,
0: e voi che siete leggermente più grandi di quei giovani avete la responsabilità di formare i formatori. È un periodo importante questo.
2: Esattamente, nell'oratorio delle Soglie a Roveto Ardente a San Mariano abbiamo concluso l'oratorio invernale settimana scorsa con una festa, e la cosa bella è che sono venuti tanti giovani, tante famiglie, tanto perché una parrocchia, veramente abbiamo la fortuna di avere una parrocchia ricca di giovani che si mettono in gioco. Abbiamo una band, Burning Bush, Roveto Ardente in inglese, passioni di varie tipologie di età, da un papà quarantenne a una ragazza di 16 anni, ragazzi che si sono buttati così proprio preparando dei giochi, preparando un qualcosa di bello, una merenda, un qualcosa, accogliendo questi bambini in vista di qualcosa di estivo chiamato Crest, che parte proprio appena finisce la scuola. La scuola da noi finisce il 9 e il 10 subito i piccoli degli elementari fino alla seconda media saranno accolti dai ragazzi, dagli animatori, ce ne ho 81.
0: Non male.
2: 81 adolescenti tra il primo e il quarto superiore, e un'altra educatrice che sta con me, che si chiama Noemi, che appunto noi grandi insieme a Don Simone, Don Mauro e il seminarista Michele ci occupano della formazione sia della scaletta delle attività, ma poi anche la preparazione dei ragazzi dal punto di vista della preghiera, del gioco, dell'animazione e dei laboratori e anche delle uscite.
0: Diciamo che come diocesi vi siete anche organizzati mettendo in piedi una struttura che sia stabile, no? Per riuscire a spaziare, allargare i confini degli oratori in diocesi, magari non centralizzarsi solo sulla città di Perugia. Sto parlando del progetto Stand By Me. Oltre alle quattro cose che ho detto io, come nasce l'idea?
3: L'idea nasce da un'esigenza educativa dopo, nel tempo del Covid, era il 2020, e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, come possiamo ripartire. Noi non ci siamo mai fermati, anche nel 2020 abbiamo cercato di fare i guest, di garantire un servizio alle famiglie, ai bambini, siamo stati il più possibile attivi, però l'esigenza di potersi vedere in piccoli gruppi e non più di 40 persone, 30-40 persone, in spazi ampi. È nata l'idea di Stand By Me insieme a degli amici che sono Simone Biagioli, Diego Bugatta, Maria Serena Baldoni. Ci siamo messi in ufficio e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, per cui nasce la parola Stand By Me, perché abbiamo ideato degli stand di formazione, degli stand che potevano variare dal videomaking alla fotografia, alle cose che potevano interessare i ragazzi, comunicazione social che in quegli anni andava necessariamente certo. in voga, e poi anche stand disabilità, stand animazione, stand giochi, insomma ce ne siamo inventati di ogni, ed erano una ventina di stand. Ecco, negli anni, in 5 anni, la formula è cambiata, abbiamo vissuto anche una 2 giorni ad Assisi, abbiamo invitato la band Irreale, ci hanno fatto un concerto testimonianza, eravamo 1000 adolescenti, e in quei 2 giorni è stato bellissimo. L'anno scorso è coinciso con il Papa, quindi con i funerali del Papa Francesco, quindi subito dopo siamo partiti con alcuni ragazzi, siamo venuti giù, insomma sono stati anni belli per stare vicino ai ragazzi.
0: Andrea Salibra, tu ti ricordi i tempi dell'oratorio, quando tu eri uno di quei piccoli?
2: Sì, io mi ricordo il mio primo Grest da bambino a San Sisto, nella mia parrocchia di origine, nel 2006-2007, staccolto, e poi ho vissuto, ecco, ho subito tutte le attività. E poi, da adolescente, nel 2014, me lo ricordo bene, con i miei amici e i miei animatori, mi hanno proposto nel 2014 il tema Narnia, Grest Narnia.
0: Come no, mi ricordo.
2: E lì è iniziata un'avventura. Un'avventura che poi, dopo la maturità, con l'università ho ripreso, approfondito con la cooperativa Pepita nei vari posti, nei vari luoghi di Perugia e anche a Roma. Ho fatto un Grest 2 anni fa a Roma, lo rifarò anche quest'anno a Gregorio VII. Quindi proprio l'estate c'ho una passione verso i Grest e verso la formazione, anche una cura verso il conoscere i vari tipi di ragazzi, per farli uscire dalla monotonia, casomai dalla loro quotidianità, sia scolastica ma anche ludica, e incontrarsi con tra di loro.
0: Stare con i ragazzi è anche motivo vocazionale in senso largo, nel senso ti chiarifica anche la strada che stai tu mettendo, che stai percorrendo?
2: Sì, come educatore. Quindi il proporre dell'attività, lo starci dietro, il non...
0: Cioè tu hai scoperto di fare l'educatore facendo questo tipo di servizio?
2: Facendo il Grest, sì.
0: Quindi è bella questa testimonianza, Don Daniele, eh?
3: Sì.
0: Tu hai scoperto di fare l'educatore facendo questo tipo di servizio?
2: Esatto, facendo il Grest, sì.
0: Quindi è bella questa testimonianza, Don Daniele, eh?
3: Sì, molto.

0: in circolo tuo amore, Fiorella Mannoia, un brano di Luciano Ligabue. Stiamo raccontando dell'oratorio estivo che sta tornando, stiamo in qualche modo capendo come si sta organizzando, come è organizzata, grazie per l'applauso, ma non è per noi, vabbè, come sta organizzando l'arcidiocesi di Perugia Città della Pieve per formare quei tanti educatori che stanno dietro ai tantissimi bambini che, finita la scuola tra giugno e luglio, insomma, invaderanno pacificamente tutti i giorni l'oratorio, non solo nel weekend, non solo in qualche spazio orario settimanale, ma tutti i giorni con un tema preciso. Ma lì serve Andrea Salibra, educatore oratorio Roveto Ardente, serve formazione, serve qualcuno che riesca a mettere in circolo l'amore, in questo caso che arriva dall'alto.
1: Esatto, tutto parte dalla cura. La cura che tu ci metti verso il prossimo, la cura che tu ci metti nel preparare quella scenetta, quella scenografia, quel gioco. Stiamo preparando quel Grest da 3 settimane, da dopo Stand By Me, 25 aprile siamo partiti.

0: E subito ho ripreso i miei animatori dicendo: proponiamo sempre qualcosa di bello e di nuovo. E il rischio qual è quando tu prepari un centro estivo, un ingresso, qualsiasi attività? L'anno scorso ha funzionato, allora perché non rifare le stesse cose? È vero, però dopo dove sta la bellezza? La bellezza dell'immaginare delle cose nuove, una bellezza nel pensare a quel bambino che l'anno scorso non c'era, quest'anno forse ci sarà, non lo so, ai bambini nuovi, ai volti nuovi. E quindi di avere una cura verso la preparazione, una cura verso gli animatori, il divertirsi. Se manca il divertimento, se non c'è una cura, se non c'è una bellezza, ma se non c'è quel senso di lo faccio io con gli animatori, con i miei amici, non lo faccio verso i bambini, allora perché lo faccio? Viene un guest bello se non ci metto amore? Sì, può essere, mi sono impegnato, sono venuto in oratorio
1: organizzato,
0: esatto,
1: ma certo,
0: però dopo il sale se perde sapore, cioè non sa di niente.
1: È vero.
0: E l'animatore per il bambino, per la parrocchia, per l'oratorio, per i genitori è sale, sapore. Se io non c'ho il sale è difficile lasciare un qualcosa, un'impronta, come è stato con me nella mia storia.
1: Don Daniele Malatacca, come sono cambiati i ragazzi che entrano in oratorio? Tu vedi un prima e un dopo l'ingresso in oratorio?
2: Sì, per quelli che entrano con le loro storie, da dove partono e si lasciano incontrare, per quei ragazzi lì c'è un prima e un dopo. Per quei ragazzi che si mettono in gioco, che si lasciano conoscere, si lasciano guidare, si lasciano accompagnare, c'è un prima e un dopo. Ma io sto facendo esperienza in questo tempo anche delle cose inaspettate, di semi lanciati 10 anni fa, di ragazzi che sono passati anche per un attimo e dopo 10 anni, in un momento di difficoltà, di ricerca di senso della vita, perché sono diventati grandi, sono diventati universitari, vogliono capire cosa fare nella vita, e ritornano lì a chiedere, dice: ma io come posso adesso trovare la mia strada? E quindi io penso che c'è un prima e un dopo per chi accoglie il seme gettato.
1: E comunque non è un luogo neutro, no, Andrea? L'oratorio è un luogo, uno spazio di libertà dove veramente nelle attività con gli altri si possono sperimentare magari quelle attività che poi potrebbero essere importanti per la tua vita in futuro.
0: Esatto, il limite è veramente, sembra banale, ma è la fantasia. Il limite è veramente dove io non posso arrivare a pensare. Voglio fare una cosa? Esempio, questa band che ho in parrocchia, in oratorio, quella canta, quello suona la batteria, ma io non facciamo una band? Allora vai. Oppure cioè abbiamo un palco, ci manca il sipario, c'ho dei ragazzi che stanno fallendo ma stanno trovando più o meno il modo di costruire un sipario, e abbiamo comprato legno, corde, tutte cose per iniziare a costruire. Quindi il limite veramente è la fantasia, e soprattutto una cosa importante che dico è: mai fare le cose da soli, minimo in due, sempre insieme.
1: Bella questa cosa, un richiamo evangelico, no? Anche questo, don Daniele. Per un sacerdote giovane come te, cosa significa confrontarsi quotidianamente con giovani con questa spinta, con questa voglia di essere protagonisti?
2: Oddio, me dà la vita. Diceva Papa Giovanni Paolo II a Roma,
1: no?
2: Se stai con i giovani rimani giovane. È così, perché loro sono veramente una forza. E rimettono in circolo quell'amore, perché sono capaci di grandi cose. Sono capaci di fare cose belle e di farle bene. E allora noi in diocesi lavoriamo molto con i giovani, tutto è nelle loro mani, noi coordiniamo, guardiamo,
1: certo,
2: siamo dei supporti.
1: Siete i custodi della meta.
2: Già, già, oddio, il custode è lo Spirito Santo. Però abbiamo tanti gruppi di ragazzi che lavorano, chi per lo sport, c'è Sport Lab, un'esperienza di una quindicina di ragazzi che si mettono a servizio per lo sport, Stand By Me, un'altra decina di universitari, ecco, loro ti danno la vita. E ti allargano il cuore, ti rimettono anche nel ministero. Io vedo tanta bellezza, perché stare con loro ricarica anche.
1: Abbiamo poco più di un minuto, Andrea Salibra, il tema di quest'anno, c'è un tema particolare che seguirete, che entrerà insomma nelle vite dei giovani?
0: Sì, quest'anno tutte e 4 settimane saranno incentrate su Alice nel Paese delle Meraviglie, tema centrale che è un collante per il bambino, e poi che si è svolta con la preghiera. Quest'anno il sussidio dell'ASPI ci propone i Vangeli ogni giorno, quindi ogni giorno c'è un incontro. Alice ogni giorno incontra un personaggio, incontra qualcuno, e quest'anno nella preghiera abbiamo il bambino, l'animatore, che ogni giorno c'ha questa chiamata, questo incontro con Gesù.
1: cosa vi aspettate da questa nuova estate, diciamo così, post giubilare? Perché l'anno scorso le emozioni sono state tante, poi sì, insomma, abbiamo fatto anche un grosso rifornimento di speranza, no? E quest'anno bisogna far fruttare quell'esperienza.
2: Ah sì, siamo così entusiasti che andiamo a Santiago in 400 quest'anno.
1: Vedi, ha funzionato.
2: E siamo contentissimi, noi speriamo veramente che lo spirito faccia una grande semina quest'estate.
1: E allora speriamo poi di raccogliere e di venire a raccontare.
2: Qualcun
1: anche
2: altro
1: questo raccoglierà. Esatto, l'estate degli oratori, insomma, si prepara durante tutto l'anno, l'abbiamo capito anche questa sera. L'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve inizia dalla formazione, dalla preparazione degli oratori, che accoglierà, no, insomma, ragazzi e ragazze negli oratori estivi. Grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno, Andrea Salibra, e grazie a Don Daniele Manatacca.
2: Grazie, buon cammino a voi.
0: Grazie.
2: Buon cammino.
1: Un'altra bella puntata va in archivio, un'altra bella puntata di In Cammino, curata da Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, che fisicamente ha messo in piedi questo dialogo questa sera. In produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio il nostro Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, noi ci ritroviamo lunedì sera come sempre alle 18:40. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Il 23 maggio la Chiesa fa memoria di San Desiderio di Langres o da Genova, vescovo e martire. In realtà, non di uno solo, ma di due desideri fanno memoria oggi i calendari, o meglio, il martirologio romano, perché nessuno dei due santi è segnato nel calendario della Chiesa Universale. Questi due santi, di nome Desiderio, potrebbero essere fratelli gemelli, ambedue francesi, ambedue vescovi, ambedue martiri. Li divide però una distanza di due secoli esatti, perché il primo fu ucciso nel 407, mentre l'altro cadde 200 anni dopo, nel 607.

desiderio più anziano fu vescovo di Langres quando i feroci vandali, barbari e ariani invasero la Francia. Assediata la città, i vandali poterono conquistarla con grave difficoltà perché i cittadini si batterono con indomito valore. Gli aggressori se ne vendicarono nel saccheggio, che fu d'inaudita ferocia. Il vescovo Desiderio cercò di mitigare le violenze, supplicando il capo dei barbari in nome del suo popolo. Gli presentò un Vangelo, ma il vandalo, che pure era cristiano, anche se eretico, ordinò che il vescovo fosse colpito a morte. Il libro del Vangelo fu macchiato del suo sangue. Non diversa fu la vicenda del secondo Desiderio, vescovo di Vienne, nel Delfinato. Sul conto di lui e della sua attività apostolica possediamo diversi documenti. Sappiamo tra l'altro che fu zelante riformatore dei costumi ecclesiastici nella propria diocesi, ma soprattutto egli si batté per convertire a miglior vita i sovrani del tempo, ai quali rimproverò la condotta scandalosa. Incorse così nell'ira dei potenti, che una prima volta lo mandarono in esilio su un'isola e più tardi, reintegrato nella sua dignità, lo fecero arrestare nella cattedrale. Per strada, i soldati che lo trascinavano, andando forse al di là degli ordini avuti dal sovrano, lo massacrarono con le pietre per finirlo poi a colpi di bastone. Anch'egli, perciò, venne onorato come martire, soprattutto nella cittadina dove era stato ucciso, che più tardi prese il nome del santo. Questi due santi sono i più noti tra la decina di quelli chiamati Desiderio. In francese tale nome suona Didier ed è assai diffuso, sia nella toponomastica sia come nome di battesimo. Più raro è invece in Italia il nome di Desiderio, portato da un celebre scultore fiorentino del 400, Desiderio da Settignano. Eppure, non tutti i santi di nome Desiderio sono francesi come i due di oggi. Altri sono ricordati a Pistoia, a Pozzuoli, a Piacenza e a Gignese, in provincia di Novara. Il loro culto, però, ha avuto minor diffusione, limitando perciò anche la diffusione di questo bel nome, che esprime sia il desiderio di un figlio terreno, sia quello della sua eterna salvezza.

quanto riguarda in particolare San Desiderio di Long o da Genova, la sua esistenza nel secolo IV è garantita da Sant'Atanasio, che lo indica come partecipante e sottoscrittore del Concilio di Sardica nel 343. Il suo nome compare anch'egli negli atti del pseudo Concilio di Colonia del 346. San Desiderio occupa il terzo posto nella lista dei vescovi di Langres in Francia. Sembra fosse originario dei dintorni di Genova e designato miracolosamente alla sede episcopale di Langres. Un chierico della suddetta città, di nome Varnacario, scrisse all'inizio del VII secolo un racconto del suo martirio, basandosi su tradizioni locali. Secondo questo Varnacario, il vescovo Desiderio sarebbe stato decapitato durante un'invasione dei Vandali guidati da Croco. Ma ci fu senz'altro una confusione nelle tradizioni locali, perché Langres ebbe diverse invasioni barbariche e quella degli Alemanni comandati dal vero Croco, 298-307, non corrisponde alle date della sua permanenza come vescovo di Langres. Probabilmente si tratta dell'invasione dei Germani del 355-357, respinta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. La leggenda popolare dice che dopo la sua decapitazione il santo vescovo, come tanti altri cefalofori, raccolse la sua testa e rientrò in città attraverso una fenditura della roccia che si era aperta per farlo passare. Tale apertura viene ancora oggi mostrata. Il culto di San Desiderio di Langres è certamente anteriore al secolo VII e il martirologio geronimiano lo riportava l'11 febbraio. Ma nel secolo IX, per l'errore di un copista, ripetuto poi in seguito, ci fu uno scambio con San Desiderio di Vienne, ricordato pure all'11 febbraio, finché si decise di lasciare il santo di Vienne a questa data e trasportare al 23 maggio la celebrazione del vescovo di Langres, data che fu definitivamente inserita nel martirologio romano. La città di Langres lo ricorda inoltre il 19 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie di San Desiderio, avvenuta nel 1315. Il suo culto si diffuse non solo in Francia, ma anche in Italia, Svizzera, Germania. È patrono della città di Langres e molte chiese della diocesi sono a lui intitolate. La sua tomba era custodita in un priorato benedettino posto al centro della città. Nel 1354 fu fondata in suo onore una celebre confraternita a cui si iscrissero re e principi. San Desiderio era invocato come testimone della verità dei giuramenti e come protettore nei parti difficili.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23. Testo che verrà introdotto nella prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo, la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano. Si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché la liturgia si invita a trasformare questa esperienza in una incessante preghiera, proprio nel testo del Salmo, lì dove noi siamo invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo Spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione.
ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo Spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. A coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara. La Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito rende capaci nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata e che permette di diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in croce per noi. Ecco perché la Pentecoste è un annuncio di gioia, di pace, di speranza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto noi tutti. Carissimi amici, come un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi, lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene
e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora, non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Vieni Spirito Santo, abita il mio cuore, illumina la mia mente, rinvigorisci le mie forze. Dove c'è odio, io sappia essere amorevole. Dove c'è tristezza, io sappia essere gioioso. Dove c'è divisione, io sappia essere pacifico. Dove c'è vigliaccheria, io sappia essere magnanimo. Dove c'è astio, io sappia essere benevolo. Dove c'è cattiveria, io sappia essere buono. Dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele. Dove c'è violenza, io sappia essere mite. Dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore, che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è sabato 23 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, bisogna recuperare il valore umano, l'ha affermato il Papa incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire voci e volti umani, promosso dal Dicastero per la comunicazione insieme al Dicastero per la cultura e l'educazione. Leone XIV ha richiamato l'impegno della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali per contrastare l'eclissi del senso dell'esistenza causata dalla diffusione incontrollata della tecnologia, ha invitato a promuovere un'educazione all'alfabetizzazione digitale e all'uso critico dei media, soprattutto tra i giovani. Acerra e il Papa tra storie di speranza e tenacia per far fiorire queste terre. Terra dei fuochi, ma anche terra fertile da far rinascere. Alla vigilia dell'arrivo di Leone XIV nella cittadina campana, ieri i racconti di alcuni giovani che partecipano all'incontro in cattedrale col Papa. Acerra non è fatta solo di fuochi tossici, dietro cui c'è la mano criminale di chi vuole annientare distretti fertili e belli. Acerra è fatta di luci buone, che del disastro ambientale pagano lo scotto, in alcuni casi altissimo, e tuttavia non demordono, mostrando una fiducia incrollabile, una sana pervicacia nel mettere in circolo il bene. Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola e il patriarca maronita Oyek. Il Papa ha infatti autorizzato la promulgazione di 6 decreti del Dicastero delle cause dei santi. Saranno beati i martiri di Santander e il patriarca libanese Oyek in tal modo, e diventano venerabili il missionario salesiano Costantino Vendrame, il carmelitano scalzo del Camerun Fra Jean Thierry, la religiosa spagnola Maria Ana Alberdi Echezarreta e il fratello laico cappuccino Fra Nazareno da Pula. La Santa Sede all'ONU ha detto: in guerra viene disprezzato il diritto umano e a rischio sono i civili. Grave la preoccupazione espressa per i frequenti attacchi contro i luoghi di culto, le comunità religiose, le strutture sanitarie e per l'impiego nei conflitti di tecnologie come l'intelligenza artificiale. La Santa Sede ha richiamato al rispetto e alla protezione dei civili, che non vanno trattati come semplici oggetti e numeri, ma persone che hanno una dignità data da Dio anche in tempo di guerra. Un appello che nasce dalla constatazione che il linguaggio e la logica della guerra riducono le persone a numeri, nemici o danni collaterali. Questo quanto ha rivolto la Santa Sede nella dichiarazione rilasciata il 21 maggio in occasione del dibattito pubblico del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul tema protezione dei civili nei conflitti armati. CEI, bisogna custodire le aree interne per costruire il futuro dell'Italia. È stato diffuso ieri dalla Conferenza Episcopale Italiana, in vista della celebrazione dell'8 novembre, il messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento. L'identità italiana non si esaurisce nelle metropoli o nei grandi poli produttivi. Il futuro dell'Italia, affermano i vescovi, dipenderà dalla capacità di rafforzare reti di prossimità, relazioni comunitarie ed economie locali, che costituiscono il vero metabolismo dei territori. Alla Sapienza di Roma, parole e immagini uniscono un mondo diviso. Un festival legato alla Giornata Internazionale dei Musei ha offerto l'occasione per riflettere dal 18 al 21 maggio sulle lingue come elemento di unità. La manifestazione, nell'ambito del progetto museale Eurotales dell'Ateneo Romano, si è conclusa con lo spettacolo Voci di Fuoco e Cenere di Francesca Ferri dalle Troiane di Euripide. Ogni guerra è un fratricidio, ma le lingue uniscono un mondo diviso. Così dichiarava il titolo del festival proposto dall'Università Sapienza di Roma proprio pochi giorni dopo la visita pastorale di Papa Leone XIV. Il 14 maggio il pontefice aveva invitato lo studio e la ricerca a essere un radicale sia alla vita innocente, sia alla vita giovane, sia alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia. Notizie dal mondo. Antonio Tajani dall'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. L'ha fatto sapere lo stesso ministro degli esteri italiano su X, spiegando le motivazioni dietro questa decisione. Nei giorni scorsi il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha postato un video sui suoi profili social che mostrava come Israele abbia torturato gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, rapiti in acque internazionali. Accanto a loro camminava Ben-Gvir, deridendoli. Intanto il partito di Netanyahu sta perdendo consensi, l'ha rivelato ieri un sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Maariv, secondo il quale la coalizione di governo raccoglie in questo momento solo 51 seggi su 120, mentre l'opposizione ne avrebbe 59. Ciò vuol dire che se si votasse oggi l'attuale primo ministro israeliano non avrebbe i numeri per formare un nuovo governo. In Israele, all'interno della stessa coalizione di governo, si registrano movimenti significativi. Il partito Likud di Netanyahu continua a perdere consensi, mentre il partito di Smotrich, legato al sionismo religioso, che negli ultimi sei mesi era sceso sotto la soglia minima per entrare in Parlamento, è tornato sopra quella soglia. Con questo scenario possono cambiare significativamente gli equilibri nella coalizione. Oltre ai casi confermati di Ebola, si contano quasi 600 casi sospetti e 139 morti non verificati. L'ha annunciato il direttore generale dell'OMS, avvertendo che i numeri sono destinati a crescere. Il motivo della vasta diffusione è che il virus ha circolato a lungo prima di essere individuato, perché si tratta di una variante rara, praticamente sconosciuta fino ad ora. L'emergenza causata dall'Ebola è aggravata dai contagi tra il personale sanitario, la diffusione in diverse aree urbane e una situazione politica molto instabile nella regione, dove un conflitto attivo ha già causato oltre 100.000 sfollati. L'Unione Europea ha invece assicurato che il rischio di contagio in Europa è molto basso. Il regime iraniano ha ordinato di tenere nel paese le scorte di uranio arricchito. La decisione è contenuta in una direttiva emessa direttamente dalla guida suprema, Mojtaba Khomeini. Mantenere materiale nucleare all'interno del paese viene visto come un messaggio di sfida agli Stati Uniti, che da tempo si oppongono all'arricchimento dell'uranio iraniano, temendo possa essere usato per costruire armi nucleari. Il governo cinese si è detto pronto a impegnarsi per la pace in Ucraina, l'ha annunciato il portavoce russo Dmitry Peskov, dichiarando che il tema è stato affrontato in un incontro bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir Putin. La Russia si è detta grata ai suoi amici cinesi per questa decisione. L'Ucraina ha colpito il quartier generale del Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, causando circa un centinaio tra vittime e feriti. L'ha comunicato il presidente ucraino Zelensky, allegando anche il video che mostra il momento in cui i droni hanno colpito degli edifici in un villaggio. Ha poi sottolineato che i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Gli Stati Uniti hanno schierato una portaerei a propulsione nucleare al largo di Cuba, l'ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, SOUTCOM, che si occupa delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, Caraibi e acque adiacenti. La portaerei, posizionata nel Mar dei Caraibi, è la USS Nimitz, utilizzata in precedenza nello stretto di Taiwan e nel Golfo Persico. Il tutto accade in un momento di crescenti tensioni e pressioni tra Stati Uniti e Cuba. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha rafforzato il blocco statunitense su Cuba e ha effettuato una serie di voli di ricognizione e sorveglianza attorno all'isola. Nei giorni scorsi la Procura federale di Miami ha incriminato l'ex presidente cubano Raúl Castro.
4: Notizie dall'Italia. Oggi ricorre un anniversario importante, quello della strage di Capaci, che Mattarella definisce come un evento che ha segnato la storia della Repubblica. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Con Capaci, ha affermato Mattarella, l'avvio della riscossa civile. Meloni commenta, dalla memoria, un futuro libero dalla paura. Questi messaggi del capo dello Stato e della Premier nel giorno dell'anniversario della strage. Nel frattempo mostre, convegni e cortei nella giornata della memoria per Falcone. A Palermo i ministri dell'interno, della cultura, dello sport e della giustizia per l'inaugurazione del Museo del Presente e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. All'inaugurazione Maria Falcone ha affermato, bisogna parlare ancora di antimafia. L'agenda e la penna del magistrato morto Capaci, la bici di Borsellino, uno dei pezzi rari e la fotocopiatrice usata nel maxi processo. Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi. Così l'ex premier Romano Prodi al Festival dell'Economia di Trento. L'Europa, ha affermato, dovrebbe avere capacità unitaria di intervento. Così ha avvertito Prodi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. La riduzione del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. I fondi, e si parla di 400 milioni di euro, saranno trovati dall'extra gettito dell'IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. 4 ville venete come Villa Badoerre, Fratta Polesina, Villa Piva detta dei Cedri a Val d'Obbiadene, Villa Cordellina Lombardia Montecchio Maggiore, Villa Bassi Ratcheb ad Abano Terme. Un calendario di masterclass, degustazioni e visite guidate e soprattutto gli incontri con l'autore, che vedranno protagonisti tra gli altri Marco Paolini, Paulino Libralato, Piff e Francesco Piccolo, oltre a Claudio Amendola, oltre a Jacopo Veneziani e molti altri. Torna così Sorsi d'autore, 27esima edizione della rassegna, in collaborazione con enti pubblici e privati, tra cui Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete, che dal 12 giugno al 5 luglio racconterà ancora saperi e sapori del Veneto più autentico. Da un lato le ville, cuore della storia economica e sociale del territorio, dall'altro una tradizione enologica rappresentata da vini riconosciuti a livello internazionale. È il Fiorenza Day, si celebra la pioniera delle donne pilota, così raccogliamo la sua eredità. L'evento dedicato a Fiorenza De Bernardi, prima italiana a guidare un aereo di linea, Rossi, prima comandante di ITA, con talento e determinazione, il cielo non ha genere. Notizie locali, lo stabilimento Electrolux Professional Group di Valle Noncello a Pordenone non è coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l'Italia, che prevede il taglio di 1700 posti di lavoro. Lo precisa la stessa azienda in una nota ufficiale, sottolineando al tempo stesso come il sito friulano sia destinato a un ruolo di primo piano nel prossimo biennio. Nel 2026-2027, infatti, lancerà nuovi prodotti in 110 paesi. Via libera al ritorno delle province. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il disegno di legge per il ripristino degli enti. Ora manca il voto del consiglio. Saranno operative dal 1 gennaio 2027, con elezioni nella primavera successiva. L'assessore Roberti ha precisato l'obiettivo finale, che rimane quello di dar vita alle province elettive, dapprima con i commissari per accompagnare gli enti ricostituiti al voto. Dramma sfiorato nel cantiere dell'ex fiera a Pordenone, cede il gancio della gru e finisce nel giardino della scuola. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio. Non si registrano feriti tra docenti e alunni. Il sindaco Basso commenta: qualsiasi lacuna nei protocolli di sicurezza è assolutamente inaccettabile. Pirotta del PD protesta, il sindaco dia spiegazioni in consiglio. Redditi in Friuli Venezia Giulia, le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini. Il dato emerge dall'analisi IRES FVG sulle dichiarazioni IRPEF 2025. Fa eccezione in positivo la provincia di Trieste, che registra i valori medi più elevati dell'intera regione. Tuttavia, il Friuli Venezia Giulia si conferma anche una delle regioni più attive sul fronte della previdenza complementare, il che significa che i cittadini lavoratori di questa regione non si affidano solo alla pensione pubblica, l'INPS, ma versano regolarmente contributi in fondi privati per garantirsi una rendita economica futura più stabile. 11 comuni del Friuli Venezia Giulia tornano al voto domani, domenica 24 e dopodomani, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative. Circa 35.600 elettori sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in altrettanti centri, tutti con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'appuntamento recupera le consultazioni del 2020, tenutesi in ritardo a causa dell'emergenza Covid. I comuni interessati sono 11, 6 in provincia di Pordenone, 4 in provincia di Udine e 1 in provincia di Gorizia: Andreis, Barcis, Scaneva, Cividale del Friuli, Clout, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Parmo e Villesse. Trattandosi di comuni con meno di 15.000 abitanti, non è previsto il voto disgiunto. Sindaco e consiglio comunale si eleggono con un'unica scheda. Pordenone, 202 posti bici all'autostazione, approvato il progetto della velostazione. Via libera della giunta di Pordenone così al progetto, 202 posti bici tra deposito sotterraneo e struttura esterna, finanziati con 1 milione dalla regione FVG. La proposta è partita dall'assessora alla mobilità Lidia Diomede. Mira a spiegare ai più piccoli che cos'è un terremoto e quali comportamenti adottare in caso di emergenza attraverso il linguaggio immediato del fumetto e il supporto del sapere scientifico. Eorcolat 1976, terremoto, istruzioni per l'uso. Il progetto promosso dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nel 50° anniversario del terremoto in Friuli. L'opera è rivolta ai bambini della scuola primaria. I terremoti sono eventi che possono accadere nel corso della vita di una comunità, Ma, affermano gli illustratori, affrontarli con consapevolezza e sapendo cosa fare significa poterli superare. La conoscenza è il primo strumento di prevenzione. Dobbiamo imparare a conoscere il pianeta in tutte le sue sfaccettature. Non abbiate mai paura. E dal Bellunese un colloquio di lavoro su tre in Veneto salta perché non si presenta nessuno. È il paradosso fotografato dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che nel suo ultimo report mette in fila numeri difficili da ignorare. Mentre grandi aziende come Electrolux, Valbruno, Superjet affrontano crisi e possibili esuberi, migliaia di imprese, soprattutto piccole, non riescono a trovare personale. E nel quadro regionale, Bellune tra le province più colpite d'Italia. Secondo la CGA, nel 2025 il 33,5% dei colloqui di lavoro veneti è andato a vuoto. Ma la provincia dolomitica fa peggio della media. Il 37,7% delle selezioni è fallito, perché nessun candidato si è presentato. Su 24.050 assunzioni previste, oltre 9.000 sono saltate. Il fenomeno chiaramente non riguarda solo il bellunese, ma l'intero nord-est. 4 delle 5 regioni più in difficoltà appartengono proprio a quest'area e sono Valle d'Aosta, seguita da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La prima causa sarebbe culturale. Molti giovani hanno cambiato priorità e cercano equilibrio vita lavoro, flessibilità e crescita professionale. Offerte con stipendi bassi, orari pesanti e poche prospettive vengono scartate ancora prima del colloquio. C'è poi il nodo demografico, i giovani sono meno e molti settori sono diventati una risorsa rara. A questo si aggiunge il disallineamento tra domanda e offerta. Le imprese cercano profili tecnici specializzati che il sistema formativo non produce più in quantità sufficiente. Infine pesa anche il modo in cui si seleziona, procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta infiniti e annunci poco chiari scoraggiano i candidati, che spesso inviano decine di curriculum e poi spariscono appena trovano un'opportunità migliore. La radioterapia di Belluno cambia passo. Da un mese operativa la nuova TAC di simulazione Big Bore, un macchinario che permette trattamenti oncologici più precisi, più veloci e soprattutto immediatamente disponibili. Un'arma in più per un reparto, la radioterapia in crescita come certificato dai numeri. La vera svolta è nel software. La sincronizzazione respiratoria guida il paziente a trattenere il respiro in momenti precisi, così da colpire con accuratezza tumori mobili come quelli di polmone e mammella, proteggendo gli organi sani. Un altro algoritmo elimina le interferenze di protesi e impianti dentali, che altrimenti potrebbero oscurare le immagini. Prosegue a Feltre il percorso di ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale. Nei prossimi mesi Italgas realizzerà circa 1700 metri di nuove condotte, un intervento che permetterà di estendere il servizio a numerose abitazioni del territorio comunale. I lavori interesseranno diverse aree. Un intervento diffuso, pensato per migliorare la copertura del servizio e rispondere alle esigenze di una parte sempre più ampia della popolazione. Un nuovo faggio cresce nel giardino della scuola primaria di Mur di Cadola. È stato messo a dimora ieri grazie alla donazione del Lions Club Belluno in occasione della giornata mondiale della biodiversità. A renderlo speciale sono stati i bambini della classe prima che hanno partecipato alla piantumazione spalando terra, ascoltando curiosi e seguendo passo passo le spiegazioni sull'importanza di proteggere l'ambiente. Il nuovo faggio sostituisce un esemplare della stessa specie che era stato rimosso dopo le verifiche tecniche che ne avevano certificato il grave stato di ammaloramento. Questo è stato un gesto semplice ma che lascia radici profonde, un albero nuovo, una lezione di biodiversità e un impegno condiviso che continuerà anche nei prossimi anni.

Dal mondo dello sport, GP Canada, Russell in pole nella gara sprint, Antonelli secondo, seconda fila per le McLaren, in terza le rosse di Hamilton e Leclerc. E dal tennis, Roland Garros, Sinner insegue lo slam mancante, ma sui premi serve rispetto, favorito per l'assenza di Alcaraz, il numero uno, con i colleghi, valuteremo cosa fare. Addio De Piccoli, gigante buono della box oro dei massimi a Roma 60, morto a 89 anni, pugile veneziano, fu campione ai giochi con Benvenuti e Musso. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 23 maggio avremo cielo in prevalenza sereno. Tuttavia, durante il pomeriggio sulla zona montana sarà probabile la formazione di modesta nuvolosità e non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. A Trieste sul Carso, probabile presenza di bora moderata per gran parte della giornata. Sulle altre zone, venti a regime di brezza. Domani, domenica 24 maggio, cielo in prevalenza sereno. Al pomeriggio sulla zona montana poco nuvoloso e non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco, caldo estivo, specialmente in pianura, e venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, lunedì 25 maggio, cielo in prevalenza sereno, al pomeriggio poco nuvoloso sulla zona montana, caldo estivo con temperature decisamente sopra la media del periodo, venti a regime di brezza, forse anche sostenuti al pomeriggio sulla costa. La temperatura in pianura, in questi tre giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 33. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di maggio del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo quindi per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi auguriamo un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il secondo dono dello spirito è l'intelletto, la capacità di intus legere, di leggere dentro, di capire. Non è una questione di intelligenza come dotazione mentale, è la capacità di entrare dentro alla vita, dentro la parola di Dio, dentro la propria esperienza, in modo tale da leggere, interpretare, capire il senso profondo delle cose e degli eventi. Questo dono dello spirito è quello che ci permette di non essere persone superficiali, ma persone che entrano dentro le cose e capiscono a fondo. Che cosa ci stiamo a fare? Che senso ha la nostra vita? Possiamo capirlo con il dono dello spirito che si chiama intelletto. È proprio questa capacità di leggere dentro le pieghe della storia, nelle profondità della parola di Dio, nella nostra esperienza, e di provare questo gusto. Non si tratta dell'intelligenza umana, della capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece, come ha ricordato Papa Francesco qualche tempo fa, durante un'udienza generale del mercoledì, una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell'aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. L'esempio citato è la lettera ai Corinzi, in cui San Paolo descrive bene gli effetti di questo dono. Cosa fa questo dono dell'intelletto in noi? Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Questo ovviamente non significa che un cristiano possa comprendere ogni cosa e avere una conoscenza piena dei disegni di Dio, ma che l'intelletto permette di leggere dentro. Il dono dell'intelletto ci fa capire le cose come le capisce Dio, con l'intelligenza di Dio. Perché uno può capire le cose con l'intelligenza umana, ma capire una situazione in profondità come la capisce Dio è l'effetto di questo dono. E Dio ha voluto affidare questo dono a noi, perché noi possiamo capire le cose come Dio le capisce, con la sua intelligenza.

0: altro dono dello Spirito è poi il consiglio. Attraverso questo dono è Dio stesso, con il suo Spirito, ad illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo su Gesù come modello del nostro modo di agire e di rapportarci con Dio Padre e con i fratelli. Il consiglio allora è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo lo Spirito ci fa crescere individualmente, ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell'egoismo e del proprio modo di vedere le cose. La condizione essenziale per conservare questo dono è la preghiera. Nell'intimità con Dio e nell'ascolto della Sua parola, pian piano mettiamo da parte la nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni, e impariamo invece a chiedere al Signore: qual è la Tua volontà? Che cosa piace a Te? In questo modo matura in noi una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito. Come tutti gli altri doni dello Spirito Santo, anche il consiglio costituisce un tesoro per tutta la comunità cristiana. Il Signore non ci parla soltanto nell'intimità del cuore, ci parla sì, ma non soltanto lì. Ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fede che nei passaggi più complicati e importanti della nostra vita ci aiutano a far luce nel nostro animo per riconoscere la volontà del Signore. Nel libro dei Salmi troviamo scritto: «Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare». Che lo Spirito possa sempre infondere nel nostro cuore questa certezza e ricolmarci della sua consolazione e della sua pace. Lo invochiamo quest'oggi con una preghiera del gesuita belga Jean Galot. Spirito di Dio, vieni ad aprire sull'infinito le porte del nostro spirito e del nostro cuore. Aprile definitivamente e non permettere che noi tentiamo di richiuderle. Aprile al mistero di Dio e all'immensità dell'universo. Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti della divina sapienza. Apri il nostro modo di pensare, perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista diversi dai nostri. Apri la nostra simpatia alla diversità dei temperamenti e delle personalità che ci circondano. Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di amore, a quanti chiedono conforto. Apri la nostra carità ai problemi del mondo, a tutti i bisogni dell'umanità.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Zero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: pão e água, restabelece dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23. Testo che verrà introdotto nella prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano, si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché la liturgia si invita a trasformare questa esperienza in una incessante preghiera, proprio nel testo del Salmo, lì dove noi siamo invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo Spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione.
ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo Spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. Coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara. La Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito rende capaci nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata, e che permette di diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in croce per noi. Ecco perché la Pentecoste è un annuncio di gioia, di pace, di speranza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto noi tutti. Carissimi amici, come un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi, lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene
e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora, non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Mostriamolo con una bella imbandita. Buona festa di Pentecoste.

io sappia essere buono, dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele, dove c'è violenza, io sappia essere mite, dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore, che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel pieno adagio, il verbo divino e poi lo adoro.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore. Gesù, lasciando questa terra, non ci lasciò soli, ci assicurò: manderò a voi un altro consolatore, un altro paraclito, lo Spirito Santo, che rimarrà con voi per sempre. E Gesù ha iniziato quest'opera il giorno di Pentecoste, ma vuole portare lo Spirito Santo ad ogni creatura sulla terra. A chiunque lo accoglie, scrive San Giovanni, Gesù dà il potere di diventare figlio di Dio, perché noi riceviamo attraverso la fede la vita di Gesù, lo Spirito di Gesù. E in occasione della festa della solennità di Pentecoste, la Chiesa, fratelli, ha istituito una veglia di preghiera simile a quella della notte di Pasqua, quando si celebra il passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei, e durante la veglia si fa un'escursione di tanti brani della Scrittura che ci riferiscono la storia della salvezza, le promesse di Dio e l'adempimento di ogni promessa fatta dal Signore. Così nella vigilia di Pentecoste la Chiesa ci chiama a celebrare questa veglia. C'è chi fa questa veglia senza la Santa Messa, c'è chi lo fa durante la Santa Messa, ma l'essenziale è celebrare l'evento che Gesù incendia la sua Chiesa d'amore santo, col fuoco santo. Ricordo il miracolo che avviene ogni sabato santo durante la Pasqua ortodossa: il patriarca entra nel sepolcro, nel santo sepolcro, con delle candele, mazze di ceri in mano, e una fiammata incendia, illumina e accende queste candele, e la fiamma che ne viene fuori non brucia. Si può mettere la mano su di esse, ma queste non bruciano. Un noto scienziato che insegna all'Università di Padova volle fare l'esperimento e trovò che quella fiamma realmente non bruciava. Provò lui ad accendere le candele che aveva portato con un fiammifero, quelle bruciavano. Così a Pentecoste il Signore manifesta sulla Madonna e gli Apostoli una fiamma. Lo Spirito Santo scende sulla Madonna e gli Apostoli come un globo di fuoco che poi si divide in tante lingue che si vanno a posare sulla testa di ciascuno di loro. E nella veglia di Pentecoste la Chiesa ci fa rivivere la promessa di Dio che ci dà lo Spirito Santo. Quando scese lo Spirito Santo sugli Apostoli, essi cominciarono a parlare lingue diverse, e quando si rivolgevano al popolo, ciascuno capiva quello che gli Apostoli diceva, capiva nella propria lingua. Anche se erano di lingue diverse, tutti capivano nella loro lingua. Una volta questa capitò nella vita di Sant'Antonio di Padova, che andò a Roma per orare la canonizzazione di San Francesco, che era morto un anno prima, e il Papa invitò Sant'Antonio a rivolgere un sermone ai cardinali presenti, e quando Sant'Antonio aprì la bocca avvenne che ciascun cardinale lo comprendeva nella propria lingua, benché fossero di nazionalità diverse. E allora questa veglia di Pentecoste inizia con la Santa Messa per chi vuole, e che si può celebrare la veglia anche senza la Santa Messa. E il primo brano che la Chiesa offre è il racconto della Torre di Babele, quando gli uomini, presi dalla superbia, volevano costruire una torre che arrivasse fino al cielo, e il Signore confuse le loro lingue. Il giorno di Pentecoste abbiamo l'opposto: lo Spirito Santo unisce le lingue, non divide. Infatti l'opera dello Spirito Santo è unire i cuori, fare di noi, di tanti popoli diversi, un popolo unico. E col salmista vogliamo dire: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Una seconda lettura che la Chiesa ci offre nella veglia di Pentecoste è il racconto della teofania che avvenne sul monte Sinai quando il Signore apparve a Mosè per donargli i 10 comandamenti. Il Signore rivolto a Mosè gli disse: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. E il Signore fa un patto di alleanza. Al tempo di Gesù, quando si celebrava la festa di Pentecoste, mentre anticamente la festa di Pentecoste per gli ebrei era la festa dei doni, si portavano al Signore le primizie della terra, del raccolto del grano e della frutta, al tempo di Gesù, a Pentecoste, si ricordava questo patto d'alleanza e l'istituzione dei 10 comandamenti. E Gesù non chiede a noi di praticare la vecchia alleanza, ma di accettare la nuova alleanza fatta nel suo sangue e di accettare non le leggi scritte su tavole, ma la legge dello Spirito Santo che si imprime nel nostro cuore, sicché noi osserviamo le leggi di Dio non perché costretti da qualche legge esteriore, ma perché Dio ci cambia, come dice il profeta: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, porrò in voi il mio spirito e rivivrete e vi farò vivere secondo i miei statuti. E questa eterna nuova alleanza fatta a Pentecoste nello spirito di Gesù, noi non siamo più sotto una legge, ma nella libertà dello Spirito che vuole rinnovare tutta la terra. E come terza lettura la Chiesa ci propone ancora la profezia del profeta Ezechiele, che in 37 capitolo il profeta vede una grande distesa in visione, vede una grande distesa di ossa di morte, e il Signore chiede al profeta: possono queste ossa rivivere? E il profeta: Signore Dio, tu lo sai. Allora il Signore ordina al profeta di profetizzare, cioè di proclamare che quelle ossa sarebbero diventate, si sarebbero riunite, e così avvenne, formarono dei cadaveri. In secondo momento il profeta profetizza ancora a quei corpi, quei cadaveri che si ravvivano, e il Signore spiega al profeta che quelle ossa di morte rappresentavano il popolo di Israele deportato in Babilonia. E il popolo diceva: siamo un popolo finito, siamo come ossa inaridite. Ecco la promessa del Signore: io vi risuscito dai vostri sepolcri, o popolo mio, vi faccio rivivere. Ecco, a Pentecoste il Signore realizza per tutti noi questa promessa, manda su di noi lo Spirito Santo e ci apre a una nuova vita e ci fa diventare creature nuove. E ancora un'altra profezia, quella più classica di tutte riguardando lo Spirito Santo, terzo capitolo del profeta Gioele, dove il Signore fa questa promessa che vogliamo leggere per esteso: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi dei schiavi in quel giorno effonderò il mio spirito. L'effusione dello spirito è la partecipazione a noi della vita di Dio. Dio è spirito, ci partecipa alla sua vita e modello quindi la nostra anima secondo la vita di Dio, come dice San Paolo nel terzo capitolo della seconda lettera ai Corinti, e noi avessimo scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò aggiunge il Signore, farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebra e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Vedete, fratelli, come nella Pentecoste c'è la manifestazione di questa eterna alleanza di Dio con noi. Questa alleanza non si rompe mai. Io posso sbagliare, ma Dio non mi tradisce. Questa verità la dobbiamo incidere profondamente nella nostra anima. Dio non ci tradisce mai. Io posso con la mia cattiveria allontanarmi da Dio, ma Lui non si potrà mai allontanare da me, perché non può rinnegare a se stesso, dice San Paolo, perché Dio è amore eterno. Perciò benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore Dio mio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. E ancora un'altra profezia che il Signore mette a nostra disposizione è quella di San Paolo nell'ottavo capitolo della lettera ai Romani, dove annuncia che anche il creato, la terra, il mondo animale, i pesci del mare, le piante, tutto verrà rigenerato dallo Spirito Santo. Fratelli, sappiamo che tutti insieme la creazione geme e soffre nelle doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. E un giorno anche questo corpo vedrà la gloria di Dio. E nel Vangelo, ecco le parole di Gesù: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. E noi attingiamo, fratelli, alle sorgenti dell'acqua viva. Inceremo con gioia acqua dalle sorgenti della vita, che è il cuore di Gesù, cuore divino di Gesù. Riversa su di noi l'acqua dello Spirito Santo, l'ebbrezza dello Spirito, il fuoco del tuo amore. Fa di noi creature nuove, battesi tutti, Signore, nel tuo Santo Spirito. Accendi noi la fiamma, fa che cantiamo l'inno nuovo, l'inno dei salvati, l'inno dei redenti, l'inno che si canta sempre davanti a te per l'eternità, poiché eterna è la tua misericordia. A te, Signore, gloria e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai vissuto in prima persona l'effusione dello Spirito Santo nella Pentecoste di quell'anno, e lo Spirito Santo ti ha permeato totalmente e ti ha glorificato accanto a Gesù. e lo Spirito Santo porterà anche ciascuno di noi ad essere glorificato accanto a Gesù. Vergine Santissima, accompagnici in questo itinerario, perché non ci voltiamo mai indietro, fissando il nostro cuore, la nostra mente in Gesù, Signore Salvatore, in cui tutte le promesse vengono realizzate. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il fuoco della Pentecoste, fratelli, avvolga i vostri cuori, inondi i vostri spiriti, vi faccia risorgere a vita nuova. Lode e gloria Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
1: Il suo corpo arso d'amore sulla mensa e pane vivo, il suo sangue sull'altare calice del nuovo patto.
0: In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore.
1: Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo.
0: Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.

0: Cieli è il Signore, dalla polvere ha innalzato il povero. Alleluia.
1: Salmo 112. Lodate il nome del Signore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore ora e sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
1: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
0: Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alto, sopra i cieli è il Signore, dalla polvere ha innalzato il povero. Alleluia.

0: Hai spezzato le mie catene, Signore. A te offro un sacrificio di lode. Alleluia.
1: Salmo 115. Rendimento di grazie nel Tempio. Per mezzo di Lui, Cristo, offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio.

0: Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: cantico dei Filippesi, Cristo servo di Dio.
1: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
0: ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
1: Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
0: Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome.
1: Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra.
0: E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Obbediente al Padre nella sua passione, Cristo, Figlio di Dio, è divenuto salvezza per ogni uomo che lo segue. Alleluia.

Dalla prima lettera di Pietro. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.

0: Lo Spirito del Padre sarà in voi. Alleluia, alleluia.
1: Lo Spirito del Padre sarà in voi. Alleluia, alleluia.
0: Vi insegnerà ogni cosa.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lo Spirito del Padre sarà in voi. Alleluia, alleluia.

0: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Perché ha guardato all'umiltà della sua serva ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo.

0: tempo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Io vado, ma non vi lascio soli. Tornerò a voi e sarete nella gioia. Alleluia.

0: Lodiamo e invochiamo Cristo, sul quale è disceso lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba. Confermiamo insieme la nostra orazione acclamando.
1: Amen.
0: Signore, manda lo Spirito Santo da te promesso,
1: perché la tua Chiesa si rinnovi continuamente e si ritrovi in perenne giovinezza.
0: Tutte le nazioni ti riconoscano Re e Signore.
1: Israele sia come un tempo la tua eredità.
0: Tu che hai cacciato i demoni e hai vinto la morte,
1: libera il nostro paese dalla corruzione e dalla violenza.
0: Nella Pentecoste hai vinto l'antica confusione di Babele.
1: Mediante il tuo Spirito conduci tutti all'unità della fede.
0: Il tuo Spirito abiti sempre in noi.
1: Sia pegno di vita incorruttibile per noi e per i nostri fratelli defunti. Obbedienti al comando del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo e uniformati al suo divino insegnamento, recitiamo insieme la preghiera che Egli ci ha insegnato.

0: Preghiamo. Ascolta, benigno Signore, la preghiera dei tuoi figli che professano la fede nel Cristo Salvatore, asceso alla tua destra nella gloria, e fa che, secondo la promessa, sentiamo la sua presenza in mezzo a noi, sino alla fine dei tempi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La necessità della Pentecoste. Buon ascolto.

oggi vorrei proprio condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile nel vostro percorso, nella vostra vocazione, nella vostra vita monastica e anche soprattutto per quello che riguarda il percorso, il cammino della vostra vita spirituale. E vorrei partire esattamente da questo. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Perché questo non è facile? Io so che mi ascoltate, quindi qualcosa certamente la sentirete familiare. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Benissimo. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire: Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Ora, dobbiamo stare attenti, perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto. Pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della Quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Sapete, quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante, perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Dice: prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che tante volte, ma questo non succederà alle Carmelitane di Arezzo, a noi poveri mortali invece molto spesso questo capita, è che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi. Ad esempio, debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo.
ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto. Se per il vissuto mio personale, no? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità, no? E quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me, io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Spero di non dire niente che vi possa scandalizzare, ma anche Teresa d'Avila, la più donna tra le sante, questo credo che debba essere detto per dire che non è una donna neutrale, è una donna con un carattere anche veramente marcato e deciso. Se noi non conoscessimo i nomi, leggessimo le opere e le vicende di Teresa e Giovanni, ci verrebbe più spontaneo dire che la parte più femminile sembra Giovanni, no? Sembra più in seconda fila. Invece Teresa è irruente, forte, decisa, ha un carattere, è una donna straordinaria. È interessante che la grazia non ha cambiato Teresa, ha trasfigurato Teresa esattamente così com'era Teresa. E quindi questa donna, che per sua indole, io credo che una grande fortuna che questa donna ha avuto è quella di nascere in una famiglia e di fare una buona esperienza di vita familiare che l'ha molto rafforzata nella sua sicurezza di fondo. Per esempio, questa è una donna capace di amicizie. Questo è sicuro, ve lo dico per un motivo molto semplice, perché nel tempo di Teresa, lo insegnate voi a me, le affermazioni di Teresa sono molto pericolose, molto pericolose. Gli scritti di Teresa sono sul filo del rasoio dell'eresia. Cioè, qualcuno potrebbe dire, ma c'è qualcosa qui che non funziona. Teresa si salva per le sue amicizie. Perché Teresa è capace di amicizie tali che persino chi deve giudicare le sue opere lo fa a partire dalle relazioni che lei ha costruito, e quindi tutto diventa comprensibile, perché questa donna è stata pienamente una donna, pienamente capace di relazioni, pienamente capace di portarsi i suoi difetti e di trasformare i suoi difetti in un punto di forza. Non ricordo dove viene citato questo episodio, voi forse me lo sapete dire con più decisione. Vi ricordate quando lei riporta questo dialogo con Gesù bambino, che è in questo bambino entrato dentro il monastero, no? Chi sei tu, no? No, dimmi chi sei tu. Io sono Teresa di Gesù e io sono Gesù di Teresa, no? Guardate che per mettersi a tu per tu con Gesù bisogna avere davvero un carattere da Teresa, ecco. Ma questo carattere da Teresa è una questione che riguarda semplicemente quella persona o è una chiamata per ciascuno di noi? Ecco, qui vorrei aggiungere un tassello. In realtà Teresa d'Avila dimostra, mette fuori, evidenzia una caratteristica che tutti noi dovremmo avere, cioè Teresa non ha nessun atteggiamento servile, mai, neanche nei confronti di Dio. E sapete perché? Perché Teresa si sente figlia. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Guardate che il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse: vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio? Sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo vorremmo il bene.
Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità, no? Non sono degno, no? Non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così, no? anche Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini, ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa: il male ti lascia tutto l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Ecco, questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci un abito monastico, un monastero, la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Ecco, se una persona dovesse dire perché possiamo dire che Teresa d'Avila è santa per i monasteri che ha costruito? No. Per chi ha riformato il Carmelo? No. Per gli scritti che ha fatto? No. Teresa è santa perché ha mostrato di essere figlia e l'ha mostrato in tutto ciò che ha fatto dentro la sua vita, tutto. Ecco, se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io? Sentite San Paolo: se anche dessi la mia carne per essere data, no, a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Theologiae, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Vedete, mie care sorelle, è la festa di domani. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema. Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, a non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi, ma non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Ok. Riuscite a seguire un po' il discorso, vero? Ecco, vorrei in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Allora, prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Allora, Gesù in questi 3 anni di vita pubblica si circonda di un manipolo di persone. Ecco, voi siete 8, quelli erano 12, non è che erano molto di più, Non pensate che sia una questione di numeri, Il Vaticano magari può pensare che è una questione di numeri, ma è una questione di qualità delle relazioni. Si può essere molti
e non avere niente di significativo, si può essere pochi e avere molto di significativo. Ecco, il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita, e in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio, i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi. Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli. Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e i farisei, che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. Volete che continuo? Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Un inizio e una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei 4 Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato, no? È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia, questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 1, 2, 3, 4 in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo. Questa è la successione dei gesti di Gesù. A Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice. Che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi, e lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli hanno passato 3 anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, il suo giudizio, la sua morte, lo hanno visto risorto, perché 3 giorni dopo entra a porte chiuse nel cenacolo, si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto. C'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice: sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima. E Pietro sta dicendo: ora che sono finiti tutti sti fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto
abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima. Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima? Ecco, se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda a noi che siamo dei consacrati, non riguarda a voi che vivete in un monastero di clausura. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore e poi qualche giorno dopo sembra come se tutto non è accaduto e ritorni a vivere una vita dicendo: ma possibile che noi stiamo qua? Non succede alle carmelitane, per carità, ma ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui, poi torniamo a esattamente come eravamo prima? Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale, e qui sto per dire una cosa che in realtà non serve a voi ma serve al resto del mondo, la vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato di predicazione e di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli fare, eh? E sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, ormai anche io faccio fatica a ricordarmi dove e a chi dico le cose, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli, li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Gesù, a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Vedete, io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze
pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo. È fuori dal tempo. Si dilata. Non finisce mai. Diamo una traduzione teologica. È eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo un'immagine di Teresa. È entrare nel castello. E qui dico una cosa che non so se Teresa, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi, è una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo. Infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo, e Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io ad esempio non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi: è passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No. È perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. Visto che siamo tra di noi, a volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo. Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo
anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Perché? Ma che cosa potete fare di, a meno che non avete da restaurare tutto il monastero e non fare chissà quale fondazione, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare, eccetera. La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo, perché tutto si racchiude in che cosa? In piccoli gesti che il mondo reputa banali. Ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale. Perché quando tu sei entrato in questa dimensione, ogni tuo gesto è santificazione. E quindi vedete come il Vangelo lo traduce: se avrete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua. Oh. Dici, ma io ho costruito 10 ospedali in Africa. Ma no! Perché è il bicchiere d'acqua dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa, che dice: qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora, c'è un canto che dice e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice, vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: Santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E dice: e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove. Non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se no, allora noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente. Niente. Non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai. Sei con chi ami. E sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo. Perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli, i principati, le potenze, le potestà, i giudei, i greci, i problemi, la mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente centrati su... Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente...

0: ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale se non si fonda su quell'essenziale. Lo sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo, ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questo ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Si incende immediatamente, non ha bisogno, la fiammata è velocissima, e diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo.
1: Cappuccino è una persona adatta per fare, ecco, sempre lo sì.
0: Così passa la gloria di questo mondo, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Non, sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale non troverà mai pace. Ecco, che cosa apporta?

della Pentecoste è trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. E aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stesse? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, In fondo, quando qualcuno ti dà proprio fastidio, ti infastidisce, no? E ti nervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, A volte è oggettivo il difetto nell'altro, Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dici, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio. Il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la lectio divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello Spirito, se veramente c'è. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Siete rimaste mai colpite dal fatto che, ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda? E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando.
quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere, è invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose che è il modo proprio dell'amore, e voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Ecco, sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò. È un dono. E quindi, come bambine piccole davanti a lui, dovete dire: donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo, come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se sto monastero è progressista o tradizionale, chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Ma a me interessa una cosa, se questo monastero è o no di Cristo. Punto. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme. Lo Spirito è così. Dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono. E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto, e andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta? Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite, no? Oppure ma vi capiterà magari in parlatorio, se accogliete una persona, no? Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora, perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo, cioè qual è l'essenziale, saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, perché là non c'è lo spirito, perché lo spirito è semplice. Lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale, fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda: qual è il tuo nome? Dimmi chi sei. Perché se tu vai e dai un nome, hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia, perché sei angosciata? No, perché quasi, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice: il problema è là, questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so,
l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato. Per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto, di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, eh? Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice: è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo, no? La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del consiglio è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, eh? E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa, Certe volte dice: ah, lo Spirito Santo, no, usa la testa, Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto. Quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene, bene, bene, bene. Come fai a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo venire dalle monache carmelitane di Arezzo, potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli, che cosa significa fare la scelta che è la volontà di Dio, non una scelta. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ma ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, quindi 16 anni fa, 17 anni fa, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e dico: no, perché qua non ce la faccio così, mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare, come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli, se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare, invece se non vado nessuno li confesserà, no? Tante cose buone, no? E questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa: che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice: c'è scritto, non ricordo in quel momento, tipo assistente spirituale degli universitari, basta. Dice: quello c'è scritto, non devi fare nient'altro, quello che c'è scritto nel decreto. E dico: sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa: ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Capite qual è il problema? Intelletto, eh? Il problema a volte è esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Quindi una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. Burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito. Se lo dici in burnout sembra meglio, se dici che uno è esaurito.
Questo perché sei completamente svuotato, svuotato di tutte le energie, svuotato. È come se, vi lascio un'immagine perché questo può servirvi, no? Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi ecco la grande, il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu, Signore, doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei monaci di Tibirin, no? Questi trappisti che sono morti martiri. Ecco, sì, c'è un film molto bello che racconta, no, la loro storia, e non soltanto i diari di Christian de Chargé, che era il priore. La lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte: ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione lì, in quel momento, no? Il dono della fortezza, il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori; se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Guardate che uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza, in realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire in ogni cosa, scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua, frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero. È l'amore che
gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato, no? Allora, pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale, tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto, no? È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese. È un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere, perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? L'altro giorno, non so se voi sapete che cos'è Twitter. Twitter è un social, no? Dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime. E ho condiviso la foto di un salvataggio che a me ha particolarmente colpito. Una volontaria si abbraccia a un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge, che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera, ma è una visione ideologica, non vedere più le persone, ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, a favore, contro. Il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso, e dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono, Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè, è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica.
Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, cioè, se sapete come si fa, insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice: ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo. E non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice: adesso vengo in casa, però tu ti converti, adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. Non mette nessuna condizione. Dice: oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù, tutti, e Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto, e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, io come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione cominciamo a commerciare con Dio.
Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia. Così, no, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete, l'amore non è più preoccupato di se stesso. È preoccupato di Gesù. È un dono. Bene. Tutto questo per dirvi che cosa? Che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi, ecco il dono della Pentecoste, e si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli, e che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno. E non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito, nei nostri cuori.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre
2: di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

celebriamo la solennità della Pentecoste e allora invochiamo il dono dello Spirito Santo. Vi invito a prendere il libro al numero 196. Facciamo le strofe in modo alternato, una io e una voi. 196.

0: Vieni Spirito Creatore, dona luce ai tuoi fedeli ed infondi la tua grazia nei cuori che hai creato.
1: Sei Paraclito Divino, dono eterno dell'Eccelso, fonte viva, fuoco, amore, tu l'anima consacri.
0: Tu sei dono settiforme dell'Altissimo Signore, promesso dal Padre, ci ispiri il tuo linguaggio.
1: Dona ai sensi viva luce, dona ai cuori il vero amore, doni forza al corpo infermo, il tuo costante aiuto.
0: Allontanaci dal male, dona pace duratura, dalla guida tua condotti, fuggiamo ogni peccato.
1: Sii tu a mostrarci il Padre, tu rivelaci Dio Figlio, e crediamo in te per sempre, o Spirito di amore.
0: Insieme, gloria al Padre onnipotente, al risorto dalla morte, al Paraclito divino, nei secoli eterni. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo attraverso la preghiera della liturgia, della vigilia, della Pentecoste. Apriamo il nostro cuore a questo dono dello Spirito, dono di sapienza, dono di intelligenza, dono di amore di Dio, perché il nostro cuore però, riempito del dono dello Spirito, sia capace di una testimonianza viva, vera, autentica, dell'amore del Signore, dei doni dello Spirito, nella realtà della storia, nella vita quotidiana. Ci disponiamo così a celebrare questa Eucaristia, invocando ancora il perdono del Signore. Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro di 50 giorni, rinnova il prodigio di Pentecoste. Fa che i popoli diversi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro possibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Su tutti i popoli regna il Signore.
1: Su tutti i popoli regna il Signore.
0: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Su tutti i popoli regna il Signore.
0: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
1: Su tutti i popoli regna il Signore.
0: Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
1: Su tutti i popoli regna il Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Questo gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Di fronte alla prima lettura che abbiamo ascoltato, una domanda un po' semplice, anche di non grande significato: come mai alla molteplicità del linguaggio umano il Signore ha voluto opporre un linguaggio unico? E le parole, la risposta a queste parole la possiamo trovare in due motivazioni. La prima era che quel linguaggio era il simbolo di una costruzione che mirava a raggiungere il più alto dei cieli, paragonandosi chiaramente alla potenza di Dio nel costruire questa città infinita. Dall'altra parte, la risposta ci viene dalle parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore fa che popoli dispersi si radunino e le diverse lingue si uniscano per proclamare il nome del Signore. E questo è il senso, il significato ultimo di quelle parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Oggi celebriamo proprio la presenza del dono dello Spirito di Dio, la Pentecoste, il dono di Gesù che segna la nascita della Chiesa. Cade 50 giorni dopo la Pasqua, anche se la Pentecoste non può prescindere dalla Pentecoste ebraica, feste ebraiche dette dei tre pellegrinaggi, feste di pellegrinaggio a Gerusalemme, per dire il senso della continuità nella visione divina del rapporto di quel popolo con Dio e del nuovo popolo, la Chiesa, come abbiamo ancora ascoltato nella preghiera iniziale, il nuovo popolo di Dio si rivolga all'unico Signore. E allora le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo ci aiutano ad approfondire un po' il senso e il significato della novità che il dono dello Spirito porta nel cuore dei credenti. Nell'ultimo giorno della festa, Gesù a gran voce esclama: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Infatti nell'ultimo giorno della festa di Pentecoste, gli ebrei erano soliti attingere acqua alla piscina di Siloe e versarne in abbondanza nel Tempio di Gerusalemme e sull'altare. Si intendeva così ricordare la sete patita nel cammino nel deserto del popolo e il dono dell'acqua scaturita dalla roccia, ma nello stesso tempo si implorava il rinnovamento spirituale della città santa
del popolo ebraico, secondo l'annuncio del profeta Ezechiele, che aveva immaginato la ricchezza della presenza del dono di Dio nell'acqua che scendeva dal Tempio, fecondava tutta la terra, ma soprattutto lo Spirito Santo feconda il cuore dell'uomo. Nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, il dono dell'acqua era simbolo di un'esperienza spirituale, perché significava che la salvezza è salvezza dell'essere umano, verso il quale credo ognuno di noi aspira. Ma questa pienezza dell'essere umano non può venirci che da Dio. E Gesù, rito in piedi, esclama proprio: chi vuole attingere all'acqua, cioè alla vita, venga a me. Gesù si presenta come colui che soddisfa la sete dei suoi ascoltatori, annunciando loro la ricchezza della parola di Dio. E dopo aver presentato, di essersi presentato come sorgente d'acqua viva, Gesù prega: l'acqua che io vi darò diventerà in voi sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Richiama l'immagine della sorgente che nella Sacra Scrittura viene addirittura applicata a Dio in un salmo specifico dove si legge: attingerete acqua alle sorgenti della salvezza. E sorgenti della salvezza è quell'acqua che Gesù aveva promesso, se ricordate, alla Samaritana al pozzo di Sicar: se tu bevi di quest'acqua non avrai più sete in eterno. I fiumi d'acqua viva allora che sgorgano dal costato di Cristo, dalla vita di Cristo, sono il segno di una comunione profonda di vita donata, di vita ricevuta. E spesso nella Bibbia l'acqua è simbolo del modo con il quale dobbiamo essere capaci di agire. Per il popolo ebraico l'acqua è anche simbolo della legge, fonte di vita, fonte dell'alleanza che avrebbe rinnovato il cuore del popolo. E Gesù si presenta come colui che realizza pienamente questa promessa fatta da Dio al suo popolo. E poi l'evangelista Giovanni commenta le parole di Gesù. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato glorificato. L'evangelista soggiunge poi: quando Gesù parlava non vi era ancora lo Spirito. Eppure Giovanni aveva invocato lo Spirito nel momento del battesimo di Gesù. Ma in quella prospettiva già si prefigurava non soltanto la glorificazione di Cristo, ma lo stesso testo che appare nelle parole che vengono dal Vangelo di Giovanni, lo Spirito, proprio perché è fonte di vita, già quello donato, quell'acqua donata nel momento del battesimo, diventerà il segno di una comunione autentica, profonda e vera con il Signore. E allora ciò che comunica il mistero della Pentecoste è una visione di un modo nuovo di vedere la realtà. La realtà segnata dalla presenza dello Spirito di Dio.
la vera spiritualità, che è il vero dono dello spirito, che consiste non in una fuga dal mondo, visto come luogo del male. Purtroppo tante volte vediamo soltanto gli aspetti negativi, il male del mondo, ma siamo chiamati ad operare nel mondo sotto la spinta dello Spirito Santo, perché il bene prevalga sul male, prenda piede una giustizia che va di pari passo con una fraternità e con l'amore verso il creato. Domani, nella prima lettura, si farà proprio cenno a questa infusione, dono dello Spirito Santo a tutto il creato. Il cristiano ha il compito di portare questo segno, questa promessa di Cristo, con cui riempie il cuore dell'uomo, di portarlo nel mondo come segno di quel rinnovamento profondo, di quella terra nuova, di quei cieli nuovi di cui parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani e che sono il frutto del dono dello Spirito Santo. Ed allora anche noi cristiani prendiamo atto di questa presenza dello Spirito Santo dentro i nostri cuori per rinnovare noi stessi e il mondo nel quale viviamo. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo atteso e invocato oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente.
1: Preghiamo e diciamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Benedici noi qui riuniti. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci generi nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei
0: secoli. Repentiti e coliti, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.

O Dio, che oggi porti a compimento il mistero pasquale del tuo Figlio e fondi lo Spirito Santo nella Chiesa perché sia segno di santificazione e di comunione fino agli estremi confini della terra e tutti i popoli giungano al tuo regno di giustizia, di amore e di pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli i misteri nascosti nei secoli e hai riunito i linguaggi dell'umana famiglia nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Eraldo, Jenny, Federico, Samuele, Nicola, Danilo, Renato, Elvira, e nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Qualche avviso per questa settimana: la recita del Rosario, come abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Il 31, meglio, no, il 31, il 30, 29 maggio, alle ore 19:30, la conclusione del mese di maggio sarà a San Pulderico a Villanova con la recita del Rosario, e invitiamo in maniera particolare tutti i bambini e i ragazzi del catechismo. Ricordiamo ancora la riunione della Sagra lunedì 25, riunione generale per i volontari per la Borgo Meduna in festa 5, 7, 12 e 14 giugno. Altri avvisi particolari potete... Ah sì, riunione dei genitori e dei catechisti mercoledì 27 maggio alle 20:30 presso l'auditorium di Borgo Meduna, per tutti i genitori, per fare una valutazione del lavoro fatto durante l'anno catechistico. Infine, alle porte della chiesa voi troverete una proposta. Abbiamo riso per una cosa seria, a cui aderisce dal 2007 la comunità missionaria di Villareggia per lo sviluppo. I volontari offrono un pacco di riso a fronte di una donazione a partire da 7 euro. I fondi raccolti saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo della comunità missionaria di Villareggia per lo sviluppo in Etiopia, Costa d'Avorio e Burkina Faso, dove questa comunità è presente. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo la prima e l'ultima strofa del canto 145.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Siate docili allo Spirito Santo e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva della domenica dedicata proprio alla Pentecoste. Ha presieduto la celebrazione Don Pieraldo Colussi. Per quanti rimangono all'ascolto, vi ricordo che alle 19:20 potrete seguire la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19:50 con il notiziario serale e alle ore 20:14 Orizzonti Cristiani. A questo punto vi ricordo che seguirà il nostro ricco programma serale e notturno con vari argomenti preparati e disposti per queste ore di maggiore tranquillità. A tutti una buona fine di settimana e soprattutto una santa domenica.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con l'appuntamento settimanale insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovati a te i nostri microfoni.
2: Buongiorno Gabriele, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. C'è un sole splendente questa mattina, una bella giornata ci attende e ci attende ora l'incontro con le pagine belle e intense del settimanale Il Popolo che porta la data del 24 maggio. Sulla copertina troviamo una notizia che tutti noi conosciamo, cioè la situazione dell'Electrolux, per la quale situazione ci sono ore di attesa da parte dei dipendenti, una situazione che sicuramente conoscete e che tiene tutti un po' preoccupati. Speriamo che ci siano soluzioni efficaci proprio per il bene della nostra terra, dei nostri lavoratori. Simonetta ci propone un editoriale che ora propongo a voi in alcuni passaggi. Scrive Simonetta: mentre gli occhi del mondo attendono, al tempo stesso sfiduciati e desiderosi, il velo delle colombe della pace su Ucraina, Terra Santa e Medio Oriente delle colombe della pace su Ucraina, Terra Santa e Medio Oriente sembra farsi più vicino. Si sono incontrati in Cina due dei grandi della terra, due di coloro che possono stabilire la vita o la morte di migliaia di persone, decidendo con la potenza dell'ipse dixit se muovere guerra o meno. Un incontro, quello tra Xi Jinping e Trump, mosso da innegabili interessi economici. Lo stuolo dei big che Trump si è portato in volo lo dimostra, che non devono però nascondere l'invitato di pietra, il nuovo equilibrio del mondo sul quale hanno gioco preponderante gli affari. Un incontro riassunto in 4T: tariffe, tecnologia, ma anche Teheran e Taiwan. E per far funzionare le prime due e sulle seconde che si è trattato, alla ricerca di accordi strategici e funzionali, oltre che per funzionare le prime due e sulle seconde che si è trattato, alla ricerca di accordi strategici e funzionali, oltre

a difesa dell'isola contesa. Mi fermo qui, lascio alla vostra lettura la parte, l'altra parte dell'intervento di Simonetta, del direttore, e procedo ad altre tematiche. Progressi e preoccupazioni a 5 anni dall'Agenda 2030. Nessuno degli obiettivi sanitari è in linea con i target salute globale. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il rapporto 2026. La buona notizia è che rispetto ad alcune malattie ci sono stati successi straordinari ovviamente di farmaci adeguati ed efficaci. Iniziamo i comunali in Friuli Venezia Giulia. Passo da una tematica all'altra e ovviamente per accenni, perché le pagine sono numerose e dobbiamo così procedere appunto per accenni e per citazioni molto parziali. Elezioni comunali, riprendo questa notizia, in Friuli Venezia Giulia si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, si eleggono i sindaci di Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale e Travesio. Ed eccoci ancora a una notizia, a un intervento che riguarda i lavoratori, istituzioni e territorio insieme. E la notizia citata riguarda l'Electrolux appunto, e c'è una settimana per arrivare uniti al 25 maggio, che sarà il giorno in cui un territorio intero ed esteso affronterà la multinazionale svedese al tavolo convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e Made in Italy, dopo una settimana fitta di preparativi, incontri, manifestazioni, spot. Sono 1700 gli esuberi dichiarati da Electrolux in Italia, ma come hanno rilevato i sindacati, nonché gli assessori regionali Massimo Bitonci per il Veneto e Sergio Emilio Bini e Alessia Rosolen del Friuli Venezia Giulia, vanno aggiunti anche 200 lavoratori con contratti a termine che non verranno rinnovati. Totale 1900 famiglie. Poi tutto l'indotto, filiera che vale diverse migliaia di lavoratori in tutta Italia. Al 25 maggio si è arrivati con una scaletta di incontri, lunedì 18 maggio, martedì 19, insomma staremo così a seguire questa importante situazione, staremo attenti a quanto accade e speriamo che davvero tutto si risolva per il bene della nostra realtà territoriale, ossia dei nostri lavoratori. Luigi Campello, la lettura dell'ex direttore generale di Electrolux Italia. Si tratta di riportare l'elettrodomestico al centro dell'industria e di controbattere il piano con forti interventi europei sui costi e anche introducendo dazi. E Giuseppe Ragogna propone la sua riflessione sottolineando come 12 anni fa il rischio di chiusura si era già profilato, presentato, ma oggi la sfida è più insidiosa: da un lato la Cina, dall'altro il riposizionamento interno dell'azienda. E il Vescovo esprime la sua partecipazione così, con tutta la sua capace intensità di presenza, e dice: siamo solidali e vicini ai lavoratori. E Monsignor Pellegrini ha risposto partecipando assieme ai sindaci all'assemblea pubblica convocata dai lavoratori al di fuori del sito produttivo. E oggi la sfida è più insidiosa, non c'è soltanto la Polonia, la concorrenza è globale, in particolare quella asiatica e turca, e la Cina poi è molto aggressiva sui settori manifatturieri, è un'enorme fabbrica diffusa che produce senza eccessivi vincoli. Così questo accenno ai vari interventi.
l'ultima

0: considerazione di Giuseppe Ragogna. Comunque si tratta di una situazione complessa per la quale ci auguriamo veramente la soluzione più favorevole ai nostri lavoratori, più attenta alle esigenze del nostro territorio. Convegno il 29 maggio alle 17.30 a Pordenone, Casa Zanussi. Si tratterà il tema giovani e lavoro, nuove attese e nuovo significato, la voce degli studenti, il commento del sociologo Tomasin. Il sociologo Paolo Tomasin illustra i risultati di un'indagine intergenerazionale che ha coinvolto una scuola di Brugnera. Si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Per realizzarsi nella vita, i ragazzi sembrano guardare ad altro. E c'è poi il decalogo proposto dall'economista Ferdinando Azzariti. Il lavoro resta centrale, ma non è tutto. E qui sarebbe opportuno, bello, interessante citare il decalogo proposto, che lascio comunque alla vostra lettura. Friuli Venezia Giulia, banca 360, compie 135 anni, approvato un bilancio da record. Utili per 41 milioni e masse intermediate a 7,21 miliardi. Abbiamo poi il punto sul terremoto e l'elicottero precipitato di Giulio Ferretti. E per quanto riguarda la radiodiagnostica, nel nuovo ospedale sono stati trasferiti TAC, ecografie e raggi programmati, e questo è un tema che ci interessa davvero molto da vicino, che interessa a ciascuno di noi, e questo intervento è di Valentina Silvestrini e lo lascio alla vostra lettura attenta e dettagliata. Casa Zanussi, un presidio educativo rivolto al futuro dove i giovani sono protagonisti attivi, non solo fruitori. Don Orioldo Marson raccolta la scelta di guardare alla contemporaneità con progettualità concrete. La mostra, con le opere dei giovani protagonisti, anche dell'allestimento Cantiere Galvani, la nuova progettualità con il liceo artistico. E c'è poi l'avvio della trasformazione del Bronx nel centro della vita universitaria, una nuova sede per l'Agenzia delle Entrate in via della Vecchia Ceramica. E c'è pure un pensiero grato, un addio a Lucio Montico, rientrato dalla Donata Nazionale di Genova, l'11 maggio è mancato improvvisamente Lucio Montico, presidente del Coroana Montecavallo, un uomo cordialissimo, cresciuto e vissuto sempre a Borgo Meduna. Il padre Angelo, imprenditore con il fratello Narciso, era mancato in giovane età, lasciando orfani i tre giovani figli, Luisa, Lucio e Rosanna, mancata alcuni anni fa. Lucio, ancora studente, conseguito diploma di ragioneria, è subito entrato in azienda nella stessa in cui oggi lavorano i suoi figli Angelo e Cristina. La vita di Lucio è stata percorsa seguendo i valori ricevuti in famiglia. Passiamo ad altre tematiche. E come capite, da una pagina all'altra le tematiche sono sempre varie, sono sempre comunque molto interessanti ed avvincenti. E al Don Bosco si celebra la festa di Maria Ausiliatrice. Quest'anno la festa coincide con la solennità della Pentecoste, domenica 24, e per questa giornata è in programma la celebrazione della messa, il pranzo comunitario degli allievi ex allievi e uno spettacolo teatrale. La Madonna delle Grazie, in luglio si celebrano i 60 anni della nascita della parrocchia e padre Giovanni d'Orta celebra 10 anni di sacerdozio. Ci sono altri temi in questa pagina, ma diamo un po' spazio ad altre pagine. Don Dino di Donè, parroco della ricostruzione vissuta a Sequals. Eravamo una famiglia, il terremoto ci ha. E questa è un'intervista appunto a Don Dino di Donè, che oggi ha 90 anni e nella redazione del Popolo ha appunto raccontato una storia che naturalmente è conosciuta, ma che è sempre bene richiamare per l'intensità appunto del suo significato e anche per tutto il coinvolgimento che ha riguardato non solo i friulani, ma ha riguardato tutto il mondo che ha seguito con attenzione la vicenda. E c'è una testimonianza da Sequals con il ricordo di quella tremenda notte, eppure degli aiuti e della solidarietà. L'aria era irrespirabile, intrisa di polvere, di crolli, di urla. Si sentiva la gente chiamarsi nel buio e l'abbaiare dei cani. E qui ci sono ricordi intensi, suggestivi, e ce li propone Sabino Sigalotti, vice sindaco di Sequals, ce li ha proposti il 6 maggio e il vice sindaco appunto citato, Sabino Sigalotti, è anche presidente della Proloco di Sequals. A Gaio Baseglia in Santa Croce si propone una mostra fotografica che ricorda il sisma e l'operato dell'allora parroco Don Stivella. Passiamo ad altre tematiche. Siamo in cronaca diocesana. L'ufficio scuola a Roma dal 23 al 25 aprile, l'insegnamento della religione cattolica, laboratorio di cultura e dialogo. Il cuore parla al cuore. Tre meeting, terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione. E sono i 6.000 all'incontro con Papa Leone XIV. Siamo ancora nella cronaca della diocesi, parliamo di ecumenismo, un solo corpo in Cristo. Le chiese cristiane del territorio lanciano un appello per la pace. Alla comunità di Frattina è stato chiuso il corso La speranza, dono di Dio da coltivare e custodire. In questa stessa pagina c'è l'intervento di Monsignor De Zang sul Vangelo della prossima domenica, che il quale intervento noi riprenderemo prima di concludere appunto per un'attenzione particolare alla parola di Dio. Siamo ancora in cronaca diocesana, ma nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria, la lunga notte delle chiese, incontri il 28 maggio e il 5 giugno, una notte speciale per la millenaria Iulia Concordia, che venerdì 5 giugno accoglierà l'undicesima edizione della lunga notte delle chiese, appunto un'iniziativa nazionale promossa da Belluno la notte, una serata di arte e spiritualità per vivere il territorio in un'atmosfera senza tempo. E a Casassa della Delizia l'Azione Cattolica celebra la festa diocesana dei ragazzi, giovani e adulti, e qui sono anche presentati alcuni momenti della giornata di festa dell'Azione Cattolica diocesana appunto, e questa festa si è svolta quest'anno a Casarsa. Cambiamo completamente tema, siamo nel Veneto orientale, a Portogruaro ancora. Proteggersi dal gioco dell'azzardo, sono ben 123 i pazienti in cura per questa dipendenza. È un dato significativo che ha portato l'azienda sanitaria a realizzare la guida Proteggersi dal gioco dell'azzardo, appunto come abbiamo appena detto, con indicazioni per i datori di lavoro. In un'apposita guida si possono scoprire i segnali sentinella appunto di questa dipendenza. La Fondazione BCC Pordenone Gemonsini ha presentato in città il bando a favore del volontariato, con nuove risorse appunto a favore del volontariato dal territorio portogarese, messe a disposizione dalla Fondazione BCC Pordenonese ETS, che ha presentato il bando di finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. E il 6 maggio, passiamo ad altro tema, in sala consigliare del municipio di Portogruaro si è tenuto il secondo incontro del ciclo Imprenditrici del futuro, organizzato con il patrocinio della città di Portogruaro. Il tema focale dell'appuntamento è stato il passaggio generazionale, spiegato brillantemente dall'intervento della notaio Maddalena Marchiol, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti giuridici del tema. Siamo ancora nel Portogruarese, a Fossalta, il sabato 23 maggio, ore 10, inaugurazione della rinnovata biblioteca Nonis, lavori sostenuti dalla Zignago con nuovi servizi per gli utenti. A Bagnara, Giai e Gruaro incontriamo tre parrocchie con due eventi per una comunità unita. Sabato 16 maggio le tre comunità parrocchiali di Bagnara, Giaia e Gruaro si ritrovano insieme per celebrare la conclusione dell'anno catechistico, momento di fede e condivisione vissuto nella chiesa più piccola della comunità, la chiesa di Bagnara. Una chiesa che è riuscita a contenere la numerosa partecipazione di ragazzi, famiglie e fedeli. La giornata che le previsioni volevano nuvolosa è stata invece accompagnata da un bel sole, quasi a sottolineare il clima di gioia e serenità che ha caratterizzato l'incontro. Siamo ancora nel Veneto orientale. Purtroppo il maltempo recentemente ha segnato una vicenda molto importante per i campi che sono stati colpiti da una terribile grandinata. Nella fascia tra Veneto e Friuli si sono registrate perdite dei raccolti fino al 100%. Davvero una desolazione con questa grandinata tremenda che ha distrutto interi raccolti. Siamo ad Annone Veneto, dove la Croce Bianca ha presentato la nuova autovettura, grazie a donazioni di privati, e anche un montascale e un sollevatore sono stati appunto donati per le varie esigenze. San Michele al Tagliamento, Hauser, cambio alla presidenza da Trovato a Guarino. E infine a Bibione, la nuova pista di atletica leggera è stata inaugurata la mattina di lunedì 18 maggio alla presenza dei vertici FIDAL e della campionessa di velocità Manuela Legorato. San Vito al Tagliamento, siamo nel Friuli occidentale, piazzale del santuario di Madonna di Rosa. Con un intervento della sovrintendenza, il comune aveva optato per una pavimentazione con asfalto ed ora i lavori sembrano sospesi. A voi la lettura di questo intervento. A San Vito è stata ricordata una educatrice della nostra famiglia. È stata ricordata Annalisa Fogolin, che è una volontaria del San Vito al Tagliamento, prematuramente scomparsa nel 92. Assieme al marito Andrea Danelon svolgeva attività professionale ed educativa presso il centro della nostra famiglia. E nel tempo libero entrambi avevano iniziato a frequentare il locale gruppo di animazione dell'OBC, e così, quando all'inizio degli anni 90 il vescovo equadoregno di Esmeralda ci ha chiesto un intervento a favore dei bambini disabili della città, Annalisa e il marito non hanno esitato a partire per il Sud America per un paio d'anni, aiutando a far partire un progetto pionieristico. Siamo a Porcia, è un appuntamento fissato per il 3 ottobre e riguarda la comunità che celebra il centenario della scuola materna intitolata Monumento ai Caduti. Savorgnano il 30 e il 31 maggio, il 6 e 7 giugno, quattro serate di festa a Santa Petronilla. Sono quelle celebrazioni locali che davvero coinvolgono la comunità tutta. E siamo ad Azzano Decimo, dove è stata celebrata appunto la ricorrenza dei 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli. È stato ricordato anche il giovane Graziano Mucinat, che a Gemona, dove lui svolgeva il servizio militare, appunto è stato colpito da questo gravissimo evento, e naturalmente lui ha perso la vita a Fiume Veneto. E la parrocchia e il paese piangono Teodoro Detina, una persona impegnata in parrocchia e collaboratore appunto a San Nicolò e componente del coro parrocchiale. È ricordata dalla comunità per aver dedicato molti anni ad allenare le squadre dell'associazione calcio locale, in particolare i giovani e i bambini, oltre ad essere stato nella giovane età calciatore sempre nella compagine Neroverde. È stato impegnato anche come consigliere comunale e collaboratore del sindaco, e si seppe distinguere nel sociale affrontando soluzioni amministrative adeguate. Ha lasciato nel dolore la moglie Liliana e i figli e nipoti. Siamo ad Aviano. Un bilancio sociale delle attività e delle proposte vissute in parrocchia, dal catechismo agli scout, dal gruppo donna ai volontari Caritas, e sono state presentate anche le prospettive future. Cordenons. Il glicine monumentale diventa il cuore della piazza, nuovo volto appunto per Piazza della Vittoria, per la quale è stato ridisegnato appunto il salotto urbano. A Maniago la comunità piange la scomparsa di Aldo Tomè, si era speso per la lingua e la cultura locale. Roverede in Piano, presenti l'assessore regionale Ammirante ed altre personalità, sono stati inaugurati i nuovi campi da padel. Siamo a Valvasone Argene, il castello nel programma di Pordenone 2027, ed è stato avviato dal comune per questa finalità il progetto che semina cultura, raccoglie meraviglia. Il castello medievale di Valvasone punta a entrare nel programma ufficiale di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ha appena presentato il progetto che semina cultura, raccoglie meraviglia. Abbiamo anche alcune note dei paesi in breve. A Zoppola, nuova linea in fibra per internet del 2027 dovrebbe essere l'anno risolutivo per i problemi di connessione internet in alcune aree del comune di Zoppola. Il sindaco Antonello Tius ha infatti avuto un confronto con la società che gestisce i lavori per la posa della nuova linea in fibra che garantisce la navigazione ad alta velocità. A San Giorgio, progetto estivo per i giovani. L'amministrazione comunale di questa realtà ripropone anche per l'estate 2026 il progetto di educazione civica WIP, Work in Progress, rivolto ai giovani residenti nel comune di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'iniziativa, spiega il sindaco Michele Leon, nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi un'esperienza concreta di cittadinanza attiva e un primo approccio al mondo del lavoro, promuovendo al tempo stesso il senso di responsabilità, la partecipazione e l'attenzione verso la comunità. A San Martino, l'amministrazione comunale, insieme a quella vicina di Valvasone Arzena, in collaborazione con l'associazione dei due territori, ha predisposto il calendario delle attività estive, in particolare per i giovani. Allora siamo arrivati alla conclusione, il nostro tempo si sta concludendo e lo concludo con una notizia particolare: Treviso restaura il Pordenone Duomo. La soprintendente e gli affreschi del De Sacchis hanno sempre avuto una grandissima potenza formale e cromatica. Vi lascio con questa immagine di bellezza. A tutti voi l'augurio di una bella settimana ricca di sole, ricca di incontri, ricca di notizie buone e belle, ed un lieto a risentirci alla prossima settimana.
1: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la rubrica La Settimana nel Popolo. Auguriamo a voi tutti un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: In Blu 2000 News.
1: Uniti contro la prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, ha detto il pontefice, incontrando la popolazione della Terra dei Fuochi. Nel ricordo di Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, in quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella, per la premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Accuse reciproche, tensione tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma le parti sembrano andare verso una proroga dei 60 giorni della tregua. Resta il nodo della riapertura di Hormuz. Italia alle urne, seggi aperti in 743 comuni per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Si eleggono sindaci e consiglieri comunali, un test per governo e opposizione. Buonasera da Pierachile Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone nella sua visita di oggi ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Rita Salerno.
2: Solo una comunità unita nella fede e nell'impegno può vincere la cultura del malaffare e dell'indifferenza. Papa Leone XIV, per la terza volta in Campania, invita le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale alla conversione del cuore. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta da Acerra, il Papa raccoglie le lacrime di chi ha perso i propri cari e infonde speranza alle popolazioni della Terra dei Fuochi.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
2: Nella seconda tappa della visita in Piazza Calipari, Leone suggerisce un cambiamento di mentalità economica, sociale e religiosa.
3: Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
4: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Palermo e l'Italia ricordano oggi la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Fabio Bolzetta.
5: Il pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha scolpito che la strage di Capaci, tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. 34 anni dopo, quel 23 maggio, che ha segnato la storia della Repubblica, fu l'avvio della riscossa civile, diventando per gli italiani la giornata della legalità. Un filo legato alle sorti di Paolo Borsellino, vittima della stessa strategia eversiva che, ha ammonito il presidente Mattarella, voleva piegare le istituzioni ma ha subito sconfitte irreversibili. Il ringraziamento alle donne e uomini delle istituzioni e al contributo dei cittadini per combattere le zone grigie. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Federico Plotti.
6: Negli ultimi 25 anni le mafie nel mondo hanno ucciso, come tutte le guerre in un anno, 95.000 le vittime delle organizzazioni criminali, numeri ancora allarmanti che sfatano il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il loro modus operandi ricorrendo meno alla violenza, dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio dell'ONU contro il crimine organizzato. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi, emerge anche lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime di frodi e estorsioni anche e soprattutto online e sempre in più larga scala. Ma secondo il report, l'attività più redditizia delle mafie rimane ancora il traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che solo lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroine, metanfetamine generano proventi per circa 7 miliardi di dollari. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tensione, rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, le parti però starebbero convergendo sulla proroga di 60 giorni di tregua. Massimiliano Cocchi.
7: Nell'altalena quotidiana di minacce e aperture diplomatiche, oggi è il giorno dell'ottimismo. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che ci sono ancora questioni da risolvere, ma l'accordo con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è vicino. E il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice addirittura che potrebbe essere questione di ore. Le due delegazioni starebbero lavorando su un'intesa di massima per poter dichiarare il cessate il fuoco e poi una finestra di 30 o 60 giorni per negoziare i dettagli dell'accordo finale. Nel frattempo, l'opzione militare è ancora sul tavolo. Trump ha discusso con il segretario alla difesa Pete Hogsett gli obiettivi di un eventuale nuovo attacco su larga scala e poi sui social ha pubblicato una mappa con l'Iran contrassegnato dai colori della bandiera americana e la domanda Stati Uniti del Medio Oriente, una foto che vale una minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia che le truppe di Kiev hanno colpito un impianto chimico russo a 1700 chilometri dal confine. Oltre 10 morti e diversi dispersi invece nell'attacco di Mosca su un dormitorio a Kiev. Vito De Torre.
8: Il numero delle vittime continua a crescere, si scava ancora tra le macerie nella speranza di trovare superstiti. Al momento i dispersi sono 5 e il bilancio provvisorio è di 16 morti, tra cui anche 4 bambini. Mosca accusa l'Ucraina di terrorismo per aver colpito un dormitorio studentesco. Kiev replica sostenendo che si trattava del quartier generale di un'unità specializzata in droni. Vladimir Putin ha convocato i vertici militari e ordinato di preparare una rappresaglia. Intanto l'Ucraina continua a colpire il settore petrolifero russo. Zelensky ha rivendicato un attacco con droni a 1700 chilometri dal confine. Un vasto incendio è scoppiato vicino al porto di Novorossiysk, il più grande hub russo per l'export di greggio sul Mar Nero. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Soddisfazione per la proroga sino a 6 giugno varata dal governo per il taglio delle accise sui carburanti. In Consiglio dei Ministri ha approvato anche un credito in imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono così gli scioperi già indetti. I temi del nuovo debito comune e del rifinanziamento del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto ancora Dombrovskis. Sono 743 i comuni chiamati domani al voto per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Augusto Cantelmi.
9: Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: I numeri della povertà assoluta e delle famiglie povere diffusi dall'Istat parlano di un paese che al momento non ha prospettive di crescita, lo dice Alleanza contro la povertà commentando la fotografia del nostro paese diffusa recentemente dall'Istituto di Statistica nel suo rapporto annuale. Marino Galliero.
10: Non c'è tempo da perdere, è il grido di allarme di fronte alle disuguaglianze sociali in Italia. A lanciarlo è l'Alleanza contro la povertà dopo aver analizzato gli ultimi dati dell'Istat. Antonio Russo, portavoce dell'organizzazione.
11: 11 milioni di persone, di cittadine e cittadini italiani rischiano appunto di cadere in povertà assoluta, mentre già oggi ve ne sono 5 milioni e 700 mila.
10: La povertà assoluta riguarda oltre 5,7 milioni di persone, coinvolgendo il 9,8% della popolazione e circa 2,2 milioni di famiglie, dati oramai stabili dal 2023, quindi non si tratta di una emergenza ma di una condizione strutturale. Ad essere particolarmente colpiti sono specifici gruppi sociali e territori, le famiglie composte da soli stranieri, quelle monogenitoriali o ancora quelle con tre o più figli minori. C'è poi lo storico divario nord-sud, con il meridione che soffre maggiormente, una situazione in cui il welfare mostra limiti e disparità. Marino Galliero, linea allo studio.
1: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi. È il più grande disastro degli ultimi 20 anni nel paese. Sono tutte in Italia le salme dei sub morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa un volo ha riportato i corpi di 4 delle 5 vittime nei prossimi giorni. Attese le autopsie. Caterina Dall'Oglio.
12: I corpi di Monica Montefalcone, di Giorgia Somacal, di Murillo Denino e di Federico Gualtieri verranno presto sottoposti ad autopsia. La salma del padovano Gianluca Benedetti, capobarca della stessa missione subacquea, era già stata rimpatriata nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare altri chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Prosegue anche il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana indaga sulla morte dei 5. La polizia ha sentito anche alcuni dipendenti dell'Università di Genova in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone alla luce degli scambi avvenuti tra la stessa docente e l'università quando lei si trovava già alle Maldive. Fondamentali poi le ricostruzioni rese possibili dalla missione degli speleosub finlandesi. Hanno recuperato tra le salme tutto il materiale lasciato nelle profondità dell'oceano. Nei video delle GoPro recuperate dagli abissi c'è quasi sicuramente il film di tutta la tragedia. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: 3 operatori della Croce Rossa morti nella Repubblica Democratica del Congo, 3 nuovi casi in Uganda, l'Africa moltiplica le misure di prevenzione per far fronte al nuovo diffondersi di Ebola, si studiano i vaccini contro la febbre emorragica. Antonella Mazza Teruel.
13: Basso a livello globale, il rischio Ebola molto alto nella Repubblica Democratica del Congo, stabile in Uganda, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i due paesi ad attivare meccanismi nazionali di gestione della 17ª epidemia in corso nell'Africa centrale, rafforzando la sorveglianza e la prevenzione verso il nuovo ceppo denominato Bundibugyo, per il quale non esistono specifiche terapie. Mentre sui vaccini stanno lavorando scienziati inglesi di Oxford, sostenuti dalla Fondazione Bill Gates, che contro il Covid avevano sviluppato AstraZeneca, poi ritirato dal mercato in tutto il mondo. Nel nord-est del Congo, dove è iniziata a circolare la febbre emorragica, si sta rapidamente diffondendo nelle aree rurali, e a pesare sull'emergenza sanitaria sono anche la situazione economica e il conflitto con i gruppi armati, tra cui l'M23 che controlla la città di Goma. Intanto il Nord America ferma l'ingresso dei calciatori africani a metà giugno, prima della data d'inizio dei mondiali. La squadra della Repubblica

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi radioascoltatori, siamo prossimi alla Pentecoste e vogliamo celebrare uniti a tutti i credenti questa straordinaria effusione dello Spirito, sempre straordinaria perché non possiamo vivere da figli di Dio, da autentici testimoni del suo amore, se non si rinnova anche in noi la Pentecoste, perché il dono dello Spirito venga ad infuocare i nostri cuori. Occorre disporre il cuore, prepararci, occorre desiderare l'incontro con Lui. Ecco che la Vergine Maria ci raccoglie e lì nel cenacolo, che può essere anche la nostra camera, la nostra casa, l'incontro di preghiera che possiamo fare nel gruppo o nella comunità, soprattutto quei momenti in cui a tu per tu dialoghiamo con il nostro Dio. Questo può diventare il nostro cenacolo oggi. Sappiamo che la Pentecoste è collegata ai doni che Dio fa ai suoi figli. Già la Pentecoste giudaica, celebrata nel 50° giorno, ricordava la possibilità che avevano ricevuto quando, usciti dalla schiavitù, iniziavano a lavorare il terreno e a raccoglierne i primi frutti. Era la festa della mietitura, del grano, dell'orzo, e si riconosceva che tutto veniva dalle mani provvidenti del Signore. Si leggeva nel tempo antico il libro di Ruth, la spigolatrice nei campi di Boaz attorno a Betlemme, colei che da straniera era diventata membro del popolo ebraico e aveva voluto accettare e seguire lo stesso Dio della sua suocera Noemi, che l'aveva affascinata in terra straniera. Sì, Pentecoste è dono di Dio. Tutte le cose di cui possiamo disporre, necessarie per la nostra vita, vengono dal suo grande cuore. Non dimentichiamo che quando spezziamo il pane sulla tavola e troviamo sazietà, noi dobbiamo benedire colui che è il datore di ogni cosa necessaria. Poi, qualche secolo prima di Cristo, la Pentecoste viene celebrata come festa delle alleanze, degli impegni che Dio aveva voluto prendere prima con Noè, attraverso il segno dell'arcobaleno, il ponte che unisce il cielo e la terra, poi con il patriarca Abramo e con gli altri patriarchi, alleanza, testamento basato sulla promessa di Dio mai venuta meno, e poi l'alleanza con Mosè al monte Sinai, dove il Signore si impegnava ad accompagnare il suo popolo, a difenderlo, a sostenerlo nel cammino. Ebbene, proprio in queste antiche celebrazioni si inserisce il dono dello Spirito, che è il dono dei doni, il dono per eccellenza. Sappiamo che San Luca, scrivendo gli Atti degli Apostoli, inizia così: al compiersi del giorno di Pentecoste. E la parola compiersi vuol dire pienezza, e la Pasqua di Cristo che porta i massimi risultati possibili. Per questo a Pentecoste
ricevendo il dono dello Spirito, noi riceviamo tutto quello che Gesù voleva donare ai suoi discepoli, ai credenti in Lui. Il luogo dove avviene è la casa di Gerusalemme, precisamente al piano superiore di quella casa. È proprio Gerusalemme, il luogo di Dio, la sua città, il luogo dei più grandi appuntamenti di Dio con l'umanità. Qui, in questo 50° giorno, in questa città, grazie a 120 persone, uomini e donne, raccolti attorno agli apostoli e a Maria e ai parenti di Gesù, qui nasce la Chiesa. È il luogo dove lo Spirito Santo viene accolto e dove porta i suoi primi frutti, tutto quello che sembrava impossibile agli uomini diventa possibile grazie al dono dello Spirito, soprattutto in quelle lingue di fuoco. Noi vediamo la manifestazione di Dio come si era presentato nel segno di fuoco a Mosè, e in quelle lingue noi vediamo il contrario della confusione sorta a Babele quando regnava l'egoismo e l'autoesaltazione da parte degli uomini. Lo Spirito entra come fuoco e riempie con la sua presenza tutti coloro che sono raccolti nello stesso luogo. Merita un'attenzione la parola riempire, che dice la pienezza, che dice ancora Dio che colma con la sua grazia ogni nostra povertà, ogni nostra paura. Un fenomeno inspiegabile, ma proprio i risultati ci fanno capire che Dio ha acceso la sua corrente d'amore in quelle povere persone che avranno il coraggio di uscire, di mettersi a confronto con la cultura del tempo, di affrontare anche coloro che erano dichiaratamente nemici di Cristo e continuavano a perseguitare i suoi seguaci. Sì, lo Spirito ha compiuto il miracolo delle comunità, della vita santa di tante persone. Lo Spirito ha mantenuto il cuore fedele agli insegnamenti di Cristo. Lo Spirito ha suscitato le grandi figure dei martiri, dei testimoni della Chiesa, ma ci ha anche dato le guide spirituali, i sommi pontefici, i vescovi, i sacerdoti, i missionari. Lo Spirito ha mantenuto uniti gli sposi nel vincolo sacramentale del matrimonio. Lo Spirito ha conquistato alla purezza del Vangelo tanti giovani innamorati del Signore. Lo Spirito continua anche oggi a rinnovare i cuori, a respingere il peccato che c'è in noi, a bruciare tutto quello che è contrario alla volontà di Dio. Lo Spirito dà la forza ai malati, a quelli che possono scivolare nella disperazione, a quelli che si isolano dagli altri, e comunica la forza del dialogo e soprattutto unisce alla passione di Cristo, per cui anche quello che sembra inutile diventa una pietra che costruisce nell'amore, che edifica l'unità dei cuori. Lo Spirito permette di vivere insieme
anche gente diversa, con mentalità, religioni, culture, radici che ci separano l'uno dall'altro, perché cerca sempre quello che unisce, e quello che unisce è che siamo tutti figli di Dio. Lo Spirito soprattutto ci fa passare dall'ignoranza alla conoscenza di Cristo, e oggi molto male nel mondo dipende dall'ignoranza di Cristo. Non lo conosciamo più e quindi non lo amiamo. Ecco che lo Spirito accende dentro di noi la dolce memoria di Cristo e ci spinge a riconoscerlo nostro contemporaneo, nostro unico salvatore, liberandoci da quella mentalità sbagliata e diabolica che vorrebbe farci salvare dalle nostre forze, oppure che ci illude dicendo a noi stessi che non abbiamo bisogno di nessuno. No, Cristo è necessario, e lo Spirito Santo oggi ci mette davanti a Lui, icona del Salvatore, Figlio di Dio, al quale offriamo la nostra vita, Signore, davanti al quale noi ci professiamo ancora umili discepoli, umili seguaci. Lo Spirito Santo compie il miracolo dell'unità, e allora invochiamolo per le nostre famiglie, per le nostre parrocchie, perché siano più feconde di testimonianza cristiana autentica. Ci aiuti ad abbattere le divisioni, i sospetti, le critiche ingiuste che ci sono tra noi, la diffidenza reciproca. Ci porti a stimare il bene dovunque esso risplenda. Là noi ammiriamo il lavoro sotterraneo, silenzioso dello Spirito Santo. Così, davanti a questo dono dei doni, noi ci apriamo in preghiera e con la Chiesa diciamo: vieni Spirito Santo, rinnova i cuori dei tuoi credenti, accendi in essi il fuoco del tuo amore. E tu, Vergine Maria, maestra di vita nel cenacolo, guida la nostra preghiera e tieni sempre acceso in noi il desiderio dello Spirito Santo, Spirito di vita, Spirito di perdono, Spirito di santità, Spirito di guarigione da ogni male. Tu, Vergine Maria, sai come è potente lo Spirito Santo. Tu ne sei stata la sposa e Lui in te ha generato il Figlio di Dio. Tu hai ripetuto solo il tuo eccomi. Lo voglio ripetere anch'io questa sera con te, Maria, sicuro che lo Spirito farà risorgere anche la mia vita e porterà segni nuovi di amore e di speranza attorno a me, per intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Ezechiele al capo 37. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte, vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Questa è la parola del Signore.

0: potranno queste ossa rivivere? Questa è la domanda che la parola di Dio pone al profeta Ezechiele. E davanti a questa domanda, fratelli e sorelle, ci rendiamo conto che la preghiera non è solo interrogare il Signore, ma anche lasciarsi interrogare dalla sua parola. Dio chiede all'uomo di guardare a questo mondo e per questo la sua mano porta il profeta fuori, in alto, in quella valle. È un uscire fuori da sé per guardare il mondo e la vita con gli occhi del Signore. E la preghiera della sera, fratelli e sorelle, è come un condurci da parte del Signore per compiere un esodo, uscire da noi stessi, perché la sua parola faccia luce sulla nostra vita e sul mondo che ci circonda. E questa visione di Ezechiele ci fa ascoltare la domanda di generazioni di credenti in realtà, proprio mentre ci prepariamo a celebrare la grande festa della Pentecoste, il dono dello Spirito alla Chiesa e al mondo. E allora in questa visione di ossa inaridite che ridiventano uomini c'è la profezia di una nuova umanità che può nascere e a cui proprio i credenti possano dare vita attraverso la profezia. Profetizza, dice la parola al profeta. Quelle ossa, dice il Signore, sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Sembra di ascoltare l'eco di tante parole che circolano in questo mondo, in questo tempo, di tanti uomini e donne che hanno perso la speranza, la cui vita si è inaridita nel dolore, nella mancanza di amore. Come non pensare al grande male della guerra che inaridisce questo mondo e strappa la vita di tanti uomini e donne. È una condizione che sta inaridendo l'umanità. E allora Ezechiele contempla la realtà del suo popolo nell'esilio di Babilonia, in una condizione cioè in cui sembra non esserci veramente più speranza. Come potranno queste ossa rivivere? È una domanda molto attuale in realtà, davanti a una situazione che tante volte sembra irrimediabile. Dove trovare una risposta? La visione diventa dialogo allora tra l'uomo e il Signore, e il Signore mostra che sempre c'è una responsabilità dell'uomo. E la prima risposta del profeta è affidarsi. Signore Dio, tu lo sai. È il dialogo della preghiera che si affida a Dio nella coscienza del credente che in fondo Dio è sempre il Signore della storia. Allora non serve affidarsi ad altri oracoli, ad altri idoli, alla forza delle armi, alle potenze di questo mondo. Solo il Signore conosce quale forza può suscitare la vita lì dove sembrano essercene più. È la forza dell'amore che ha resuscitato il figlio dell'uomo, Gesù, dai morti e che continua a essere uno spirito di vita anche lì dove sembra regnare solo morte. Oggi allora la parola di Dio rivolge anche a noi un invito, quasi un comando, e il Signore ci chiede di tornare a essere responsabili attraverso la sua parola. Profetizza, profetizza su queste ossa e annuncia loro: io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Ecco la responsabilità dei credenti in questo mondo inaridito e ferito, è quello di essere profeti, ricominciare a parlare con la parola di Dio, e attraverso questa parola è lo Spirito, come nel racconto della creazione, che può ridare la vita, proprio una nuova creazione, quella che vede Ezechiele quando quello Spirito viene dai quattro venti, cioè dalle quattro parti del mondo, perché lo Spirito non conosce frontiera e la parola di Dio non conosce limiti o barriere. tutti ne siamo responsabili. E quelle ossa che si ricongiungono, che si uniscono e tornano a formare un popolo, è la profezia per il nostro tempo. Una profezia che ci parla di unità e di pace per tutto il genere umano, che solo può venire dalla parola e dallo Spirito di Dio. E allora potranno queste ossa rivivere? È una domanda personale, a far rinascere in ciascuno di noi ciò che si è inaridito a causa dell'amore per noi stessi. E tutti possono risorgere, aprendo il cuore allo Spirito. C'è una forza che anima quelle ossa, è proprio lo Spirito di Dio, il suo amore. E venendo in noi, lo Spirito ricrea quanto è distrutto e con l'amore immette in noi uno spirito di vita, che è vivere per gli altri e non più per noi stessi. E allora, mentre ci prepariamo a ricevere nella Pentecoste il dono dello Spirito, ci doni il Signore di essere partecipi di questa visione, perché il nostro mondo possa rinnovarsi con la forza del suo Spirito. Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le chiese di Dio, preghiamo il Signore. La pace per la protezione di ogni nostra comunità in ogni parte del mondo, nella testimonianza della carità e del suo Spirito, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia, per tutti i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è infermo, malato, infelice, solo, triste, per chi è afflitto, perché sia concessa a tutti pronta guarigione, consolazione, salvezza, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è lontano da casa, in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, preghiamo il Signore. Per i piccoli e i giovani, perché crescano non nell'oppressione, alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo Non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservalo nel tuo amore e nella tua unità, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica il Signore, ci protegga, faccia brillare il suo volto su di noi e ci sia propizio, rivolga su di noi il suo volto e ci conceda la pace.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: A nome della comunità, di tutte le sorelle, do il benvenuto e ringrazio per la vostra presenza e in modo particolare ringrazio i relatori che con Suor Maria Serena avranno modo di parlarci e che noi ascolteremo con grande interesse. Abbiamo il padre Innocenzo Gargano, monaco camaldolese e professore straordinario di patrologia al Pontificio Istituto Orientale e presso il Pontificio Istituto Biblico. E abbiamo il professor Massimo Donà, filosofo e musicista, professore ordinario di filosofia teoretica presso la facoltà dell'Università San Raffaele di Milano. E quindi auguriamo a tutti buon ascolto e grazie. Suor Maria Serena, passo il microfono.
1: Non a caso abbiamo aperto questo discorso, questo dialogo che andremo tessendo insieme con il canto Veni Creator Spiritus. Ci siamo raccolti qui in un clima, diciamo, di famiglia. Ci sentiamo raccolti sotto lo sguardo della Trinità e andremo a scoprire qualche cosa di più su questo aspetto. Ma siete venuti qui al monastero che è, o almeno dovrebbe essere, come la città sul monte, una città che non va nascosta, una luce che è posta per brillare. Noi sorelle, pur nel nostro piccolo, di questo ci rendiamo conto, in quanto sempre più, possiamo dire sempre più persone vengono da noi e si attendono da noi di ricevere luce, di ricevere un indirizzo. Un po' ci sentiamo catapultate, si potrebbe dire, nel libro del profeta Isaia, dove veniva la gente e diceva: sentinella, quanto resta della notte. Ci rendiamo conto che nelle persone abita una sete di spiritualità, tante volte espressa direttamente, altre volte sotto forma della negazione, ma non per questo meno vera e profonda. Viviamo tempi di grandissimi cambiamenti in tutti i settori dell'esistenza e questo certamente porta a percepire tanta incertezza. L'incertezza poi va a braccetto con la paura. La paura si gestisce in modi diversi. Sostanzialmente ci pare di notare tra le persone che ci avvicinano e di riflesso anche negli altri una certa polarizzazione. Da una parte il rifugiarsi nella indifferenza religiosa, quindi del materialismo, consumismo, immanentismo. Dall'altra parte invece aggrapparsi a forme, diciamo così, di religiosità, di tipo fondamentalista, molto rigido, o che cerca delle forme che rassicurino. Invece noi questa sera vorremmo chiederci: ma la spiritualità che cosa è? Forse abbiamo bisogno di riflettere insieme, di riandare alle radici. Giovanni Paolo II, ancora all'alba di questo nostro millennio, quasi con lo sguardo profetico, diceva all'inizio dell'anno 2001, poi sappiamo cosa è successo l'11 settembre del 2001, la caduta delle Torri Gemelle, che ha significato anche la caduta di un certo mondo, di una certa sicurezza. E lui lì parlava di un segno dei tempi che è proprio una diffusa esigenza di spiritualità. E in gran parte questa esigenza si esprime proprio in un rinnovato bisogno di preghiera. Ma noi vorremmo chiederci, e rivolgo la parola al professore Massimo Donà, che cosa significa credere? Che cos'è l'atto del credere? La persona umana che cosa fa quando dice che crede o quando dice che non crede?
2: Tanto grazie dell'invito. grazie a voi della presenza così numerosa e grazie delle belle questioni poste. Questa è una questione da 100 milioni, cioè mi ha fatto una domandina che mi costringerebbe a parlare per 8 ore, ma vi risparmio. Cosa vuol dire credere? Diciamo subito una cosa semplice. La nostra vita è attraversata costantemente da credenze. I greci avevano una parola per dire ciò che, uso apposta questo verbo, crediamo di sapere. E parlavano di doxa, cioè l'opinione. C'è un significato della credenza, significa, diciamolo, adesso esagero e scherzo un po' per alleggerire un po' l'atmosfera, perché sennò qui i discorsi diventano troppo alti. C'è chi ha fede in Maradona. Io ho amici napoletani che per Maradona avrebbero fatto qualsiasi cosa. È una fede, è quella, no? È un credere. C'è chi crede che questo governo sia il migliore dei governi possibili. Sto parafrasando un'affermazione di Leibniz, no? Che gli parlava del migliore dei mondi possibili, no? Leibniz è un filosofo importante della modernità. Quindi credere vuol dire anzitutto avere un'opinione intorno a questo o a quello, ma non basta. Le opinioni normalmente, ma diciamo tutte le opinioni che abbiamo nella vita, sono, se ci pensate anche poco, questa sera prima di andare a letto, fate dei pensierini. Ma le cose di cui io sono convinto sono vere o no? Parola terribile che i filosofi usano sempre, no? Forse abusando anche di questa parola, no? Sono vere o no? Hanno verità. Ecco, se ci pensiamo anche 5 minuti solo, ci accorgiamo che, voglio essere buono, quasi tutte le nostre credenze sono discutibili. Le cose potrebbero anche stare diversamente da come io credo. Maradona è il più bravo giocatore del mondo, insisto su questo esempio stupido, ma c'è chi, un mio amico filosofo, un grande maestro, Carlo Sini, ritiene che Pelé sia molto meglio di Maradona. E qui ci sono scuole di pensiero, non solo ci sono scuole di pensiero in filosofia, no? C'è, ci sono gli empiristi, razionalisti, no? C'è anche chi ritiene che Maradona sia il migliore e chi ritiene che Pelé sia il migliore, ma tutte queste opinioni sono discutibili, sono cioè incerte. E questo spiega perché è nata la filosofia. Tanti secoli fa la filosofia ha preteso, sin dai suoi grandi inizi, mi riferisco a Platone, ai grandi maestri che continuiamo a interpretare dopo secoli e secoli, ha preteso di disegnare un sapere vero, non incerto. La conoscenza, la sete di conoscenza che dovrebbe essere in ognuno di noi. Dante, citando Aristotele, dice che tutti gli uomini desiderano conoscere. Magari fosse vero, però in ognuno di noi può scaturire dal proprio interno, dal suo interno, dal profondo della sua psiche, un bisogno di conoscenza. E cosa significa, al di là delle mille cose che potremmo dire più o meno giuste, più o meno interessanti? Anzitutto, bisogno di guadagnare una conoscenza non opinabile, non incerta, ma, direbbero i filosofi, ben fondata. ben fondata, che sta. In greco la parola per dire scienza è episteme, che vuol dire ciò che sta saldamente su se stesso, che non è come una fogliolina al vento, ma sta. Se passiamo in ambito religioso, cristiano, per esempio, c'è un altro discorso sulla fede, no? La pistis. Cos'è la fede? In questo ambito è un'opinione incerta, ecco il punto, è un'opinione incerta, perché dobbiamo tenere presente il quadro generale. Abbiamo detto prima, opinioni insicure, bisogno di conoscenza certa. La fede nell'ambito del cristianesimo è un'altra cosa, e vediamo, non posso dire tutto, ma dico due cose che secondo me sono importanti. Gesù dice, se non sbaglio, il Vangelo di Giovanni, potrei sbagliarmi perché non sono un teologo, ma dice: io sono la via, la verità e la vita. Beh, c'è la parola verità in mezzo, c'è la parola verità, c'è la parola via, che è importantissima, c'è la vita, importantissima, ma c'è verità. Quindi, questo il mio maestro, che è Emanuele Severino, diceva, quando parlava con i teologi, no, sì, ma la vostra verità non ha fondamento, può essere confutata, no? Qui c'è un'altra idea di verità, questo è il punto, che spesso i filosofi non capiscono. E qual è? Ve lo dico in maniera semplicissima. Tutta la storia dell'Occidente, del pensiero filosofico occidentale, ha ritenuto, in modi diversi, ma andiamo all'essenziale, ha ritenuto che la verità, che ci consente di superare l'incertezza delle credenze più o meno incerte, fosse questa verità, attenzione, di tipo universale. Voi direte, ma cosa, di cosa parla questo filosofo? È facilissimo. Gli universali, Platone li chiamava le idee. Tutti a scuola abbiamo studiato la teoria delle idee, no? Ma non importa, anche se uno non ha studiato al liceo, non c'è importanza. Perché la verità, l'Occidente filosofico l'ha pensata sempre in termini universali? Ve lo faccio capire molto, molto facilmente, no? Perché per noi volere sapere veramente le cose significa, per esempio, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il bene, sapere che cos'è la giustizia. Ma se ci pensate, sono concetti universali. Non sto parlando di eventi singolari. La giustizia, che vale per tutti i casi singolari, ma è un concetto universale. La verità ha luogo nello spazio dell'universale, non nel singolare. Il singolare può essere, ed è, lo sanno bene i filosofi occidentali, sempre incerto. Perché? Perché vi assicuro, ma lo sapete anche voi in cuor vostro, ogni azione, ogni evento della nostra esperienza qui è, in quanto singolare, perché è quello e non un altro, il gesto che abbiamo fatto quella volta, l'azione che hai fatto quel giorno, è sempre, mi dispiace, ma è così, anche se non vi piace, è sempre confuso. Un gesto può essere buono, io lo faccio per il bene degli altri, ma vi assicuro che se andassimo ad indagare un po', scopriremmo sempre qualcosa, un'ombra, che rende quel gesto apparentemente buono, non solamente buono, può avere delle controindicazioni, può avere delle implicazioni anche non volute, negative. Faccio un esempio anche qua stupido, ma per farmi capire. La gente viene verso di me adesso e mi dice: professore, non ce la faccio a mangiare, dare a mangiare ai miei figli, può darmi 50 euro? Io ne ho 50, posso scegliere, posso darli a uno solo, posso dividere 25-25 dalle a due, ma sicuramente faccio del male ad altri a cui non li do. Se 50 mi chiedono soldi, non posso dare un euro a testa perché non serve a niente. Faccio del bene a due persone, ma faccio del male alle altre, perché tolgo agli altri quei soldi che do a questi. Quindi, adesso faccio un esempio stupido, ma per dire, se ci pensiamo bene, tutte le nostre azioni sono un misto, sono un misto. Vuol dire, che bella quella ragazza, è bellissima. Sì, sì, ma in realtà, se andiamo a vedere bene, non è mai solamente bella. Non esiste la bellezza. C'è sempre bella, ma c'è qualcosa di non bello, che anzi forse la rende anche più interessante, ma comunque a prescindere. Tutto è confuso a livello di individualità, di singolarità. Allora, la conoscenza cosa significa? Volere conoscere vuol dire non accontentarsi, non tollerare questa incertezza, questa confusione. Io voglio sapere cos'è il bene in assoluto. Cos'è il bello? Platone, no? Kant direbbe la cosa in sé. Ma non ha importanza citare i filosofi, è capire il concetto. La verità si dà solo su un piano di universalità, che, capite bene, meglio di me, è astratto. Perché a me poi interessa l'esperienza nella sua singolarità. Ma quando io so cos'è il bene in astratto, cosa me ne faccio? Io il bene lo voglio sperimentare nella vita. Ma c'è il bene nella vita, il bene in quanto tale. E allora siamo disperati perché non troviamo mai il bene, mai il bello. Però lo cerchiamo. Per sempre magari, senza trovarlo mai, ma lo cerchiamo. Ecco, la conoscenza cerca questa verità, che può essere anche verissima. Posso dimostrarvi, fare una lezione di un'ora e dirvi che cos'è la bellezza. Ma dopodiché voi rimarrete affamati ancora o assetati ancora. Perché? Perché capite che quello che vi ho spiegato può essere anche perfetto, può essere argomentato molto bene, ma io voglio queste cose riconoscerle nella vita, nella singolarità delle esperienze. Ecco, la verità che viene testimoniata dal cristianesimo è una verità che è singolare, non è universale. Non a caso la verità, Dio, si incarna nel cristianesimo in un individuo preciso, storicamente determinato. È una verità che non avrebbe senso se non fosse incarnata in un essere vivente. Non so, talmente incarnata da farsi mortale. Perché, ragazzi miei, ragazze mie, Gesù muore davvero, perché sennò diventa una pantomima, diventa un teatrino. Cioè, ma sì, tanto era il figlio di Dio, beh, muore, dopo risorgerà, no? No, Gesù muore davvero. L'urlo dell'ora nona, no? Perché mi hai abbandonato, padre? È la disperazione radicale in cui lì Gesù è solo. Il padre potrebbe non esserci mai stato, questo è il punto. Se no, diventa una barzelletta la religione cristiana. No, quindi quello è un evento singolare in cui una persona singolare si manifesta nella sua mortalità, eppure è il figlio di Dio. Questo nessuna filosofia l'ha mai pensato. La verità è universale, qui la verità è incarnata. La verità assoluta si fa uno con la mortalità. Prima si parlava del mistero, no? Il divino e l'umano si fanno uno in Gesù, in Cristo, no? E la, come dicevano certi mistici, certe mistiche, per esempio, faccio esempio di, che ho letto delle sue cose molto belle, Chiara Lubich, diceva, l'essenza del cristianesimo sta proprio nell'ora nona, nell'urlo disperato del figlio. Quella è l'essenza, non la resurrezione, è chiaro che poi risorge, ma la vera essenza è la morte, è l'abbandono radicale. Lì la fede, ecco, la fede deve, come dire, superare la dimensione all'interno della quale invece noi vogliamo certezze. certezze fondate. È una fede che significa, come dice la parola stessa, affidamento radicale. Lì il figlio si affida al padre senza fondamento. Questo è il punto. Voi direte, ma che senso ha? Perché io dovrei affidarmi senza fondamento? E chiudo qua, poi potrei andare avanti 3 ore, ma non lo faccio. Chiudo qua. Perché vi do un suggerimento. Tutti i filosofi parlano sempre della verità, del fondamento, del principio, l'archè. Ci sentiamo tutti bravi che parliamo dell'archè, del principio, mica parliamo della Coca-Cola, del vino, del prosecco anche magari, però parliamo dell'archè, dell'essere, della verità. Ma cari fanciulli, lo dico sempre ai miei studenti, che sento tutti già filosofi, no? Vi vedo già nella vostra cameretta, così, sulla scrivania, come il pensatore di Rodin, no? Che pensano all'essere, alla verità. Ma cosa pensate quando pensate all'essere? A cosa pensate? Fate finta di pensare. Io mica penso alle formule chimiche, mica penso a 3 più 2. Penso all'essere, alla verità. Io sono bravo. A cosa pensi? Il punto è che il fondamento, il filosofo vero lo sa, è facile, è elementare, però ce lo dimentichiamo spesso. Per definizione, se è fondamento, seguitemi, non può che essere infondato, perché se fosse fondato avrebbe un altro fondamento. Ciò che fonda tutto, il principio, l'archè, per essere principio deve essere infondato, gratuito. Ecco la gratuità della fede, dell'amore cristiano. Hanno questo significato, hanno a che fare con la natura del principio di Dio, chiamiamolo pure col suo nome, che, attenzione, non può essere una dimostrazione, un sillogismo, è qualcosa che accade senza ragioni, così come Gesù non è che si sceglie quelli che avevano studiato, no, sceglie i suoi discepoli tra i pescatori, tra i poveracci, no? Perché? Perché non c'è, come invece per un certo gnosticismo, per un certo solo chissà può, no, perché la fede cristiana si basa sul vero fondamento, che non può che essere gratuito, è un evento gratuito ed infondato. E allora il fatto che il figlio si affidi al padre nell'abbandono più radicale non è così un ghiribizzo dei testi che hanno scritto questi signori, no, ha a che fare con la natura del fondamento, che non può che essere infondato. E allora guai se Gesù avesse preteso dal padre una prova, no, ma fammi vedere che ci sei, no, ma non sarebbe una religione, non sarebbe il cristianesimo, e non avrebbe a che fare con la verità, con una verità che è solo nella vita singolare degli esseri viventi, non è altrove, non è in un mondo iperuranico, il mondo delle idee, dei concetti, ma deve, come dire, farsi ferire dalla carne dell'essere mortale. Allora questo è ciò che rende imparagonabili tutta la filosofia greca, la filosofia hegeliana, rispetto al messaggio cristiano, che non è che, ripeto, abbia un'idea un po' strampalata della verità, ma ha un'idea, secondo me, che è la più adeguata, perché avere a che fare con il fondamento significa essere consapevoli della sua radicale infondatezza e sapere che non puoi chiedere al fondamento di darti ragione. Giobbe, il libro di Giobbe, fondamentale libro dell'Antico Testamento, della Torah, chiamatela come volete, il libro di Giobbe. Giobbe sfida Dio, perché Dio gli fa capitare tutti i malanni peggiori del mondo, e lui era buono, era bravo, non ha fatto niente di male. Perché? No, vuole ragione, ma non puoi trattare con Dio come se fosse un altro essere umano e chiedere che ti dia ragione. Logon didonai, dicono i greci. Non puoi, è sbagliato. Significa che non hai capito nulla della verità E quindi il cristianesimo è veramente una opzione che, oltre che ai credenti, dovrebbe parlare a molti, molti filosofi. Grazie.
1: Credo che tutti ci sentiamo già catapultati in altre estensioni rispetto a quello che spesso siamo abituati. Infatti mi chiedo come mai che nei nostri discorsi, permettetemi di dire anche nelle omelie che spesso ascoltiamo, ci si sofferma su un discorso piuttosto generico, amorfo, innocuo, di pace, bene, amore, uguaglianza, e non si va verso queste profondità che però, come giustamente lei aveva illustrato, il nostro essere più profondo esige e le grida. E tante volte, lo dice lo stesso Giovanni Paolo II, ci sono presenti nei nostri paesi di antica cristianizzazione quelli che offrono le proprie risposte a questo bisogno, e sono delle offerte molto accattivanti e hanno spesso molti seguaci. Come mai che noi fatichiamo a parlare a questo bisogno, rispondere? Come mai noi che abbiamo una tradizione millenaria tramandataci da tantissime persone che non hanno idealizzato su questo, ma l'hanno vissuto, si sono lanciate in questa esperienza? E desidero chiedere a Padre Innocenzo se potesse dirci qualcosa sui padri della Chiesa, e innanzitutto chiedere: ma chi sono i padri della Chiesa? Cosa hanno da dirci? E forse in loro potremmo trovare qualche risposta in più di come questo mistero, questa verità, possa essere declinata nella nostra esistenza concreta.
3: Quando si dice padre, si suppone che ci sia un figlio. E dunque, da una parte, è il padre che genera il figlio, certo, ma dall'altra si dice anche che è il figlio che manifesta il padre. Non è uno superiore e l'altro inferiore. Un conto è dire Dio in assoluto, così, qualcosa di astratto, e un conto è dire che Dio è padre. Se è padre, ha un figlio. Ed è vero che il primo genera, ma è altrettanto vero che è il secondo che manifesta. Allora fate cadere i confini dello spazio e del tempo e vi accorgete che il padre e il figlio sono coeterni, senza tempo e senza spazio. Non c'è uno superiore e l'altro inferiore, né c'è una subordinazione del figlio rispetto al padre, ma sono tutte e due perfettamente uguali e vivono una relazione fra di loro che procede dal padre e dal figlio, che è la realtà che è in loro, è soltanto in loro. Per questo noi nella confessione di fede cristiana non parliamo tranquillamente di padre, figlio e Spirito Santo, e Sant'Agostino era ancora più esplicito per farlo capire meglio agli esseri umani, parlando di amante, amato, amore. Il padre è l'amante, il figlio è l'amato, ma il padre e il figlio sono nell'amore che procede dal padre e dal figlio. Allora, quando si parla di padri della Chiesa, di che cosa vogliamo parlare? E questo è il primo punto interrogativo. Gesù ha detto chiaramente: nessuno vi chiami padre, perché uno solo è il padre. E fa lo stesso riferimento un po' al figlio: nessuno vi chiami maestro, perché uno solo è il maestro. E come mai nella tradizione della Chiesa si è data tanta importanza al padre, ai padri della Chiesa, a un padre della Chiesa? dopo questo divieto assoluto da parte di Gesù, nessuno mi chiami padre, state attenti, non vi arrogate assolutamente questo titolo di padre. Eppure noi diciamo, no, che se io ho scritto un libro io sono padre di quel libro. A chi appartiene la paternità di questo libro? A chi lo ha scritto? Così spesso, no, si fa riferimento a un padre sul piano dell'educazione. È padre chiunque educhi un ragazzo a crescere, no? Noi siamo abituati a parlare di padre maestro, madre maestra, dando per scontato che non esista discepolo senza un maestro. E dunque questi padri, perché sono diventati così importanti? Lo spiega San Paolo. Dice: voi potreste avere tantissimi altri padri o madri, ma soltanto io, attraverso la mia parola, vi ho generati in Cristo. Dunque la parola di Paolo è intesa come una parola generante. E non perché Paolo si voglia sentire al di sopra di chi lo ha ascoltato, ma semplicemente perché si vede e si sperimenta all'interno di questa ineffabile paternità divina. Questa sera tutti noi siamo in qualche modo divenuti padre di Massimo, che ci ha detto determinate cose, cioè ci ha aperto la mente a cose che prima non conoscevamo. Quindi tutti coloro che in qualunque modo generano una novità all'interno della nostra vita vengono riconosciuti come padri. I padri della Chiesa sono coloro che hanno generato i figli attraverso la parola, una parola di sapienza. Una parola che certamente parte dalla predicazione, poi si sviluppa nella catechesi, poi si sviluppa ancora nella interpretazione di ciò che è stato detto, che può essere più o meno profonda secondo la qualità di coloro che parlano e di coloro che ascoltano. Dunque tutti coloro che in qualunque modo trasmettono dei germogli di vita, a qualunque titolo, sono padri. Ecco perché la Chiesa ha dato sempre tanta importanza ai padri della Chiesa. Sono le prime generazioni dei discepoli di Gesù o dei discepoli di Gesù che hanno generato figli a questa realtà che noi chiamiamo Chiesa. Dunque tutti coloro che a qualunque titolo hanno generato dei figli a ciò che noi chiamiamo Chiesa possono essere legittimamente chiamati padre. Ci sono padri secondo il sacramento. Adesso noi abbiamo anche il padrino che è testimone di questa paternità, ma il sacramento del battesimo suppone che qualcuno abbia immerso questo bambino nell'acqua che noi chiamiamo acqua vivificante, che è l'acqua stessa che è uscita dal costato di Cristo e che ha permesso la rigenerazione nella vasca battesimale, per cui il padre per eccellenza è il vescovo. Perché è il vescovo? Perché è il vescovo che compie questo gesto generativo attraverso l'acqua battesimale. Poi lo conferma attraverso un altro gesto generativo che è il dono dello Spirito, attraverso i segni del profumo e dell'olio, poi un altro dono generativo quando impone le mani su coloro che vogliono nascere una seconda volta per essersi trovati a disagio nei propri rapporti con Dio e vogliono in qualche modo rivivere il proprio battesimo. Allora tutti coloro che utilizzano questi segni dell'acqua, del pane, del vino, del profumo, dell'imposizione delle mani, per noi diventano padri. È padre il vescovo, è padre il parroco, è padre l'imposizione delle mani. per noi diventano padri. E padre il vescovo, il padre il parroco, il padre

altri, questo è misterioso ma reale, il marito e la moglie rispettivamente, perché nel sacramento delle nozze c'è una generazione di vita. È una generazione di vita che non riguarda soltanto il bambino che nascerà dall'incontro, ma riguarda anche l'identità dei due che si ritrovano di fatto. Uno sacramento di incontro con Dio per l'altro. Il corpo fisico della donna, il corpo fisico dell'uomo all'interno di questa generazione sacramentale diventano generativi l'uno dell'altro. I due sono una carne sola, perché ciascuno dei due dà una sorta di generazione all'altra. E così i sacramenti permettono di parlare di padri della Chiesa, titolo che va a tutti coloro che in qualche modo vivono questo tipo di generazione che noi chiamiamo sacramentale. Quindi all'interno di una coppia cristiana poi questa generatività che si danno reciprocamente i due si esplicita anche nella generazione del figlio, che non appartiene esclusivamente all'uno o all'altro, ma appartiene necessariamente ai due, che insieme si sono generati per generare. Ecco perché non si dovrebbe mai dividere una coppia che ha vissuto la realtà sacramentale. Ed ecco che non è mai legittimo, per questo non è mai legittimo che un coniuge possa dire all'altro: a me mi basta il figlio, poi tu puoi fare, puoi andare per i fatti tuoi. Non si può, perché è l'evidenza che viene negata. Dunque questi sono i padri secondo il sacramento. Poi ci sono altri padri, l'ho già accennato prima, quelli che noi chiamiamo padri spirituali. Sono coloro che vengono incontrati per ricevere da quelle stesse persone l'inizio di una nuova vita. Le suore, i monaci, qualunque laico che va a chiedere magari un consiglio a una persona che ritiene capace di darglielo, di fatto va in cerca della paternità o della maternità. Ma questi non sono padri sacramentali, sono padri spirituali. Cioè, mentre nel sacramento c'è la promessa di Gesù, per cui ciò che avviene nel sacramento è realtà, non è soltanto una proposta immaginativa, non è allo stesso livello del padre spirituale, perché il padre spirituale deve possedere questa anzianità, deve essere arrivato all'età dell'amore, ma dell'amore maturo. Perché se non arriva all'età dell'amore, non capisce assolutamente nulla di chi sperimenta l'amore. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, i padri della Chiesa, tanto per tornare ai padri della Chiesa, non permettevano di leggere il Cantico dei Cantici, per esempio, a dei giovani ragazzi o ragazze che non fossero arrivati all'età dell'amore, perché non avrebbero capito nulla del mistero che si nasconde in questo libro così particolare della Bibbia. Dunque esistono da sempre i padri secondo il sacramento e i padri spirituali secondo lo spirito. Sono due dimensioni che sono state sistematicamente presenti all'interno della storia della Chiesa e tutte e due si riferiscono ad una discendenza che noi chiamiamo successione apostolica. Cioè significa che a partire da Gesù risorto, che impone le mani e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno, quindi una indicazione molto

preciso. A partire da allora l'imposizione delle mani diventa la strada attraverso la quale, secondo la fede ovviamente, si trasfonde questa genitorialità. Ecco perché i vescovi è importante che abbiano la successione apostolica, e la successione apostolica è dimostrata dal fatto che all'atto della consacrazione chi è stato vescovo prima di lui gli mette le mani sul capo, e avviene lo stesso per l'ordinazione sacerdotale. Il vescovo impone le mani sul capo di chi deve ricevere questo dono particolare. Ovviamente tutto questo nella fede. Chi non ha fede ci ride sopra. È un gesto tra i tanti che si potrebbero fare, ma per noi è un gesto sacramentale. Allora, la paternità all'interno della Chiesa non è un requodlibet, qualche cosa di inventato, e non è neppure il frutto di un'assemblea che si riunisce così a casa e dice: beh, da qui in poi tu sei il capo, tu sei la coda, tu sei la mano, tu sei il piede. No, la successione apostolica suppone una comunione di fede con gli apostoli, ed ecco perché ci sono due parole chiave per capire di che cosa si tratta: diacronia e sincronia. La diacronia significa che la successione parte dall'imposizione delle mani date da Gesù risorto ai suoi dodici, e attraverso i dodici apostoli a tutti i loro successori. Questa è la successione diacronica. Perciò è così importante un vescovo legittimo all'interno della comunità della Chiesa. L'altra è la successione sincronica, cioè è una comunità di fede che trasmette alla generazione successiva la propria fede. Quindi da una parte c'è il sacerdozio sacramentale, se volete la paternità sacramentale, ma dall'altra c'è una paternità che noi chiamiamo sacerdozio regale, io preferisco parlare paternità spirituale, che si trasmette di generazione in generazione come confessione della fede. Questa è la prima domanda, perché io adesso devo anche cercare di rispondere un pochino sollecitando Massimo. Allora, la prima cosa che volevo dirvi, ecco perché sono così importanti i padri. Ma non solo importanti sono i padri antichi, ho detto, no? Sono le generazioni che si succedono all'altro. Se all'interno di questa comunità non c'è più chi trasmette la fede, sparisce la comunità, e oggi siamo di fronte a una crisi simile. Abbiamo delegato la trasmissione della fede, magari al catechista se lo troviamo, ma non c'è più la consapevolezza che all'interno della famiglia cristiana si tratta proprio di trasmettere questa genitorialità particolare, che non si riduce solo a dare un corpo fisico e un nutrimento e un'educazione quale che sia ai figli, ma che richiede anche una genitorialità che si esplicita nel dono della fede. Oggi non ci sono più le nonne che trasmettono la fede, perché le mamme anche non vogliono trasmettere la fede. Delegano questo impegno alla scuola di catechismo, chi ci va? Alla scuola di religione, chi ci va? Ma non c'è più la consapevolezza che si tratta di una vera e propria paternità o maternità, che non si ferma, come ho detto prima, sul piano semplicemente sacramentale, ma che si esplicita anche nelle forme che noi chiameremmo più spirituali. Senza la successione di una generazione all'altra della testimonianza viva della fede, la Chiesa muore. La Chiesa muore, e lo tocchiamo con mano, si rimpicciolisce la Chiesa, si riduce ai minimi termini. Noi nella fede crediamo sempre che poi il piccolo seme, il piccolissimo seme, può contenere
il tutto di domani, ci crediamo sempre, per cui anche se siamo solo due o tre che ancora proseguiamo a dare una testimonianza di fede, siamo sicuri che non è tempo perduto e che prima o dopo questa seminagione avrà i suoi frutti. Però dobbiamo rendercene conto, quindi la paternità non è semplicemente un carisma dei padri antichi del primo millennio o dei primi cinque secoli, no, no, è qualcosa che si trasmette anche oggi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece vorrei dirla a proposito della fede e a proposito della ricerca della verità. Perché i padri antichi, e qui si tratta di teologi antichi, avevano ricevuto da un grandissimo saggio, sapiente, greco, ma di origine ebraica, oppure ebreo, inculturato greco, che si chiamava Filone Alessandrino, contemporaneo di San Paolo, quindi molto antico, che ironizzava un pochino sullo sforzo di questi filosofi che si arrampicavano sui vetri per dimostrare la verità universale, la verità assoluta, la verità che non si riduce solo al singolo, no? La verità di cui ci ha parlato Massimo. Lui ci ironizzava sopra e i padri della Chiesa avevano imparato da Filone che non siamo noi che cerchiamo la verità. L'uomo che si illude di cercare la verità si mette al posto di Dio. Non siamo noi che cerchiamo la verità, è la verità che ci viene incontro. E se noi siamo umili abbastanza, disponibili abbastanza, consapevoli abbastanza della propria povertà, dei limiti della nostra ragione, dei limiti dei nostri schemi, dei limiti delle nostre intuizioni, ci mettiamo con il cavo della mano e riceviamo il dono della verità. È analogo al dono della fede. Poi ci può ironizzare sopra, ma questa è la certezza, dico la parola certezza, potrei anche dire la dichiarazione solenne di tutti i nostri padri antichi che la verità non la si conquista con le nostre mani, con i nostri ragionamenti. La verità la si riceve e la fede la si riceve. E una volta che l'abbiamo ricevuta, noi ci ritroviamo di fronte a quella famosissima parabola evangelica del seminatore che va e getta il seme e lo getta dappertutto, dappertutto, dappertutto. È proprio il Vangelo di Luca che spiega oggi quel seme si chiama parola di Dio.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23. Testo che verrà introdotto nella prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano. Si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché la liturgia si invita a trasformare questa esperienza in una incessante preghiera, proprio nel testo del Salmo, lì dove noi siamo invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo Spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione.
ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo Spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. Coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara. La Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito rende capaci nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata e che permette di diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in croce per noi. Ecco perché la Pentecoste è un annuncio di gioia, di pace, di speranza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto noi tutti. Carissimi amici, come un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del Cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi, lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene
e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Vieni Spirito Santo, abita il mio cuore, illumina la mia mente, rinvigorisci le mie forze. Dove c'è odio, io sappia essere amorevole. Dove c'è tristezza, io sappia essere gioioso. Dove c'è divisione, io sappia essere pacifico. Dove c'è vigliaccheria, io sappia essere magnanimo. Dove c'è astio, io sappia essere benevolo. Dove c'è cattiveria, io sappia essere buono. Dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele. Dove c'è violenza, io sappia essere mite. Dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore, che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: Gesù inizia la sua predicazione, il suo ministero, l'abbiamo ascoltato ieri, con una frase che è la chiave di lettura di tutto il suo servizio, di tutta la sua missione. Da allora a Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, quindi abbiamo detto già ieri come il regno di Dio è il cuore della predicazione di Gesù, insieme all'annuncio che Dio è Abba, che Dio è Papà. Sono queste le due tematiche fondamentali della predicazione di Gesù. E tutto quello che Gesù compie, i suoi miracoli, i suoi segni, le sue scelte, stanno soltanto a dire questo, che ormai il regno di Dio è presente, ed è presente perché Lui c'è, perché Lui è l'Emmanuele, è il Dio con noi. Finalmente con la sua presenza le tenebre di cui parla Matteo citando Isaia sono scomparse. Perché? Perché è sorta una grande luce sul popolo che giaceva nelle tenebre. Finalmente una grande luce si è levata. Questa luce è il Cristo che inaugura con sé e in sé il regno di Dio. Dio è presente in questo mondo, le forze del male sono estromesse. Questo è il significato degli esorcismi, questo è il significato delle guarigioni. Dio è più forte del male che attanagliava il mondo. Ecco, e Cristo è risorto, quindi il regno di Dio che Lui ha inaugurato è tuttora, è in questo momento presente e agisce. Certo, deve maturare e giungerà a compimento alla fine della storia, quando tutto sarà ricapitolato in Lui. Però i segni del regno, li abbiamo detti ieri, sono presenti e agiscono. Ne abbiamo citati alcuni, no? I sacramenti, la Sacra Scrittura, l'insegnamento del Magistero, la santità della Chiesa. Ecco, sono tutte azioni e testimonianze di quanto il Regno di Dio è presente in mezzo a noi. Tocca a noi avere il cuore e avere la capacità di scorgere il Regno di Dio presente nei piccoli segni che possiamo scorgere durante la nostra giornata, dove c'è la bellezza, dove c'è la verità, dove c'è la bontà, lì c'è il regno di Dio. Quindi non dobbiamo cercare il regno di Dio chissà dov'è il regno di Dio. Quando vediamo un gesto di misericordia, un perdono, una parola di riconciliazione, una creazione artistica bella, un atto di amore gratuito, ma tutto questo ci parla dell'amore di Dio e della presenza di Dio e del regno di Dio. Quindi sì, il mondo è ottenebrato dal male, ma non dimentichiamo mai che la nostra storia, il nostro cammino, le nostre giornate sono disseminate da segni del regno di Dio. Il rischio è che non li scorgiamo perché sono piccoli come il granello di senape, sono insignificanti come magari un pizzico di lievito, un granello di senape. Rischiamo di non vedere questi segni perché sono piccoli e rischiano di passare accanto a noi senza che ce ne accorgiamo. Pensiamo soltanto ai sacramenti, all'Eucaristia che celebriamo ogni giorno, al sacramento della riconciliazione. Sono momenti nei quali irrompe il regno di Dio nella nostra vita. Soltanto che il rischio è o che ci facciamo l'abitudine e non ci meravigliamo più, non ci accorgiamo di quello che avviene, non ne scorgiamo più la bellezza e il significato, per cui tutti questi atti attraverso i quali la misericordia di Dio fa entrare il suo regno in noi e nella storia, rischiano di passare accanto senza che noi ce ne accorgiamo. E quindi dobbiamo chiedere al Signore proprio questa grazia: aiutaci a scorgere i segni del regno di Dio con i quali tu cospargi il nostro cammino. Donaci occhi semplici e trasparenti affinché li possiamo conoscere e vedere. Abbiamo detto, sicuramente il regno di Dio entra in un mondo che è inquinato dal momento in cui l'uomo ha accolto in sé il progetto di una sapienza alternativa, antitetica al regno di Dio, che è l'insinuazione di Satana, ovvero di costruire lui un suo regno. L'uomo che costruisce il suo regno eliminando Dio e credendo di poter diventare Dio. Questa è la suggestione e l'insinuazione con cui il male è entrato nel mondo. Ecco che allora c'era bisogno che in Cristo finalmente questo regno del male, che era entrato nel mondo a causa del peccato di Adamo e di Eva, finalmente fosse scalzato via, fosse distrutto. E Cristo lo ha distrutto con il suo annuncio, con la sua incarnazione prima di tutto. La sua incarnazione è già un atto di salvezza, perché significa che Dio entra in questa storia malata e inquinata. Dio entra fisicamente, e quindi già la sua incarnazione è un atto di salvezza, di liberazione. Ancor più vi ho detto, attraverso l'insegnamento di Gesù, attraverso i suoi gesti, i suoi miracoli, ma soprattutto Satana viene distrutto e è schiacciato sotto il calcagno del Cristo risorto nel mistero pasquale. Con la sua morte e la sua risurrezione, finalmente è la vittoria del Cristo sul male e sulle conseguenze del male, che è la morte. Cristo è il Signore, e quindi da quel momento il regno di Dio è presente, agisce e cresce. Certamente, vi ripeto, il suo compimento non è ora, ma sarà alla fine, quando tutto sarà ricapitolato in Cristo. Però, ritornando a quello che dicevo prima, teniamo conto che il regno di Dio entra in questa storia inquinata, in cui realmente i criteri con cui l'uomo vorrebbe vivere lontano da Dio sono diametralmente opposti a quelli del voluti dalla sapienza di Dio e dal disegno di Dio. Per cui l'uomo si è lasciato incantare da tanti pseudo valori con i quali credeva di poter fare a meno di Dio, di costruire un suo proprio regno: il denaro, il potere, il successo, il piacere. Ma capite che quando l'uomo persegue questi pseudo valori, tutto viene sfalsato e realmente la storia diventa una tragedia drammatica, nella quale l'ingiustizia, nella sua valenza più vera, cos'è l'ingiustizia? È il modo di vivere non più conforme a quello che è la volontà di Dio. Questa è la somma ingiustizia. Ingiustizia non è soltanto rubare o fare qualche torto a qualcuno, no? L'ingiustizia nella sua radice più profonda è il vivere lontano dal progetto di Dio. Per cui vivere secondo giustizia è vivere secondo il disegno di Dio, secondo la sapienza di Dio, secondo il progetto di Dio. Ecco perché Gesù dice, guardate che però per entrare nel regno di Dio è indispensabile un atteggiamento senza il quale tu nel regno di Dio non entri, non entri. E cos'è questo atteggiamento, questa scelta, questa decisione, dove decisione vuol dire recidere, no? Decido di rinunciare alla sapienza del mondo. La notte del sabato santo noi rinnoveremo le promesse battesimali, no? E il primo momento del rinnovo delle promesse battesimali è la rinuncia a Satana, a tutte le sue pompe. Le pompe cosa sono? La pompa dell'acqua, no? Ovviamente. Le pompe sono, come potremmo dire, le illusioni con il quale con le quali Satana ci illude di poter vivere senza Dio e di essere Dio. Rinunci alla sapienza falsa che Satana cerca di instillare nel tuo cuore. E quindi la notte del sabato santo noi diremo rinuncio, e questa rinuncia comporta la conversione. Cambio il mio modo di vivere, cambio il mio modo di vedere le cose, accolgo non la sapienza del mondo, o per usare le parole di Paolo, lascio i pensieri dettati dall'uomo della carne e accolgo in me il progetto di Dio, il disegno di Dio, la sapienza di Dio. Questo è un cambiamento radicale, perché vi ho detto, il Vangelo ci indica una strada che è diametralmente opposta a quella che mi viene suggerita dal mondo. È un cambiamento di mentalità, è un cambiamento del mio modo di pensare. Cosa dice Paolo? Non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Se il cristiano accoglie la mentalità del mondo, cessa di essere cristiano, non è più cristiano, perché abbraccia una sapienza che è la sapienza instillata dal nemico, una sapienza antitetica a quella del creatore. E certamente la tentazione di conformarci alla mentalità del mondo è sempre dietro l'angolo, per ciascuno di noi, per le nostre comunità, per la Chiesa, per la Chiesa. Quanto c'è il rischio, quanto esiste il rischio di cedere? Perché cedere è più comodo. Cedere non ti fa andare controcorrente, non ti fa sentire minoranza, non ti fa sentire perdente nei confronti del mondo. E quindi conformarti alla mentalità del mondo risulta molto facile, perché non ti crea problemi. Pensi, agisci e vivi come tutti gli altri, nelle piccole e grandi cose, nelle piccole e grandi cose. E gli strumenti con i quali il nemico cerca di, in qualche modo, obbligarci a conformarci alla mentalità di questo mondo, e gli strumenti sono sempre a disposizione, a portata di mano. Direi uno degli strumenti usati ormai dal nemico in modo ossessivo, penso che siano ad esempio i social, gli strumenti di comunicazione, attraverso i quali continuamente tu vieni imbevuto di messaggi, immagini, suggestioni, che sono esattamente al contrario del Vangelo. Del Vangelo, quindi estrema prudenza, perché? Perché la tentazione di cedere, vi ripeto, è sempre dietro l'angolo e risulta molto comodo. Nessuno ha detto che vivere il Vangelo è facile. Gesù non ci ha detto che è facile vivere da cristiani. Non è che Gesù indora la pillola, no? O abbassa il tiro. Il rischio oggi, secondo me, nella pastorale è che abbiamo paura di perdere e con questa paura di perdere noi abbassiamo il prezzo, no? Potremmo dire con un'immagine commerciale. Abbassiamo il prezzo credendo così di conquistare nuovi adepti, uso parole proprio terra terra, no? Di acquistare nuovi clienti. La verità è che perdiamo tutto. Quando ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, le chiese si svuotano. Si svuotano perché ci siamo conformati alla mentalità di questo mondo. Perché non sappiamo dire una parola contraria, perché? Perché abbiamo paura. Abbiamo paura di essere presi di mira, no? Dal mondo. La persecuzione dobbiamo metterla in conto. La persecuzione, l'incomprensione la dobbiamo mettere in conto. Non è abbassando le esigenze del Vangelo che sono alte che noi salveremo le anime, perché la parola di Dio è estremamente chiara. Non dobbiamo stravolgerla e farle dire il contrario perché così sarà più allettante. No, non è così. Quindi non lasciamoci incantare, non lasciamoci condizionare dalle lusinghe che il mondo ci offre, perché poi alla fine saremo perdenti se seguiamo questo indirizzo. Ecco, quindi la conversione implica realmente un modo di vivere, di guardare le cose, di intendere la vita, le relazioni con gli altri, tutto viene trasformato. Difatti la parola che Paolo usa è trasformatevi rinnovando la vostra mente. Trasformatevi, la parola usata da Paolo è fate una metamorfosi, il verbo è metamorfeo, no? Fate proprio una trasformazione, smettila di pensare come hai pensato prima, detto in poche parole. E comincia a pensare secondo il Vangelo. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, dice Paolo, no? Questo cosa significa? Che io nella mia vita, quando mi pongo di fronte alle scelte da fare, al modo mio di pensare, di vivere, di giudicare le cose, io lo farò con il pensiero di Cristo, non con il mio pensiero. Sapendo che quando io abbraccio il pensiero di Cristo, abbraccio la verità, perché Cristo è la verità. È un cambiamento radicale, non si tratta soltanto di qualche cambiamento esteriore. Dico qualche preghiera in più, vado a qualche messa in più, faccio qualche pellegrinaggio, qualche penitenza. Sì, per carità, tutte cose ottime. Ma guardate che la cosa più importante, che tutto questo mi deve portare a una trasformazione del mio modo di pensare, di vedere, di giudicare le cose, la realtà, la vita, e di cominciare in ogni istante a pensare con il pensiero di Cristo. Questa è la conversione. Se no facciamo soltanto dei lifting, dei lifting esteriori, ma l'uomo vecchio rimane, io posso tirare via le rughe, posso spianare le rughe con qualche intervento chirurgico, però l'età rimane quella, no? L'uomo vecchio c'è sempre e noi rischiamo che tante volte le nostre conversioni sono di questo tipo, spianiamo qualche ruga ma sotto rimane sempre lo stesso uomo. Trasformatevi. E questo implica andare proprio nel profondo di noi stessi. Non è qualcosa di esteriore, non è qualcosa, un cambiamento di qualche cosa nella mia vita, ma è un cambiamento radicale. Sei una creatura nuova. Noi abbiamo perso di vista il senso profondo del battesimo, perché il battesimo è questo. Muore l'uomo vecchio, viene fatto annegare l'uomo vecchio. Qual è l'uomo vecchio? L'uomo che pensa secondo il mondo, Nel battesimo l'uomo vecchio viene immerso e muore. E deve morire l'uomo vecchio, il vecchio Adamo, dice Paolo. Il vecchio Adamo deve morire. E per la grazia e per la forza dello Spirito Santo, dall'acqua del battesimo, rinasce una nuova creatura, un essere nuovo. Ma guardate che questo è vero. Io dall'acqua del battesimo sono uscito una nuova creatura, ontologicamente nuova. Non è soltanto un piccolo segno simbolico il battesimo. Il battesimo mi ha trasformato radicalmente perché mi ha innestato in Cristo. Sono diventato figlio di Dio. In me inabita lo Spirito Santo, anzi tutta la Santissima Trinità è in me. Io sono una nuova creatura. A immagine di chi è questa nuova creatura? A immagine di Cristo. Per cui io dall'acqua del battesimo risorgo, come nuova creatura ad immagine di Cristo, perché ritrovo il mio essere figlio di Dio nel figlio che è Gesù. Per cui la conversione è dove mi deve portare? La conversione mi deve portare a diventare sempre più simile a Cristo, sempre più conforme a Cristo. Questa è l'opera dello Spirito Santo che devo assecondare nella mia vita. Questa è la conversione, no? Diventare sempre più simile a Cristo. Per cui chi vede me dovrebbe intravedere almeno qualche lineamento del Cristo, perché sono un suo membro. Io sono innestato in Lui, vivo in Lui. E allora chiediamo al Signore di riprendere coscienza della bellezza e del dono straordinario che ci è stato fatto nel battesimo, che ha attuato in noi una nuova rinascita che io devo confermare con la decisione di convertirmi ogni giorno al pensiero di Cristo. Perché? Perché io vivo in un mondo che è ancora sotto le suggestioni e gli inquinamenti del male. E quindi rischio sempre di cedere a queste lusinghe. Per cui le promesse battesimali io le devo ripetere ogni giorno. Rinuncio, 3 volte, rinuncio. A tutte le sue opere rinuncio, a tutte le sue seduzioni rinuncio. Credi in Dio che è Padre, sì. Credi nello Spirito Santo che ti santifica, sì. Credi nel Cristo che ti ha redento? Sì. Allora questa nuova creatura cresce, si sviluppa. Fin dove si sviluppa? Paolo lo dice, no? Si sviluppa fino alla piena maturità di Cristo. Fino alla piena maturità di Cristo. Quindi impariamo ad assumere una consapevolezza critica, una capacità di giudizio sul mondo. Non lasciamoci incantare dalle seduzioni, non lasciamoci incantare, perché il male sa incantare. Il male sa incantare bene, perché? Perché il male, il nemico, si presenta con una promessa di bene. Se si presentasse come male, chiaramente noi avremmo istintivamente una ripulsa, soltanto che il male si presenta sempre come bene. E lì c'è l'incantamento. Per cui Sant'Ambrogio dice: il mondo ha già tanti incantatori, ma la Chiesa ha solo un incantatore, che è il Cristo. Lasciati incantare da Cristo. Non lasciarti incantare dalle lusinghe del mondo e da tutti coloro che vorrebbero essere incantatori. Paolo dice: rinnova la tua mente, perché così alla fine cosa potrai fare? Potrai discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Se ti apri a questo cambiamento, se ti apri a questa trasformazione, realmente allora tu avrai la capacità di comprendere, di capire, di intuire qual è la volontà di Dio, e allora sceglierai quello che è buono, quello che a Dio è gradito, ciò che a Dio risulta perfetto. Ma questo sarà il tuo bene, sarà il mio bene, perché quando sceglierò ciò che è buono, ciò che è gradito a Dio, è perfetto, io perseguirò il mio bene, sarò nella pace, finalmente avrò una luce sul mio cammino, perché saprò qual è la direzione nella quale il Signore mi chiama a camminare. Ecco, quindi capiamo perché Gesù inizia la sua predicazione dicendo: convertitevi, credete al Vangelo, il regno di Dio è vicino. E lo ripetiamo, lo intendiamo in due modi. In senso temporale è vicino, quindi verrà tra poco. Fra quanto? Non lo sappiamo. Oppure lo possiamo intendere in senso spaziale. Il regno di Dio ti sfiora ogni giorno, è accanto a te ogni giorno. Sappilo riconoscere, per cui lo puoi sperimentare e toccare se tu lo vuoi. E quando lo scopri, entraci in quel regno che ti è accanto. Non lasciartelo scappare. In questo abbiamo la straordinaria testimonianza di tutta la santità della Chiesa. Ne abbiamo già parlato ieri. Chi sono i santi? Sono coloro che a un certo punto hanno capito che dovevano stravolgere la loro vita e cominciare. Ho parlato ieri. Chi sono i santi? Sono coloro che a un certo punto hanno capito che dovevano stravolgere la

la Chiesa, quanti testimoni che ci hanno detto la bellezza di questo salto, no? Di questo cambiamento, che certamente non è facile, ma ti mette sulla strada giusta. E allora il Signore continuamente ci suggerisce questa parola, no? Perché noi continuiamo ad ascoltare la parola di Dio, i salmi e le letture, l'ufficio? Perché ne abbiamo bisogno? Perché? Perché la parola di Dio ci invita sempre a che cosa? Alla conversione. È questo che ci serve, no? Perché ne abbiamo bisogno continuamente? È perché sì. Siamo nuove creature, però, cari miei, le conseguenze del peccato continuano a esistere in noi, le cicatrici rimangono sempre e quindi questo cammino non è mai concluso. Ecco allora che la Chiesa, nella sua sapienza, diventa, potremmo dire, la clinica, l'ospedale, diceva Papa Francesco, no? Ma ospedale nel senso che ci guarisce. Ci guarisce da che cosa? Dalle ferite inferte dal peccato e ci apre alla speranza in Cristo. Mi piace una citazione che mi piace molto, è quella che troviamo nella Vita Prima che il Tommaso da Celano scrive, è la prima biografia di San Francesco. Quest'anno è l'anniversario, no? Di 800 anni della sua morte. E c'è un passaggio nel quale viene detto come a un certo punto Francesco sì, ha cominciato a cambiare, però la decisione più forte, la decisione più chiara gli scaturisce quando ascolta veramente il Vangelo e sente che Gesù attraverso il Vangelo gli sta parlando, gli sta dicendo una parola che vale per lui e che lo invita a un cambiamento radicale. Vi dico la citazione. Udendo quel che diceva il Vangelo riguardo a ciò che i discepoli di Cristo debbono fare, che non debbono possedere né oro né argento, né portare borsa, né bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere due tuniche, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza. Subito, esultante di Spirito Santo, attenzione, esultante di Spirito Santo, quindi chi è che lo smuove? Chi è che gli dà la forza? Chi è che gli dà la spinta? Esultante di Spirito Santo, esclamò: questo è ciò che voglio, questo è ciò che cerco. Questo desidero fare con tutto il cuore. La stessa cosa accade anche nella vita di Sant'Antonio Abate. Se leggete la sua biografia di Atanasio, racconta un'esperienza similare. Questo io voglio, questo io desidero, questo io cerco. Voglio vivere così. Questa è la conversione. Questo è lasciar irrompere il regno di Dio nella propria vita. Quando tu lasci che il Signore prenda possesso della tua vita. Lì è il regno di Dio. Fin quando non lasci Dio regnare dentro di te, nel profondo del tuo cuore, in me il regno di Dio sì c'è, però tu non lo lasci ancora regnare su di te. E attenzione, a dirlo è facile, vivere è un po' difficile. Perché? Perché lasciar regnare Dio sulla nostra vita vuol dire mettere a morte il nostro uomo vecchio che continua a rispuntare. Sì, è stato annegato, ma questo vecchio Adamo continua a rispuntare fuori, a prendere le sue boccate d'aria. E questo uomo nuovo vecchio vuole riprendere possesso, non vuole morire, non vuole morire. Ciascuno di noi ha delle piccole stanze nelle quali dice qui comando io, detto in poche parole, no? Lì Dio non deve entrare, lì Dio non deve entrare. E fin quando c'è questa decisione più o meno consapevole di dire questo aspetto me lo tengo per me e non lo consegno a Dio, non lascio che Dio regni su questo aspetto, su questa stanza della mia vita. Ahimè, il regno di Dio in me sì, c'è in parte,

il 20%, il 30%, il 50%, l'80%, quando sarà la pienezza del regno di Dio? Probabilmente quando tireremo l'ultimo respiro entreremo realmente nel regno di Dio, lì. Non ci sarà nulla di nostro, ma tutto sarà invaso dalla gloria di Dio. Però il nostro desiderio è quello di lasciare sempre più spazio al regno di Dio dentro di noi. Cristo regna, Cristo vince, Cristo impera. Cantavamo una volta, adesso non lo cantiamo più, che tristezza. Abbiamo paura di proclamare che Cristo è re. No, Cristo deve essere re. E se è re in noi, se è re nelle nostre famiglie, se è re nella Chiesa, che diventi re anche in questo mondo. Perché se fosse sotto la regalità di Cristo, noi vivremmo in paradiso. Noi vivremmo in paradiso. Perché il regno di Dio e il regno di Cristo cos'è? Un regno di amore, di giustizia e di pace. Quindi dove c'è il suo regno, i frutti sono giustizia, verità e pace. E allora nella meditazione chiediamoci, ma in me il regno di Dio in quale misura è presente? In quali aspetti della mia vita faccio ancora fatica a lasciare che il Signore regni? Perché mi fa paura cedere e lasciare che Cristo prenda le redini della mia esistenza? Perché ho questa paura di cedere le armi e di consegnarmi, di consacrarmi, di offrirmi in un'oblazione perfetta a Cristo? Perché l'oblazione ha come conseguenza che cosa? Lasciare che Cristo prenda possesso della nostra vita, no? Ci siamo offerti, la nostra vita non è più nostra, ma è di Cristo. Questa è l'oblazione, no? Egli faccia di noi un sacrificio perfetto a te gradito. Poi, siccome i liturgisti hanno paura a usare la parola sacrificio, nel nuovo Messale purtroppo viene diventato un'offerta. Un po' diverso, Il nuovo Messale ha un po' smussato questi aspetti, Per cui, però bisogna dire, Paolo Apostolo quando dice offrite i vostri corpi come sacrificio gradito a Dio. Usa la parola sacrificio. Sacrificio vuol dire che tu prendi l'animale e lo ammazzi, lo offri. Non è l'offerta. L'offerta è tiro fuori il portafoglio e do 5 euro. È un po' diverso l'offerta. E allora la mia vita è un'offerta o un sacrificio? Domandiamoci questo, È un'oblazione che è un'offerta, per cui sì, do qualcosa, però mi tengo altro, o è realmente un sacrificio? Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Io annuncio che il regno di Dio è qui, è vicino a voi, e vi dono dei segni, e questi segni sono i miracoli, le guarigioni dalle malattie e dalle infermità. Vuol dire il male è vinto, il male è vinto. Quindi dove Gesù passa, dove Gesù entra, porta sempre guarigione. Dove c'è il regno di Dio, lì si attua la guarigione, sempre. E abbiamo bisogno tutti di essere guariti, dalle nostre paure, dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre ansie, dalle nostre malattie. Chiediamo anche al Signore se vuole, se nella sua volontà, di guarirci anche dalle malattie del corpo, dello spirito, della psiche. Chiediamo al Signore la guarigione, perché dove Lui c'è, Lui vuole operare la guarigione.
tenendo però sempre presente che la guarigione più vera, che corrisponde realmente alla salvezza, è la nostra trasformazione in Cristo, è lasciare regnare Dio sulla nostra vita. Poi se Lui vuole toglierci anche l'artrosi, per carità, ben venga. Ma la guarigione più profonda è guarisci tutto quello che in noi è impedimento a vivere in te, nel Signore, nella pace, nella speranza. Questa è la guarigione più vera e più profonda. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi. Ben arrivato.
2: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
2: Sì, nativo di Cesavaldarno.
1: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
2: Ma, allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
1: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESH.
2: Sì, ho vissuto, tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi, e ho fatto l'assistente di branca IG esploratori guide e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre assistente regionale per la Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
2: Certo.
1: Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
2: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E ha la possibilità di spenderti per gli altri,
1: che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
2: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
2: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, e quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, è partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi, dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
1: Che bel segno!
2: Sì, bisogna imparare a leggere i segni. I segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che forse non vogliono dire niente, sono soltanto fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
1: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta.
2: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come hai fatto a diventare prete, ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide, e ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto all'età di 17 anni di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione, cioè nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa, e lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore. E io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto, appunto, nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco, è qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione. Cioè, penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
2: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti, ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane. E un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna, serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia, la mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, vabbè, dice: forza, digli che tu c'hai da dire. E ripetevi questa intenzione, e mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. E sì, mio papà non era di molte parole, però, ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mia mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io, i primi tempi, tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
1: Che bello. Comunque, per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente. Così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità. Ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
2: Sì, accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa. È un veicolo che può comunicare, che comunica. Mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, eh? Prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Poi vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età e, ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco. Richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato, ecco, la vita, con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico i Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
2: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come la stella polare, è Dio, e quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: sì,
0: giocava a calcio?
1: Ho fatto un percorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, questo ruolo di assistente ecclesiastico lo ha accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare, ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96, prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale, ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale, quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi. E poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della Chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche tutto dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, il villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione la Gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice grazie, una bella omelia, e la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Ecco, aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira, quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. è una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza come dire educativa, e ha dato vita a questa questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Ma sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma. Sì, vede tutta poi, la strada che ha fatto.
1: Sì, sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, eh? No, io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso, di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, o di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
1: sì.
0: Lo sente ogni tanto.
1: È il nostro vicario generale.
0: Che bello, mamma mia. Sì. Anche per lui credo sia comunque una bella emozione.
1: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì, sì. Ma anche lì, no, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante, poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza, e poi ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita, e poi quindi sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
0: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
1: Sogna, ragazzi, sogna.

0: questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, l'ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, no, scompare, cioè sparita la loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno, il ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro. Cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, vi è come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello, Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bello spazio,
0: direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

coro formato da bambini di tutto il mondo che cantano insieme il loro eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
1: Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
0: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
1: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
0: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
1: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
1: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Nella notte benedite il Signore. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella notte benedite il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: preghiamo, visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Siamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci, o Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Diciottesima parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Arriviamo con questo appuntamento al terzo mistero glorioso, il dono dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo. Ecco, cosa noi chiediamo in questo mistero? Dobbiamo contemplare quello che è il mistero forse più rilevante sotto il punto di vista dell'impatto sulla nostra esistenza. In effetti, quando andiamo a vedere la lettera di cui abbiamo parlato varie volte, il documento di San Giovanni Paolo II sul Rosario della Beata Vergine Maria, noi troviamo una maggior diffusione di parole, diciamo così, da parte di San Giovanni Paolo II, perché qui c'è qualcosa di rilevante. Lui dice: al centro di questo percorso di gloria del Figlio e della Madre, cioè dei misteri gloriosi, il Rosario pone nel terzo mistero glorioso la Pentecoste, che mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata dall'effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come di altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Ecco, vediamo che San Giovanni Paolo sottolinea moltissimo questo mistero. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto in prima battuta, è il più rilevante sotto il punto di vista della attinenza con la nostra vita. Possiamo tranquillamente dire che il vero annunzio che la Chiesa ha da dare da 2000 anni, più che la risurrezione, è la Pentecoste, ovvero sia, è la risurrezione di Cristo l'annunzio della Chiesa. Ma questa risurrezione non è un fatto che si delimita a Cristo. Il suo essere assunto in cielo a Signore dell'universo deve avere un impatto, un'attinenza alla nostra vita. È con il dono dello Spirito Santo che la risurrezione di Cristo entra in noi. È con lo Spirito Santo che la vita umana viene veramente cambiata. Infatti possiamo guardare il fatto che i discepoli, fino al dono dello Spirito Santo, non sono molto diversi da quel che erano prima della passione, morte e risurrezione di Cristo. È il dono dello Spirito quello che fa di loro dei risorti, fa di loro degli uomini nuovi. La vita di Dio in noi non entra semplicemente per l'apprendimento di un'informazione, cioè il fatto che Cristo è risorto. Questa informazione, questa notizia, questo annunzio è ciò che innesca il processo che porterà però al vero momento della trasfigurazione dell'uomo, cioè il dono dello Spirito Santo. Allora dobbiamo un pochino guardare per capire cosa chiedere in questo mistero, a cosa è questo dono, cos'è il dono dello Spirito Santo, perché dire cosa è lo Spirito Santo è offensivo, perché stiamo parlando di una persona, non è una cosa. Chi è lo Spirito Santo? E allora già con questo iniziamo a entrare in qualcosa di molto rilevante. Dio agisce nell'uomo per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che consegna all'uomo la presenza di Dio nel più profondo del suo essere. Allora, premettendo che noi siamo fatti per lo Spirito Santo, dobbiamo un po' capire come lo Spirito Santo lavora in noi. In primis, noi possiamo vedere come si manifesta nel momento della sua glorificazione nella vita degli apostoli nel giorno appunto di Pentecoste. Si presenta come lingue di fuoco che si posano su di loro. Ecco, dobbiamo un po' capire questa immagine, lingue di fuoco, quindi delle cose che sono lingue, dice proprio glossa in termine greco, proprio della lingua. Noi pensiamo all'immagine del fuoco che effettivamente prende la forma di lingue così nelle sue fiamme, ma la realtà è che questi apostoli
subito dopo parleranno, sapranno parlare. Allora è una lingua di fuoco, cioè è un fuoco che sa parlare, che entra nel nostro cuore dicendo qualcosa. Ed è appunto fuoco. Il fuoco è un'immagine anche di Dio, perché è ciò che incendia, accende, è potente, apparirà a Mosè in un roveto ardente. Il roveto è l'immagine della terra e della maledizione della terra, era ciò che era stato dato come conseguenza del peccato ad Adamo, quella spinosità che è frutto del peccato. Però c'è il fuoco, è un'immagine molto molto antica che prepara l'incarnazione, cioè l'incontro fra Dio e l'uomo, questo fuoco che brucia ma non consuma. Il fuoco umano, il fuoco terrestre, distrugge e basta. Questo è un fuoco che arriva, brucia ma non consuma, e fa degli uomini dei roveti ardenti, cioè sono persone che portano la loro debolezza nella spinosità della loro realtà, nella loro povertà, ma hanno Dio che parla in loro. E questo non esclude la loro umanità, ma anzi unisce la loro umanità alla presenza di Dio. Ecco, è proprio quello che succede ai discepoli, e quindi queste lingue di fuoco arrivano come una parola di fuoco nel cuore dell'uomo, come una parola di Dio che entra nel cuore dell'uomo e lo incendia profondamente e dialoga con lui e gli dice cose che hanno il potere di bruciare ciò che non conta e di accendere e far brillare ciò che è importante, ciò che è bello, ciò che è per la salvezza. Ecco, il primo punto è: noi preghiamo per chiedere una parola di fuoco nel nostro cuore, che è lo Spirito Santo.

lo Spirito Santo, che noi chiediamo nel terzo mistero glorioso, ha un nome. Il suo nome è Consolatore, Paracletos in greco. Cosa vuol dire Consolatore? Advocatus in latino. La parola Consolatore di fatto ci può portare un pochino verso l'idea di colui che sta con colui che è solo, ma non è esatta questa etimologia. È piuttosto interessante tenere presente ciò che vuol dire in greco Paracletos. Paracaleo vuol dire chiamare d'appresso, esattamente ciò che si dice con il latino advocatus. E che vuol dire advocatus? Cioè chiamato vicino, chiamato accanto. Allora noi dobbiamo considerare che anticamente la giurisprudenza non prevedeva che un imputato fosse difeso da qualcun altro, fosse aiutato sì, ma non difeso esplicitamente da qualcun altro. Nel caso del processo ebraico, per esempio, o nel caso appunto di quello che vediamo in Cristo stesso e in San Paolo negli Atti degli Apostoli, è sempre l'accusato che deve rispondere, però può permettersi il lusso di un paracletos, di un advocatus, cioè qualcuno che stia accanto a lui, chiamato vicino a lui e che lo consiglia. Questo sta nella posizione del consigliere, sta vicino al suo orecchio e alle varie domande che vengono fatte risponde secondo una sapienza maggiore dell'imputato e lo consiglia su come e se rispondere. Ecco, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si sostituisce a noi. Lo Spirito Santo non ci spersonalizza. Chiedere il dono dello Spirito Santo non vuol dire chiedere il dono di qualcuno che agisca in noi, in un certo senso malgrado noi, o asfaltandoci, o bypassandoci. No, chiediamo il dono di qualcuno che ci dà forza, che ci aiuta, ma ci lascia sempre comunque persone. Alla fine restiamo sempre comunque liberi. Lui è un consigliere, dà un consiglio, non è un attore che prende e si sostituisce a noi. E questo ci apre a capire molte cose importanti. Se abbiamo detto che lo Spirito Santo è una lingua di fuoco, è una parola di fuoco nel cuore, comunque questa parola stabilisce appunto un dialogo. Noi restiamo, ripetiamo sempre, noi persone. Noi vediamo che Pietro, dopo la Pentecoste, ha le caratteristiche della novità, ma conserva le sue caratteristiche personali. È comunque un semita, un uomo che è stato un pescatore, un uomo che ha le sue linee, il suo modo d'essere. E però tutto questo è vivificato da una relazione interiore meravigliosa che è lo stesso Spirito Santo. Infatti quel coraggio che lui aveva manifestato nel momento della cattura di Gesù, e che però era un coraggio torbido, un eroismo autoreferenziale e che era sfociato poi, naufragato nel rinnegamento, quel coraggio adesso torna a essere la sua spina dorsale, ma questa volta lui è ispirato dall'amore, lui è guidato dall'amore. Quel che dice è per l'amore, non è contro qualcuno, non tira fuori più una spada, non combatte, non si contrappone. Eppure però mantiene quella caratteristica propositiva, impulsiva, che era quella nel suo carattere. Era un uomo che si lanciava, che si buttava. Ecco, noi siamo di fronte a questo dono meraviglioso, il dono di essere confermati nella nostra identità autentica, aiutati a vivere secondo la nostra più reale verità. Lo Spirito Santo ci fa noi stessi. Perché? Perché noi siamo noi stessi solamente nella relazione. Le persone tirano fuori il meglio di sé nelle buone relazioni, non da soli. E il meglio di ognuno di noi è l'amore, quindi ciò che diamo a qualcuno, ciò che diamo nelle relazioni. È come se lo Spirito Santo, dialogando nel profondo con noi, sbloccasse la nostra capacità comunicativa, proprio ciò che vediamo nel giorno di Pentecoste. È come se ci desse la capacità
di non essere più imbastiti, incastrati, incartati dentro le nostre paure, dentro i nostri complessi, ci fa completamente noi stessi. Lo Spirito Santo, ripetiamolo, non si sostituisce a noi. Quindi noi non saremo mai abusati dallo Spirito Santo. Se una persona dice: ma com'è che ho ricevuto sacramentalmente il dono dello Spirito Santo nel sacramento della confermazione, ma io ho continuato a fare esattamente tutto quello che facevo prima, questo non ha cambiato proprio niente, e possiamo tranquillamente focalizzare che molta gente che in questo mondo fa del male magari è battezzata, comunicata e cresimata e ha tutti i sacramenti che deve avere, ma la realtà è che lo Spirito Santo mai ci imporrà la sua guida. Infatti lui è un consolatore e dice il Vangelo di Giovanni: egli vi guiderà alla verità tutta intera. Una guida si può seguire e si può non seguire. Non ci costringerà alla verità tutta intera, ci guiderà alla verità tutta intera. Ognuno di noi è perfettamente libero, in fondo solo davanti a Dio, perché Dio non si impone, perché Dio è amore. Se noi siamo di fronte a un Dio che sentiamo obbligante, coattivo, impositivo, noi non siamo di fronte a Dio, siamo di fronte a un'immagine demoniaca di Dio, perché Dio è amore. L'idea di un Dio che ci imponga le cose è un'idea ridicola, perché se noi dobbiamo arrivare all'amore, all'amore non si arriva se non con un atto personale autentico. Figuriamoci che allegria sarebbe se tutti gli atti d'amore umani fossero solamente forzati. Se io facessi le cose solamente per paura, se io servissi le persone che mi è dato di servire solo perché questo mi è imposto, cioè non ci stia dentro il mio cuore, non sia un amore anche mio. Lo Spirito Santo cerca l'amore anche nostro, perché cerca noi, perché noi non siamo banali, noi siamo importanti. Noi siamo belli, noi siamo dotati di prerogative donate da Dio che siamo liberi di usare o non usare. Noi siamo liberi, questo sì, ma non siamo banali, non siamo da bypassare, come si dice adesso con questo verbo inglese e non italiano, ma per capirci. Allora lo Spirito Santo si propone, mai si impone, e allora lui ci consiglia delle cose, un consiglio si può seguire oppure no. E allora questo è abbastanza importante, perché all'opera dello Spirito Santo ci si apre, e ci si apre con delle caratteristiche. Il dono della Pentecoste è un dono ecclesiale, è un dono fraterno. Non riceve lo Spirito Santo un singolo, ma una chiesa, una assemblea. Lo Spirito Santo infatti è tendenzialmente sempre un'opera di comunione, un'opera di fraternità, un'opera di relazione, ed è nella relazione che c'è il luogo del dono dello Spirito Santo. Noi sappiamo che nella Chiesa noi abbiamo la possibilità, non la costrizione, ma la possibilità sì, di vivere secondo relazioni redente, e questo è l'opera dello Spirito Santo in noi. E dobbiamo capire ancora meglio come e perché fa questa opera in noi.

0: Lo Spirito Santo quindi viene per darci di essere noi stessi e darci di stare bene con gli altri, di saperci relazionare con gli altri. Perché e come fa questo? Allora, lo Spirito Santo è il dono della presenza di Dio in noi, del segreto di Dio in noi. È l'intimo di Dio che entra nell'intimo dell'uomo. E che cos'è questo intimo di Dio? In poche parole, adesso qui in coda di trasmissione, proviamo a dire qualche cosa che illumina un pochino la natura dello Spirito Santo all'interno della Santissima Trinità. Non ci spaventiamo, perché queste cose non sono astratte e teologiche, bisogna dirle in maniera precisa, però sono in realtà molto belle e molto esistenziali. Noi abbiamo un cielo paterno, Dio è padre, la sua persona è paterna, lui è padre in tutto ciò che fa. Noi nel primo articolo del credo diciamo che crediamo in Dio Padre onnipotente e creatore. Non è onnipotente, è un padre onnipotente, non è creatore e basta, è un padre creatore. La sua forma di creare, di esercitare il potere è la forma di un padre che si prende cura. Per questo le cose scappano un pochino alle nostre categorie razionali, perché sono le categorie invece agapiche, cioè dell'amore. E il padre genera per sua natura, perché questa è la sua condizione. Il padre è sorgente di vita. E cosa fa? Genera il figlio. Non c'è padre senza figlio. E il suo figlio eterno è colui che è figlio, cioè in tutto ciò che è, Cristo è sempre con il Padre, è figlio in ogni sua condizione, è figlio in ogni momento. Chiamerà il Padre Abba nel Getsemani, il momento più tragico, proprio quando gli deve obbedire, come se fosse semplicemente una potestà a cui si deve piegare. No, è una relazione invece figlio-padre. Sulla croce lo chiamerà Padre e nelle sue mani affiderà il suo spirito. Ecco, questa relazione fra di loro è la comunione. Quel che c'è fra di loro è l'amore. Questo amore è lo Spirito Santo. L'amore che c'è fra di loro, per cui il Padre generosamente, felicemente genera il Figlio. E il Figlio è felice di esistere, è amato in tutto ciò che è e ha gratitudine per il Padre. Vive verso il Padre. Questa relazione fra di loro è una persona. La relazione che c'è fra di loro è la comunione, è il movimento che c'è fra loro due, è l'aspirazione che c'è fra i due, e allora questo è lo spirito. Questa relazione, che è lo spirito di Cristo, entra nell'uomo e fa dell'uomo un figlio, e fa dell'uomo una persona che non si sente più nel mondo per caso o nel mondo a dover giustificare la sua esistenza. Si sente amato a priori, prima di ogni suo atto, amato perché esistente, amato perché c'è, così come egli è. Per questo lo Spirito Santo, entrando nel cuore dell'uomo, ne fa pienamente una persona, e lo fa a se stesso, perché lo fa sentire amato per quello che è, con le sue caratteristiche, con le sue prerogative. Infatti, lo Spirito Santo non ci porterà mai a metterci a fare la scimmiottatura di qualcun altro. Lo Spirito Santo ci porterà sempre a cercare di essere fino in fondo noi stessi nell'amore, noi stessi nella comunione, nella relazione. Il dono dello Spirito Santo che noi chiediamo è quindi una lingua di fuoco che ci parla del Padre, che ci dice nel cuore qualcosa che è nel cuore di Cristo. È lo stesso cuore di Cristo, è lo stesso amore di Cristo verso il Padre che entra in noi e ci fa guardare a Dio con una fiducia allegra, gioiosa, sconfinata, e ci rende capaci di conoscere la verità tutta intera. La verità tutta intera è l'amore di Dio, non è un'astrazione o qualcosa di questo genere, e ci rende noi stessi. Per questo lo Spirito Santo permette la Chiesa, perché permette l'unione di persone diverse fra di loro. La Chiesa non è una uniformità, non dobbiamo diventare tutti uguali, anzi sarebbe una perdita gravissima probabilmente nessuno sarebbe se stesso. Abbiamo pensato che il dono dello Spirito Santo fosse certe volte il dono di essere conformati a un modello fisso di cristiano o cose di questo genere. Non è assolutamente così. Allora noi in questa preghiera, in questa decina del rosario, noi chiediamo il dono della figliolanza verso Dio, che è lo Spirito Santo, questa parola bella sul Padre che ci rende felici di essere noi stessi, che ci rende gioiosi di essere proprio come siamo, che mette nel nostro cuore la gratitudine di esistere e la voglia di valorizzare ciò che siamo e la gioia di valorizzare il prossimo e la gioia di stare con gli altri.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 18ª parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

0: La discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo di Gerusalemme, terzo mistero della gloria, è riportato da San Luca negli Atti degli Apostoli.
1: Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a

0: parlare in altre lingue, come lo spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre Giovanni Giorgianni, in una sua meditazione, commentava che già prima, nel descrivere l'elezione di Mattia nel collegio degli apostoli, in luogo di Giuda il traditore, l'autore sacro aveva affermato che erano radunate insieme circa 120 persone. Si può dunque pensare che le stesse si trovassero insieme al momento della venuta dello Spirito. La loro vita da quel momento assume una dimensione diversa dalla precedente. Essi sono ormai a disposizione di Dio e dei suoi progetti. Quel parlare in lingue a loro sconosciute era un segno dell'avvenuta trasformazione di uomini incolti in strumenti della grazia, che attraverso loro raggiungeva le moltitudini. Non si trattava di un episodio qualunque, ma del mutamento della storia. Da allora la Chiesa cristiana celebra la festa di Pentecoste per ricordare quell'avvenimento decisivo.
2: Il termine Pentecoste è una traduzione nel latino tardo ecclesiastico della parola greca Pentecostè, che significa cinquantesimo, sottinteso giorno. La festività esisteva nel calendario giudaico. In essa veniva celebrata la promulgazione della legge divina sul Monte Sinai e l'offerta delle primizie delle messi 50 giorni dopo la Pasqua. Ma la nuova Pentecoste cristiana sostituiva l'antica e dava inizio alla promulgazione della legge del Vangelo, il nuovo patto tra Dio e l'uomo, suggellato dall'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Con la Pentecoste, dunque, comincia la nuova epoca della storia soprannaturale dell'umanità. Viene la pienezza dei tempi, predetta dai profeti. È il tempo della Chiesa, la quale, animata dallo Spirito Santo e santificatore, dà l'annunzio della buona notizia e raduna in unità tutti i popoli della terra. Lo Spirito Santo, il Paraclito, promesso da Gesù nell'ultima cena.
0: Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli dimora in voi e sarà presso di voi. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.
1: San Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptoris Missio, ha scritto:
3: sotto la spinta dello Spirito, la fede cristiana si apre decisamente alle genti e la testimonianza di Cristo si allarga ai centri più importanti del Mediterraneo orientale, per arrivare poi a Roma e all'estremo occidente. È lo Spirito che spinge ad andare sempre oltre, non solo in senso geografico, ma anche al di là delle barriere etniche e religiose, per una missione veramente universale.
1: Né si tratta solo di una universalità esteriore che abbraccia i popoli di tutti i continenti, di ogni tradizione e retaggio culturale e di tutte le epoche, ma anche di una totalità che investe l'uomo nell'intimo della coscienza e lo fa nuova creatura.

0: molteplice azione dello Spirito in noi, secondo San Paolo, ci aiuta a farci superare le attrattive dei piaceri materiali e la paura servile, e insieme ci ricolma di gioia per la nostra condizione di figli di Dio ed eredi del cielo. Nell'insegnamento della Chiesa questa azione viene nucleata per mezzo di 7 doni già presentati da Sant'Ireneo nel secondo secolo.
1: Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra.
0: La comunione fraterna, la preghiera e l'Eucaristia sono insieme frutto e mezzo di una trasformazione più intima della creatura, che per mezzo della grazia comunicata dallo Spirito Santo apprende i valori promulgati dal Vangelo e li pone a fondamento di un nuovo modo di essere nella propria vita personale e di una società più umana.
2: Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica della Chiesa, scrive che il Signore Gesù, maestro e modello di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli di qualsiasi condizione, ha predicato quella santità di vita di cui egli stesso è fondamento e corona. Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Mandò infatti lo Spirito Santo per accenderli tutti internamente, onde amassero Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e si amassero a vicenda come Cristo li aveva amati. I seguaci del Maestro, chiamati da Dio e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere, ma secondo il suo disegno e la sua grazia, sono stati rigenerati mediante il battesimo, quali veri figli di Dio, resi partecipi della divina natura ed elevati pertanto realmente alla santità.
0: È un resoconto sommario ma efficace della novità di vita che il cristianesimo, per grazia dello Spirito, ha introdotto nella storia umana. Ma è solo una premessa di quella santità eroica che si sarebbe sviluppata attraverso i secoli e che accompagnerà l'umanità sino all'ultimo giorno. Già l'Apocalisse aveva profetato.
3: Vedi una folla incalcolabile, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, stare davanti al trono e all'agnello, in bianche vesti, con palme nelle loro mani. Questi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti imbiancandole nel sangue dell'agnello. Per questo sono qui davanti al trono di Dio e giorno e notte rendono a Lui culto nel suo tempio e l'assiso in trono farà padiglione sopra di essi. Non avranno più fame né sete, né li sferzerà il sole né vampa alcuna, perché l'agnello di mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle sorgenti della vita. E Dio asciugherà dai loro occhi ogni lacrima.
0: Ne vengono dei doveri precisi, che sin dall'inizio del cristianesimo sono stati predicati ai fedeli, affinché le loro opere non ubbidissero alle leggi del peccato, ma ai suggerimenti dello Spirito, come diceva San Paolo ai Romani.
4: Noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.

0: Maria, madre della Chiesa, sposa dello Spirito Santo, sono dedicati i due misteri della gloria che concludono la recita del Rosario: la sua gloriosa assunzione e la sua proclamazione a Regina del Cielo e della Terra. Il dogma dell'Assunzione segue quello dell'Immacolata Concezione di Maria, promulgato dal Beato Pio IX l'8 dicembre 1854 con la lettera apostolica Ineffabilis Deus. A dichiarare dogma l'Assunzione in Cielo di Maria in anima e corpo e la sua proclamazione solenne a Regina fu il servo di Dio Papa Pio XII, il 1 novembre 1950.
1: O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra assunzione trionfale. Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, e che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie. Noi confidiamo che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi come già al suo discepolo amato: ecco tuo figlio.
0: 8 anni dopo Pio XII moriva nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Saliva al soglio pontificio il patriarca di Venezia Angelo Roncalli, per grazia di Dio Papa Giovanni XXIII, oggi santo. Era in corso l'anniversario del primo centenario delle apparizioni di Lourdes e proprio Pio XII aveva designato il patriarca Roncalli a presiederlo. Roncalli lo chiuderà da papa il 18 febbraio 1959, giorno della festa di Santa Bernadette. E subito dopo, con un motu proprio coraggioso quanto inaspettato, indice il secondo concilio ecumenico vaticano, ponendolo sotto il patrocinio di Maria, madre di Gesù e madre nostra.
2: Oggi, ancora una volta, dolcissima madre, chiediamo di ottenerci la grazia di entrare nell'aula conciliare della Basilica di San Pietro, come entrarono nel cenacolo gli apostoli e i primi discepoli di Gesù. Un cuor solo, un palpito solo di amore a Cristo e alle anime, un proposito solo di vivere e di immolarci per la salvezza dei singoli e dei popoli. Così, per la vostra materna intercessione, negli anni e nei secoli futuri, si possa dire che la grazia di Dio ha prevenuto, accompagnato e coronato il concilio ecumenico, infondendo nei figli tutti della Santa Chiesa nuovo fervore, slancio di generosità, fermezza di propositi.
0: Così Giovanni XXIII, oggi santo, in visita al santuario di Loreto nel 1961 e nello stesso anno dedica una lettera apostolica al Rosario e, commentando il quarto mistero della gloria, scrive:
2: Maria, assunta in cielo, la tua immagine sovrana si accende e si irraggia nella esaltazione suprema a cui può giungere una creatura. La tua dormizione, come i cristiani di Oriente la contemplano. Distesa nel sonno placido della morte, Gesù le è accanto, la trattiene presso il cuor suo, come se l'anima di Maria fosse un bambino, a indicare il prodigio dell'immediata risurrezione e glorificazione. I cristiani di Occidente preferiscono seguire, levando gli occhi e il cuore, Maria che è assunta, in anima e corpo, verso i regni eterni, incomparabile di divina bellezza.
0: Per Maria l'assunzione significa anche la pienezza della comunione con tutti quelli che amano Dio e con tutti quelli che Dio ama. E Dio ama tutto quello che ha fatto dal momento che la creazione è effetto del suo amore. Con l'assunzione il servizio di Maria assume dimensioni universali. Difatti, assunta in cielo, non ha deposto le sue funzioni di salvezza. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti.
3: Quello che il Signore ha realizzato per sua madre nell'Assunzione è per la Chiesa segno e pegno della gloria totale di cui egli la rivestirà nel giorno del suo ritorno. E quello che vale per la Chiesa vale personalmente per ciascuno di noi. Il nostro sguardo su Maria, elevata al cielo in anima e corpo, richiama in modo vivo il nostro ultimo destino.
4: Tu vegli su ciascuno di noi, o Madre di Dio. I nostri occhi, è vero, non riescono a vederti, o tutta santa, ma tu sei ugualmente presente in mezzo a noi. Sebbene tu abbia abbandonato la terra, non ti sei allontanata da questo mondo che si spegne. Anzi, ci somministri la vita immortale, ti avvicini a quanti ti invocano, ti fai conoscere a chi fedelmente ti cerca.

0: Il quinto mistero della gloria, la glorificazione di Maria Santissima. L'11 ottobre 1964, a conclusione dell'anno mariano, il servo di Dio Pio XII, nell'enciclica Ad Aeceli Reginam, istituisce la festa liturgica della Beata Maria Vergine Regina, da celebrarsi al posto della commemorazione del Cuore Immacolato di Maria il 22 di agosto, una settimana dopo la solennità dell'Assunzione della Vergine al Cielo.
1: Maria, partecipe della gloriosa regalità universale del Cristo, è proposta come modello e segno di speranza per i cristiani, che già rivestiti della dignità regale del Signore nel battesimo, sono chiamati a regnare eternamente con Lui.
2: Oh Maria, schiere di angeli in festa ti hanno portato in cielo, mentre cori di santi cantavano melodie di lode e di onore a colei che ha donato al mondo il Salvatore. Come sei bella, Maria, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona con 12 stelle. Oh, dolce mamma Maria, sii tu anche regina del nostro cuore. Noi te lo doniamo, fa che sia tutto tuo e di Gesù.
3: La Santa Vergine Maria fu assunta in cielo, ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra, anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Le stava accanto Gabriele con gli angeli e le rendeva servizio. Con gli apostoli Giovanni, ben felice che a lui, Vergine, fosse stata affidata presso la croce la Vergine Madre. Quelli erano lieti di vedere in lei la Regina, questi la Signora, e sia gli uni che gli altri la circondavano di pio e devoto affetto.

madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Ottavo incontro. La glorificazione della Vergine Maria. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Lavinia Pozzi, Francesca Rossiello, Pierpaolo Cuna, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Massimiliano D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Radio Vaticana Italia.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Signore della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

che cosa vuol dire? Esaminiamo un momento solo questi termini, perché così ci introduce nel cammino di questi giorni, e poi domani continueremo un po' l'introduzione, chiedendoci anche quali atteggiamenti allora sono necessari per compiere il lavoro che ci è chiesto. Allora, ritiro sottolinea, lo dice la parola, un andare in un luogo solitario, in un luogo ritirato, cioè in un luogo appartato, ritiro, e per questo viene chiamato così, casa di ritiro, perché si esce dalla propria casa per andare in un luogo appartato. C'è una frase nel Vangelo che è molto molto semplice ma anche significativa, quando Gesù dice andiamo in un luogo appartato, siete troppo stanchi, dovete riposarvi, no? Seorsum è in latino, no? Andiamo in un luogo appartato perché c'è bisogno di riposarsi. Ecco, noi siamo venuti in un luogo appartato non per riposarci, però qualcuno può darsi che abbia deciso di venire per riposarsi, e non è un motivo sufficiente. Questo non vuol dire che non potete anche riposarvi, anzi gli orari consentono anche una certa distensione fisica, un certo riposo, però di per sé non è la ragione del ritiro. Il ritiro è per entrare dentro noi stessi, per ritirarci dentro noi stessi. C'è un detto di un padre del deserto che è molto bello, riassume con tre verbi il significato del ritiro, cioè esci, entra e adagiati, qui esce, che non è il riposo, ma consegnati, affidati, esci dalla tua vita abituale, entra dentro te stesso, e qui esce è abbandonati alla preghiera, abbandonati, adagiati nella preghiera, oppure altri lo trasmettono anche in un altro modo, esci, taci e abbandonati, qui esce, exit, tace, qui esce. Sono tre verbi di movimento, perché giunge però ad una quiete, alla quiete della preghiera, l'abbandono della preghiera. Esci dalla tua abitudine, esci dalla tua casa, esci da te stesso per entrare dentro. Perché noi stiamo con noi stessi sempre fuori. Se voi notate, tutta la nostra vita si svolge, se non abbiamo abitudini di interiorità, si svolge sempre nell'esteriorità. Per cui uscire dall'esteriorità vuol dire poi entrare nel nostro mondo interiore. Questi giorni ci servono proprio per questo. Per questo si chiamano ritiro, perché siamo usciti dal nostro ambiente, dalla nostra casa, per entrare nel silenzio, possiamo unire le due espressioni, per entrare nel silenzio, per ascoltare, perché il silenzio è l'ambiente dell'ascolto. L'ascolto, ricordate che l'ascolto è la prima attitudine che noi esercitiamo nella vita. È la cosa fondamentale, l'ascolto. Noi cominciamo la nostra vita ascoltando. Voi sapete, il feto nel seno della madre non vede, non tocca, cioè non ha il tatto, non ha la visione, ma sente il battito del cuore, per esempio, sente il flusso, cioè sente. È il primo esercizio che noi facciamo nella vita è l'ascolto. D'altra parte c'è un'espressione di un filosofo tedesco che dice: all'inizio c'è l'ascolto. Lui non si riferisce dal punto di vista biologico del nostro processo, ma dal punto di vista psichico. E d'altra parte, guardate, se la scrittura dice che all'inizio c'è la parola, no? In principio erat verbum, enarche enologos, dice Giovanni nel prologo, e si richiama al principio della creazione, Bereshit nell'ebraico, della Genesi. In principio, quando Dio

Cioè. E Giovanni comincia ugualmente enarché enologos, all'inizio ha la parola che era Dio. Ora, se all'inizio c'è la parola, voi capite che nella creatura all'inizio c'è l'ascolto, non c'è altra possibilità. Noi cominciamo la vita ascoltando, poi dopo vengono gli altri sensi, ma noi cominciamo la vita ascoltando. E la legge, ricordate la prima parola dello Shema, cioè della preghiera che l'ebreo fa ogni giorno, che è il nucleo del messaggio dell'alleanza, se volete. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo è uno solo. Ascolta, quello è il primo dato, ascolta Israele. Ecco, quindi noi siamo venuti qui, siamo usciti per entrare nel silenzio e quindi ascoltare. Ascoltare che cosa? No, non quello che vi dico io. Quello che vi dico io è solo uno stimolo per portarvi all'ascolto. Ma l'ascolto è più profondo. Occorre ascoltare ciò che la vita vi sta dicendo, ciò che la parola di Dio sta sillabando dentro di voi. Che cosa vi sta chiedendo? Cosa vi suggerisce? Perché, come vedremo, tutti noi siamo chiamati, no? Io svilupperò un po' il tema, il chiamati alla dignità dei figli, a diventare figli di Dio. Per cui, ma questa chiamata acquista modalità nuove giorno dopo giorno, secondo le situazioni, le esperienze che compiamo. Dunque, per entrare nel silenzio, capite però che per questo non basta il silenzio esteriore. Noi cercheremo di fare silenzio e credo che ci riuscirete perché siete abituati già a farlo nei corridoi, anche nelle stanze, no? Cercando proprio, Sorella Rosa vi ha indicato anche qualche piccola attenzione per non fare rumore. Proprio questo è in funzione del clima di silenzio che vogliamo realizzare, che vogliamo creare noi, un clima profondo di silenzio. Perché ci sono delle cose della vita che solo nel silenzio possono essere percepite. E poi quiesce, adagiati, e vedremo che è l'attitudine del figlio, che si abbandona alle braccia della madre. Ci sono delle formule dei salmi in cui Dio ci dice che Dio ci raccoglie nelle sue mani, il nostro atteggiamento è quello di abbandonarci, quiesce, cioè sviluppare l'attitudine di preghiera, come vedremo poi. Bene, quindi questo è il ritiro, siamo venuti per un ritiro di questo tipo. Capite allora l'importanza che acquisti il silenzio in questa prospettiva, no? Ma c'è anche l'altra formula che occorre chiarire, esercizi spirituali. Perché si chiamano esercizi spirituali? Cosa sono? Gli esercizi, sappiamo cosa sono, sono attività ordinate a un determinato fine, un determinato scopo. Gli esercizi, diciamo esercizi ginnici, esercizi per dimagrire, che dire, esercizi di allenamento per un atleta, no? Tante cose. Sono attività ordinate a un determinato scopo. E quindi anche con una certa tecnica, ma non sono attività così spontanee, immediate, no, sono esercizi, quindi che hanno un metodo, quindi che hanno una programmazione, ecco, da seguire, ma si chiamano spirituali, cioè che riguardano non i muscoli, che riguardano non la capacità di ragionare, per esempio, ci sono delle scuole di logica, con esercizi, non per imparare la matematica, ci sono esercizi di matematica, no? Quindi ci sono esercizi di scrittura e così via. Bene, noi invece facciamo esercizi spirituali, cioè per un allenamento, uno sviluppo della dimensione spirituale della persona. Torneremo su questo, perché dobbiamo chiarire la dimensione spirituale, perché e poi è l'identità dei figli di Dio. Noi siamo chiamati a diventare figli,